0: Secondo questa precisa ed elaborata prima ricostituzione, la sospetta sarebbe dunque una donna ucraina di 39 anni, Anastasia Berezovska, residente nella regione di Esse, appunto in Germania, il cui domicilio, un appartamento in affitto, è già stato perquisito dalla polizia tedesca su mandato internazionale di Interpol. Resta il mistero più importante: chi è davvero Anastasia Berezovska e per conto di chi e per quale motivo abbia tentato di eliminare Vadim Ermolev. La relativa sofisticazione dell'ordigno esplosivo e il modus operandi sembrano indicare che l'autore dell'attentato non abbia agito sola, ha dichiarato il procuratore di Monaco, senza ulteriori dettagli sul movente ed eventuali complici. Ma il metodo e la messa in scena complessa, per non dire fantasiosa, ma pianificata, e soprattutto la scelta di una donna come esecutore, cioè a dire come killer, sembrano suggerire più una pista internazionale di intelligence che non una pista affaristico-mafiosa, anche se l'una non esclude necessariamente l'altra. Resta che nel mondo grigio degli interessi incrociati affaristico-mafiosi, Monaco ha una reputazione di porto franco, con una regola non scritta di non aggressione, fin qui rispettata dalle mafie di ogni nazionalità e latitudine, sorta di neutralità extraterritoriale di tipo svizzero, ma che forse, se contrariamente alla Svizzera, non si estende anche ai servizi segreti.
1: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: E adesso per l'ultimo venerdì della stagione arriva Alfredo Somoza con la sua rubrica Mondialità.
1: Dovendo fare un bilancio di fine stagione, gli aggettivi che si potrebbero utilizzare per definirla sono diversi: tragica, farsesca, bizzarra, drammatica. Nessun conflitto si è concluso e diversi nuovi si sono aperti. Il mondo intero è impegnato in una corsa al riarmo, si sacrificano quote consistenti del bilancio sul terreno della difesa, spesso senza sapere da chi bisogna difendersi. La guerra è cambiata radicalmente, gli scontri sul campo tra esseri umani sono stati in larga parte sostituiti dal ricorso sistematico ai bombardieri, missili e soprattutto droni, e si sono perfino visti in azione i primi robot soldati. L'agenda politica è stata monopolizzata dai capricci del Presidente degli Stati Uniti. In ordine sparso, l'elenco dei paesi minacciati o aggrediti dall'inquilino della Casa Bianca è lungo: Canada, Cuba, Venezuela, Colombia, Nigeria, Somalia, Iran, senza dimenticare le mire sulla Groenlandia. Gli alleati svillaneggiati da dichiarazioni estemporanee o post sui social network invece non si contano. Non sono tanto leader politici come Sanchez, Starmer o Meloni, ma anche istituzioni come l'Unione Europea, la NATO e le stesse Nazioni Unite. Un delirio autoisolazionista che non ha portato alcun vantaggio economico ai cittadini statunitensi, i quali anzi avevano votato Trump per la sua promessa di lasciar perdere la politica estera e far così tornare gli Stati Uniti all'età dell'oro. È una visione del mondo miope e antiquata, perché la politica estera non può più avere come strumento di riferimento la guerra, né nella sua declinazione militare né in quella commerciale. Oggi le relazioni internazionali si basano più che mai su interessi comuni, sulla costruzione di filiere commerciali e di rifornimento, sull'impegno condiviso per evitare shock che possano incidere sui mercati. In quest'ultimo anno, infatti, abbiamo visto all'opera da un lato la vecchia politica delle cannoniere e dei dazi punitivi, che non ha prodotto altro che danni, e dall'altra la nuova politica di relazione portata avanti dalla Cina e anche dall'Unione Europea, impegnata a tessere una tela di rapporti tra stati che, partendo dall'economia, diventano politici. Abbiamo avuto quindi un mondo su due livelli: il primo è quello spettacolare delle guerre e delle minacce, che ha trainato l'informazione e generato traffico sui social con una produzione di fake news e falsi contenuti multimediali realizzati con intelligenza artificiale. L'altro livello, poco avvincente e molto meno seguito, ci riporta invece alla normalità. Per quanto ne pensino i teorici MAGA, il mondo è diventato interdipendente e nessuno Stato può sottrarsi alle relazioni con gli altri. È la grande eredità lasciata dall'ondata di globalizzazione degli anni 90 che, piaccia o no, ha cambiato il mondo. L'attuale stagione dell'intelligenza artificiale e della robotica non potrebbe esistere senza il consolidamento delle filiere di materie prime essenziali, quali terre rare, litio, cobalto, rame. Senza saremo ancora i telefonini senza internet, risorse che vengono estratte come se fossero rinnovabili, ma non lo sono. Capire i mutamenti, individuare i fili che collegano il mondo, sviscerare i conflitti per cercare le cause restano sempre i pilastri del giornalismo di esteri. Se in passato le cose lontane interessavano soltanto gli studiosi, oggi il concetto di lontananza è superato. Qualsiasi cosa accada nel mondo, ne resistiamo le ricadute sulla nostra vita quotidiana, quasi in tempo reale.
2: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
0: Chiudiamo andando a New York, andiamo a vedere come a New York si stanno seguendo i mondiali di calcio, che la prossima settimana entrano ancora più nel vivo con l'inizio degli ottavi di finale. Ma prima di sentire Roberto Festa, un saluto, una buona estate da Martina Stefanoni. Esteri torna a settembre, grazie a tutti e a tutte di essere stati con noi anche in questa stagione. Ciao!
3: È un'esperienza interessante guardare i mondiali di calcio a New York. O meglio, è un'esperienza interessante guardare quelli che guardano i mondiali di calcio a New York. Non è ancora chiaro quanti tifosi abbiano al momento portato le partite che si tengono al Met Stadium del New Jersey, appena al di là del fiume dell'Hudson, ma non dovrebbero essere i tifosi moltissimi. Gli hotel di New York infatti non hanno registrato quest'anno con i mondiali un significativo aumento di presenze. Questo significa quindi che di tifosi non ne sono arrivati moltissimi. Eppure la presenza dei mondiali si sente. In diversi punti della città sono stati collocati degli schermi giganti. Li hanno messi sulle pareti delle case, degli hotel, nei parchi, nei musei. Il sindaco della città, Zoran Mandani, si è anche inventato i passaporti di quartiere. Cioè, i turisti, ma anche i residenti di un certo quartiere di New York, vengono incoraggiati a visitare gli altri quartieri durante il periodo dei mondiali. Ci sono poi un po' ovunque cocktail, aperitivi, incontri, momenti di socialità varia legata ai mondiali. La particolarità di vedere i mondiali a New York non è però questa. I tifosi che affollano le strade e che si dirigono come punto di ritrovo, di solito Times Square per festeggiare, non sono infatti turisti, non sono visitatori, sono newyorkesi. A me è capitato, per dire, di vedere a Times Square francesi, inglesi, brasiliani. La gran parte di essi non erano appunto gente venuta da fuori, erano francesi, inglesi, brasiliani che vivono a New York. Lo si capiva dal tipo di inglese che parlavano, lo si capiva dal modo in cui occupavano Times Square. Ed è stata un'esperienza interessante anche girare qualche sera fa per il Bronx, mentre era in corso il match Messico-Ecuador. Bodegas, bar, parrucchieri, marciapiedi erano affollati di gente che assisteva alla partita della loro nazionale. Appunto, erano messicani, erano ecuadoriani che si sgolavano per le loro squadre, ma che sono residenti, sono gente che vive qua, sono newyorkesi. Questi mondiali di calcio fanno allora emergere una cosa che è tipica di questa città e forse si trova solo in questa città. Non è soltanto il fatto che New York è città di immigrati, questo vale per molte altre città americane e vale anche per altre città globali nel mondo. Per dire, Londra è una città di immigrati, Parigi è una città di immigrati. C'è però qualcosa di più e di diverso che è parte costitutiva di New York. New York non è solo una città di migranti, non è solo un luogo di comunità di migranti. New York non è solo l'unione di tanti mondi. New York è un mondo dove ognuno resta quello che è, ma dove ognuno diventa, a modo suo, newyorkese. Dove 8 milioni di persone vivono attaccate le une alle altre, i musulmani accanto agli ebrei, gli ucraini accanto ai russi, in un esperimento difficile, faticoso, anche doloroso, che non si capisce come resta in piedi, ma che resta in piedi e che continua, anzi, a richiamare gente da tutto il mondo. Non è un caso che sia proprio New York, la città che ha eletto come sindaco Zoran Mamdani, a guidare la resistenza a Donald Trump. Tra le tante ombre, tra le tante ragioni di frustrazione, di malcontento con cui una parte importante di America celebra i 250 anni della nazione, il mondo, New York, è una ragione per non disperare. Un saluto da New York.
2: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

0: Vi ricordate la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura con la quale un paio di settimane fa il Consiglio Superiore ha stabilito quali sono le città ad alta densità mafiosa in Italia? Bene, se non ve la ricordate, ve la ricordo io. In quella delibera il Consiglio Superiore della Magistratura tra le città ad alta densità mafiosa ci mise praticamente il grosso delle città da Roma in giù, ma non appunto la città di Milano. Eppure ci sono numerosi libri, studi, rapporti, relazioni che nel corso degli ultimi anni hanno raccontato e analizzato proprio la presenza mafiosa a Milano e al nord. Gli ultimi due libri sul tema sono Mafia ed Economia, li cito a questo punto, Il rischio criminale in Lombardia di Nando Dalla Chiesa, il professore sociologo dell'Università Statale di Milano, e di Andrea Carni, che lavora all'Osservatorio sulla criminalità organizzata a Milano. E poi un altro volume che è una nuova edizione di un testo di qualche lustro fa, ma importantissimo e aggiornato oggi, Mafia a Milano di Portanova, Rossi e Stefanoni. E allora, perché Milano non rientra tra le città ad alta densità mafiosa? Forse che i componenti del CSM, togati e non togati, non hanno letto nessuno di quei libri e relazioni a cui facevo riferimento un attimo fa? Di questa delibera, della sua importanza, di quanto sia fondata, o forse per meglio dire non fondata, sull'effettiva conoscenza del sistema mafioso al nord, si è parlato lunedì scorso in un incontro all'Università Statale di Milano, un incontro organizzato da Nando Dalla Chiesa, fondatore dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata all'Università Statale di Milano, del corso in sociologia della criminalità organizzata, insieme al Dipartimento di Studi Internazionali. L'incontro aveva come interrogativo, come titolo, un interrogativo retorico: ma a Milano la mafia c'è? Un interrogativo che contiene una sfida tra il sapere e l'ignoranza. All'incontro di lunedì scorso in Statale erano presenti studiose e studiosi delle mafie, Rocco Sciarrone dell'Università di Torino, Stefania Pellegrini da Bologna, Soretta Giolo dall'Università di Studi di Ferrara. Erano presenti anche Alessandra Dolci, ex procuratrice antimafia della DDA qui a Milano, oggi è procuratrice capo a Venezia. Con lei c'era anche Alessandra Cerreti, sostituta procuratrice presso la direzione distrettuale antimafia qui di Milano, ed è titolare dell'accusa al processo Idra, il processo al sistema mafioso a Milano in Lombardia, che è in corso nell'aula bunker di Piazza Filangieri a Milano di fronte al carcere di San Vittore. E più tardi tra l'altro ci collegheremo proprio con chi sta seguendo quella udienza, chi ha partecipato al presidio che l'ha anticipata. E allora, ritornando a lunedì scorso all'Università Statale, vi farò ascoltare alcuni brani di alcuni interventi che ci sono stati nel corso di quel pomeriggio, in particolare una parte dell'introduzione del professor Dalla Chiesa, che descrive un po', ha descritto i tratti essenziali di quello che è un progetto di lotta all'ignoranza proprio sul tema della conoscenza del fenomeno mafioso, e poi anche un passaggio dell'intervento della magistrata Alessandra Dolci. Per tutti e per tutte un'avvertenza: come sentirete, la qualità dell'audio di quella registrazione dell'aula 201 della Statale di lunedì scorso non è perfetta, e quindi mi scuso per questo, e soprattutto richiede un'attenzione in più, niente di particolare, ma una attenzione in più da parte vostra per cercare di non perdere i passaggi essenziali degli interventi che vi proporrò. Dicevamo, il sapere e l'ignoranza sul fenomeno mafioso. Il professor Dalla Chiesa nel suo intervento elenca quanto è già a disposizione per un progetto di lotta all'ignoranza.
1: Intendiamo mettere a disposizione di questo progetto di lotta all'ignoranza tutte le nostre competenze che hanno dato al Paese negli ultimi anni, non solo negli ultimi 15-16 anni, hanno dato una quindicina di insegnamenti sul fenomeno mafioso, hanno dato centri di ricerca, corsi di perfezionamento e master anche internazionali, attività svolte all'estero sulla presenza delle organizzazioni mafiose in Italia e fuori dall'Italia, un dottorato di ricerca, una rivista specializzata e circa 700 tesi di laurea sono state svolte da studenti di queste università sul fenomeno mafioso, ripeto, 700 tesi di laurea. Ed è forti di questa consapevolezza che qualifichiamo anche questo tipo di ignoranza. Gli studiosi distinguono l'ignoranza naturale, l'ignoranza casuale, dall'ignoranza militante. L'ignoranza casuale si trova dappertutto, anche nei luoghi più alti delle istituzioni, anche nei luoghi che sono preposti all'amministrazione più alta della giustizia, della Repubblica. L'ignoranza militante è lo stesso. È l'ignoranza di chi vuole mettere la non conoscenza o le modalità con cui si può esprimere la non conoscenza a servizio di vantaggi e di obiettivi personali o di gruppo. Io ho fatto parte di una commissione antimafia nel 2001-2006 e ricordo che la nostra commissione, allora c'era il governo più lombardo della storia, si chiamava, non fu mai autorizzata a fare un viaggio in Lombardia, perché se avessimo fatto un viaggio in Lombardia come commissione antimafia sarebbe certificato che in Lombardia esisteva la mafia. Queste cose non le dimentico. E quindi ho ben presente quali sono i motivi che possono muovere e indirizzare queste correnti di ignoranza militante. Ma dobbiamo prenderci questa responsabilità. Questo è un luogo del sapere. Un luogo che, in nome del sapere, ha prodotto conoscenze nuove su tanti aspetti, che hanno anche prodotto degli effetti importanti per la vita civile del paese, conoscenze che sono arrivate alle istituzioni, sono diventate sapere comune.
0: Nando Dalla Chiesa, lunedì scorso all'Università Statale, ad un incontro sulla mafia a Milano, prima parlavo tra i presenti, citavo la professoressa Soretta Giolo, in realtà Soretta Giolo era stata sostituita lunedì scorso da una sua collega, Serena Forlati. Ancora un altro passaggio dell'intervento di Nando Dalla Chiesa, sempre all'incontro di lunedì scorso nell'aula 201 della Statale di Milano.
1: Vedete, è un imbarazzante vedere un documento ufficiale che viene dalle istituzioni più alte, in questo luogo dal Consiglio Superiore della Magistratura, che ci afferma che la mafia, mafia seria, quella che fa veramente la mafia, esiste soltanto da Roma in giù. Questo non è possibile. Forse chi ha scritto queste cose non sa che nel 1971 un signore che si chiamava Joe Adonis, che era il plenipotenziario della mafia nella Lombardia e a Milano, che curava l'apertura del mercato degli stupefacenti, pensate, venne mandato al confino ad Ancona, al confino da Milano ad Ancona, perché Milano era troppo favorevole allo sviluppo dei suoi interessi, si trovava troppo bene a Milano, Joe Adonis, criminale italo-americano. Non si ricorda che i sequestri di persone degli anni 70 hanno raccolto, toccato i punti più alti di numerosità e anche di capacità di interlocuzione con le istituzioni in Lombardia. Questa è una storia, è storia. È difficile fare i conti con queste affermazioni che ti arrivano dall'alto. Abbiamo fatto uno schema che riproduce, guardate, diamo lo schema dei libri, degli articoli, che sono, abbiamo un po' montato, ecco, vedete, sono copertine, titoli di relazioni, delle commissioni parlamentari, di commissioni della regione, di commissioni comunali, e vedete che ci sono dentro tutte le regioni del nord. Libri che sono usciti sulla Liguria, sul Piemonte, sulla Lombardia, sul Veneto, sull'Emilia Romagna. Io non so, ma questi libri non vengono letti. Le cose che sono scritte qui non vengono lette. Che cosa studiano? Su che cosa fanno appoggiare le tesi che sostengono nei documenti ufficiali? Per questo dico è una rivolta contro l'ignoranza, perché non è possibile, è un patrimonio amplissimo. È costato fatica, è costato impegno, sono costati anche soldi pubblici. Eppure chi deve decidere su queste cose fa come se non ci fosse nulla di tutto questo. Proviamo a vedere, Non occorre fare tanti ragionamenti, vedete, io sento dire perché in Lombardia non fa davvero la mafia, fanno soltanto investimenti nella borsa, sono i capitali che arrivano, ma intanto i capitali che arrivano, vediamo i numeri che viene sequestrata. La Lombardia è la quinta regione d'Italia che viene sequestrata. È vero che ha molti comuni, Lombardia e Piemonte sono le regioni che hanno più comuni di tutti. È anche vero che ha il numero più alto di comuni che sono interessati dalla presenza di beni mafiosi. Vuol dire che non è la borsa, vuol dire che c'è una dispersione sul territorio, che c'è un radicamento sul territorio se si arriva a più di 200 comuni che hanno beni di proprietà mafiosa, beni confiscati alla mafia. Che cosa si parla? Continuano queste domande, prendete i dati uno dopo l'altro, le città. La Lombardia viene poco dietro la Puglia per quello che riguarda i beni confiscati. E Milano viene pochissimo dietro Roma, però da Roma in giù c'è la mafia e da Roma in su non c'è. Come se avessero fissato un'asticella magica che consente finalmente di dividere un pezzo dell'Italia dove c'è la mafia in un altro pezzo dove non c'è. Cerchiamo di mettere quindi al servizio di questa causa tutte le competenze di cui disponiamo. Oggi questa non è una relazione, nessuno farà una relazione. C'è un'assunzione di responsabilità che prima dell'estate volevamo fare. Poi in autunno ci sarà una ventata di convegni in tutte le università, con le loro relazioni, con la scienza che esce da ogni intervento, esattamente come mi è capitato di dire durante un comitato antimafia, c'è il professoressa Montani che mi testimonia, il comitato antimafia del Comune di Milano, quando cominciarono ad arrivare nuove notizie a una nostra riunione su possibili presenze mafiose in questo o quell'altro settore, io scoppiai dicendo: sentite, ma questa città zampilla mafia dappertutto, dobbiamo smetterla, non possiamo più cercarla dappertutto. La nostra relazione finale la faremo sulle curve di San Siro, la faremo su Idra e la faremo sui centri giovanili dello sport dilettantistico. Basta. Di più noi sei non riusciamo a fare. E questa è la città in cui non c'è la mafia. Ma che cosa stiamo dicendo? Continuo con questo. È il nostro tormentone. Ma cosa state dicendo? Ma vergognatevi di dire queste cose. Perché quando si rivestono delle cariche, degli incarichi importanti sul piano istituzionale, si parla sapendo. Non è necessario sapere tutto prima, ma è necessario sapere qualche cosa prima di parlare o prima di scrivere. Questo sì.
0: Era il professor Nando Dalla Chiesa lunedì scorso all'Università Statale ad un incontro sulla mafia a Milano, dopo la decisione del Consiglio Superiore della Magistratura sulle città ad alta densità mafiosa, città che non comprendono quella di Milano. Dicevo prima che avremmo ascoltato anche la dottoressa Alessandra Dolci, che era presente lì all'incontro alla Statale qui a Milano. Lo faremo tra un attimo, perché che vi anticipavo prima che ci saremmo anche collegati con l'aula bunker di Piazza Filangieri a Milano, di fronte al carcere di San Vittore, dove si sta svolgendo la sesta udienza del processo Idra, il processo al sistema mafioso a Milano in Lombardia, costituito dalle tre mafie, l''Ndrangheta, Cosa Nostra e la Camorra. Tra un momento sentiremo Giovanna Procacci, sociologa che fa parte della scuola di formazione Antonino Caponnetto, e voglio ricordarlo, è stata autrice insieme ad altri di un volume sul processo, non questo Idra, ma il processo a Mimmo Lucano, La giustizia e il caso, ricostruzione di un processo politico, un libro pubblicato da Castelvecchi nei mesi scorsi. Buongiorno e benvenuta Giovanna Procacci.
2: Buongiorno Lele, grazie per aver ricordato il libro La giustizia e il caso Riace.
0: Grazie, grazie a te anche per averlo recitato in maniera corretta. Allora, dicevo prima che tu ci stai parlando di fronte, diciamo così, all'ingresso principale del carcere di San Vittore, dove c'è l'aula bunker. Siamo alla sesta udienza oggi e, come anche le altre cinque, è stata anticipata da un presidio delle associazioni antimafiose, Giovanna.
2: Sì, sì, naturalmente anche oggi eravamo qui in parecchi, adesso sono uscita dall'aula per parlare con te, ma diciamo poi rientro in aula, eravamo una quarantina di persone nel presidio, poi man mano altre persone sono arrivate, quindi dentro c'è una cinquantina di persone nel pubblico, fra cui i vari sindaci o rappresentanti incaricati, diciamo delegati dai sindaci. E che non so se
0: è importante questo presidio, Giovanna, giusto? Cioè, è una modalità per tenere viva l'attenzione su quello che accade in quell'aula.
2: È assolutamente importante, è importante per noi naturalmente, perché possiamo vedere, sentire e quindi poi anche far conoscere, far girare, diciamo, le cose che avvengono nell'aula, ma è importante anche per loro, perché vedono che questo processo non si svolge nell'indifferenza della città, al contrario, diciamo, sia le istituzioni che i cittadini, le associazioni eccetera si sentono coinvolti. Quindi sono presenti, infatti hanno già dato segno spesso, diciamo, gli avvocati delle difese di insofferenza rispetto a questa nostra presenza, ma non è solo negativo, ecco, è proprio anche positivo per noi, per crescere, diciamo, nella consapevolezza di che cos'è la presenza mafiosa a Milano, che ne dica il CSM.
0: Che cosa prevede l'udienza di oggi, Giovanna?
2: Allora, l'udienza di oggi è ancora un'udienza un po' formale, prevedeva, dico al passato perché è già stato risolto questa questione, la decisione del collegio giudicante sulle liste di testimoni che erano state presentate dalle difese e dai PM, c'erano state poi eccezioni, diciamo, degli uni sugli altri, sollevate dalle difese sulla lista dei PM o dai PM sulla lista delle difese, e quindi oggi il collegio doveva fare l'ordinanza con cui decideva, e sono state accettate tutte le liste dei testimoni, sia quelle presentate dai PM che quelle presentate dalle difese. Superato questo, si è passati ad altri tipi di eccezioni, cioè per esempio il PM hanno chiesto l'acquisizione di altre conversazioni registrate, intercettate rispetto a quelle già depositate, e quindi è comparso un perito il quale ha preso l'impegno a trascrivere queste intercettazioni, e poi entro il 15 luglio, e poi quando saranno trascritte verranno di volta in volta, man mano che sono trascritte, diciamo accolte nelle parti, diciamo che, ecco. E su questo la giudice ha chiesto ai PM e alle difese se avevano dei consulenti di parte per le intercettazioni, e entrambi hanno confermato le liste che avevano già presentato consulenti di parte. Quindi, come vedi, sono ancora, diciamo, momenti formali per definire bene, diciamo, il quadro, certo, in cui poi comincerà il dibattimento.
0: Dicevamo
2: in luglio.
0: Esatto, perché la cosa che volevo chiederti prima di salutarti è: tu hai seguito tutte le sei udienze,
2: sì,
0: compresa quella di oggi,
2: sì,
0: che cosa ha detto finora questo processo, Giovanna?
2: Ma sai, il processo, diciamo, essendo appunto in questa fase così iniziale, formale, non ha ancora affrontato i temi, naturalmente. È una come me, che non sono una tecnica, quindi le parti formali le capisco e non le capisco, però è una come me, dice delle cose. Cioè, questi collegamenti, gli imputati collegati da varie carceri italiane, no? Che compaiono, ma sono lì, ma quasi non ci sono, insomma, ecco. Imputati sono praticamente due o tre quelli che sono presenti sui tanti imputati che sono presenti fisicamente, voglio dire, in presenza. Gli avvocati sono tantissimi e questi avvocati manifestano, diciamo, forse è normale, non lo so, ma un'insofferenza alla presenza del pubblico, come accennavo anche prima. E c'è stata, per esempio, questo episodio la settimana scorsa, l'udienza precedente, sui sindaci, no? Che una delle avvocatesse ha protestato perché esibivano le fasce tricolore, mentre soltanto il sindaco lo può fare, secondo lei, ma non i delegati. E questo era chiaramente un segno, diciamo, di insofferenza, perché questi sindaci erano, o rappresentanti dei sindaci, erano seduti nel pubblico, non è che facevano niente di particolare, erano sempre, assistevano e basta. Quindi un tentativo, diciamo, di tenere fuori la società civile, e questo è sicuramente specifico di questo processo, anche perché la parte che si è già svolta di Idra come processo, diciamo, in forma accelerata, in rito abbreviato, non è una parte aperta al pubblico, quindi in un certo senso questo è il primo momento, no, in cui tutta la tematica di Idra viene fuori. E siccome questa tematica di Idra, io l'ho già detto nella tua trasmissione, è nuova da questo punto di vista, perché fa capire un tipo di presenza delle mafie nella società, non soltanto, diciamo, nella criminalità, come dire, nelle attività criminali, ma nella società tutta, quindi ci coinvolge tutti, i parcheggi, i reati fiscali, l'evasione, eccetera, eccetera. E in tutto questo naturalmente c'è il metodo mafioso, le estorsioni, la violenza, eccetera, quindi non è soltanto nuova, ma è anche nuova. Quindi da questo punto di vista Idra richiede in un certo senso la presenza nostra in un modo più forte di qualsiasi altro momento.
0: Per raccontare tutti i campi in cui la criminalità è presente, chiaro?
2: Esattamente, per raccontare come anche noi ci sentiamo attaccati da questa presenza, non ideologicamente o mentalmente, ma proprio fisicamente nella nostra vita sociale, nei nostri rapporti sociali.
0: Grazie Giovanna Procacci per questo tuo racconto, racconti preziosissimi, al di là di quello che tu ci volevi comunicare. Non sei una cronista giudiziaria, ma...
2: No, non sono una cronista giudiziaria.
0: Ma sei una...
2: Però mi piacciono i processi.
0: Esattamente, e riesci a raccontarli in maniera efficacissima. Grazie ancora e buona giornata, Giovanna.
2: Ciao, grazie Lele, arrivederci a tutti.
0: Giovanna Procacci è sociologa e fa parte della scuola di formazione Antonino Caponnetto. Ritorniamo a lunedì scorso all'Università Statale, quell'incontro che c'è stato a partire da quella contestata delibera del CSM sulle città ad alta densità mafiosa. Dicevamo che Alessandra Dolci, l'ex responsabile della procura antimafia qui in Lombardia, oggi procuratrice capo a Venezia, è intervenuta all'incontro in statale per parlare in particolare di alcuni esempi che hanno caratterizzato la sua attività di magistrata antimafia qui a Milano, la città esclusa dalla lista, chiamiamola così, del CSM.
3: Buongiorno a tutti. Ovviamente sono rimasta abbastanza stupita, se non sconcertata, questa delibera del CSM. E che cosa devo aggiungere a quello che è stato già detto da chi mi ha preceduto? Vedete, posso soltanto farvi degli esempi concreti. Durante la mia esperienza alla direzione distrettuale antimafia di Milano, spesso mi capitava la sera di andare a parlare nei comuni dove c'era documentata la presenza di locali di 'ndrangheta e dove magari poco prima avevamo eseguito delle operazioni di polizia giudiziaria, avevamo eseguito delle misure cautelari. Vi faccio due esempi. Primo, andai dopo crimine infinito a un evento organizzato da un'associazione locale nel comune di Nonate Pozzolo. Cittadini presenti, nessuno. L'organizzatore, imbarazzato, mi raccontò che la sera prima erano stati in quel comune per fare un sopralluogo sulla sala messa a disposizione e siamo seduti al bar, a uno dei bar locali, avevamo avuto modo di vedere tutte le cartoline inviate al titolare del bar da Ciro Marì, avevamo chiesto della birra ed era stato detto loro, per voi, birra non ce n'è. E se ne erano dovuti andare a Mate Pozzolo, siamo intorno al 2010-2011. Qualche anno dopo, ricordo che andai al comune di Canozio Corte, dopo l'esecuzione dell'operazione Insubre, in cui si era dato atto della presenza di un locale di 'ndrangheta a Canozio Corte. Rimasi stupita, perché pensavo ci fossero 20, 30, 50 persone, beh, ce n'erano almeno 200. Chiesi loro chi di voi ha la percezione della presenza della 'ndrangheta in questo comune. Beh, 200 persone alzavano la mano. Terzo esempio, comune di Rom, anche lì dopo l'esecuzione, la misura cautelare nei confronti degli appartenenti alla locale di 'ndrangheta di Rom, c'erano centinaia di persone, anche fuori dalla sala. Che cosa voglio dire? Che la percezione della presenza delle mafie, in particolare della 'ndrangheta, in buona parte del territorio del distretto della Corte d'Appello di Milano, è elevatissima. Non è vero che i cittadini non hanno percezione della presenza.
0: Una percezione della mafia elevatissima in alcune delle zone che sono le zone studiate e sulle quali la magistratura ha anche indagato in passato e continua ad indagare. Era Alessandra Dolci, magistrata oggi procuratrice capo a Venezia, è stata la responsabile della direzione distrettuale antimafia qui a Milano, che è intervenuta appunto lunedì scorso a questo convegno organizzato dall'Università Statale sulla mafia a Milano. Esiste? È un interrogativo retorico che gli organizzatori si sono posti. Siamo arrivati alla fine, alla conclusione della puntata di oggi di Pubblica, e siamo arrivati anche alla conclusione di questa stagione del palinsesto 2025-2026 di Radio Popolare. Io voglio ringraziare tutte e tutti gli ospiti e le ospiti che si sono alternate in questa trasmissione, grazie poi anche a chi ha collaborato ai progetti, uno ormai storico potremmo dire come quello di lezioni di antimafia, grazie alla scuola Antonino Caponnetto, grazie anche agli ideatori e le ideatrici di progetti invece più recenti come quello degli che ha visto l'Associazione Libertà e Giustizia, la Casa della Cultura, Castelvecchio Editore collaborare insieme, e noi siamo stati media partner sullo studio degli autoritarismi nelle democrazie di oggi. Tutta una serie di incontri che si sono aggiunti alle puntate di Pubblica di quest'anno, il tutto lo potete ritrovare sul sito di Radio Popolare, la pagina di Pubblica. Cercate poi anche lezioni di antimafia per avere la serie di incontri di quest'anno, il decimo ciclo, così come gli incontri che ci sono stati alla Casa della Cultura sul tema degli autoritarismi. Grazie soprattutto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di questa trasmissione, per cui ci risentiamo presto, vi auguro una buona giornata a tutte e a tutti da Liguori. Ciao e a presto.

0: Un saluto ascoltatrici, ascoltatori, questo è Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, vi ricordo che il numero per scriverci durante questa diretta è 331-6214013. Potete scriverci con WhatsApp, Telegram o con un SMS, diretta @popolarenetwork.it, invece la mail per scriverci in diretta. Se volete ci potete scrivere anche in altri momenti per suggerimenti, commenti oppure richieste di informazioni a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di quest'oggi. Oggi è l'ultima puntata del palinsesto, o meglio l'ultima giornata, se escludiamo il weekend, del palinsesto autunno-inverno. Lo chiamo così per semplicità, come sapete. Da lunedì comincia il palinsesto estivo con tante trasmissioni e anche alcune novità, tra cui la fascia, che non sarà solo culturale, ma diciamo che lo sarà eminentemente, la lunga estate Cult. Dalle 10 del mattino fino alle 12.30 saremo insieme anche per chiedervi di vostri pareri, suggestioni, ricordi, sensazioni musicali, insomma ve lo spiegherò a partire da lunedì se vorrete stare all'ascolto. Quest'oggi però siamo ancora in versione classica e quindi chiuderemo la puntata con il celebre verso di Godzilla di Antonio Serra, lo storico curatore della nostra rubrica di fumetti, che ha un valore apotropaico per la nostra trasmissione. Quindi l'ultimo suono che sentirete della nostra stagione 25-26 sarà il verso di Godzilla fatto da Antonio, che lo sa fare in una maniera che non ha rivali e che soprattutto ci racconterà la sua lista per di fumetti per sopravvivere alle vacanze estive, soprattutto se trascorse in famiglia. Ma poi vi parleremo di una notizia che è arrivata in ambito culturale, cioè la nomina di Serena Sinigaglia a direttrice dei teatri di Pistoia. Perché è una notizia che poi commenteremo con la nostra ospite della seconda parte? Perché fino ad oggi Serena Sinigaglia è stata condirettrice del Teatro Carcano di Milano, e allora parleremo del futuro con Lella Costa, che tra parentesi proprio oggi sarà premiata con il premio Simoni a Verona, e quindi faremo in modo di farle le congratulazioni. Con Tiziana Ricci, come sempre, lo spazio delle arti visive, so che quest'oggi andremo al PAC, ci raggiungerà tra breve, e ringraziando il nostro primo ospite per la pazienza di aver ascoltato il nostro sommario, io ritorno a un festival che mi piace molto, è il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, in una delle località più suggestive della Riviera di Ponente, che prende il via il prossimo 10 luglio con Paolo Fresu, e quindi do il benvenuto a Michelle Balatti. Buongiorno.
1: Buongiorno, ben ritrovati, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, si parte anche quest'anno, siamo arrivati a una edizione che fa tremare le vene ai polsi, insomma, sono tanti anni.
1: 63, ecco. Questo ci pone in una posizione di responsabilità da un lato e dall'altra di orgoglio, perché comunque un'eredità importante è la manifestazione musicale estiva
0: di musica. Sì, certo, perché poi appunto
1: musica da camera più storica che c'è in Liguria.
0: Tra l'altro Cervo fa molte cose anche al di fuori, no? Del festival, cioè
1: certo,
0: ci sono una serie di iniziative.
1: È un comune, è una
0: un
1: città
0: cantiere.
1: Che si distingue per una politica culturale molto significativa, qualitativamente, ma anche
0: al di fuori, no? Del festival, cioè
1: certo,
0: ci sono una serie di iniziative.
1: È un comune, è una
0: un
1: città
0: cantiere.
1: Che si distingue per una politica culturale molto significativa, qualitativamente ma anche quantitativamente, perché le iniziative vanno avanti tutto l'anno e

intorno a un tema, il tema è un'arte del dialogo, e parte un po' dall'idea che la musica, tra le varie discipline artistiche, è forse quella che fa della capacità di ascoltare e di dialogare una componente essenziale, ma il dialogo sappiamo tutti che è anche una componente essenziale della nostra pratica civile di tutti i giorni, e l'attualità ce lo ricorda e ce lo dovrebbe ricordare sempre di più, perché viviamo un periodo particolarmente complesso di polarizzazioni, contrasti e anche di dinamiche di comunicazione che a volte mettono le persone una contro l'altra. Quindi abbiamo pensato di partire da un tema che arriva un po' a tutti e di declinarlo trasversalmente, attraversando i generi. Chiaramente la musica da camera è la parte principale del festival, ma il festival già da tanti anni ha una programmazione che attraversa i generi, che va dal jazz alla musica world, all'elettronica, a volte teatro, a volte reading letterari. Insomma, ha una programmazione che cerca di andare incontro ai gusti di un pubblico che cambia costantemente, come tutte le cose belle si evolve. E quindi quest'anno cominciamo a declinare il tema del dialogo con Paolo Fresu il 10 di luglio. Paolo Fresu si esibirà con Pierpaolo Vacca, musicista forse meno conosciuto, ma non altrettanto meno importante di Paolo. Sono due musicisti sardi di due generazioni diverse. Pierpaolo Vacca ha circa 30 anni, Paolo Fresu non ha bisogno di presentazioni, è uno dei più grandi jazzisti italiani e in generale è un improvvisatore incredibile che sa attraversare i generi musicali e i linguaggi. Pierpaolo Vacca è un musicista invece che è un portatore sano di una delle tradizioni musicali più vibranti, più viventi d'Italia, che è quella della musica popolare sarda, ma è anche un musicista curioso che si interessa di elettronica. Quindi questo concerto declina il tema del dialogo su più assi: da una parte musicisti di generazioni diverse, dall'altra linguaggi che dialogano tra di loro, jazz, musica popolare. E poi andiamo avanti con una programmazione che porta avanti anche un po' il cluster dei temi ricorrenti del festival, un'attenzione forte ai giovani, quindi abbiamo presenza di vincitori di concorsi importanti con cui il festival ha collaborazioni. Il 17 luglio il secondo concerto sarà per l'appunto Ao Zhejiang, che è stato il vincitore dell'ultima edizione a fine 2025 del concorso Paganini di Genova. Andando avanti avremo Dmitry Yudin, che è invece stato vincitore del concours Gesandt di Zurigo, quindi due istituzioni importanti nei concorsi internazionali, una italiana e una svizzera. Abbiamo, diciamo, tra gli appuntamenti non propriamente di musica classica, il 24 luglio la presenza di Paolo Iannacci, un concerto che realizziamo in collaborazione con il Club Tenco. Abbiamo Fabrizio Bosso che suonerà in duo con Bebo Ferra il 4 di agosto, abbiamo il 13 di agosto Aldo Cazzullo con un reading letterario basato sul suo ultimo libro su San Francesco, abbinato alle musiche del Ringerhorn Quartet, un consort vocale, un ensemble vocale che si occupa da un lato di, per l'appunto, laudi francescane e dall'altro anche di polifonia vocale contemporanea. Quindi l'abbiamo, insomma, contestualizzato nella musica, questo San Francesco, nel modo più coerente possibile da un lato e anche vario. E con la musica classica quest'anno poi l'altra novità è un asse tematico che si chiama Risonanze, Veghe e Vino del nostro tempo, che abbiamo realizzato grazie al sostegno del Ministero della Cultura e della SIAE sul bando Per chi crea. È sostanzialmente una retrospettiva dedicata al violino con quattro concerti che coinvolgono alcuni dei più giovani e brillanti artisti italiani. Si va dal violino solo con Fabiola Tedesco, che oggi è concertmeister dell'orchestra di Rotterdam in Olanda, il duo Jingzi Zhang Umberto Ruboni. Jingzi Zhang non è chiaramente italiana, ma vive in Italia da molti anni, è il primo violino del quartetto Goldberg, è una violinista che ha avuto riconoscimenti importanti in ambito dei concorsi violinistici internazionali. Il trio con il Trio Concept, il quartetto con il quartetto EOS. La particolarità di questo progetto è proprio che l'eredità del nostro fondatore Sandor Alveghe, che è stato un grande violinista, didatta, viene un po' anche interpretata

0: attraversata con la commissione di quattro nuove opere, quindi abbiamo per la prima volta nella storia del nostro festival una parte di commissioni di opere nuove importanti a quattro autori giovanissimi, tutti under 35, quindi insomma in qualche modo concorriamo anche noi non solo quantitativamente alla realizzazione di spettacoli, ma anche nella creatività, nel produrre nuove opere. Questa è una cosa che insomma ci rende abbastanza felici. E chiudiamo poi il 28 di agosto, adesso non vi posso raccontare concerto per concerto,
1: certo.
0: Il 28 di agosto chiudiamo con Chio Han, che è un meraviglioso pianista coreano che è già stato presente da noi, ha vinto la RD di Monaco in passato, che chiude declinando il tema del dialogo in un modo molto bello. Chiudiamo con le variazioni Goldberg di Bach, che in qualche modo personificano in modo veramente originale il tema del dialogo, il dialogo tra un tema e le sue variazioni, il dialogo tra le voci contrappuntistiche che si inseguono, si fanno domande, si danno risposte, e alla fine il dialogo anche col tema che ritorna e che riascolteremo non essendo più quelli che lo hanno ascoltato all'inizio, perché è stato attraversato dal tempo. E quindi niente, vi aspettiamo a Cervo,
1: sì, sperando perché poi c'è Cervo,
0: vi piace.
1: No, perché poi c'è Cervo, insomma, oltre a tutto il programma.
0: Cervo,
1: già.
0: Cervo è una cornice che a volte è protagonista, nel senso,
1: esatto,
0: che è un posto talmente bello che rende l'esperienza di un concerto unica, e abbiamo anche una particolarità che il pubblico è... Per chi c'è stato lo sa, per la conformazione della piazza il pubblico a volte è veramente a un metro e mezzo dagli artisti, perché sulle gradinate della chiesa tutti stanno seduti, e questo rende l'esperienza del concerto completamente diversa a tutti. A chi ascolta da un lato,
1: e anche musicisti,
0: percepisce la presenza dell'artista così vicino, ma anche a chi suona, perché è molto più facile entrare in comunicazione con, certo, il pubblico avendo questa prossimità. Quindi insomma è un aspetto che sicuramente ci rende unici tanto quanto la bellezza del luogo.
1: Bene, allora, che tra l'altro appunto ha questa acustica famosa di cui parliamo,
0: certo,
1: ogni volta, soprattutto per chi ancora non ci ha mai sentito parlare di Cervo. Ci sono spesso ascoltatori nuovi, ascoltatrici nuove, quindi una sorta di cassa di risonanza naturale che la facciata della chiesa consente, con un'acustica davvero speciale,
0: sì,
1: anche se si è all'aperto. Bene, allora vi faccio le congratulazioni come sempre per questo programma davvero molto vasto, come sempre interessantissimo.
0: Io vi ringrazio.
1: Buon lavoro Michel Balatti a tutta la squadra del Festival di Cervo, che prende il via il 10. Voleva aggiungere qualcosa?
0: Niente, vi aspettiamo.
1: Come si fa a prenotare? Ecco, questo sarebbe utile ripeterlo anche stavolta.
0: Cervofestival.com, direttamente dal sito si accede alla prevendita online, alternativamente si può acquistare i biglietti anche al botteghino in serata, caso per caso, perché a volte gli spettacoli vanno
1: sold out
0: in prevendita, ecco. Però diciamo che abbiamo sempre una parte di biglietti, quelli della gradinata, che non vanno in prevendita. Ad esempio Paolo Fresu è sold out da un mese, però abbiamo comunque un'ottantina di posti, che quelli della gradinata, che andranno venduti soltanto la sera, quindi chi è motivato
1: si presenti. Grazie davvero, buon festival, a presto.
0: Grazie a voi, buona giornata.

0: E mentre Tiziana Ricci e altre persone della radio sono impegnate a seguire il making of di qualcosa che molti ascoltatori scopriranno alla prima occasione che li inviteremo qui, perché sono terminate le serate in auditorium, ce ne sono parecchie, c'è la Silent Disco sabato al Rob de Mat, poi c'è una serata al nuovo anfiteatro della Martesana, ma insomma diciamo che in questa stagione ovviamente magari andiamo fuori in altri luoghi, ci sarà occasione in autunno di ritornare in auditorium. E allora cosa succederà, Tiziana?
1: Succederà che Radio Popolare sta diventando un'opera d'arte,
0: E quindi,
1: anche lo, che lo è sempre stata
0: un po', sì, un po' sì. Cioè è un posto comunque iconico, come si dice oggi. Scoprirete insomma qualcosa che riguarda proprio l'aspetto di Radio Popolare, della sua sede.
1: Te l'ho detto, un'opera d'arte.
0: Non si può dire, però diciamo che insomma intanto ringraziamo anche chi la sta realizzando, considerate le temperature.
1: Urban Artist.
0: Esatto. Basta, non diciamo altro, poi vi faremo sapere, vi inviteremo a vedere. Tiziana però è arrivata piena di servizi e di fogli.
1: E di cose che succedono tante cose. Abbiamo parlato delle due serate all'Hangar Bicocca e adesso c'è Performing Pack, che è un appuntamento che arriva ogni anno al Padiglione d'Arte Contemporanea, e lì c'è una mostra e poi ci saranno delle performance fatte dagli artisti. Viene vengono rispolverate le mostre fatte in passato, che fanno parte della storia del PAC, con artisti importanti come Schweitzer, prendono forma attraverso un processo che le ripropone, e vengono invitati artisti contemporanei a prendere in qualche modo ispirazione dall'arte degli anni passati, di queste mostre importanti che sono state ospitate al PAC. In questo caso si parla dell'assemblaggio, dell'accumulo, della sovrapposizione, della stratificazione, e qui gli artisti si sono espressi con le loro modalità creative, però tenendo conto di questo modo, no? Allora, sono sette, e io ho parlato con Gabriella Ciancimino, che è un'artista bravissima, che è stata anche ospite qui nei nostri studi. Lei è di Palermo ed è un lavoro molto legato alla natura. Gabriella Ciancimino, qui siamo proprio davanti alla tua opera. Mi ha colpito la questione sociale.
2: Sì, la questione sociale, diciamo, è la questione sociale contemporanea, ma nei miei frammenti di studi storici e botanici sono arrivata a questa rivista, che è di stampo libertario, edita alla fine dell'Ottocento, e che poi è stata rieditata a Milano da una delle mie più grandi amori, che è Leda Raffanelli, questa attivista anarchica, per cui nel mio lavoro ci sono frammenti che ci riconducono a dei momenti storici che secondo me hanno un parallelismo col presente, a cui io si può entrare nell'opera, un'opera ambientale installativa, proprio perché è un ecosistema, è una visione dove appunto io ho messo insieme sia questi riferimenti a queste testate libertarie, proprio perché il mio background è giornalistico, poi sono approdata all'arte, insieme ai miei studi di botanici su quelle piante che si usano in floriterapia per curare alcuni disturbi emozionali, quali ansia, paura, problematiche sociali, proprio perché...
1: Ti riferisci ai fiori di Bach?
2: Anche, non solo a quelli, sì. Alcuni sono i fiori di Bach, altri sono i Deva, insomma ho fatto, diciamo, oltre a essere artista sono anche operatrice del benessere integrato, per cui ho messo insieme studi di fisica quantistica applicata alla vita, bioenergetica, arte e tutto quello che vedete, per dare una sorta di... fare una domanda, quindi una question sociale, su come affrontare il futuro, ma riagganciandoci a Sweeters, recuperare alcuni dei frammenti che fanno parte della nostra storia, che non è soltanto la parte politica, sociale e culturale, ma soprattutto la parte di ritornare natura, quindi anche il fatto di utilizzare delle piante, anche perché i movimenti ecologici, con tutto il rispetto, in questi anni decenni, hanno un po' diseducato l'essere umano a pensarsi non come parte integrante, ma come antagonista della natura. Cioè, io sporco, io sono cattivo, io se invece...
1: Beh, in effetti lo facciamo.
2: Lo facciamo, però se ci riconosciamo natura, i primi a rispettarci siamo noi. E questa è la grande diciamo, domanda che io faccio col mio lavoro. Partendo dal micro, quindi da microcosmi, come si può contribuire alla grande questione sociale macro? Quindi le piante, per dire, è una mia grande passione, ma diciamo che gli esseri umani si sono sempre curati con le piante, per cui io ho ripreso tutto questo filone. E poi in particolare il mito della chimera, frainteso dei secoli, perché in realtà per noi la chimera è questo mostro con varie parti del corpo animalesche, che diciamo
1: sì, mitologico.
2: Sì, mitologico, ma in realtà la chimera si riferiva alla dea Ishtar mesopotamica, quindi era la dea della guerra quanto dell'amore, quindi quella dualità che in qualche modo trova un punto comune, come l'acqua che può diventare devastante quanto fertile. Da me diventa la poeta libera, perché ho ripreso questa, appunto ritornando ai magazine anarchici, è un'illustrazione del 1909 della donna libertaria che io ho trasformato come appunto chimera, che in realtà appunto era questa dea. Non solo, poi viene nell'Ottocento, la chimera diventa il sogno fantastico, qualcosa di irraggiungibile, la nostra società non sogna più. Non ha visioni, perché ci sono queste chimere che in realtà vanno recuperate nella loro sacralità.
1: E invece qui davanti a noi?
2: Allora, qui davanti a noi è la
1: un altro elemento dell'opera, dell'installazione.
2: Diciamo che è la parte subatomica del paesaggio, perché dicevo prima, studiando la fisica quantistica applicata alla vita, ci sono delle parti della natura che si chiama sovrannaturale, come se fosse qualcosa di oscuro, in realtà è la parte subatomica dell'essere umano, come di qualsiasi elemento della natura. Micro.
1: Subatomica, così intendi la parte sottile?
2: Sì, la parte sottile è quella che non vediamo, ma che in realtà è attiva.
1: È la nostra energia.
2: La nostra energia. Poi quando si va chiaramente a pensare che la parte sottile riceve informazioni come se noi fossimo delle radio costantemente, dal punto di vista subatomico, all'interno sia del corpo che dei vari nostri corpi sottili, qualsiasi informazione che noi captiamo la assorbiamo. In questo caso per me questo lavoro è esattamente un contributo anche della parte sottile, di dare informazione alle parti sottili.
1: Ecco, questa è Gabriella Ciancimino, che ha tutta una stanza che oltretutto è rivestita di cartoni come per accogliere, no? E il suo lavoro è intitolato Il giardino della chimera. E poi invece ho parlato con un altro artista molto interessante, Jacopo Benassi, che ha avuto una mostra a Palazzo Ducale l'anno scorso a Genova, molto, molto interessante. Lui fa questi assemblaggi, usa la fotografia, ma non solo, oggetti, cose che lo riguardano in modo intimo, eccetera. E ha diversi lavori. Uno di questi, il più significativo, è intitolato Studio Manifesta. E praticamente parte da sé, parte dal suo studio.
3: È un lavoro strano, è una parte del mio studio, è un armadio del mio studio che ho costruito apposta, dove ho inserito tutti i lavori nuovi che voglio fare, che sono un libro sulle ciabatte, perché io ho questa...
1: Ma le ciabatte, vi ricordo che mi avevi detto che hanno un significato particolare.
3: Sì, hanno un significato molto legato al personale.
1: Intimo.
3: Alla mia omosessualità quando ero ragazzino. E dentro ho inserito i lavori nuovi, che sono questi lavori dove le foto non si vedono. Sono tutti lavori abbastanza forti, direi quasi pornografici a tratti. E dove io ho lavorato per lo più, cioè la stampa è stata stampata e inserita dentro la cornice, e poi ho lavorato sul retro, cioè non mostrandole, portando a chi guarda a un immaginario.
1: Lo fai un po' entrare nella tua dimensione, in quello che vivi.
3: Anche portare la gente a pensare, invece che ormai non pensa più. Poi diciamo che il pensiero non è a blocchi, il pensiero è intero. Ci ha voluto fare un lavoro che si potesse muovere, performava e fine. Che diventava una specie di manifestazione.
1: E poi ci sono questi elementi legati alla musica.
3: Non è la musica, è una manifestazione. Questo qua è un corteo. lo vedo come un corpo, si chiama studio manifesta, perciò è lo studio che vedi che anche il plotone, come i savi pronti a muoversi, come fosse un corteo veramente che si muove, e durante la persona di martedì succederà una specie di, ecco, lo studio si muoverà, si muoverà come fosse una manifestazione contro nulla, contro tutto e contro niente, non c'ha una motivazione specifica, non c'ha una tematica.
1: Non è legata a qualcosa che stiamo vivendo adesso.
3: È legato a tutto. Anche quello che viviamo oggi, anche quello che il mio rapporto col denaro, il mio rapporto con. Cioè, è un punto di domanda, è un cortocircuito gigante. Perciò dove ho coinvolto tanti giovani a collaborare con me nei testi, nel lavoro fisico, materiale, perciò c'è un sacco di lavoro di giovani. È una manifestazione che è contro me, ma a favore di me, è contro i giovani, ma anche a favore dei giovani, perché oggi i giovani non hanno futuro. Molti giovani si chiedono se, che futuro avranno, ma è una cosa che ci siamo sempre chiesti. Però da vecchi, da più anziani.
1: Cioè, pensi che sia un momento più difficile per loro adesso?
3: Sicuramente sì, perché se non è difficile oggi è ancora più difficile, cioè è sempre più difficile il mondo.
1: Ecco, questo è Jacopo Benassi che il 7 di luglio alle ore 19 farà una performance intitolata proprio Studio Manifesta in quest'area del PAC, Padiglione d'Arte Contemporanea, che ospita il suo lavoro. Su alla Project Room, sapete che su al primo piano c'è un'area dedicata ad alcuni progetti, e c'è una cosa molto interessante perché ci sono tutti i disegni di Ignazio Gardella, che come sapete ha progettato, insomma è il papà dal punto di vista architettonico del Padiglione d'Arte Contemporanea, e poi ci sono tutte le varie fasi anche della ricostruzione dopo l'attentato che è stato fatto, non voglio sbagliare la data, mi pare nel 96, l'attentato mafioso che ha distrutto parte del PAC. E lì potete vedere sia le immagini che i progetti della ricostruzione. E poi ecco una cosa interessante, mentre venivo via ho visto un'impalcatura, ho detto stanno cancellando il lavoro di Blu sul muro della facciata del padiglione, invece no, stanno semplicemente sistemando il tetto, e il lavoro dello street artist di Blu, che avete forse lo ricorderete, ci sono tutti questi politici che tirano cocaina eccetera, è un lavoro molto critico, molto carino, che lui aveva fatto all'epoca di una mostra curata da Sgarbi sugli urban artist, sulla street art, e lui aveva decorato tutta la facciata esterna del parco. Quella non la possono cancellare perché è un'opera d'arte e non la cancelleranno, resta.
4: Bene, allora Performing PAC, queste iniziative di cui ci ha parlato Tiziana Ricci, grazie Tiziana, ci sentiamo alla lunga estate cult.
1: Ciao Ira,
4: la trasmissione ciao estiva di luglio, dove sicuramente ci ritroveremo. Grazie mille, ciao.
1: Ciao, ciao.
4: Ciao, ciao. Noi adesso abbiamo la pubblicità, torniamo fra poco con tante voci. E ricordatevi la lista dei fumetti per sopravvivere all'estate di Antonio Serra e il suo verso di Godzilla.

Bentornate, bentornati ascoltatrici e ascoltatori all'ultima puntata del palinsesto autunno-inverno di Radio Popolare, che termina con questo weekend, e quindi noi siamo all'ultima giornata, all'ultima settimana del quotidiano culturale in forma classica. Saremo con voi fino alle 12.30 alle notizie, e da lunedì invece torneremo in onda con una lunga fascia dedicata alla cultura, ma anche ai nostri 50 anni e a tanti altri argomenti, che si intitola La lunga estate cult. Quindi, se vorrete, potrete ascoltarci a partire da lunedì prossimo. Ritorniamo dunque nell'ultima parte, che si chiuderà come sempre con Antonio Serra, la rubrica di fumetti, la lista dei fumetti per sopravvivere alle vacanze e il verso di Godzilla, che è una nostra tradizione apotropaica per chiudere ogni stagione. Ritorniamo però con un'amica, un ospite, una grande artista, a cui tra l'altro dobbiamo fare le congratulazioni, perché proprio quest'oggi le sarà assegnato un riconoscimento, ma è meglio che ce lo racconti lei, perché ci sono parecchie le cose di cui dobbiamo parlare. Allora, buongiorno Lella Costa, ciao! Erano tante le cose di cui dovevamo parlare, ma la telefonata è caduta, e quindi, insomma, con l'ironia che Lella Costa ci insegna, alzo la base e cerco di rintracciarla.

0: Eccoci, eccoci Lella, ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, eccoci qua.
0: Allora,
1: l'ultimo appuntamento, wow.
0: Eh sì, l'ultimo appuntamento, ma poi lunedì torniamo, insomma, e quindi in realtà sono quegli addì che insomma si fanno un po' per narcisismo. Invece dicevo, innanzitutto congratulazioni, un riconoscimento importante che credo ti verrà assegnato proprio oggi.
1: Questa sera sì, al Teatro Romano a Verona, dove peraltro sono in scena con il mio Otello nella stagione estiva, nella shakespeariana che fanno tutti gli anni a Verona, quindi già questa è una bellissima cosa. In più ho saputo da poco di essere stata insignita da vivente, quindi un premio che mi verrà consegnato postumo, essendo un premio alla carriera non era così scontato, del premio Renato Simoni, che è davvero un bellissimo premio del teatro. Sono davvero molto contenta, molto emozionata, molto grata. Tra l'altro periodo di premi, perché anche come Carcano abbiamo avuto questa menzione sociale, come questo premio Cultura d'Impresa per il sociale, per il nostro progetto sulla educazione sentimentale fatto appunto con Biper per tutti i temi legati alla violenza di genere, comunque appunto all'educazione ai sentimenti, quindi siamo contenti, ecco, bel momento, ben bel momento.
0: Allora, intanto allora dunque ci uniamo alle congratulazioni per insomma questo momento che riguarda sia il teatro che insomma il tuo lavoro di una carriera, insomma, di un lavoro che va premiato sicuramente e lo è stato anche in passato. Ma ci sono altre cose di cui dobbiamo parlare, ma com'è stu fatto che Serena se ne va a Pistoia?
1: Allora, questo fatto è uscita male, semplicemente è stata una cosa di comunicazione, perché il Teatro Pubblico di Pistoia, che l'ha, come dire, presa al volo, noi sapevamo perfettamente, noi come Carcano, con Serena ne avevamo parlato, abbiamo sempre pensato che, come dire, il suo destino fosse nel teatro pubblico, proprio per il tipo di via di teatro che lei ha, per anche una sua etica molto, molto profonda. E lei ci aveva detto appunto via via che si era presentata a diversi bandi o quello che è, solo che questa in Pistoia è stata decisa nel giro di 24 ore praticamente. E mentre noi avremmo preferito fare una comunicazione congiunta, comunque insomma, che non sembrasse che lei ci è stata scippata, o peggio, che se n'è andata,
0: è stata rapita, oppure che improvvisamente se n'è andata.
1: Esatto.
0: Serena Sinigaglia, io ho detto la notizia in modo sintetico: Serena Sinigaglia, condirettrice del Teatro Carcano con Lella Costa per questi anni, è stata nominata, e infatti soprattutto sui social è uscita la notizia della sua nomina a direttrice artistica dei teatri di Pistoia. La notizia è vera, ma appunto tutti si sono domandati, si sono rimasti un po' sorpresi, diciamo così, e quindi Lella giustamente voleva raccontare come stanno le cose.
1: Ma no, ci tenevamo a dirlo, anche perché se c'è una cosa che ha contraddistinto questi nostri ormai 4-5 anni, perché Serena comincerà come direttrice artistica a Pistoia, cosa di cui siamo tutti molto contenti e molto fieri, da gennaio 2027, quindi abbiamo tutto il tempo di sistemare le nostre cose, continuare con i nostri progetti e sicuramente inventarci degli altri modi di collaborare. Evidentemente i teatri di Pistoia ci avevano delle necessità, ma credo più che altro burocratiche, o forse il teatro pubblico ha ragioni che la regione non conosce, non lo so. Fatto sta che è uscito questo comunicato, abbiamo detto no, così sembra che sia successo qualcosa di brutto tra di noi. Non è affatto così, e devo dire che sia Carlo Gabaldon presidente, io, Maria Angela Pitturo, che si è sempre occupata della ma tutti siamo davvero contenti di questo. Certo, ci dispiace perché perderemo alcune caratteristiche di questo rapporto, ma sicuramente non la creatività e le cose che ci hanno unito fortemente in questi anni, e quindi,
0: bene.
1: Ma poi insomma ci abbiamo anche Apir, che continuerà ad esistere e che quindi sicuramente si manterrà un rapporto,
0: un legame,
1: un threesome, come direbbe qualcuno della televisione o anche del presidente degli Stati Uniti, che usano
0: il threesome coi figli, un altro degli obbrobri.
1: Mamma mia, veramente,
0: sì, veramente.
1: Che lo faccio apposta per fornirci materiale costante e vabbè, ma noi ne faremmo volentieri a meno. Quindi insomma ci tenevo a dire, io personalmente, ma anche come Teatro Carcano, che non solo la cosa non ci ha sorpreso perché eravamo al corrente appunto di questi progetti di Serena. L'unica cosa che ci ha un po' così colto di sorpresa sono i tempi, ma va bene così, ecco, anche perché appunto Serena comincerà nel 2027 e quindi avremo tutto il tempo e il modo di capire bene come articolare la nostra produzione e soprattutto cercare di andare avanti con questo progetto del Carcano che con tutte le fatiche ci sta dando davvero grandi soddisfazioni, quindi ne approfitto per ringraziare il pubblico sempre.
0: Ma certo, e poi insomma un pochino ne abbiamo già parlato della prossima stagione, torneremo ovviamente a scandirla quando comincerà, ma stasera è una sera importante anche per Serena Sinigaglia, ha un debutto a Spoleto.
1: Certo, come no, perché debutta questa sera con Eumenidi, che è una nostra coproduzione, e quindi siamo io non ci potrò essere appunto per questa fastidio
0: perché
1: che non
0: è Verona
1: dell'ubiquità, ma ci stiamo lavorando e, però che tra l'altro con attrici non so, ci sono nel cast Pilar Perezzasta e Giorgia Senesi che sono nel cast di Lidistrata, quindi sono proprio, poi c'è Arianna Scommegna che è praticamente sorella, e sono progetti davvero che vanno al di là della condivisione della produzione formale, no? Ci stiamo, ci sono dei legami veri e quindi tutto il nostro pensiero e le nostre vagonate di merda vanno a Spoleto. Questa sera, anche un po' a me a Verona.
0: Va bene, allora anche noi, come dire, vi versiamo addosso tutta la merda possibile, come si dice in teatro, senza offesa ma con grande affetto. E quindi con questa conclusione direi quasi dada, noi ringraziamo tanto Lella Costa, anche perché era utile questa informazione, così devo dire, avendo tanti ascoltatori e ascoltatrici che vanno a teatro, frequentano il Carcano e così via, abbiamo dato l'informazione completa. Buona estate, che sarà come sempre un'estate molto attiva sia per Lella che per Serena, e ci risentiamo presto. Ciao Lella.
1: Ma ci conto, grazie davvero, un abbraccio a tutti.
0: Un abbraccio, ciao. E allora, salutando Lella Costa e avendo capito com'è andata la questione della nuova direzione artistica di Serena Sinigaglia ai teatri di Pistoia, quindi insomma in questo caso una storia di affetti e anche lieto fine, senza rotture, senza fratture, noi siamo arrivati a un momento importante, perché questa trasmissione fra 13 minuti terminerà e osserverà la pausa estiva. Da lunedì ore 10 fino alle 12.30, se vorrete, ci sarà la lunga estate cult. Intuizione di stampo cinematografico avuta da Niccolò Vecchia per questo titolo. Ci ritroveremo anche perché, insomma, ci farebbe piacere inserire nella trasmissione di quando in quando anche vostri contributi, poi ve lo racconteremo quando la trasmissione comincerà. Quindi intanto io ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, tutti coloro che hanno curato rubriche, li ho già ringraziati nel corso della settimana, tutti i colleghi che hanno partecipato a Cult 25-26, a cominciare naturalmente da Tiziana Ricci e Barbara Sorrentini, colonne di questa trasmissione, e poi naturalmente a tutti gli ospiti, a tutte le voci, a tutti coloro che hanno partecipato, che ci hanno regalato estratti dal loro lavoro, che insomma sono venuti, ci hanno raggiunti o hanno parlato con noi. Tutto questo è insomma di prammatica, ma la cosa più importante dell'ultima puntata di Cult da tanto tempo è la rubrica di fumetti con la lista per sopravvivere alle vacanze e il verso di Godzilla, che sarà l'ultimo suono che sentirete prima della sigla. Quindi intanto sigla della rubrica.

0: Caro Antonio, senti la responsabilità, buongiorno.
1: Lo sai, beh sì, altro che.
0: ho creato uno stato di panico e di angoscia notevole.
1: Per tante ragioni, diciamo.
0: Allora, questa lista, come sempre, sarà pubblicata sulla pagina di Cult su Facebook, in modo che voi la possiate avere sempre davanti, anche appunto in forma scritta. Ma adesso, Antonio, ce la snocciola.
1: Allora, innanzitutto, come sempre, le scelte sono difficilissime perché ci sono tante cose. Questa volta mi sono basato su un principio, contraddizione, che è questa. Allora, la prima cosa che segnaliamo è un volume di grande formato, coloratissimo, edito da Oblomov, che si intitola Le pelose avventure di Stanislaw Wodarak, realizzato da un certo Vamu, o Uamu più probabilmente, che è un autore misterioso che si presenta con una maschera da rana bianca. Non vedevo una cosa del genere dai tempi, dai più profondi anni 70, dei tempi di Metal Hurlant, sia nei disegni che nei testi, ma è una storia drammatica, chiaramente anche autobiografica, super creativa e immaginifica, dove si parla delle difficoltà di essendo omosessuali, le difficoltà di affrontare una famiglia che ti è, diciamo, nemica o contro, insomma. Ed è veramente un florilegio di immaginazione, di creatività. La storia è totalmente assurda. Il nostro protagonista è un motociclista che finisce in un buco nero e incontra il fumettista che sta realizzando la sua storia. Quindi, insomma, ha detto, sto facendo proprio una sintesi brevissima, però un racconto molto originale sotto il punto di vista della sincerità e quindi anche coraggiosi quelli di Oblomov che hanno deciso di stamparlo. E quindi questo è Le pelose avventure di Stanislaw Wodarak di Oblomov, 24 euro, 208 pagine. Invece, in contraddizione con questa follia, abbiamo l'ultimo volume realizzato da Silvia Vecchini e da Sualzo, che abbiamo conosciuto a Fa la cosa giusta, e Il buio non ho paura, che invece è edito dal Castoro, 15,50 euro, 180 pagine, che invece parla di Leonard, un ragazzo che vive in una casa famiglia nella quale poi non ha mai trovato, diciamo, il modo di essere adottato in qualche maniera, e che cerca di affrontare il mistero delle sue origini. Quindi qui invece tutta una situazione per niente fantastica, ma molto concreta, nello stesso tempo anche molto, molto drammatica, ma raccontata con la solita abilità sia grafica che narrativa dei due autori. Ancora in contraddizione, questa è una rubrica di fumetti, e invece questa volta segnalo un libro che tra l'altro non parla neanche di fumetti, ma che in questo in qualche modo è collegato ai fumetti. Infatti non è un caso che la casa editrice che lo edita si chiama Sprea Comics, ed è La grande guida ai super robot, scritto da Jacopo Nacci, l'animazione robotica giapponese dal 72 al 1980, una specie di folle enciclopedia che parte da Super Robot 28, non stiamo adesso a stare a spiegare, o Astro Ganga, e arriva fino a Gundam, e ci racconta tutta la vita, diciamo, l'evoluzione dei supereroi, dei super robot giapponesi, facendola sembrare una cosa coerente. E devo dire che è un'operazione abbastanza interessante. 12,90 euro, 304 pagine. Mentre tutte le altre cose di cui stiamo parlando le troverete in fumetteria e in libreria, questo è solo in edicola. Quindi attenzione a non sbagliarsi. Ancora contraddizioni, parliamo di fumetto degli statunitense. La Panini Comics sta realizzando dei volumi molto economici in cui presenta dei classici del fumetto americano, sia Marvel che DC, ma oggi parliamo solo della DC. Viene ristampato Swamp Thing di Alan Moore. Swamp Thing è la storia di un signore che, diciamo, a causa di liquami vari, finisce in una palude e si trasforma in un uomo palude, tutto sporco e pieno di roba, eccetera. Detto così, sarebbe una cosa apparentemente stupida, invece, siccome era scritto da Alan Moore, è un capolavoro della storia del fumetto che si occupa profondissimamente di che cosa vuol dire essere umani, diciamo così. Disegni incredibili di Steven Bissett e John Totleben, capolavoro super, super classico, 9,90 euro, 200 pagine, una caratteristica di questa collana, il prezzo, diciamo, leggero, con tantissime pagine, tutte a colori. Stessa cosa succede con un altro classico, però molto al contrario, perché Swamp Thing è brutto, mentre invece appunto la contraddizione qui nell'altro volume è quello di Superman Stagioni, si intitola, dove invece abbiamo un Superman molto bellino e molto carino, ed è scritto da Jeff Loeb e disegnato da Tim Sale, un altro classico che riguarda la domanda fondamentale: perché uno che ha i poteri di Superman semplicemente non decide di diventare un dittatore e invece è buono? La risposta sta ovviamente, nella storia contadina del personaggio e nella scoperta del suo rapporto anche con la città e così via, eccetera, scritto con una splendidamente disegnato, ma soprattutto colorato con dei colori fantastici, insomma, un classico assoluto. Stiamo parlando di tutte robe uscite negli anni 80 e 90, non si creda che, mentre prima abbiamo parlato di cose nuove. Andando ad argomenti molto molto più seri, inevitabilmente, ma ci sono anche queste cose qui, cito due volumi dedicati al genocidio a Gaza, perché mi sembra impensabile, ne escono tanti, inevitabilmente, e anche meno male. Uno è questo qua, di questo autore libanese, che si chiama Mazen Kerbaji, che si intitola Gaza attraverso lo schermo, Coconino Press, Fandango, 16 euro, 152 pagine. L'autore non è a Gaza, è qua, come noi, è a Berlino, vive a Berlino, guarda la televisione e attraverso il filtro dello schermo, appunto della televisione e anche del telefonino e tutte le notizie che arrivano, disegna, si vede anche in maniera, come dire, feroce, vignette e osservazioni sulle contraddizioni che vede sullo schermo, no? Quindi cercando di spiegare non solo a noi, ma anche a se stesso, l'orrore che sta capitando. Quindi anche qui un libro chiaramente anche emozionante in certi momenti, ma esattamente il contrario invece di Safa e la tenda, di cui abbiamo tanto parlato, dove invece Safa vive a Gaza nelle condizioni terrificanti che conosciamo. Ricordiamo che in questo momento è in corso la mostra Al di là del mare, curata da Pat Carra, dove possiamo vedere appunto anche il rapporto tra le due autrici, a Lecce e a Roma. Quindi insomma due libri appunto contraddittori, ma che contengono le stesse emozioni e gli stessi contenuti legati al genocidio a Gaza. Passando ai manga e ai fumetti giapponesi, anche qui ho scelto una contraddizione tra un classico e un fumetto invece nuovo. Il classico è Magic Knight Ryearth delle Clamp. Ora, per chi non sa nulla, non vuol dire niente, perché invece va ristampato per l'occasione, 1993, quindi, no? questo fumetto fantasy, dove tre ragazzine giapponesi durante una gita vengono, anche queste non direi più o meno assorbite da un buco nero, e finiscono in un mondo fantasy dove devono difendere una realtà appunto tutta fantastica e meravigliosa, realizzato però rivoluzionariamente all'epoca da Clamp, che non è il nome dell'autore, o dell'autrice anzi, ma è un nome comune di un gruppo di donne, erano cinque donne, e lo sono ancora, che lavorano tutte insieme e realizzano questi fumetti molto molto molto belli da un punto di vista estetico, proprio un lavorio sui segno straordinario. In totale contraddizione invece questo è Star Comics, 9,90 200 tavole, Star Comics, 9,90 200 pagine, sono tre volumi. Lo stesso invece di Toshokan, 8,90 184 pagine, Android Type 1, anche questo sarà in tre volumi. Invece questo è un fumetto nuovo, che non sembra invece, appunto, mentre quello è un fumetto fantasy immaginifico, questo sembra un documentario. Ci racconta in maniera documentaristica la società che ci aspetta quando avremo tutti un robot in casa, che prima o poi succederà.
0: Un pochino ce li abbiamo già, esatto, insomma, alcune cose.
1: Infatti è così, no?
0: Chi ha la domotica.
1: Ci si occupa moltissimo del rapporto con la domotica e così via, eccetera. È scritto molto bene, con dei disegni molto molto molto gradevoli e con un'intelligenza anche nell'affrontare il rapporto forse empatico che si verrebbe a creare, perlomeno da parte di alcuni, con queste figure.
0: Cioè, ti vedo già interessato ad avere
1: È una storia di solitudine, diciamo. Contraddizione con questo, segnalo dentro la collana Planet Manga un fumetto che non è un manga, quindi sempre in contraddizione, che è il fumetto di Jérôme Malquet, Capitan Harlock, Memoria dall'Arcadia, sì, che è invece appunto un fumetto francese che ripropone le avventure del pirata dello spazio, per i nostalgici il top assoluto, vedete i disegni impazziti. Finiamo in bellezza con due libri, Pink Monsters e Noi Due, il primo di Klaus Daniel Hermann di Mondadori, 22 euro, 208 pagine, il secondo di Sara Soler, Tunue, 17,50 euro, 144 pagine, che raccontano ambedue, ma in maniera, una situazione di difficoltà dentro la famiglia, dentro se stessi anche. Il primo, un ragazzo che si scopre omosessuale in una famiglia dove la madre è in piena crisi, diciamo, depressiva, e finisce nelle mani di una specie di guaritrice esoterica, quindi che scopre subito qual è la vera causa del malessere della madre, l'omosessualità del figlio. E dall'altro lato, invece, la storia anche qui vera di Sara Soler, che ha fatto un percorso di transizione di genere e che quindi cerca di spiegare come il cambiamento di genere non necessariamente produce un cambiamento dei sentimenti in un rapporto di coppia.
0: Bene, allora una bellissima lista anche quest'anno di fumetti per sopravvivere all'estate. Ricordo, la pubblicheremo sulla pagina Cult su Facebook e la troverete lì. Siamo arrivati, caro Antonio, mancano 30 secondi al momento del dunque, quindi io saluto tutti quanti, fra poco ci sono le notizie, lunedì torniamo alle 10 con la lunga estate cult, mi taccio, grazie per averci ascoltati anche in questa stagione, e ora il verso di Godzilla apotropaico che insomma non possiamo assolutamente trascurare nemmeno in questa stagione. Prego Antonio.

0: Allora, tra le rubriche più amate, forse la più amata di questa infinita stagione di... forse senza finita. Stagione di musica leggerissima, la rubrica Cose che ci sono scappate di mano. O che ci stanno scappando di mano, a seconda di come la vuoi mettere. Cose che ci sono scappate di mano. La cestista bionda, Sophie. Negli ultimi giorni è finita fino a Striscia la Notizia. L'avrete vista probabilmente in qualche meme, in qualche video, in televisione, a Striscia la Notizia. La ragazza ci è scappata di mano, cioè lei stessa, la questione simbolica di quello che ha fatto durante un incontro di pallacanestro del campionato femminile professionistico americano. In uno scontro, dopo uno scontro di gioco, ha puntato il dito con un viso molto, un'espressione del viso fissa, molto particolare, contro un'avversaria e ha tenuto quel viso puntato per 20, quel dito puntato, chiedo scusa, per 22 secondi. In qualche modo quella immagine, quel video, quell'espressione, quel dito puntato per 22 secondi sono diventati virali e hanno fatto davvero il giro del mondo. Perché se dal campionato cestistico professionistico americano arrivi a Striscia la Notizia, vuol dire che fai tutto il giro, due volte almeno. Allora, c'è largamente scappata di mano questa cosa di Sophie Cunningham. Troppo, veramente troppo. Due cose. La prima, i MAGA negli Stati Uniti stanno provando a farne un'eroina della destra repubblicana, destra-destra. In uno sport, tra l'altro, in cui gli afroamericani sono più presenti numericamente. Figurati la bianca, molto bella, molto appariscente, con già svariati milioni di follower sui social, già prima di questa roba qua. Oltretutto forte. Nel complesso di tutta questa cosa, i MAGA la prendono e provano a farne una loro eroina. Speriamo che lei si dissoci. L'altra cosa è questa. E io e il mio amico Ale ne parlavamo proprio l'altro giorno, quando ormai la cosa era esplosa in tutto il mondo. Cioè, è scappata di mano. È un po' come quando una band esplode in tutto il mondo, fa i concerti a San Siro, improvvisamente la conoscono tutti, addirittura te la propinano, dici: hai sentito, questa è bellissima, e tu quella band l'ascoltavi dai tempi del primo demo, quello registrato in garage. E Sophie Cunningham gioca nella mia squadra preferita del basket femminile americano, e la conoscevo molto prima di Striscia la Notizia, solo che adesso è un tesoro di tutti. È un contenuto globale. E allora, proprio come con la band, che quando arriva San Siro dici no, basta, ci attacchiamo quando suonavano i demo nel garage di casa.
1: I've got dirt on my Reeboks from staying up all night. Spent my last £10 on this pack of Marlboro Lights. I phoned up Stevie, I said

0: but I'm done. I'm out for the night. As the sun paints the pavements, I'll turn out the light. White noise on the radio to quiet my mind. Always was an overthinker, just the way I'm designed. Britain, drink it down and moan about the weather. When it's all said and done, we'll be in it all together. Boys will be boys, we'll be like it forever. It's a bittersweet symphony, we're birds of a feather.
1: Poteva non metterci i gabbiani alla fine. Allora, è da stamattina che vi salutano, ascoltatori e ascoltatrici. È da stamattina che vi dicono, ok, finisce la stagione, chiudiamo qui, eccetera, eccetera. Ci vediamo l'anno prossimo, ci sentiamo quest'estate in altri orari. Mi ha salutato tutti? Ci consideriamo tutti già salutati per la fine del palinsesto? Almeno radiofonicamente, poi dal vivo ci salutiamo domani. Quindi due indicazioni. Come l'anno scorso, nell'ultima puntata dell'anno verranno messe solo canzoni che in qualche modo hanno caratterizzato la stagione che va a concludersi, di musica leggerissima, non per forza nuove. Alcune sì, altre no. E tutte senza essere annunciate. Sono qui perché sono qui.

Andiamo avanti fino alle 2 in diretta su Radio Popolare 331 6214013, via SMS, Telegram e WhatsApp. La mail è diretta è radiopopolarenetwork.it, diretta popolarenetwork.it. Az, che pezzone, esatto. Quindi sti Ren riempiono gli stadi? No. Cosa c'entrano i gabbiani alla fine? Ma parla dell'Inghilterra, della Great Britain, quel pezzo. Facco, ci racconti del concerto di Madame di ieri sera? No, perché è stasera, il concerto di Madame è stasera. Mentre domani sera sale in disco, ne parleremo durante la trasmissione. Allora, voi potete provare a segnalare il vostro di pezzo che ha caratterizzato la stagione di musica leggerissima, magari dando delle parole chiave attraverso cui io riesca a capire di che canzone stiate parlando. Per esempio, basta che uno di voi dica Germania e parte subito sto pezzo. Hai detto Germania?

Allora, tendenzialmente metterò un po' canzoni che hanno caratterizzato la stagione, non solo quelle che piacciono a me. Beh, praticamente sì. Però vabbè, insomma, non di un solo genere. Per cui Guglielmo che chiede MILF, che tanto vi è piaciuto ieri, è qui pronta, però l'ho messa ieri. E poi ne discutevamo in trasmissione, in redazione, del brano MILF messo in onda ieri e anche in altri momenti della stagione, che scrive la gran parte della gente che apprezza, ma quelli che non apprezzano non scrivono, quindi non devo basarmi sui messaggi che arrivano. Mi hai preceduto, volevo proprio questa. Poi scrive delle parole in tedesco, va bene così. Molto bello il messaggio di questo ascoltatore. Aggiornati, esplora e torna. Ma che bello! Alcide. L'ho detto giusto stavolta? La canzone dice: il principe de Curtis, l'unico principe con cui spartire il pane? Dice Carl, che si firma con la K. E dice: mio malgrado il crucchese un po' lo capisco. Il crucchese. Vengo a salutarti domani sera, non si firma. Domani sera c'è la Silent Disco, ne parliamo subito dopo il prossimo brano. Grazie a tutti quelli che ha scritto Germania. Sì, era uno dei pezzi che hanno caratterizzato l'anno. Soprattutto verso primavera, un po' prima del primo di maggio. 10 giorni prima, anche 15.

Bella questa. Adesso che finisce la stagione mi ritrovo ad ascoltare le solite quattro canzoni. Cioè le solite quattro che mettiamo in questa, in quest'ultima puntata di Musica Leggerissima. Molto bene. La tenacia di alcuni di voi è davvero mirabile. Ciao Facco, ultima occasione per mettere Involvi Double di Luis Miguel. Grazie Josh, grazie. Alla fine tra te e quell'altro del Ruggero dei Timidi le tirate più lunga tu. Tutto più tenace, però forse lui ha cominciato un anno prima. Allora, domani sera ci vediamo al Rob de Mat. Si apre alle 7. Cioè, cominciamo alle 7. Musica diffusa senza cuffie. Dell'aperitivo, che stiamo un po' insieme. Ci sarà il futuro del giornalismo italiano. I DJ della radio. Quelli bravi, quelli meno bravi, quelli scarsi. Tutti simpa e di sinistra. A una certa ora cominciamo a dar via le cuffie, tutto gratuito, portatevi però un documento. Non ne faremo un documento del vostro documento, ci serve per dar via le cuffie e poi riprendercele. Cerchiamo compagni, facciamo ordine domani, eh? Ordine compagni. Ritirate le vostre cuffie e appena a ridosso dell'ora dell'aperitivo parte... anzi in pieno orario dell'aperitivo parte la sera in disco su tre console contemporaneamente, voi sentite la musica che volete sentire, è tutto gratis tranne quello che mangiate e quello che bevete a Rob de Mat di Via Butti. Vi consiglio un parcheggio lontanino, anzi vi consiglio di venire in bici attraverso la nuova ciclabile del Ponte della Ghisolfa o comunque di parcheggiare non proprio lì. Facco, sei come l'ortolano, mangia solo musica di stagione. Al prossimo palinsesto sarà un altro fuso orario, alla mia seconda estate, quindi sarà complicato scrivere cazzate in diretta. Un abbraccio a tutti voi, mente collettivo lisergica a pedali. A presto, Marghe. Bella Marghe.

Va bene, tocca sfumarla un attimo perché sono 6 minuti di pezzo. Per quanto significativo quello che è accaduto l'autunno scorso. Eravamo una serata, eravamo in quel posto al The Tune. DJ set di Elisa Graci e Tommaso Toma. Peraltro tutti e due domani sul palco della Silent Disco. È arrivata la notizia, è stato messo questo pezzo. Io ero sotto a far scempio di quel che rimaneva della mia dignità. Sotto al palco. Eh sì, è andata così. Ma dimmi qualcosa che non sai, Facchini. Per esempio, paura dell'inferno usata per spingere i fedeli a sborsare denaro. Fermate due suore. La paura dell'inferno come leva per ottenere denaro dai fedeli. Due avvisi di garanzia per suora Antonina Cataldo, 88 anni, e la collaboratrice Giuseppa Cardinale. Fattoquotidiano.it, eh? C'è l'inferno, caga il grano, e non era male.

I migliori dell'anno. I migliori dell'anno. Il disco, il live. Certo, stasera vado a Madame, magari stasera meglio, vai a sapere. Ci sono i Foo Fighters oggi? Sì, ci sono in questi giorni, ci sono i Foo Fighters, ci sono Queens of the Stone Age, ci sono i System of a Down, tutta sta gente. Per quanto riguarda il gruppo che abbiamo appena sentito, però avevo detto la regola che non si disannunciano, comunque suonano. Hanno fatto un nuovo, fanno un nuovo tour, il 22 date in Italia, quest'autunno. A Milano il 24 di novembre, se non sbaglio. Sì, 24 di novembre all'Alcatraz. Secondo me è piccolo. Secondo me è piccolo l'Alcatraz. Io, gruppi, ho preso il biglietto di nuovo. Ciao Facco, ti omaggio con questa perla. Un cartello vicino a una ferrovia con scritto: è severamente vietato calpestare le rotaie. Ma guarda che a quasi tutto c'è un perché. Probabilmente se calpesti le rotaie fai qualcosa che rovini la rotaia. A quasi tutto c'è un perché. Anche alla bellezza stordente del brano che segue.

Bene, ritiro tutto. Dopo la canzone MILF di ieri, con cui, per la quale avevo detto che ti avrei ritirato l'abbonamento, sei tornato in carreggiata. Abbonamento salvo, scordatelo che finirà così. Figurati. Stavo aspettando proprio questa, un'altra bella che vi messa era un remix di Black Coffee. Chi vince come canzone più shazammata? Boh. Non sono nei vostri cellulari. Fortunatamente. Stavo per scriverti Bellezza Stordente, pensando proprio a questo, oppure a Radiohead più PJ Harvey, che invece no, hanno caratterizzato la scorsa stagione di musica leggerissima.

Allora questo lo metto domani sera alla Silent Disco, cui siete tutti invitati. Ci sono anche dei DJ veri, quelli bravi, oltre al sottoscritto, quelli capaci, oltre al sottoscritto, tra cui scegliere per festeggiare con noi la fine del palinsesto. Quando pubblicate, ci scrivete al 331-621-4013, quando pubblicate sul sito delle schede di valutazione su di voi, ma tipo invalsi? Cioè no, no, tipo no, io personalmente spero mai.

0: Ah, bello, voglio tipo il questionario di gradimento, ma speriamo di no. Ma speriamo di no. Voglio mettere le stelline, ma speriamo di no. 331-621-403. Guarda, ieri sera ti ho pensato perché era il concerto di Dito nella Piaga.
1: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.
0: Vengo dopo dove, grazie? A volume? Ma far cosa? La festa? Vieni qua, cosa che c'è? Vieni. Stavi ballando, sei venuto
2: no,
0: a ballare.
2: No, perché quel pezzo di Madame è irresistibile.
0: Pensa.
2: Il pezzo di Madame stasera, cioè, mi
0: forse
2: proprio...
0: non l'ho detto, sai che stasera vado?
2: Sì? Sì. Grande.
0: Sì. Dicevi?
2: No, dicevo che dopo, siccome è l'ultima puntata di volume, come l'ultima di Musica Giurista, c'è un po' una festa. Allora vieni.
0: Ma in studio?
2: In studio.
0: Ma le robe da mangiare
2: sono pure
0: finite.
2: Regalato del vino.
0: No, dai, non cominciamo, bisogna produrre.
2: No, infatti no, non lo bevo stasera. Mentre tu sei al concerto di Madame.
1: Non è che voglia litigare.
0: Va bene, sei
2: dai,
0: pronta?
2: Vieni.
0: Sei pronta per domani? Sì, certo, che, figurati, grazie.
2: Sono
0: mi porti via con un bicchiere di vino, figurati con una bottiglia.
2: Vino bianco, vermentino,
0: bianco, perfetto,
2: grazie.
0: È il mio.
2: Ghiacciato.
0: Ghiacciato. Va bene. Sai che tu hai l'ansia da ultimo pezzo?
2: Un po' sì.
0: E invece io sono perfetto. Perché tra tutte, come dire, i difetti che ha questa trasmissione, ha una roba bella. E infatti non è opera mia. È il titolo. Il nome di questa trasmissione.
2: Esatto.
0: È proprio bello.
2: Infatti
0: è opera di Sciauchi.
2: Esatto.
0: Non mio.
2: Infatti.
0: Non solo, due cose belle. Ti toglie l'ansia da trasmissione musicale.
2: Seria.
0: All'inizio.
2: Anche se qualche volta dei pezzi seri.
0: No, senza serio no. All'inizio e alla fine di ogni stagione ti toglie l'ansia di dover scegliere che pezzo metto. Come fai? Perché dici... E invece... Hai capito?
2: È
0: già pronta.
2: È già pronta lì.
0: Ah, che pezzo metterai a chiudere? È questa qua, hai capito?
2: Originale.
0: Ma vaffanculo anche tu. Dai, grazie, vai a far finta.
2: Dai, vieni dopo.
0: Sì, ascolta,
2: senti,
0: ma ti ho chiesto.
2: È stato bellissimo ascoltare gli ultimi 10 minuti di Musica Leggerissima tutti
0: tutte i giorni. Tra l'altro, quando di solito davo il peggio di me. Ascolta, invece, ti ha richiesto gli scatti Istat, gli arretrati?
2: No.
0: Sì. Quello che lavora al posto tuo normalmente?
2: No, non mi ha chiesto niente.
0: No, Dario.
2: I contributi?
0: Niente.
2: Però scade tra poco.
0: Allora, Dario è proprio il classico tipo che si fa fottere a lavoro.
2: Ma te scherzi.
0: Te lo dico io. Te
2: allora,
0: lo dico,
2: come si
0: pur
2: dice...
0: di indossare la maglietta di quel lavoro.
2: Come si dice dalle mie parti.
0: Ama talmente tanto quel lavoro lì che è una stagione che si fa vessare da te.
2: No, non è vero, Dario lo sa. E come si dice dalle mie parti, Dario è un'acqua cheta. Si sa far rispettare.
0: Acqua cheta sega i ponti. Comunque.
2: Sì, hai capito.
0: Hai capito.
2: Hai capito, Dario.
0: Ciao, grazie.
2: A dopo.
0: Ciao, brava, è bella stagione di voi.

Va bene, la chiudiamo qui la puntata, ma soprattutto la stagione di Musica Leggerissima. Ringrazio tutti per l'ascolto, la pazienza, le proposte, le considerazioni, le critiche, gli insulti, le riflessioni.

vediamo domani sera alla Silent Disco per chiudere il palinsesto e poi ci risentiremo. Da qualche parte ci risentiamo. Lascio la linea molto volentieri a Volume, qualora, vi ricordo, ne abbiate questo tipo di perversione, potete riascoltare tutte le due stagioni di Musica Leggerissima dal podcast www.radiopopolare.it. Statemi bravi, buon'estate.

0: Eccoci qua, sono le 14:01 di questo 3 luglio 2026, l'ultimo giorno di palinsesto. Buongiorno Dario Grande.
1: Buongiorno Elisa Graci, un 3 luglio a lungo atteso, a lungo aspettato.
0: Decisamente, perché è l'ultimo giorno di questo palinsesto, oggi qui alla radio un po' come l'ultimo giorno di scuola.
1: Esatto.
0: Siamo tutti di buon umore, chi saluta, chi si ritroverà lunedì, chi si ritroverà tra un mese. Insomma, è molto bello, una bella atmosfera, abbiamo appena pranzato tutti insieme, ieri anche abbiamo cenato tutti insieme, quindi è bello, ci salutiamo per le vacanze e ora salutiamo anche voi.
1: Esatto.
0: Cari ascoltatori e ascoltatrici che siete stati con noi per 2 ore ogni giorno da settembre.
1: Eh sì, e tra l'altro contavamo che oggi è la 200ª puntata, neanche a farlo apposta, cifra tonda, 200 giorni per 2 ore al giorno.
0: Quante ore sono?
1: Sono veramente un botto di ore.
0: Vabbè, fate conti voi. Perché sapete che faccio schifo.
1: 400 ore.
0: 400. No, ho detto una parolaccia, scusate. Comunque salutiamo subito tutti gli ascoltatori che ci stanno già scrivendo, ascoltatrici, ragazzi, grazie, salutano Facchini, salutano noi. Ma ci ritroviamo, in qualche modo, in qualche forma anche nel prossimo palinsesto, non vi preoccupate. E per ora ci godiamo un pochino di vacanza, almeno io, tu Dario un po' meno.
1: Io ad agosto.
0: Esatto. Troverete Dario da lunedì qui più o meno alla stessa ora, quindi sempre un bel po' di bella musica da ascoltare ogni pomeriggio. Allora, anche se l'ultima puntata faremo un po' di festa con voi, quindi scriveteci, diteci tutto quello che volete, siamo qui che vi ascoltiamo e vi leggiamo. Abbiamo anche 2 appuntamenti molto molto belli musicali da proporvi. Uno ovviamente è un mini live.
1: Assolutamente sì, anche oggi viene a trovarci un artista che ci è piaciuto molto, perché ha pubblicato questo nuovo disco pochi giorni fa. Lui si chiama Meno Male, questo nome d'arte devo dire che l'altro giorno ci ha quasi indotto in confusione.
0: Esatto.
1: Perché avendo un'agenda in comune, tu avevi scritto tipo ultimo giorno festa, io ho scritto meno male sotto.
0: Ah, ma meno male che è l'ultimo giorno. No,
1: esatto,
0: meno male è il mini live.
1: È venuto fuori, ma quindi l'ultimo giorno non abbiamo ospiti? No, cioè meno male. Ah.
0: E quindi dai, oggi ascolteremo e conosceremo Meno Male.
1: Esatto, esatto, gli racconteremo anche questo aneddoto magari. È già di sotto a fare il soundcheck, per cui alle 15 insomma lo introduciamo e ci facciamo raccontare un po' di cose di questo nuovo disco.
0: È molto bello finire con un mini live, perché è stata sicuramente una delle gioie di quest'anno qui a Volume, ospitare tantissimi musicisti, in particolare musicisti emergenti italiani che insomma abbiamo avuto la fortuna e il piacere di proporvi per tutto l'anno, quindi bello finire così. E poi oggi, così eccezionalmente di venerdì, è l'ultima puntata, abbiamo un saluto speciale di Pier Giorgio Pardo nella seconda parte, tutta una sua, diciamo, un suo saluto a voi ascoltatori e a noi di Volume di Radio Popolare. Quindi alle 2:30 circa, spazio alla comunità LGBTQ+, alla cultura arcobaleno, con Pier Giorgio Pardo, che salutiamo ovviamente, ringraziamo, poi lo faremo
1: grande,
0: ringrazieremo tutti i nostri collaboratori poi alla fine della puntata.
1: È vero.
0: Allora adesso iniziamo ricordandovi che potete scriverci al 331 6214013, o vederci anche, perché siamo su Instagram,
1: Elisa Graci Radio, dar.grande. Come sempre, nella prima mezz'ora ci potete anche seguire da Instagram.
0: E già salutiamo Nika, Davide, tutti coloro che ci stanno scrivendo e ci stanno guardando su Instagram, e gli ascoltatori che ci stanno scrivendo, Cosimo, Claudio e tutti gli altri. Grazie mille davvero a tutti voi. Raccontateci cosa fate st'estate, magari non perdiamoci di vista.
1: Esatto, ormai come ogni venerdì vi chiediamo se state andando da qualche parte, verso il mare, se state viaggiando verso un weekend fuori porta. Fatecelo sapere, in questo caso un po' vale per tutta l'estate, però.
0: Con le vostre foto anche.
1: Sì.
0: Così condividiamo con voi. Allora, un po' di pezzi così estivi, alcune cose che ci sono piaciute, alcune cose che ci va di ascoltare oggi un po' così, una puntata un po' tutta matta. Una delle band che ho scoperto e abbiamo scoperto quest'anno grazie a Volume, anche io stessa, sono i Weird Nightmare, e questa canzone proprio mi fa pensare all'estate, mi fa pensare alla partenza per le vacanze. Si chiama Forever Elsewhere.

0: Una delle novità che abbiamo ascoltato a volume quest'anno sono stati Weird Nightmare dal Canada. Lui è un progetto parallelo della band Mets, Alex Eldings, che ha formato questa band durante la pandemia, e questa è una delle canzoni che abbiamo ascoltato di più. Si chiamava Forever Elsewhere, qui a volume nell'ultima puntata, che però si sta preparando ad un altro evento, anzi a due eventi molto importanti.
1: Uno
0: la Silent Disco domani.
1: Ah, certo.
0: Ne parliamo poi tra poco.
1: Certo, certo.
0: Si balla a Rob the Mat, mi raccomando, venite dalle 7 alle 8 di sera fino a mezzanotte, si balla. E l'altro è un concertone domenica.
1: È un concertazzo di cui parliamo da mesi. Effettivamente, forse dopo il weekend del Primavera Sound è l'evento dell'anno per quanto mi riguarda. Si parla di una delle varie date dell'High Days all'ippodromo SNAI La Maura qui a Milano. Tra l'altro l'evento che già stasera in realtà andrà in scena con Florence and the Machine,
0: esatto.
1: Concertone anche questa sera. E poi dopo domani, quindi domenica sera, il concerto di cui vi abbiamo parlato tante volte. Quindi scaldano il palco i Fat Dog, poi salgono gli Idols.
0: Beh, così già saremmo abbastanza.
1: Sarebbe abbastanza.
0: Abbastanza,
1: assolutamente sì.
0: Invece?
1: E invece poi non è ancora finita, perché salgono i Foo Fighters sul palco. Hanno pubblicato il nuovo disco, l'abbiamo ascoltato anche quello durante questa stagione di volume. E insomma, non c'è cosa migliore che concludere una stagione radiofonica con un concerto del genere.
0: Esatto.
1: Così, proprio ciliegina sulla torta, dopo domani. Quindi li andiamo ad ascoltare, Foo Fighters, con un classicone per me dell'estate, Learn to Fly.

0: Sì, ci state inviando le GIF di Dave Grohl del video di Learn to Fly, uno dei tanti video, insomma, che ci hanno
1: super
0: regalato.
1: Divertenti, tra l'altro, sempre esilaranti. Sì, Dave Grohl che poteva tranquillamente essere un attore comico.
0: Assolutamente sì.
1: Oltre che un bravissimo batterista, chitarrista, cantante, autore di canzoni.
0: In quel film con Jack Black faceva faville, com'era? The Peak of Destiny, qualcosa del genere. Vabbè, sì. Cinema demenziale, sono tra i migliori.
1: Dai,
0: lui e Jack Black.
1: Per domani.
0: Allora, io devo dire che li avevo visti a 16 anni ed ero rimasto, vabbè,
1: folgorato
0: anche senza aspettarmelo, devo dire. E però da allora, era tipo il 2011, non sono più riuscito a vederli perché non sono più tornati a Milano.
1: Domani ci siamo.
0: E domani ci
1: siamo. Dopodomani.
0: E quindi sono passati 15 anni, incredibile, ma sì.
1: Io sto rosicando tantissimo perché non potrò. Mi raccomando.
0: E rosica anche per gli idols.
1: Rosico per tutti.
0: Ti assicuro che.
1: Vabbè.
0: Mamma mia.
1: Torneranno. Volevo salutare Pier Giorgio Pardo che ci sta ascoltando, ci sta guardando su Instagram. Pier Giorgio non può essere in diretta con noi perché si sta occupando dei ragazzi maturandi, sta proprio esaminando i ragazzi alla maturità. Lui è un professore,
0: sì.
1: Oltre ad essere il nostro Pier Giorgio Pardo è anche un prof e quindi sta ovviamente facendo il suo lavoro. Mi ha fatto troppo ridere perché Pier Giorgio ha un innamoramento verso l'ultimo album di Madonna, bellissimo. E dice, basta, non chiedo più Beatrice, chiedo solo Madonna agli esami. Beh, chissà se sono preparati, ragazzi, se sono alunni di Pier Giorgio, secondo me sì.
0: Saranno ma preparati. Sì, dai.
1: Pier Giorgio che ascolteremo tra poco, alle 2:30, tra 12 minuti esattamente. Andiamo da un'altra band che abbiamo ascoltato tanto quest'anno, loro sono gli Ice Age dalla Danimarca.

0: nei nostri vari giri del mondo. Quest'anno siamo andati anche in Danimarca, l'indie rock dalla Danimarca, degli Ice Age con questa Star dedicata a Luciana. Se avete qualche Luciana speciale nel vostro cuore, sappiate che alla fine di questa canzone lui canta Luciana. Suox, pezzo degli Ice Age, molto bello e originale. Grazie Suox.
1: Sì.
0: Grazie anche Matteo per i tuoi saluti. Buona estate anche a te. Grazie Chiara.
1: Buona estate.
0: E grazie Claudio, grazie a tutti. Ovviamente buona estate a tutti voi.
1: Dopo gli Ice Age, tra l'altro, mi sembra che era stato anche disco della settimana.
0: Esatto.
1: Pure lui, questo ultimo uscito, mi sembra inizio giugno. Un brano italiano di una band che anche loro li avevo visti. Nei miei anni universitari a Torino. Mi imbatto in questo concerto di questa band di nome Tropea. Mi spazza via il cervello questo concerto. E davvero mi avevano colpito molto. Negli anni poi loro sono cresciuti, sono finiti anche a fare X Factor con un'attitudine tutta loro molto anti-social, molto anti-talent, anti-televisivo, e in realtà praticamente ad ogni puntata erano a rischio eliminazione, ma sono arrivati in finale in questo modo.
0: Wow!
1: E alla fine erano adorati da tutti i giudici. Comunque, per dire che poi hanno continuato la loro strada sempre in modo molto do it yourself e indipendente. Questa però risale a qualche anno fa, 2020, e sempre super estiva. Loro si ispirano tanto ai suoni di Mac DeMarco quanto ai Men I Trust, e niente, super estiva, dicevo, e infatti si intitola July.

0: July, brano dei Tropea qui a Volume Radio Popolare. Tropea che, come diciamo in onda, fuori onda, non sono di Tropea ma di Milano.
1: Sì, di varie parti d'Italia, poi sì. Qui a Milano. Li aspettiamo presto con il nuovo disco.
0: Forse in arrivo, si vocifera.
1: Eh sì, speriamo presto. Intanto ora facciamo presto ad ascoltare l'ultimo brano di questa prima parte, perché poi ci dedichiamo ai colori dell'arcobaleno con Pier Giorgio Pardo e ci salutiamo con un'altra agro band dell'anno, i Ghis.

Ciao Elisa, ciao Dario, oggi non posso essere con voi perché come sapete sono impegnato con gli esami di maturità, però non potevo realmente mancare a quest'ultima puntata della stagione, vi porto un po' di novità e anche delle interviste, ma andiamo per gradi. La prima novità è il nuovo singolo di Madonna, Read My Lips, l'ultimo prima dell'uscita ufficiale di Confessions 2, che esce praticamente stanotte, e sarà anche il pezzo con cui la pop star sarà presente il 19 luglio all'Alfa Halftime Show del FIFA, il primo halftime show del FIFA. Il brano è con la star latinoamericana Fade, ma è tutt'altra cosa rispetto alla non brillante Medellin fatta con Maluma. Ascoltiamo un pezzettino.

0: Anafem e Young Paninaru, noi li abbiamo conosciuti, questi sono quelli di Queer Inale, dallo stesso album il nuovo singolo che si chiama Sovvertire il genere.
1: Vado fuori di capoccia quando apri la bocca, devo farmi forza altrimenti il mio corpo sbocca. Vuoi a chi lo tocca dici del lavoro, ma io sono tra quelle che non volirà, non voglio lavorare, non rompermi le palle con discorsi lib, che profuma di più ma ne strapieno di shit.

Contro, rigorosamente antifascista, con anche una sana iniezione di ironia e una notevole ricerca sui suoni e sul flow. Insomma, a noi il progetto piace, vorremmo saperne di più, piano piano andremo ad indagare. Intanto c'è una notizia un po' più mainstream che ci riguarda, perché una autrice che abbiamo avuto ospite qui a Radio Popolare è entrata nella cinquina della migliore opera prima al Club Tenco e noi facciamo spudoratamente il tifo dall'album in corsa, il nuovo singolo e poi a seguire le interviste raccolte al Pride a Rob, Paola Turci e Dito nella Piaga.

0: Allora, per gli amici di Volume Radio Popolare, ho qui, intanto che va il soundcheck di Aiello, Rob, che vi presento e che, alla quale do un benvenuto al Pride Milano 2026.
1: Ciao, grazie mille, sono contentissima di essere qui.
0: Io volevo chiederti, rispetto proprio alla tua personalità artistica, già per chi ti ha conosciuta durante X Factor, tu rappresenti un modo di essere anche con dei linguaggi tuoi specifici, porti l'elettronica, porti il rock, porti un retroterra punk, ma porti anche la femminilità un po' di rottura di Charlie XCX, per esempio. Ti sembra che questo tuo modo di essere sia in relazione con la libertà espressiva su cui è basato il Pride?
1: Sicuramente è molto, diciamo, è molto simile, nel senso che il Pride promuove tutti i valori di libertà, ovviamente, di amare chi si vuole, e questo per me è l'importante, sia per gli artisti che comunque per le persone in generale. Quindi sono contentissima di poter portare la mia musica, comunque, tutta me stessa sul palco del Pride.
0: Essere se stessi è anche una scommessa che le persone ti possono fare pesare, soprattutto se sei una ragazza e se sei molto giovane, che sono entrambe due cose bellissime ma che vanno difese. Tu come tiri fuori le unghie laccate e ben appuntite contro questa forma di aggressività un po' patriarcale del mondo?
1: Sicuramente ho ricevuto tantissimi commenti anche sul web sul fatto che mi trucco troppo, che magari ho i capelli colorati, cioè un po' di robe, però secondo me cioè l'arma migliore è non rispondere, nel senso, io sono contenta di quello che faccio, lo faccio perché sto bene, quindi chi non riesce a capirlo probabilmente non è ancora pronto per esprimere se stesso nel modo in cui io esprimo me stessa.
0: E la tua musica come risponde secondo te?
1: Allora, sicuramente il mio genere è un genere di rottura, no? Che adesso sta tornando e vorrei tanto tornasse mainstream, perché per me, vabbè, sono di parte, è il genere che amo. Però sì, il punk è un genere di rottura, di rivoluzione, quindi cerco di portare tutti questi messaggi attraverso la mia musica.
0: Per Radio Popolare, Rob.
1: Ti ringrazio tantissimo, buon Pride a tutti!

0: Ecco, per gli ascoltatori di Radio Popolare, sono qui con Paola Turci. Abbiamo appena ascoltato il suo soundcheck, splendida forma vocale. Senti, la prima cosa che voglio chiederti del singolo nuovo di Vita Mia, col quale ritorni al tuo pubblico e rinsaldi un dialogo che però non si è mai interrotto. Vita Mia cosa vuole essere per te oggi e soprattutto anche in relazione al fatto che lo presenti su un palco come questo, così denso di significati?
1: Beh, intanto ritrovare il pubblico è qualcosa di veramente, mi accorgo che mi è mancato tantissimo. E poi trovare anche, scoprire anche di fare nuovi incontri, e questo è bellissimo per me, quindi la famiglia si allarga ancora di più. Vita Mia è la ripartenza dopo diversi anni di silenzio, di attesa, di pausa, di stop, di riflessione senza dubbio, perché quando si è fermi non si è in realtà mai fermi. Ma anzi, ci si muove. Io ho capito, mi sono resa conto che ero in fibrillazione, volevo evidentemente tirar fuori quello che si stava creando dentro di me, si stava maturando. Quando è arrivato il momento, ho tirato fuori in un paio di mesi un album intero, e Vita Mia è l'incontro con Veronica Lucchesi, della rappresentante di lista.
0: Com'è stata questa sorellanza fra voi?
1: È stato un vero e proprio incontro tra due persone che si assomigliano e si riconoscono. Infatti è venuta fuori dopo questa nostra conoscenza, Vita Mia, e parla di questo. Parla dei nostri momenti down, sicuramente, sul fatto che non si è soli, perché c'è sempre un'amica che ti aspetta, che è pronta a sorriderti, e parla del bisogno che c'è di dare e ricevere energia.
0: Stasera presenterai però anche un brano molto importante per tutti noi, come Fatti Bella per te, no? Che potrebbe risuonare come un inno intersezionale. Quindi non solo femminista, ma se vuoi anche transfemminista.
1: Ma certo, io non ne faccio distinzioni. Lo so che a volte bisogna farlo, è necessario farlo, ma io distinzioni non ne faccio. Io colloco le persone al centro, ogni persona, ecco, per togliere anche il peso del genere nelle parole, ogni persona può e deve vedersi meravigliosamente. Questo è, credo, anche una base di partenza, insomma, per fare il bello, perché noi dobbiamo fare il bello, non c'è niente da fare. Noi, questa piazza, il movimento LGBTQIA+, è un movimento di meraviglia, di bellezza, di pace, sì. Di pace, assolutamente, di allegria e di comunità. È una vera e propria comunità, quindi vuol dire stare insieme. Per me questo è il senso della vita, è stare insieme con gli altri, con le altre, con altre persone.
0: Questi sentimenti così profondi li ho sentiti risuonare durante il soundcheck quando facevi Bambini. A un certo punto hai parlato della vita felice che potrebbero avere i bambini e hai accennato uno speriamo in fil di voce in una pausa tra una pennata e l'altra, che era densissimo, per cui vorrei che mi parlassi di questa speranza che in fondo c'è anche in una canzone come Bambini, che risuona fortissima in un momento come quello attuale.
1: Sì, se noi vediamo l'orizzonte, che come diceva Galeano comunque si sposta sempre, ogni volta che noi facciamo un passo si allontana, però se lo vediamo noi, allora dobbiamo crederci, noi ci crediamo che abbiamo il dovere e anche il diritto di camminare in avanti, e quindi di esserci per chi è anche inconsapevole, è una vittima innocente come i bambini, che insomma poi siamo noi responsabili del loro dolore, della loro sofferenza, e dal momento in cui una nuova vita si affaccia nel mondo noi abbiamo il dovere di rispettarla, di aiutarla a crescere. Ci guardiamo intorno e questo non sta avvenendo, anzi sta avvenendo il contrario, e questo è molto doloroso, insomma. Però ecco, comunità come questa ci fa pensare che insieme possiamo farcela, insieme ci sentiamo forti.
0: Penso sia il significato politico più nobile che possa avere una manifestazione come questa e ti ringrazio tantissimo. Ogni incontro con te è bellissimo.
1: Grazie, grazie. Del Giorgio, grazie mille.
0: Ciao.
1: Grazie a te.

0: Normale, ho un'allucinazione.
1: Ciao Margherita per Radio Popolare, ciao Dito nella Piaga. Guarda, io prima avevo un microfonino che si è fuso e quindi uso il, altrimenti mi scavavi per un influencer. Sono certo di questa cosa. E stasera ti esibisci qui al Pride, una situazione nuova per te, no?
2: Diciamo che non bazzico mai queste mai. Zone, no, mai. Queste situazioni, mai.
1: Mai gay davanti ai tuoi camerini?
2: Io li devo cercare col binocolo, veramente, no, è una situazione, insomma, in cui io mi sento molto a casa, perché come una casa mi sono sempre sentita accolta. E questo forse è il paradosso di questa manifestazione, di come viene vista. È una manifestazione super accogliente e tuttora ci sono giornali che scrivono veramente boiate. Veramente vorrei farli respirare l'aria che si respira qui, che è bellissima, divertente, gioiosa e orgogliosa.
1: C'è un meccanismo anche di riconoscimento nel tuo personaggio. Per esempio, ti faccio come... Tu riesci a dire che fastidio, come nessun maschio bianco cisgender potrà permettersi di dire mai. Una donna sì, ma... Per quanto tu possa tenere dei corsi, non ce la faranno. Quando dici che fastidio, c'è una favolosità che da qualche parte sei andata a trovare. Cioè, da dove urge, da dove viene? Che fastidio è anche una cosa molto vera, non è?
2: Sì, sì. Certo, io penso che il sostegno che ho ricevuto sia legato al fatto che forse la mia attitudine nella scrittura è molto irriverente, molto libera, e c'è un senso di libertà nelle canzoni che poi magari parlano di, non, ovviamente parlano di tante cose, no? Della mia vita. Credo che poi anche in Che Fastidio c'è questo desiderio di ribellarsi un po' a degli schemi, delle rigidità sociali, che quindi poi diventa uno sfogo generale. E quindi certo. Ognuno poi ci ha visto un qualcosa della propria vita che gli fa dire che fastidio, e quindi penso che poi sia una canzone che poi sia molto trasversale.
1: Senti, ma il businessman del tuo brano,
2: sì.
1: Lo potrebbe avere un carro qua al Pride, o lo teniamo fuori? Che dici?
2: Secondo me è il suo momento di sfogo, cioè viene al Pride, impazzisce.
1: Sì, e diventa presentabile.
2: Sicuramente si gode un po' di più la vita, questo sì.
1: Questo sì. Senti, la domanda a piacere che ci deve essere sempre: se dovessi scegliere una canzone in particolare da far sentire alla fine di questa intervista dall'album, quale sceglieresti e perché? La domanda a piacere.
2: Fammici pensare bene.
1: Puoi pensarci, tanto la pausa la taglio.
2: Esatto. Grazie. Forse La Verità sceglierei, che è l'ultimo brano, è il brano in cui poi racconto quanto poi la verità, la propria natura, trova sempre un modo per venire fuori, quindi come l'acqua, no? Tra le crepe delle mura, a un certo punto le sfonda, trova sempre un buco per infilarsi, e quindi la propria natura va sempre accettata, e penso che sarebbe quello il brano che sceglierei.
1: Direi che un'intervista in ambito Pride, meglio di così, non la si poteva concludere.
2: Grazie.
1: Grazie Marghe.
2: Grazie.
1: In bocca al lupo per tutto. Alla grande.

0: carissimo saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare.
1: Wow, Pier Giorgio, che quante amiche ci hai portato oggi, anche il saluto personalizzato per Radio Popolare. Grazie davvero a Pier Giorgio Pardo e va dito della piaga per questo saluto finale, a tutte le amiche che ci hai portato in quest'ultima, diciamo, puntata di volume. E grazie Pier Giorgio per tutto quello che hai fatto per noi quest'anno, tutti i giovedì pieni di vinili, di colori, di cose meravigliose.
2: Grazie Pier.
1: Grazie Pier, grazie davvero. E per l'ultima volta questa stagione, Dario, ti do la linea perché c'è anche quest'oggi musica dal vivo,
2: esatto,
1: a Radio Popolare.
2: Grazie. Vai, Lisa, Dario. Effettivamente siamo un po' emozionati perché qui forse i nostri ospiti non lo sanno, ma sono ospiti del 200° mini live di volume e ospiti dell'ultima puntata della stagione di volume, per cui con questa informazione, per metterli ancora un po' più sotto pressione forse, diamo il benvenuto a Meno Male. Ciao ragazzi, benvenuti a Radio Popolare.
3: Ciao Dario, ciao a tutti, grazie dell'invito e non siamo sotto pressione.
2: No, dai, anzi, l'atmosfera qui oggi è molto più di festa. Vi hanno già, non so se siete passati sopra in redazione, magari qualcuno vi ha offerto da bere o cose del genere.
3: Siamo ubriachi al momento.
2: Siete attualmente ubriachi.
3: Sì, sì, sì, sì.
2: Molto bene, allora suonerete in maniera ancora più libera.
3: Esatto.
2: Allora, Meno Male, allora Leonardo in arte Meno Male,
3: sì.
2: Ti vedo davanti, oltre il vetro, appunto, chitarra acustica o classica?
3: Acustica,
2: ho detto bene, e voce. E poi accompagnato da Marco, che ti accompagna ad un'altra, con un'altra chitarra. Con pedalini, però, vero? Molto bene. Non vediamo l'ora di ascoltare qualche brano tratto da questo nuovo EP che è uscito da poco. Torneranno tutti gli animali, è il titolo.
3: Esatto.
2: Un disco molto, molto intimo, molto morbido, con chitarrine un po' folk, indie, che ci sono piaciute molto. Lo avete già portato in giro con qualche concerto?
3: Diciamo che stiamo iniziando. Ho fatto un paio di live e adesso ci stiamo muovendo per avere altre date in giro.
2: Ok, quindi così, sì, fase di riscaldamento.
3: Esatto.
2: Tu arrivi da Roma, dicevi, vero?
3: Sì,
2: prima fuori onda.
3: Io sono romano, vivo a Milano da ormai 4 anni, però faccio un po' avanti e indietro tra le due città.
2: Ok, come ti stai trovando qua rispetto alla scena musicale romana?
3: Beh, sicuramente mi ha aiutato tantissimo a conoscere persone con cui collaborare e trovare un po' il mio suono.
2: Uh-huh.
3: Che è la cosa che mi ha, cioè, diciamo, era l'obiettivo di questo EP. Io da un primo EP che è uscito ormai 4 anni fa, appunto, quando ero ancora a Roma, mi sono preso un po' una pausa e questo è il lavoro di fondamentalmente 4 anni in cui ho selezionato una serie di canzoni, ne ho scelte 5 e ho scelto le persone con cui lavorarci che mi sembravano adatte al progetto e alla visione che avevo, e questa è la cosa di cui sono più orgoglioso al momento.
2: Certo, dici di più sul tuo percorso, perché so che hai iniziato più come produttore, cioè prima ancora che come artista, che con questo progetto come produttore per altri musicisti.
3: Sì, esatto, io ho iniziato come produttore, diciamo che nel frattempo scrivevo canzoni, non
2: già.
3: Ero ancora, sì, scrivevo già canzoni, ma non ero ancora consapevole del fatto che volevo farle, insomma, cantarle, ecco, questo è un po'
2: sì.
3: Il punto.
2: Ah, ok.
3: E quindi poi mi sono messo in gioco con questo, con un primo EP. È sempre difficile, secondo me la cosa più difficile per un artista è trovare la strada che più ti si addice a livello, appunto, sonoro, a livello di testi, a livello anche di vocale, no? Cioè trovare la tua voce, trovare il modo di cantare che più ti rappresenta. E ci è voluto tempo, però sono contento di stare cominciando a farlo, ecco.
2: Certo, ti sei buttato ormai e non si può che migliorare, immagino.
3: Sì.
2: Invece avere l'esperienza da produttore, quindi una visione musicale comunque molto più ampia, più approfondita su tutti gli aspetti musicali. So che hai lavorato tra l'altro anche con Maggio, che è un altro artista indie della scena romana che ci piace particolarmente. Ecco,
3: sì.
2: Però avere questa esperienza, questo background, alla fine ti dovrebbe rendere più facile il trovare, immagino, una tua direzione musicale, oppure no?
3: Secondo me, diciamo che è quello che un po' da cui mi sono voluto un po' scostare, nel senso che, sapendo, il primo EP l'ho prodotto tutto da solo e non volevo sapere dove sarei andato, cioè nel senso, potendo produrre da solo una canzone tu sai quello che più o meno ti aspetterà, perché conosci il tuo gusto, conosci le tue abitudini musicali. Io volevo andare un po' oltre questo, e un punto fondamentale di questo EP era farlo lavorare ad altri produttori.
2: Questo è molto interessante, e tra poco direi ci arriviamo, approfondiamo un po' meglio questo aspetto, però siamo molto curiosi adesso di ascoltarvi con un primo brano tratto da questo nuovo EP che si intitola Torneranno tutti gli animali, come dicevo.
3: Esatto.
2: E che brano ci suonate per cominciare?
3: Si chiama Torneranno tutti gli animali, è il brano da cui è nato un po' tutto e ha lo stesso nome, sì.
2: Esatto, perfetto, la title track. E allora, meno male, ti ascoltiamo dal Viva Volume Radio Popolare.
3: Grazie.

nella foresta sarà un aperitivo e basterà. E in fila indiana la meta è là, in quella foresta in Amazzonia, passando per il lago più profondo della tua città.

Torneranno le specie più rare, adatte ad ogni tipo di persone, ad ogni logopedista ora marro marrone. Le formiche impietosite nel giardino aiuteranno psiche, come chi si chiude il riccio dalle spine, ma dopo un po' sorride. Ma tu non ti devi preoccupare, non cambia niente, perché

0: Torneranno tutti gli animali, suonata dal vivo a volume da Meno Male, oggi ospite dell'ultimo mini live di volume. Grazie ragazzi ancora per essere qui a suonarci
1: questi
0: brani.
1: Che onore, che onore.
0: Questa veste acustica, grazie, è un onore per noi avervi e poterci godere questo concertino privato in un certo senso, almeno io che sono qui davanti a voi. Allora, mi dicevi della voce, del fatto che erano degli elementi su cui ti sentivi meno tranquillo fino a non molto tempo fa. Ora come ti senti a riguardo dopo che è uscito questo lavoro?
1: Mi sento orgoglioso perché comunque, ripeto, è stata una ricerca durata 4 anni e sento di essere sulla strada giusta. Ho capito che voglio, di cosa più o meno voglio scrivere, insomma, sono contento delle consapevolezze che ho avuto, quindi...
0: Certo. Descrivevi, diciamo, questa pausa che c'è stata dall'ultimo EP a questo come un momento in cui volevi un po' ricapire quali fossero le nuove coordinate musicali su cui orientarti. Quindi questo periodo ha portato i suoi frutti,
1: sì.
0: Diciamo, ecco, Torneranno tutti gli animali, ce l'hai suonato proprio un attimo fa e dà anche il titolo all'EP. Come è nato questo brano?
1: Questo brano è nato un po' dal niente, nel senso è nato in casa, strimpellando la chitarra e iniziando questo testo che ha aperto un mondo per me, nel senso che il mondo degli animali, il mondo della natura è una cosa che mi ha subito risuonato. Infatti l'EP è ha questo come tema generale, il senso della natura in senso lato, in cui si parla di cose piccolissime e grandissime in relazione, e quindi per me questa canzone appunto ha dato il via al poter permettermi di parlare di natura e animali, un po' per parlare anche di, soprattutto per parlare, diciamo, come scusa per parlare di cose personali.
0: Certo.
1: Quindi non è un racconto fino a se stesso, ma per me è sempre collegato a qualcosa di fortemente simbolico che utilizzo in qualche modo per parlare di me.
0: Certamente, esatto, è un modo per parlare di piccole cose, esatto, interiori, quotidiane, attraverso questa lente,
1: esatto,
0: degli animali, della natura. E invece, altra curiosità, il nome del progetto, Meno Male, da dove arriva?
1: Arriva da una vecchia canzone, una delle prime che avevo scritto, che aveva questo titolo. E a me piaceva, mi suonava come una sorta di... in qualche modo una preghiera, una sorta di ringraziamento, gratitudine che in quel momento provavo molto e mi sembrava giusto per quel momento. E, tutto sommato mi sembra giusto anche adesso. Poi la gratitudine è una cosa che si può perdere anche un po' nel tempo e poi si può ritrovare, quindi è importante anche un po' come monito,
0: certo,
1: per me. Sì.
0: Certo, attualmente ti senti grato, diciamo.
1: Diciamo di sì, diciamo, è un percorso.
0: L'importante, esatto, è esatto, al momento va tutto bene, insomma. Allora, dovessi dirmi invece così, un elemento a livello proprio così di scrittura di questi brani su cui ti sei concentrato maggiormente, magari che ha subito un'evoluzione maggiore rispetto ai pezzi invece dei precedenti EP.
1: Sicuramente il suono, nel senso che, come dicevo prima, il precedente EP era prodotto da me con tutte le limitazioni del caso. In questo caso io volevo fortemente che l'EP suonasse molto acustico, in qualche modo anche un po' folk, per quello la chitarra che uso è una chitarra acustica,
0: sì.
1: I suoni che ci sono molto dolci e, come dire, però appunto acustici.

Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

0: troppo vuoi calmarti? Cambi direzione tutti gli anni.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: State ascoltando Radio Popolare.

Le sette un minuto, un buongiorno dalle frequenze di Radio Popolare. Con voi questa mattina Barbara Sorrentini, sabato 4 luglio, ultimo sabato del palinsesto per quanto riguarda le trasmissioni che siete abituati ad ascoltare il sabato. Non ci saranno tantissimi cambiamenti, qualche sorpresa, ma ne parleremo dopo. Cominciamo con la musica. Come ogni sabato vi accompagnerò con musica, parole, qualche notizia e poi soprattutto i vostri messaggi al 331 62 14 013. Buongiorno.

E abbiamo aperto con i Clash questo 4 luglio 2026 insieme fino alle 8:30, le notizie di Popolare Network alle 8, alle 7:30 e poi insomma di nuovo tutte le trasmissioni di oggi sono ancora quelle di sempre, di tutti i sabati e invece da lunedì cambieranno alcuni orari, alcuni programmi. Per quanto riguarda Chassis, oggi come sempre dalle 14 alle 15, ma anche per tutto luglio Chassis andrà in onda regolarmente con una versione un pochino più estiva, insomma meno legata diciamo alle uscite cinematografiche, però staremo anche a guardare naturalmente quello che ci sarà nelle arene estive. Oggi i giornali aprono con il 4 luglio del Papa, ovviamente c'è anche il 4 luglio degli Stati Uniti, ma il Papa ha già comunicato con Trump per quanto riguarda i migranti, visto che è andato a Lampedusa proprio per come andò poi del resto anche Papa Francesco, e il suo appello è stato nei confronti di Trump quello di rendersi conto che i migranti hanno fatto l'America, quindi insomma anche adesso quest'ultimo provvedimento, quello delle donne incinte da non far passare alla frontiera, una cosa veramente barbarica. Anche sulla stampa, questa è la Repubblica, sulla stampa la sfida del Papa a Trump. Tra le altre notizie, sul Corriere della Sera apre con NATO i 140 miliardi per Kiev, il Fatto Quotidiano anche resta su Kiev, ci spillano altri 140 miliardi in due anni, poi il Messaggero invece sta sulle dosi di fentanyl, le 20.000 dosi di fentanyl rubate all'israelitico di Roma, si trova naturalmente anche sugli altri quotidiani la notizia, non in primissimo piano, ma ovviamente visto il rischio di spaccio per questo furto gigante, ne parla, c'è un articolo per esempio su Repubblica in prima pagina di Roberto Saviano che spiega perché il fentanyl non interessa alle mafie e insomma è molto interessante perché appunto per la questione di per quanto devasti velocemente il fentanyl per le mafie non è utile perché non c'è il seguito, non c'è l'addiction, la scimmia, quella che si dice in gergo. E poi sul Messaggero, oltre a fentanyl, la giornata di Ultimo che fa il suo concertone, anche qui in primo piano, poi si parla dei bus turistici, sempre sul Messaggero, padroni del centro per 17 euro al giorno, questo per quanto riguarda appunto Roma. Poi daremo un'occhiata anche un po' insomma ad altri articoli dentro, per esempio stavo guardando sul Fatto Quotidiano che mi ha incuriosito, ma magari vi chiedo anche a voi se avete voglia di intervenire al 331 62 14 013 a proposito delle vostre letture, perché su Secondo Tempo si parla dei detective in kimono e i delitti rebus, l'Italia scopre il giallo giapponese, il fenomeno del misterioso Uketsu, poi Seiko e Saishi, autori di culto del giallo giapponese. Se avete voglia di raccontare, se avete a che fare anche voi col giallo giapponese, avete letto qualcosa e volete segnalarlo, ovviamente potete farlo, ma questo vale, vado già in versione un po' estiva, perché quando tra l'altro mi ritroverete la mattina tra luglio e agosto, random, non settimana prossima ma da quella successiva, ovviamente questo giochetto dell'estate sulle vostre preferenze soprattutto di letture lo manterrò. Comunque se volete già così iniziare a dire la vostra, siamo qui, ma come ogni sabato mattina la prima cosa che chiedo è quella dedicata, cioè che qualcuno mi ha chiamato via WhatsApp, non chiamate, scrivete, perché le chiamate via WhatsApp da qua non si possono proprio prendere. No, stavo dicendo, ovviamente come ogni sabato mantengo la tradizione del sapere se siete svegli, perché vabbè adesso questo è un orario già decente, poi tra l'altro in questi giorni svegliarsi presto, cioè io alle 5 ero sveglia, c'era già una luce pazzesca, sembravano le 9 di una giornata qualsiasi autunnale. Andiamo avanti con la musica, così insomma il buongiorno diventa più gentile.

7 minuti, sì, praticamente 7 minuti di canzone meravigliosa dei Rolling Stones, sono passati velocemente, mi sono resa conto a un certo punto che la canzone stava durando 7 minuti, o meglio aveva una durata di 7 minuti. Va bene, va benissimo, anche perché ascoltare questa canzone qui è sempre una meraviglia. Poi non so perché mi viene in mente, cioè sì, so perché mi viene spesso in mente il grande freddo, il funerale di quello che doveva essere Kevin Costner, che non si vede, dell'amico in chiesa con la canzone, con questa canzone dei Rolling Stones. Tra le tante notizie naturalmente c'è quella della notte, non so, qualcuno di voi è rimasto sveglio a guardare la partita Argentina-Capoverde, che sembrava da vincere facile, in realtà poi è finita 3-2 supplementari, e non così facilmente, anche col rischio di finire male supplementari. Cosa ti fate a questi mondiali in cui non c'è l'Italia, che poi non è detto che essendoci l'Italia si tifi Italia, ma se li state seguendo o non li state seguendo, insomma, chi ti fate? C'è l'Argentina, ci sono tutte le squadre africane, l'Iran che è uscito subito, insomma ci sono varie squadre particolari in questa, poi c'è la Francia che vabbè è super favorita, c'è la Spagna, ci sono le squadre europee, le squadre, ci sono gli Stati Uniti. Se avete voglia di dirmelo, se state seguendo e a chi ti fate, lo potete fare al 331-621-4013. Saluto Matteo che è all'ascolto, già sveglio da colico, che bello, deve essere forse ancora un po' fresco a colico. E grazie, Claudio ringrazia per la canzone dei Rolling Stones, figurati, grazie a te, buongiorno. Oggi tra l'altro leggevo sulla stampa, ma in realtà già si sapeva ieri, che Tosca, la cantante, ha presentato l'album Femmine, dice: canto per tutte le donne creative, impariamo a invecchiare con l'arte. E ci ascoltiamo una canzone dedicata a Ornella Vanoni, tra l'altro c'è anche Ornella Vanoni, è per un'amica, alle 7:17 minuti Radio Popolare.

Ed erano Tosca e Ornella Vanoni per un'amica dall'album Femmine di Tosca che ha appena presentato e appunto dedicato alle donne, ha detto vabbè niente di più chiaro da questa canzone. Matteo mi dice che ci sono 20 gradi a Colico e alla Felpina, chissà poi quale sarà la massima, però devo dire che se alle 7:20 sono 20 gradi, qui ce n'erano 25 quando stavo arrivando qui, quindi quasi un po' meno di un'ora fa, per cui direi che state bene. Silvia invece mi dice che ai mondiali di calcio tifa contro gli Stati Uniti, non ha una squadra pro ma sicuramente ha una squadra contro. Grazie Silvia, potete scrivermi al 331-6214013 se li state seguendo i mondiali e se sì in che modo, se come Silvia contro gli Stati Uniti o se avete una squadra del cuore a prescindere appunto dall'assenza dell'Italia, anche se io poi ricordo mondiali in cui c'era l'Italia e molta gente non tifava nemmeno l'Italia, quindi non è indispensabile tifare Italia. Poi Wimbledon naturalmente, visto se non restiamo un attimo sullo sport, la vittoria di Sinner dopo tutte le traversie che ha avuto nelle scorse settimane, ha ripreso a vincere felicemente. E, prima di dare la linea alle notizie di Popolare Network, che sono già le 7:23 minuti, quindi tra poco uno stacco pubblicitario e poi la linea allo studio 1, è stato presentato alle giornate di Riccione, tra le varie anticipazioni delle prossime stagioni cinematografiche, il film Se domani non torno, su Giulia Cecchettin. La regista è Paola Randi, che so che conoscete perché l'abbiamo avuta tante volte ospite qui a Radio Popolare e anche in questa occasione sicuramente ne parleremo. C'era anche il padre Gino Cecchettin a presentare il film, ha detto non è spettacolarizzazione ma riflessione. Nel cast c'è Filippo Timi nei panni di Gino Cecchettin, Sabrina Martina è l'attrice che interpreta Giulia Cecchettin e poi c'è Tecla Bossi in quelle nei panni della sorella. E questo film non si sa ancora ovviamente quando uscirà, almeno non è stato ancora definito, poi magari qualche idea c'è, e è naturalmente molto atteso perché parliamo di una storia che è una delle tante storie che ha toccato, che insomma non possono restare impunite e che comunque ha fatto un po' da paradigma contro i femminicidi e per riportare i riflettori sulla violenza e i femminicidi. Intanto mi scrive Edoardo al 331-6214013, dice 21 gradi in Oasi Zegna, non sappiamo chi ti fare, forse Spagna. Saluti da Edoardo e Sabrina. Grazie, va bene, magari ora, in effetti adesso ne sono passate un po', si sta restringendo il campo delle squadre che arriveranno in finale, quindi insomma c'è ancora un po' di tempo. Abbiamo ancora qualche minuto prima delle notizie e ci arriviamo con un po' di musica e noi ci risentiamo subito dopo il GR. Buongiorno intanto.

0: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro, e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta a Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno, le notizie delle 7.30. Negli Stati Uniti sono iniziati i festeggiamenti per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Siamo il paese più forte e potente della terra e per grazia di Dio siamo la nazione di maggior successo, dei risultati più straordinari e apprezzati mai esistiti nella storia, ha detto Donald Trump nella notte italiana parlando dal Monte Rushmore, luogo fortemente simbolico per l'identità statunitense. Il presidente ha citato anche le elezioni di metà mandato previste in autunno. Possiamo perderle solo se ci comportiamo da stupidi, ha dichiarato Trump, che poi ha parlato di comunismo e immigrazione. Il Partito Comunista è composto da immigrati clandestini, criminali, da chiunque non debba lavorare. Giuriamo che non saremo mai un paese comunista, ha detto il presidente degli Stati Uniti.
6: All'opposto del discorso di Donald Trump c'è quello di Papa Leone XIV, che ha scelto il 4 luglio per visitare l'isola di Lampedusa, isola simbolo per le migrazioni, anticipando questa visita con un discorso tutto incentrato sull'immigrazione, ricordando la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776. Papa Leone ha detto che gli Stati Uniti sono una nazione plasmata dagli immigrati, un grande paese che garantisce la libertà e sostiene la vita di tutti. Questa mattina, 13 anni dopo Papa Francesco, Leone XIV tornerà sull'isola di Lampedusa per lanciare anche da qui il suo messaggio a favore dell'accoglienza dei migranti e della dignità umana di ogni uomo e donna.
5: In Iran sono cominciati ufficialmente i funerali di Ali Khamenei. Migliaia di persone si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran per omaggiare la guida suprema uccisa nel primo giorno della guerra avviata nei mesi scorsi da Israele e Stati Uniti. Dalla folla sono state urlate richieste di vendetta e slogan come «Morte all'America». Le celebrazioni continueranno per diversi giorni e di fatto erano partite ieri con l'arrivo nel paese di una serie di politici stranieri. Il regime di Teheran ha annunciato la partecipazione di rappresentanti di oltre 100 paesi, un modo per dimostrare di non essere isolato, fatta eccezione sostanzialmente per le prevedibili assenze dei paesi occidentali.
6: Il portavoce di Putin ha annunciato la conquista della città ucraina di Kostyanivka, celebrata poi in una dichiarazione anche dallo stesso presidente russo. Nessuna conferma finora dalle autorità di Kiev. La zona è quella della regione orientale di Donetsk, occupata in gran parte dalle truppe russe che però non sono ancora riuscite a prendere il controllo di città come Kramatorsk e Sloviansk. Di Ucraina si parlerà nel vertice della NATO in programma la prossima settimana. Ieri all'interno dell'Alleanza Atlantica è stato raggiunto un accordo per assicurare a Kiev un sostegno finanziario di 140 miliardi in 2 anni. Da parte italiana il governo Meloni avrebbe voluto un impegno per un solo anno, ma i soldi promessi per il secondo potrebbero essere vincolati a un futuro via libera da parte dei singoli stati.
5: Svolta nell'inchiesta sul ferimento dell'ultra della Juventus Marco Basoccu, ferito durante gli scontri con la polizia prima del derby con il Torino del 24 maggio scorso. La procura ha chiesto l'arresto del poliziotto che avrebbe sparato un lacrimogeno ad altezza uomo e da distanza ravvicinata contro il tifoso juventino. Il ragazzo era finito in coma per quel colpo in testa. Nelle ore seguenti fonti di polizia avevano avanzato l'ipotesi che fosse stato colpito da un altro tifoso con una bottiglia o un sasso. Gli ultras avevano raccontato fin da subito un'altra storia Testimoni avevano denunciato di aver visto un poliziotto sparare appunto un lacrimogeno ad altezza uomo. Ora la procura chiede i domiciliari per quel poliziotto che ieri è stato interrogato. L'accusa è di lesioni aggravate. Il GIP deciderà nei prossimi giorni. Determinanti per le indagini sarebbero stati due video consegnati agli investigatori dalla stessa polizia.
6: La denuncia del furto risale al 24 giugno scorso, ma i responsabili dell'ospedale israelitico di Roma hanno detto agli investigatori di non essere in grado di dire quando le 80 fiale di fentanyl siano state rubate. Il furto è avvenuto dalla cassaforte della farmacia in una zona sprovvista di telecamere. La quantità sottratta consentirebbe di ricavare fino a 20.000 dosi della potente oppioide che negli Stati Uniti dal 2010 avrebbe causato la morte di oltre 1 milione di persone. La procura di Roma ha aperto un fascicolo, il governo ieri pomeriggio ha convocato una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, il timore che altri furti possano avvenire in altri ospedali italiani.
5: Legge elettorale, riforma della RAI, queste le prossime due battaglie delle opposizioni contro il governo Meloni. Dopo le dimissioni dei componenti della commissione di vigilanza, il centro-sinistra punta a impedire la costituzione di una nuova commissione. La destra ha occupato la RAI senza alcuna logica aziendale, lo dimostra il calo degli ascolti, dice Elly Schlein, intervistata stamattina da Repubblica. L'altro tema di scontro è la nuova legge elettorale che la destra vorrebbe votare. Faremo muro contro questa legge, dice Schlein, ha un premio di maggioranza talmente alto che chi vince si avvicina da solo al quorum necessario per eleggere il Presidente della Repubblica, il vero obiettivo di Meloni, dice la segretaria del PD.
6: Ai mondiali di calcio americani sono terminati i sedicesimi di finale con le vittorie dell'Egitto ai rigori contro l'Australia, della Colombia per 1-0 contro il Ghana e dell'Argentina 3-2 contro Capoverde, battuta solo ai tempi supplementari. Oggi inizieranno gli ottavi con Canada, Marocco e Paraguay, Francia, nei prossimi giorni Brasile, Norvegia, Messico, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Stati Uniti, Belgio, Argentina, Egitto e Svizzera, Colombia.
5: La prossima edizione del giornale radio alle 8.30. Buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
7: Popolare Network.
8: Vuoi respirare arte?
9: Alla Villa Reale di Monza sono aperte le iscrizioni al liceo artistico serale Nanni Valentini. Leggi le informazioni su lasmonza.edu.it o chiamalo 039 326 341.
8: Attenzione, questa iscrizione potrebbe farti scoprire la tua vocazione artistica. Leggi attentamente il foglio illustrativo.
10: E rieccoci alle 7.38 minuti, Radio Popolare dallo Studio 2 con voi Barbara Sorrentini fino alle 8.30, parliamo di varie cose, o meglio ascolto e leggo i vostri messaggi, perché per esempio mi ha scritto Mario che dice che da Salerno a Pestum oggi vanno a fare una visita ai siti archeologici e al museo. Questo mi fa pensare, Mario, che tu ci stai ascoltando da quelle parti, immagino da Salerno. E poi Vic scrive, in riferimento ancora alla canzone dei Rolling Stones prima, comunque 7 minuti di Rolling Stones sono meglio di un solo minuto di Beatles. Buon sabato a tutti, Vic abbonato, grazie. E poi scrive Luciano un messaggio molto lungo per spiegare che non sta seguendo i mondiali di calcio. Questa era la domanda che vi facevo prima, se li state seguendo e soprattutto a chi state tenendo, se state tenendo qualcuno, se avete una squadra preferita rispetto ad altre. È molto lungo, però dice che ormai con lo sport non hanno più nulla a che fare i mondiali, sono persino peggio di quelli in Qatar, visti i costi folli dei biglietti, degli hotel e dei parcheggi. Del resto basta vedere che roba è Infantino, il tizio italiano inviato di Trump in non so cosa, che voleva riammettere l'Italia nel nome della sua storia passata per rendersi conto del livello infimo cui il calcio mondiale è arrivato. Mi stupisco che il governo italiano non si sia detto favorevole alla cosa. Con Trump adesso per la questione della foto hanno un po' litigato tutti. Luciano, insomma, certo che hai capito il pensiero, che poi non è unico, non è un pensiero unico il tuo, perché in effetti molti la pensano così in questo momento. Però se volete scrivere a cosa state, a chi tenete, chi volete in finale e soprattutto chi volete con la Coppa del Mondo, potete scriverlo al 331-6214013. Un po' parole in libertà questa mattina, perché vi ho chiesto varie cose, dove state andando, infatti mi ha risposto da Salerno a Paestum, i mondiali, ma andiamo avanti con un po' di musica intanto.

Cat Stevens, ora Yusuf con Wild World, da un disco meraviglioso, tra l'altro canzoni di quell'epoca meravigliose. Ringrazio Mario perché scrive una riflessione molto interessante a proposito del fentanyl, in cui fa una serie di conti che adesso non mi metto a fare perché il radio, già leggendoli, è complicatissimo se li leggo, però per cui insomma fa tutto un calcolo rispetto alle dose, ai microgrammi delle fiale, per cui la notizia che su tutti i giornali viene riportata come 20.000 dosi che sarebbero in giro, non si sa dove, in vendita, in mano insomma di qualcuno che potrebbe spacciarle, secondo Mario sono in realtà, se è tanto, si arriva a 1.000. È un lungo messaggio veramente fatto di conti e di calcoli sul peso, le volumetrie, la quantità che si dà a un paziente per anestesia, però la domanda che si fa, che forse è la più interessante, è quale allarmistico disegno comunicato si cela dietro la cifra, si cela dietro la cifra. Eh sì, infatti il pezzo di Saviano lascia intendere comunque alcune cose. Gianni mi scrive: non ho squadre preferite alla Coppa del Mondo di calcio, però l'allenatore dell'Egitto ha dedicato la vittoria di stanotte a Gaza. Da quando è entrato in vigore il cessate di parlarne, un bel gesto. Sì, certo, è vero, perché tra sport, ormai anche musica, concerti, c'è questa idea che meglio non esprimersi. Grazie Gianni, beh sì, sicuramente un buon segnale. Wild World, dice Sandra, la mia età, che fantastici pezzi nel 71, sì, poi quel disco era Tea of the Tillerman, bellissimo. Silvia, che belle foto che mi mandi, io e mio marito, Lele, dice Silvia, ti salutiamo dal nostro terrazzo sardo, ci stiamo accingendo a fare colazione, grazie sempre per la bellissima musica. Buona giornata Silvia, certo, la veterinaria, buona estate. Se vuoi poi scrivimi, non lo dirò ad alta voce, dove sei in Sardegna e fino a quando sei. Invece Caterina mi scrive: buona giornata da Gavoi. Gavoi, in provincia di Nuoro, dove tra l'altro c'è un bellissimo infatti è in corso il Festival Letterario, l'Isola delle Storie, la 20ª edizione. Sono dispiaciuta, dice Caterina, perché ieri non è riuscita a partecipare, come da programma c'era Farian Sabai per parlare dell'attuale Iran e condizione femminile. Che bello il Festival Gavoi. A Gavoi sono stata, ma non durante il festival, però so che comunque è molto bello, per nelle piazzette, prima o poi chissà, perché è un periodo, pre-vacanze, un po' pre-vacanze, vabbè, comunque bello, se ci vai poi raccontacelo. Poi riapro la mail, che è gigantesca, perché non so per quale motivo oggi è a tutto schermo e non si riesce a rimpicciolire, per cui la devo mettere giù a icona. Potete scrivere naturalmente al 331 62 14 013. Altra musica, altro giro, altro regalo, vediamo, cambiamo lingua, vediamo un po'.

E rieccoci, siamo andati in Francia con Chiana Mauvais-Côté, ed era insomma una canzone che in realtà ho preso da un film francese di cui vi parlerò anche oggi, che si intitola, in italiano si intitola Che cos'è l'amore. È molto divertente sul matrimonio, l'annullamento del matrimonio in chiesa. Vabbè, insomma, così, se vi capita è interessante. Cantava Chiana e il titolo è Mauvais-Côté. Ma restiamo così su un'altra voce femminile, invece da tutt'altra parte, tutt'altra generazione, direi, però è una di quelle musiche che, come diceva Sandro, più o meno un po' oltre 71, però siamo sempre lì più o meno.

Beh, altra canzone d'epoca, Heart of Glass di Blondie, l'avete riconosciuta, io ringrazio Tiziana e tutti quelli come lei, quelli e quelle come lei che sono contenti di ascoltare questa musica, mi fa piacere perché ovviamente, però mi sa che siamo tutti un po' di una certa età, voi che mi dite che bella musica che metti. Invece Stefano, tornando ai mondiali, mi scrive al 331-62-14013 che dice: allora, non li seguo attivamente per boicottaggio, non per totale disinteresse, e ovviamente mi dicono che portieri, che è il mio ruolo preferito, hanno fatto grandi cose. Chi tifo? Chiunque abbia almeno due titoli mondiali meno dell'Italia. Non è neanche così facile, dicevo, non è difficile, ma in realtà non è neanche più di tanto. Alex, al cinema all'aperto del nostro comune, che non so quale sia, se vuoi dimmelo, ha visto L'ultimo turno, film svizzero di denuncia sociale sul lavoro degli infermieri. Ne avevo parlato tantissimo ai tempi, poi l'ho ripreso perché un film che viene inserito spesso anche in situazioni legate, non so, quando ci sono le rassegne o le retrospettive dedicate alla salute piuttosto che ai temi del lavoro, questo film viene ripescato spesso, si ha ragione, è un film molto bello, molto delicato, interessante. Grazie per la segnalazione. Qua intanto mi si aprono pagine di post dappertutto, non capisco. Cosimo, ho 43 anni e per me stai mettendo dei pezzoni, grazie. No vabbè, 43 anni, sei giovane, sì, ma io, che poi no, in realtà forse sto dicendo delle sciocchezze, perché di fatto tra i 20 e i 30 questi pezzi restano dei pezzoni, per cui va bene così, grazie, accolgo il complimento. Adesso metto una canzone che anch'io non so molto bene, per cui può essere una sorpresa per entrambi, cioè so che cos'è, ma non so se sia di vostro gradimento.

0: Beh, qua siamo nel 1968, con gli Zombies, Time of the Season. Beh sì, insomma, non è male sto brano, diciamocelo. Sì, è vero, Debbie Harry ha appena compiuto 81 anni, il primo luglio, è nata nel 1945, il primo luglio ha fatto 81 anni, come ricorda Davide, che dice auguri blondi. In realtà tutti blondi, ovviamente facciamo riferimento a lei, in realtà lei è Debbie Harry, però anch'io ho detto così, per cui ci capiamo. E poi vado avanti a leggere al 331-62-14013, Cosimo, che a proposito di questa canzone dice apprezzo, apprezzo, e Adriano, come avrebbero detto i miei figli 15 anni fa, metti dei pezzi che spaccano. E beh sì, abbastanza. Abbiamo un breve stacco pubblicitario, ma in realtà non succede niente, c'è solo un breve stacco pubblicitario e io ritorno, 1 minuto e 14 secondi e ci ritroviamo qua. Scrivete intanto.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Come si è arrivati al genocidio in Palestina? Dalle radici storiche all'uso dell'intelligenza artificiale nei massacri, fino alle complicità occidentali e dei paesi arabi. Dopo Eco Guerrieri, arriva il nuovo saggio di Stefano Puzzo, L'urlo della Palestina, l'ultima guerra coloniale. Un racconto graffiante, veritiero e completo per comprendere la storia e il presente. L'urlo della Palestina, edizioni Juvens, in libreria e online.
3: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
0: E se avete messo la sveglia alle 8 di questo sabato 4 luglio, vi svegliate così.

Mai Sharona, un po' una scossa, come risveglio se avete messo la sveglia alle 8. Se invece è da un'ora che siete all'ascolto, come molti che stanno scrivendo, forse dopo il caffè, dopo la colazione, invece un po' di scossa ci sta. Però vi faccio perdonare subito con una musica un po' più soft. E intanto buongiorno da Barbara Sorrentini, siamo insieme ancora una mezz'ora più o meno.

E sono rimasta dai più soft con Stay, Rihanna e Milky Ecco. Voglio leggervi i messaggi perché ovviamente ne arrivano altri. Intanto preparo la canzone per dopo, che anche questa è molto soft e molto bella. Allora, Carla mi scrive: io al cinema all'aperto del mio paese, Vanzago, ho visto Amiche Mai e Final Mont. Final Mont, quello di Lelouch, se non sbaglio. Amiche Mai, guarda, se sabato prossimo, non questo, il prossimo, vi sintonizzate su Chassis alle 14, potrete ascoltare una lunghissima intervista ad Angela Finocchiaro. In generale parliamo di Nichetti, soprattutto di Maurizio Nichetti, del suo cinema con Maurizio Nichetti, però naturalmente c'è anche una parte dedicata ad Amiche Mai sabato prossimo, poi lo ritroverete in podcast. Poi Giuseppe scrive: complimenti all'allenatore dell'Egitto, che squallore quella scena da Rambo contro un bambino scusate, che voleva fare una foto con i genitori del Capoverde, con i giocatori di Capoverde, perdonatemi, purtroppo non l'ho vista perché a quell'ora stavo dormendo. Poi non so chi scrive: vabbè, i pezzi che mettevamo nei centri sociali 30 anni fa, probabilmente mai Sharona, forse, non so a che cosa ti riferissi realmente. E Dario, buongiorno, io ne approfitto della temperatura mite mattutina per tagliare il prato. Ieri sera ho visto per la prima volta il film animato Paprika di Satoshi Kon e penso proprio mi metterò la colonna sonora di questo piccolo capolavoro nelle orecchie per darmi la carica. Grazie per le tue canzoni, un saluto da Dario. Grazie a te, Dario. E infine, non so chi abbia scritto, bellissimi brani, di chi era quello prima di Mai Sharona? Grazie, sei molto brava anche come DJ. Grazie, purtroppo non ti firmi, però intanto grazie, puoi mandare ancora un messaggio con la firma se vuoi. Qual era quello prima di Mai Sharona? The Time of the Reason, mi pare, The Time of the Season, mi sembra, però adesso verifico. Comunque direi di sì, una canzone del 68 degli Zombies. Invece sentite questa, che è molto più, ancora più soft di quella di prima.

La voce di Miki Matsubara, artista giapponese con una storia molto triste, era nata a Kishiwada nel 59 ed è morta ad Osaka ad ottobre del 2004 per un tumore alla cervice. Questa canzone, Stay With Me, era diventata molto famosa in Giappone, ma la cosa abbastanza incredibile è che è diventata famosa in questi ultimi anni grazie a YouTube. Io l'ho conosciuta grazie a mio figlio, che tra l'altro è nato nel 2004, perché è una canzone che spopola tra i giovani, nonostante poi cioè la prima volta che l'ho sentita non mi sembrava una nuova canzone, però detto questo è incredibile come la storia di questa musicista, figlia di un musicista jazz, sua madre era musicista jazz, suo padre invece era direttore di un ospedale, aveva fatto anche altri album poi in seguito, però questa canzone ha avuto un grandissimo successo. Buongiorno Monica, che ieri sera ha visto su Rai 3 Il mio giardino persiano, ah bello, delizioso, poetico ma anche delicatamente umoristico, ora visibile su Rai Play. Mi scuso se qualcuno ne ha già parlato, no, nessuno stamattina ne ha parlato, ovviamente ne avevamo parlato quando il film è uscito perché ci aveva lasciato abbastanza così, insomma, un film molto forte. Invece Vic Abbonato, che si firma sempre Vic Abbonato, scrive: mai Sharon, il sabato mattina alle 8 è il modo migliore per iniziare un fantastico weekend. Va bene, mi fa piacere perché temevo di avervi un po' traumatizzati. Adesso volevo, anche se abbiamo non tantissimi minuti, sono qui e a me piace sempre guardare le classifiche dei libri. Questa settimana, o quella della Stampa, ci sono prima in classifica film che libri che non ho letto, magari ne ho letti altri che sono più in fondo o che non ci sono neanche. Per esempio, il libro di Gianluca Gotto, Ci basterà mangiare il vento. Gianluca Gotto è uno che è sempre in primo in classifica. Io confesso che non ho letto nulla di Gianluca Gotto. Qualcuno di voi lo conosce e mi sa spiegare perché i suoi libri siano praticamente sempre, almeno quando ne esce qualcuno, sempre fa un passaggio come primo in classifica? L'autore è Gianluca Gotto, so che è uno molto esoterico, molto naturalista, però non ho letto nulla, per cui se voi sapete spiegarmelo, ve ne sono grata.

Vabbè, un grande classico alle 8:23 minuti, siamo quasi alla fine di questa puntata, di questa apertura musicale di Musica e Parole. Poi vi ricordo di ascoltare le 14 Chassis, sempre qui, poi lo trovate in podcast, però volevo un attimo leggere quello che avete scritto. Dire Straits straspacchi, Adriano, e sì, infatti, è ovvio, vinco facile così, mi piace vincere facile. Silvia scrive, a proposito di Gianluca Gotto che chiedevo, dà delle indicazioni immediate apparentemente facilmente applicabili nella vita di tutti i giorni per essere più zen e vicini alla filosofia buddista. Io ci ho provato, ma poi il pilota automatico torna sempre alla sua visione, alla nostra visione occidentale. Silvia, grazie. Ok, ecco, infatti forse per questo tutti ci provano, quindi lo leggono, poi però non ci riescono. Nicoletta ringrazia per la musica e per la classifica dei libri. Il suo preferito di libro è quello di Roberta Recchia, Io che ti ho voluto così bene. Poi Adriano, appunto, dice Adriano, Dire Straits straspacchi. Qualcuno, ma prima mi avevi scritto qualcosa che hai cancellato? No, perché? Sai perché lo dico? Perché non trovo più un messaggio di qualcuno, ma mi sembrava che fossi tu che mi ha letto nel pensiero, perché stavo preparando una canzone. No, in realtà no, non stavo preparando una canzone dei Police, ci avevo pensato, ero indecisa tra due, una era quella dei Police e l'altra invece è sempre Police, ma Police on My Back dei Clash. E visto che la settimana sta finendo e così anche il palinsesto, ci salutiamo così. Noi ci sentiamo poi alle 14 a Chassis e dalla settimana del 13 luglio di nuovo la mattina, ma alle 6. Quindi la sveglia stavolta dovete metterla alle 6. Buon sabato, ciao a tutte e a tutti da Barbara Sorrentini.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Allora, com'è andata, racconta?
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No! E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
13: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
14: Popolare Network.

0: Siamo il paese più forte e potente della Terra. Donald Trump apre le celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti con un discorso al Monte Rushmore dai toni trionfali e allarmisti. La nostra identità è attaccata da radicali ed estremisti interni, ha detto il presidente, parlando di comunismo e immigrazione. Il 4 luglio del Papa in visita a Lampedusa per la dignità di tutte le persone. Gli Stati Uniti sono una nazione plasmata dagli immigrati e da chi sognava vite migliori, dice il pontefice, all'opposto rispetto al messaggio di Trump. In Iran iniziano ufficialmente i funerali di Ali Khamenei, migliaia le persone radunate nella grande moschea di Teheran per omaggiare la guida suprema, tra richieste di vendetta e slogan contro l'America. Svolta nell'inchiesta sul ferimento dell'ultra della Juve prima del derby con il Torino, la procura chiede di arrestare il poliziotto che avrebbe colpito il tifoso con un lacrimogeno sparato ad altezza uomo. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 8.30. Negli Stati Uniti sono iniziati i festeggiamenti per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Nella notte italiana c'è stato il discorso di Donald Trump dal Monte Rushmore, luogo fortemente simbolico per l'identità del paese. In diretta da New York, Roberto Festa.
1: Buongiorno, non è la prima volta che Donald Trump va a Mount Rushmore. C'era andato anche negli ultimi mesi del suo primo mandato, quando l'America era travolta dal Covid, dalle proteste per l'assassinio di George Floyd, e il presidente confidò che gli avrebbe fatto molto piacere essere aggiunto ai profili dei quattro grandi presidenti del passato intagliati nella montagna. A Mount Rushmore Trump ci è tornato appunto ieri sera in un discorso pre-4 luglio che è stato in buona parte un'anticipazione del suo principale obiettivo alla prossima campagna di midterm, il comunismo. Il comunismo è nemico del 4 luglio, ha detto Trump, è peggio di Pearl Harbor dell'11 settembre, e i comunisti sono dei diavoli senza Dio. Allora, non essendoci le truppe sovietiche a marciare sulla Casa Bianca, risulta piuttosto chiaro chi sono i destinatari degli attacchi, cioè Zoran Mandani, i socialisti democratici che vincono le primarie, scalzano la vecchia nomenclatura democratica e promettono di battersi per politiche più audaci. Tutto il discorso di Trump ieri è stato intessuto dalla promessa di difendere la vecchia America, la più grande civiltà mai apparsa sulla faccia della terra, ha detto Trump, dove si parlava inglese, si girava con la pistola e gli stranieri non pretendevano di insegnarci a vivere. Oggi comunque l'America compie 250 anni ed è un anniversario funestato da tante cose, anzitutto dal caldo insopportabile con temperature oltre 40 gradi, ciò che ha costretto ad annullare alcune celebrazioni, funestato dalle polemiche sulla società di amici di Trump, Event Strategies, sono state affidate in appalto le celebrazioni del 250esimo, funestato anche da un generale senso di frustrazione, di pessimismo, di scontro. Secondo un sondaggio Reuters, il 38% degli americani pensa che gli Stati Uniti non esisteranno più tra altri 250 anni e il 64% ritiene che la democrazia americana stia crollando. Sono temi però che non appassionano Trump. Oltre che dal ritorno appunto dei bolscevichi, i suoi ultimi interventi pubblici sono stati rivolti contro Taylor Swift, che si è sposata ieri sera qui al Madison Square Garden, provocando la chiusura del pieno centro di Manhattan e sottraendo attenzione alle celebrazioni in stile trampiano del 250esimo. Al presidente la cosa non è andata giù, qualche ora fa ha scritto l'ennesimo messaggio social contro la cantante, concludendo a lettere capitali: è successo, Donald Trump è il vostro presidente. Da New York, Lina Lo Studio.
0: Grazie Roberto. E all'opposto del discorso di Trump ci sono le parole arrivate ieri dal Papa, che ha scelto il 4 luglio per visitare Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni, anticipando la sua visita con un discorso tutto incentrato sull'immigrazione, ricordando proprio la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776. Papa Leone ha detto che gli Stati Uniti sono una nazione plasmata dagli immigrati, un grande paese che garantisce la libertà e sostiene la vita di tutti. Stamattina, 13 anni dopo Papa Francesco, Leone XIV tornerà dunque a Lampedusa per rilanciare anche da qui il suo messaggio a favore dell'accoglienza dei migranti e della dignità umana di ogni uomo e donna. Sull'isola ci saranno anche diverse ONG che si occupano di salvataggi in mare. Noi abbiamo sentito Luciano Scalettari, presidente di Rescue People.
2: Il viaggio è in continuità sicuramente con quello che Papa Francesco fece lui in apertura addirittura del proprio pontificato e quindi in qualche modo ribadisce la continuità. Inoltre consideriamo che Papa Leone è stato da poco alle Canarie dove tra l'altro ha puntato il dito contro i trafficanti di esseri umani, per cui direi che è una dichiarazione di posizionamento. Siamo in un paese dove le politiche sono fatte per lasciare morire in mare i migranti o per ostacolare quelli che fanno soccorso. Questo è senz'altro un ribadire che la Chiesa cattolica si pone dalla parte di chi considera un abominio il fatto che non si soccorra in mare in virtù di scelte che sono politiche, elettoralistiche.
0: In Iran sono cominciati ufficialmente i funerali di Ali Khamenei. Migliaia di persone si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran per omaggiare la guida suprema uccisa nel primo giorno della guerra avviata nei mesi scorsi da Israele e Stati Uniti. Dalla folla sono state urlate richieste di vendetta e slogan come «Morte all'America». Le celebrazioni continueranno per diversi giorni e nella capitale è stata ordinata la chiusura di tutti gli uffici pubblici e privati fino a lunedì. Già ieri nel paese era arrivata una serie di politici stranieri dopo che il regime di Teheran aveva annunciato la partecipazione di rappresentanti di oltre 100 paesi. Sentiamo Nima Baeli, analista geopolitico esperto di Iran.
3: Possiamo dire che il regime in queste prime ore ha voluto dimostrare di non essere isolata. Se vediamo, a parte l'Europa e gli Stati Uniti, il sud globale si è presentato alla cerimonia. Un altro elemento che probabilmente nei prossimi giorni si vedrà ancora di più è capire questa differenza tra i funerali del fondatore della Repubblica Islamica, ovvero l'Ayatollah Khomeini, e i funerali dell'Ayatollah Khomeini. Se quelli di Khomeini furono celebrati con una sorta di isteria popolare che si era attorniata attorno al cadavere appunto della guida suprema, queste si caratterizzano per un formalismo e per una caratterizzazione più ferma. Il regime punterà a mostrare se è anche sostenuto dalla propria popolazione e quindi comunque la presenza popolare ci sarà. Non penso che ci siano i margini in questo momento per proteste nei confronti appunto del regime.
0: Svolta nell'inchiesta sul ferimento dell'ultra juventino Marco Bazoku, ferito durante gli scontri con la polizia prima del derby con il Torino del 24 maggio scorso. La procura ha chiesto i domiciliari per un agente ritenuto responsabile d'aver sparato un lacrimogeno ad altezza uomo e da distanza ravvicinata colpendo il tifoso alla testa. Bazoku era finito in coma dopo l'impatto. Nelle ore successive ai fatti, da ambienti della polizia, era stata avanzata l'ipotesi che il giovane fosse stato colpito da una bottiglia o da un sasso lanciato da altri tifosi. Una ricostruzione smentita fin dall'inizio dagli ultras presenti e da alcuni testimoni che avevano riferito di aver visto un agente sparare il lacrimogeno appunto ad altezza d'uomo. Il poliziotto interrogato ieri è indagato per lesioni aggravate. La decisione sulla richiesta di misura cautelare spetta ora al GIP, il giudice per le indagini preliminari, che si pronuncerà nei prossimi giorni. Determinanti per le indagini sarebbero stati due video consegnati agli investigatori dalla stessa polizia e ritenuti decisivi per ricostruire quanto accaduto e identificare il poliziotto. La legge elettorale e la riforma della RAI, queste le prossime due battaglie delle opposizioni contro il governo. Faremo muro, dice la segretaria del PD Schlein, intervistata stamattina da Repubblica. La nuova legge elettorale ha un premio di maggioranza talmente alto che chi vince si avvicina da solo al quorum necessario per eleggere il Presidente della Repubblica, che è il vero obiettivo di Meloni, dice la segretaria del PD. L'altro tema di scontro, appunto, è la RAI. Dopo le dimissioni dei componenti della Commissione di Vigilanza, il centro-sinistra punta a impedire la costituzione di una nuova commissione. La destra ha occupato la RAI senza alcuna logica aziendale, lo dimostra il calo degli ascolti, dice Schlein. A poche ore dalla presentazione avvenuta ieri dei nuovi palinsesti per la prossima stagione della TV pubblica. Sentiamo Francesco Siliato, docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi del Politecnico di Milano.
4: rispetto al servizio pubblico, la cultura dell'anarcoliberismo implica una sopravvalutazione del privato e una forte sottovalutazione del bene pubblico. Quindi da quel punto di vista questo governo, così americano, così anarcoliberista o liberista, del servizio pubblico in generale, del bene pubblico, come anche l'acqua per dire, o l'aria, tantomeno la televisione, non la vede come un punto di forza, un punto da difendere, e da difendere il controllo. Quindi la loro concezione è quella di una RAI che è servizio pubblico per legge, ma che è un bene privato loro, al punto che il direttore generale può vantarsi di aver trasferito il pubblico di Rai 3, quindi di aver fatto perdere pubblico a Rai 3 a favore della 7. Cosa avvenuta solo all'inizio, che poi anche la 7 si è, come dire, con no genocidio eccetera, ha cominciato a perdere le parole del telegiornale, a perdere anche gli ascolti. Quindi quello che è successo in realtà rispetto all'informazione è che il calo del TG2 è andato a vantaggio del TG5.
0: La denuncia del furto risale al 24 giugno, ma i responsabili dell'ospedale israelitico di Roma hanno detto agli investigatori di non essere in grado di dire quando le 80 fiale di fentanyl siano state rubate. Il furto clamoroso è avvenuto dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale in una zona sprovvista di telecamere. La quantità sottratta consentirebbe, secondo gli investigatori, di ricavare fino a 20.000 dosi del potente oppioide che negli Stati Uniti in 15 anni avrebbe causato la morte di oltre 1 milione di persone. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo. Il governo ieri pomeriggio ha convocato una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, il timore che altri furti possano avvenire in altri ospedali italiani. Riccardo Gatti è dirigente del settore dipendenza della ASL di Milano.
5: La preoccupazione rispetto alla diffusione di sostanze come il fentanyl, e ce n'è anche di più potenti in circolazione, dovrebbe essere una preoccupazione di tutti i giorni. Per fortuna in questo momento oppioidi ad alta potenza di produzione clandestina nel nostro paese quasi non circolano. Ma può essere dall'oggi al domani, perché oggi ci sono 80 fiale che sono state rubate e poi bisogna vedere perché e quale destino avranno. Ma domani potrebbe arrivare un pacchettino assieme a una delle tante spedizioni che arrivano dal Sud America contenenti cocaina, e quel pacchettino può servire a preparare migliaia di dosi per davvero, nel senso che è fentanyl concentrato di produzione clandestina, oppure nitazene concentrato di produzione clandestina che è ancora più potente del fentanyl. Quindi questo è il rischio reale, non solo le 80 fiale rubate nell'ospedale.
0: Poche ore fa Putin ha annunciato la presa della città ucraina di Kostiantynivka. Nessuna conferma finora dalle autorità di Kiev, mentre da Washington l'Istituto per lo Studio della Guerra si dice molto scettico sul fatto che le truppe di Mosca abbiano davvero conquistato la città. La zona è quella della regione orientale di Donetsk, occupata in gran parte dall'esercito russo, che però non è ancora riuscito a prendere il controllo di centri come Kramatorsk e Sloviansk. Di Ucraina si parlerà nel vertice della NATO in programma la prossima settimana. Ieri, all'interno dell'Alleanza Atlantica, è stato raggiunto un accordo per far arrivare a Kiev un sostegno militare da 140 miliardi in 2 anni. Da parte italiana, il governo avrebbe voluto un impegno per un solo anno e rivendica che la partecipazione dei singoli paesi sarà volontaria, ma è da capire come funzionerà esattamente il meccanismo e quanti finanziamenti saranno effettivamente approvati nei prossimi mesi. In Spagna da oggi è attesa una nuova ondata di calore, dopo che a giugno le autorità avevano registrato oltre 1.000 morti legate alle alte temperature. In Francia, ieri l'Agenzia per la Sanità Pubblica ha parlato di un aumento dei decessi di quasi il 30% tra la settimana dal 15 al 21 giugno e quella successiva, segnata da un caldo estremo. E in queste ore nel paese entra in vigore un'allerta che riguarda in particolare alcune regioni. Il servizio da Parigi.
6: Sollievo di corta durata dopo la peggiore canicola della storia di Francia. Per un mese di giugno è già una nuova ondata di temperature superiore ai 35 gradi si abbatte sulla metà sud del paese a partire da questo fine settimana, da sud-ovest a sud-est, da Bordeaux a Marsiglia, mentre nel nord, a cominciare da Parigi, il caldo dovrebbe limitarsi, si fa per dire, a temperature tra i 30 e i 35 gradi. Dopo quelle di maggio e giugno sarà la terza ondata di caldo in meno di 2 mesi, con gli effetti sulle infrastrutture, sull'ecosistema e sulla popolazione che si accumula accumulano senza soluzione di continuità. È il caso per la rete elettrica, sotto tensione a partire dalle centrali nucleari che faticano a raffreddarsi correttamente quando la temperatura dell'acqua dei fiumi francesi sfiora i 30 gradi, passando per quella ferroviaria con i treni per le vacanze a rischio, per non parlare della rete sanitaria con i servizi d'urgenza ancora colmi delle vittime della canicola precedente. Oltre che sulla salute, gli effetti accumulati più gravi sono sulla biosfera, animali e soprattutto piante, con il rischio siccità già in molte province del sud e soprattutto su una vegetazione sempre più secca e assetata e moltiplicarsi degli incendi. 26 registrati in tutto il sud della Francia nella sola giornata di ieri, con più di 3.000 pompieri mobilitati a contenerli fin qui con una certa efficacia, che però non ha impedito l'incendio di due camping e più di 200 roulotte nei Pirenei orientali e l'evacuazione negli ultimi giorni di più di 4.000 persone, mentre gli ettari andati a fuoco sono già più di 10.000 dall'inizio dell'estate e siamo solo ai primi di luglio. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Ai mondiali di calcio americani sono terminati i sedicesimi di finale con le vittorie dell'Egitto ai rigori contro l'Australia, della Colombia 1-0 contro il Ghana e dell'Argentina per 3-2 contro Capo Verde, battuta solo ai tempi supplementari. Oggi inizieranno gli ottavi con Canada, Marocco e Paraguay, Francia. Nei prossimi giorni Brasile, Norvegia, Messico, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Stati Uniti, Belgio, Argentina, Egitto e Svizzera, Colombia. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Roberto Maggioni. La prossima edizione alle 10.30. Buon ascolto.
7: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
8: Popolare Network.
9: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Mercoledì 8 luglio. Paolo Fresu in concerto. Omaggio a David Bowie. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.
7: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
10: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
7: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.
11: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 6068 oppure info@lafrancesca.it.
12: Aden, Aden, Aden, 2, 3, il titolo è...

0: la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: 4 luglio è il Trump Day e quasi tutti i giornali italiani mettono la notizia in prima pagina, esprimendo una preoccupazione, in alcuni casi anche una delusione su come Trump ha ridotto l'America, e tutti i giornali mettono accanto alla notizia del primo papa statunitense che passa il suo 4 luglio a Lampedusa. Ci arriveremo, però oggi dai quotidiani il sottoscritto Danilo De Biasio, che dirige la Fondazione Diritti Umani, si è appuntato 4 parole chiave: fentanyl, Covid, ZES e Ucraina. E direi di partire da quest'ultima notizia, l'Ucraina, che a volte scompare, diciamo così, momentaneamente dai quotidiani, che oggi invece ritrova una sua centralità. Corriere della Sera: NATO, i 140 miliardi per Kiev. Vedremo poi che non è esattamente così, ma ci arriveremo. Mi ha colpito molto la scelta che ha fatto il Fatto Quotidiano, perché nel titolo sull'Ucraina scrive: per Kiev ci spillano altri 140 miliardi in 2 anni. Da segnalare anche Alias, l'inserto culturale del Manifesto, che oggi ha un bello, ricco, profondo dossier, reportage su cos'è l'Ucraina, il conflitto che non finisce mai, reportage in Ucraina sulla popolazione del Manifesto, che oggi ha un bello, ricco, profondo dossier, reportage su cos'è l'Ucraina, il conflitto che non finisce mai, reportage in Ucraina sulla popolazione rimasta isolata vicino al fronte, che Emergency

E allora andiamo a vedere Avvenire perché. Perché dice che alla vigilia del vertice della NATO in Turchia andrà verificato soprattutto, dice, la postura italiana verso Kiev. Ieri 32 stati dell'alleanza hanno approvato le conclusioni del vertice comprensive del finanziamento da 40 miliardi all'Ucraina nel biennio 2026-2027, cui aggiungere 30 miliardi di prestiti. Fonti italiane spiegano con una certa incisività che il contributo da parte delle cancellerie non sarà obbligatorio, ma libero e volontario. E che sino alle ultime battute l'Italia si è spesa per un impegno solo annuale e non biennale per lanciare un messaggio a Mosca sulla possibilità di aprire una reale, un reale negoziato. Si aggiunga ancora il fatto che Roma non partecipa e non parteciperà agli acquisti di pacchetti di armi americane da destinare a Kiev, il cosiddetto meccanismo Pearl. Al momento Meloni non ha sciolto la riserva nemmeno sulla partecipazione diretta all'incontro dei volenterosi del 13 luglio a Parigi ed evidentemente, dice l'Avvenire, la posizione sull'Ucraina inizia a risentire dell'avvicinarsi delle elezioni, così come l'intero capitolo del riarmo. Quindi attenzione a questo titolone 140 miliardi. Il mondo è in movimento, il riarmo è un trend sicuramente ben definito e sempre dal Avvenire scopriamo per esempio nella stessa pagina che al summit, quello dei ministri della difesa della NATO, parteciperà per la prima volta il Giappone con i ministri della difesa e degli esteri. Sapete che il Giappone, come sconfitto dalla guerra, come dire, doveva rinunciare, no, a le forme di armamento, se non esclusivamente quelle difensive, invece con il nuovo governo si va esattamente nella direzione opposta. Dobbiamo però a questo punto, con quella frase, no, che ha buttato lì Avvenire, l'avvicinarsi delle elezioni, arrivare effettivamente al quadro politico italiano che oggi ha due interviste che vale la pena di segnalare. La prima è quella del Corriere della Sera a Meloni Junior. Arianna Meloni, pagina 13, intervista di Paola Di Caro, Italia amica degli Stati Uniti, bla bla bla, insomma le solite cose. Rapporti con gli Stati Uniti, è chiuso l'incidente? Domanda Paola Di Caro e Arianna Meloni risponde: gli Stati Uniti sono e restano il nostro alleato storico. Sinceramente, pensa che abbiate fatto tutto quello che avete promesso? Potrei fare una lista infinita a partire dai numeri dell'economia, con il deficit PIL che nel 2022 era all'8,1% e ora al 3,1%, l'inflazione che è passata dal 12% al 3% e sarebbe all'1% senza Hormuz. Io sono, dico la verità, che sono andato a vedermi i dati perché questi numeri non tornavano ed effettivamente nel 2022 l'inflazione era l'8,7%, non so perché il 12%, nel 2023 era il 5,9%, nel 2024 l'1,1%, nel 2025 l'1,7%. Come fa Arianna Meloni a dire che senza Hormuz sarebbe l'1%? È uno di questi misteri della cabala di Fratelli d'Italia. Poi sulla legge elettorale. Partiamo dal presupposto che la stabilità economica diventa anche certezza economica. Con questa legge vi servirebbe un'alleanza con Vannacci. Che pensa di lui? Che se ti dici di destra, ma passi le tue giornate a parlare male della destra e non della sinistra, c'è qualcosa che non torna. Ma se Vannacci vi desse i voti per eleggere Meloni al Quirinale? Allo stato sta lavorando per impedire che Meloni faccia di nuovo il premier. Il punto mi pare questo, sul resto retroscena isterici delle opposizioni sulla presidenza della Repubblica non ci interessa, parlino pure di questo, abbiamo altro di cui occuparci. L'altra intervista che è da leggere secondo me in parallelo a quella di Arianna Meloni è effettivamente quella di Elish Line su Repubblica, fermiamo questa destra anche sulla legge elettorale, si parla in realtà, si parte in realtà dalla vigilanza Rai, no? Sapete che le opposizioni sono uscite per l'impasse che durava da più di un anno. Scrive Francesco Bei che Elish Line

0: in modalità combattimento. Io non me la vedo. Vabbè, questo... Ok, la battaglia più importante sul momento è sulle regole contro una destra che pensa ai pieni poteri dall'informazione RAI ad una legge elettorale che serve a mettere le mani sul Quirinale con un premio di maggioranza abnorme. Domanda: i cittadini cosa capiranno di questo scontro, cioè quello vigilanza RAI, che la destra ha proceduto ad un'occupazione quasi totale della RAI, oltretutto senza alcuna logica aziendale, lo dimostra il calo degli ascolti. E questo è innegabile. Questo ha mortificato anche l'impegno di tanti professionisti della RAI, perché il servizio pubblico è stato trasformato in un megafono della maggioranza. Domanda: dopo l'accelerazione sulla legge elettorale, adesso per i dissidi interni e la maggioranza sulle preferenze, sembra che ci sia un rallentamento del melonellum. C'è spazio per intervenire? Io, mamma, stanno sul cavolo. C'è spazio per intervenire? Insieme alle altre opposizioni, risponde Eli Schlein su Repubblica, noi faremo un muro contro questa pessima legge elettorale che è irricevibile, inemendabile, ha un premio talmente alto di maggioranza che chi vince si avvicina da solo al quorum necessario per eleggere il Presidente della Repubblica. Credo che Meloni l'altro giorno abbia chiarito molto bene qual è il suo reale obiettivo. E poi, insomma, alla fine Francesco Bei dice, vabbè, dica qualcosa di concreto anche Eli Schlein, e lei dice... La priorità è ridurre le bollette. Serve un'unità di missione per dimezzare i tempi per fare nuove rinnovabili e poi una proposta forte, burocrazia zero per gli investimenti nella doppia transizione. Attenzione a questo passaggio. Oggi c'è l'autorizzazione unica semplificata nelle ZES, zone economiche speciali al sud. Quel sistema per gli investimenti nella trasformazione ecologica e digitale va esteso a tutto il territorio nazionale. Uno sportello unico, una risposta entro 90 giorni, dobbiamo tornare attrattivi per gli investimenti, perché con questi costi dell'energia e con questo livello di burocrazia è chiaro che non siamo attrattivi. Allora, mi ha incuriosito questo aspetto della ZES, appunto delle zone economicamente svantaggiate del sud, e cercando informazioni mi sono imbattuto sulla prima pagina del Sole 24 Ore che dice ZES, 9,3 miliardi di progetti al sud, il centro-nord attende l'estensione. Orca miseria, ho detto, guarda che Eli Schlein stavolta l'ha azzeccata, quindi c'è un, si è messa nel senso che si è messa nella scia. E qui devo dire che però le cose sono un filino più complicate, e cioè Carmine Fottina e Lorenzo Pace spiegano appunto cosa succede con queste zone, con questa ZES semplificata. L'autorizzazione unica sostituisce gli altri titoli abilitativi, può costituire variante allo strumento urbanistico e si chiude in conferenza di servizi con termini ridotti. Attenzione, rischiando di tagliare il traguardo prima delle verifiche urbanistiche, comunali, ambientali ordinarie. E infatti, scrive Marina Leuzzi, assessora all'urbanistica della Giunta regionale di centrosinistra, guarda con preoccupazione all'ipotesi, annunciata dalla Premier Giorgia Meloni, di estendere la ZES all'intero paese. Le valutazioni sulla compatibilità degli interventi autorizzati con il paesaggio costituiscono antecedente logico, oltre che giuridico, delle trasformazioni territoriali, e questo rende insidioso l'uso delle procedure ZES, soprattutto in ambiti territoriali ad alta qualità paesaggistica, come nel nostro caso. Quindi, insomma, attenzione, Eli Schlein, a questo allargamento. Io devo fermarmi per qualche secondo perché c'è la pubblicità. Ci sentiamo subito dopo con altre parole chiave di questa rassegna stampa.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Ritornati in onda alle 9.00 precise per questa rassegna stampa di Popolare Network. In studio qui a Radio Popolare c'è Danilo De Biasio, che di mestiere adesso fa il direttore della Fondazione Diritti Umani. Dicevo che un'altra delle parole chiave che io mi sono segnato in questa rassegna stampa è fentanyl. Non so quanti di voi conoscono la questione. Fentanyl è questa sostanza chimica che è stata utilizzata ed è estremamente efficace, sia chiaro, contro i dolori, ma che è diventata, virgolette, droga di strada, chiuse virgolette, sta creando delle situazioni veramente apocalittiche in alcune zone degli Stati Uniti. Allora, cosa è successo? Sono state rubate 20.000 dosi di fentanyl, scrive il Messaggero. Siccome è avvenuto a Roma all'ospedale israelitico, naturalmente per loro diventa notizia molto importante. Il sottosegretario ed ex magistrato, cioè Mantovano, il sottosegretario Mantovano mastica amaro, anche perché il governo sul fentanyl ha giocato d'anticipo, dapprima inserendo il farmaco potenzialmente killer nella tabella 1 delle sostanze stupefacenti e psicotrope, con l'obiettivo di contrastarne produzione e diffusione, poi varando un piano ad hoc nel 2024 per rafforzare monitoraggio e controllo della distribuzione e della somministrazione del potente oppiaceo sintetico, così da evitare l'uso della sostanza a scopi non sanitari. Ma appunto dentro quella, come si chiama, dentro questa, l'ospedale israelitico, pare che insomma molte cose non funzionassero. Le 20.000 dosi di fentanyl rubate all'ospedale israelitico, sospetti su 10 dipendenti, perché sembra di capire, semplifico un po' dalla cronaca del Messaggero, che ben una decina di dipendenti avessero le chiavi per accedere a questa sorta di cassaforte dove si tenevano queste potente sostanze. Su Repubblica c'è un pezzo di Roberto Saviano che dice delle cose estremamente interessanti, quindi vale la pena di soffermarci qualche istante. Perché scrive Saviano? Va chiarito subito: le mafie italiane a oggi non permettono la diffusione del fentanyl. Sono le mafie stesse che stanno portando avanti una strategia di protezione del mercato. Non vogliono che il fentanyl mini il business di cocaina ed eroina, canali consolidati e redditizi. E il paradosso più amaro: il confine italiano al fentanyl per ora non lo presidia lo Stato, lo presidiano i clan. È una questione economica molto semplice, no? Mi verrebbe da dire. Scrive ancora Roberto Saviano: il fentanyl viene lavorato in laboratori nascosti, in garage, si mescola con altre sostanze, dall'eroina alla metanfetamina, lo spaccio viaggia online con conseguenze organizzate come un commercio qualunque. Ne ha scritto Biagio Simonetta in L'invasione dal fentanyl a nuovi oppiacei, viaggio nel cuore di un'epidemia globale, edito da Salani. I cartelli messicani che hanno il monopolio di fentanyl sono essenzialmente due, il cartello di Sinaloa e il cartello Jalisco Nueva Generación. I dati della DEA americana fanno paura. Con 1,5 milioni di pillole vendute ogni giorno, i cartelli incassano circa $750,000 al giorno all'ingrosso, quasi $274 milioni di dollari all'anno. Una volta arrivate sulle strade americane, quelle stesse pillole valgono oltre $4,5 milioni di dollari al giorno, cioè 1,64 miliardi di dollari l'anno, e sono stime prudenti. Conclude Roberto Saviano su Repubblica: è la merce più pericolosa che esista, per chi la detiene e per chi la incontrerà. Ecco la verità che questo furto ci costringe a guardare. In Italia le mafie decidono tutto. Decidono cosa si vende e cosa no, quali strade sono sicure e quali no. Decidono perfino, per puro interesse, per protezione del proprio fatturato, di salvarci dal fentanyl. Non è una buona notizia, è la peggiore, perché significa che la diga che ci separa dall'epidemia americana non è fatta di Stato e di sanità pubblica, è fatta di convenienza criminale. E le convenienze cambiano. Il giorno in cui i clan decideranno che il fentanyl rende più di quanto costa, quella diga non ci sarà più. E noi scopriremo di aver affidato la nostra salvezza a chi ci tiene in ostaggio. Ecco dunque spiegata l'importanza di questa notizia, che appunto non è soltanto cronaca spiccia, ecco, per intenderci. Andiamo avanti. L'altra parola chiave è il Covid, parte delle versioni italiane delle polemiche. Mi allontano un secondo dal microfono, ma solo per recuperare i giornali, non preoccupatevi. Sentite lo sfoglio dei giornali, perché devo prendere il giornale, devo riprendere il Fatto Quotidiano, devo riprendere Libero e devo prendere il Domani. Perché? Perché la storia del Covid, o meglio, dell'inchiesta parlamentare su come ha agito Conte, è una cosa estremamente complicata e che ha due versioni diametralmente opposte. Il giornale. Il Covid, virgola, Conte e la grande bugia sui 100 milioni. Tenetevi a mente questo dato, 100 milioni. Il Fatto Quotidiano, invece, sui soldi al teste anti-Conte c'è la firma di Lady Cirielli. La transazione da 100 milioni alle spalle di Schillaci. Allora, proviamo a metterci un po' di fare un po' di chiarezza. Non è semplicissima la cosa, eh? Ilaria Proietti, Fatto Quotidiano, pagina 5. E ora Fratelli d'Italia non è più urgente sentire Giuseppe Conte di fronte alla commissione d'inchiesta sul Covid, dopo che due giorni fa si è scoperto che 100 milioni di euro sono finiti nelle tasche del grande accusatore dell'ex presidente del Consiglio, ossia Dario Bianchi, titolare dell'azienda JC Electronics, grazie ad una transazione decisa a ottobre 2025 dal governo. C'è chi sospetta dunque che l'audizione chiesta fino a pochi giorni fa a gran voce dal centrodestra di Conte non si svolgerà mai, visto che potrebbe rivelarsi un boomerang micidiale. Ok? Fin qui ci siamo? Seconda versione. Versione di Libero uguale sostanzialmente a quella di Il Giornale, però con qualche elemento in più. Alessandro Sallusti, che è il direttore, scrive: fosse vera la notizia dei 100 milioni, ci sarebbe da sobbalzare sulla sedia. Il problema è che è vero il contrario, che il governo ha tolto 150 milioni all'imprenditore che ha vinto una causa civile da 250 milioni con il governo Conte per la revoca ingiustificata di una commessa di mascherine, eravamo in epoca Covid, da oltre un miliardo. Ma si sa, Travaglio e Conte sono come Gianni e Pinotto, viaggiano in coppia e in coppia sparano cazzate. Così Sallusti oggi su Libero. E torniamo allora a questo punto all'altra versione, quella di Domani, invece, con Enrica Riera, che ci racconta altri particolari. Avete sentito il nome di Dario Bianchi, il manager che appunto avrebbe vinto una causa, 250 milioni, il governo per risparmiare gliene ha dati 100 e ha detto chiudiamola lì. Questa è la versione di Libero. Enrica Riera ci fornisce qualche particolare in più. Dice, aperte virgolette, più di 300 ospiti e oltre 500 interventi, chiuse virgolette, recita la locandina di una vecchia edizione 2024 di Atreju. Alla manifestazione culturale organizzata dai giovani di Fratelli d'Italia partecipa anche lui, Dario Bianchi, imprenditore romano, titolare di un'azienda di elettronica, finanziatrice del partito e grande accusatore di Giuseppe Conte nella commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. Electronics SRL prende parte insieme al senatore di Fratelli d'Italia, e presidente della commissione d'inchiesta Marco Lisei. Con loro anche il direttore della Verità Maurizio Belpietro. La stessa formazione due anni dopo, cioè a giugno 2026, ieri, viene riproposta ad un convegno in Sardegna. Aperte virgolette, alle ore 17 al panel dedicato al Covid dal titolo Mangiatoia Covid, l'ombra delle tangenti sulla gestione della pandemia, interverranno Marco Lisei, Maurizio Belpietro e Dario Bianchi. Si legge nel programma della Due Giorni di Cagliari. Ora, va bene tutto, ma se sei il presidente della commissione Covid forse non è il caso che tu vada con uno dei grandi accusatori, no, a fare dei convegni di partito. Ma insomma, questo dico io. Magari a Roma è diverso, magari in via della Scrofa si ragiona in modo diverso, anzi sembra di capire che proprio si ragiona in modo diverso. L'altra polemica della giornata, sempre ammesso che trovi il Messaggero, l'altra polemica della giornata, come dicevo, è la RAI. Sapete che ieri ci sono stati la presentazione dei nuovi palinsesti, c'è chi manca, c'è chi ritorna, c'è chi viene salvato per un pelo, eccetera eccetera. Allora Messaggero, potrei prenderlo anche da altri giornali, però lo prendo dal Messaggero, e nei palinsesti torna Benigni, Fagnani, per Fagnani niente chi l'ha visto, prima serata su Rai 1 per il premio Oscar, cioè Benigni, per De Martino un Sanremo internazionale, nessun erede per Lasciarelli, l'azienda ha scartato l'ipotesi della conduttrice di Belve, eccetera eccetera eccetera. Ecco, insomma, questa, per chi vuole, che è appassionato di queste dinamiche, solo da sbizzarrirsi. Ma sulla stampa scopriamo qualcosa di molto diverso con l'ottimo Ilario Lombardo. Prima pagina. Caos Rai, l'ira di Meloni. Se rivinco, caccio tutti. E uno pensa, è tele Meloni quindi, cioè vuole cacciare via tutti quelli di sinistra. No, vuole cacciare i suoi, che dice che hanno combinato un gran casino. Sono parole, dice Ilario Lombardo, che la stampa ha raccolto, identiche da tre fonti differenti, che la premier ha inquadrato in un ragionamento strategico più ampio in vista del voto del 2027. Aperte virgolette, andrebbero cacciati subito, ma non possiamo permetterci un caso Rai in piena campagna elettorale. Cioè, insomma, i suoi uomini non hanno fatto bene quello che lei aveva chiesto. Questa è la tesi di Ilario Lombardo. E devo dire che a sguazzarci lì dentro è veramente un tutti contro tutti. La destra in preda ad una faida su Viale Mazzini non risparmia sospetti su nessuno. Coletta viene accusato di piazzare le trasmissioni quando c'è una forte controprogrammazione. Paolo Corsini, direttore del Genera Approfondimenti, di aver dato troppo potere al suo vice Giuseppe Malara, legato all'ex direttore del TG2 ed ex ministro Gennaro San Giuliano. Monica Setta di aver accumulato, grazie a Salvini, programmi per svariate centinaia di migliaia di euro di cachè. Insomma, come avete capito, anche dalle parti della destra non tutti sono contenti di come va la Rai, anche perché sta perdendo effettivamente, questo lo dicono i numeri, parecchi punti sulle dirette concorrenti. Vediamo la vita reale. La vita reale è interessante da tanti punti di vista, Allora, per esempio, il Manifesto, onore al Manifesto, che apre con guardie del torto. Sgomberati all'alba e picchiati dalla polizia, i lavoratori sindacalisti dell'azienda H in provincia di Prato. Nella lotta contro lo sfruttamento, il lavoro nero e l'evasione fiscale della logistica cinese, lo Stato sceglie di schierarsi con i caporali del settore moda. C'è la cronaca da parte di Riccardo Chiari, che dice poi: Luca Toscano, che è del Sud Cobas, uno dei portavoce, dice: abbiamo assistito a delle scene incredibili, operai e sindacalisti trascinati sull'asfalto, caricati su un pullman e portati in questura. È uno scempio, una vergogna che la polizia alzi la mano contro degli operai che pacificamente stanno difendendo il loro posto di lavoro. Trattati così perché contestiamo un'azienda che è sotto processo per 71 milioni di euro di frode fiscale ed è anche accusata di caporalato e di sfruttamento. Devo dire che queste immagini effettivamente fanno davvero rabbia. Cosa c'è ancora? C'è ancora, a proposito della vita reale, Le Monde, traduco al volo, un'immagine di un Canadair che sta cercando di spegnere un incendio, fuoco dei boschi, delle foreste, e la stagione dove tutto è in pericolo. La Francia ha già conosciuto 7.000 incendi per 8.700 ettari distrutti. Ecco, insomma, capite che non è finita l'emergenza, sempre ammesso che si tratti di emergenza, dopo che quello che abbiamo capito essere un problema oramai che ci porteremo dietro per molto tempo. Vita reale è anche quello che scrive La Stampa in prima pagina, in questa fotonotizia. Vi ricordate gli scontri di Torino? Non quelli da Scattasuno, ma quelli tra i tifosi del Torino e della Juventus. Bene, secondo i pubblici ministeri di Torino è stato un poliziotto a sparare un lacrimogeno ad altezza uomo che ha ferito gravemente un tifoso. Derby, virgola, arrestate il poliziotto. La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per l'agente che il 24 maggio colpì alla testa con un lacrimogeno un tifoso della Juventus. E poi c'è la vita reale, la visione della vita del Foglio, per esempio. Ma anche dell'aspetto, un attimo che lo vado a riprendere, anche del di Libero. Sì, ecco questo qua, di Libero. Allora, a proposito di sport, no? Sport e cronaca. Bastoni alla gogna, ma resta il diritto di avere 20 anni. Ora, io non so quanti di voi si sono appassionati a questa vicenda, appunto, delle presunte, perché non c'è ancora stato neppure il processo, di queste presunte giro di escort, prostituzione minorile in questo caso, perché la ragazza avrebbe 17 anni, che ha coinvolto il giocatore dell'Inter Alessandro Bastoni. E allora a chi si fa scrivere? Beh, naturalmente ad una donna, no? Perché così almeno sembrerebbe meno inattaccabile. Annalisa Terranova. Avrebbe passato la notte con una 17enne a pagamento. Lei nega di avere preso soldi, di aver avuto rapporti sessuali con l'indagato, ma la gogna mediatica parte lo stesso. Perché, come ha commentato giustamente Luca Palamara, ognuno ha i suoi punti di riferimento intellettuali, il coinvolgimento di un personaggio conosciuto fa alzare il livello dell'inchiesta. All'epoca dei fatti, sentite questo ragionamento di Annalisa Terranova. All'epoca dei fatti Bastoni aveva 20 anni, voleva divertirsi, non aveva legami, oggi è sposato, ha una figlia. Se la ragazza con cui si è intrattenuto, sia stata pagata o meno, lo accerteranno gli inquirenti, ma dovrebbe valere per tutti la presunzione di innocenza. Niente da dire, Annalisa Terranova. Ci sarebbero in verità processi reificanti del corpo femminile molto più gravi e che vengono invece vantati come diritti, come ad esempio la gestazione per altri. Vedete? Prostituzione, gestazione per altri, cosa è più grave. In questo caso il moralismo ipocrita che vale per calciatori e presunte escort non affiora per nulla e tutto si giustifica osservando che la donna che presta il proprio utero sarebbe consenziente. Beh, sì. Da dove nasce allora l'alzata di sopracciglio rispetto all'episodio che coinvolge Bastoni? In primo luogo dal fatto che il calciatore, state attenti, uno che ha fatto i soldi, diviene bersaglio di invidia sociale in quanto ricco, che può permettersi il lusso di pagarsi vizi proibiti alle masse comuni. In secondo luogo, dal risolto giudizio sulla prostituzione, sullo quale i femminismi non riescono a trovare un accordo, anzi hanno visioni opposte. Così Libero racconta la vicenda delle presunte escort e dei calciatori. E poi c'è appunto, diciamo, il foglio, la sua visione del mondo. Vi leggo solo i titoli perché è estremamente interessante. Allora, chi fa parlare chi fa parlare di Vannacci? Ma uno della famiglia Mussolini, naturalmente, chi volete che faccia parlare? Cioè vanno a prendersi tal Caio Giulio Cesare Mussolini, il pronipote di lui, con la maiuscola, Salvatore Merlo. Vannacci una primavera di freschezza. Guardate, primavera di freschezza. Meloni non è Badoglio, ma è cambiato. Vabbè. Poi lì vicino c'è Giuliano Ferrara che se la piglia con Benigni, perché dice che c'è il rischio che lui faccia il San Francesco secondo l'epoca attuale che stiamo vivendo, facendolo diventare un santino ecologista e pauperista. Poi un attacco alla magistratura, non può mancare. Gratteri colpisce ancora. 102 assolti su 181 imputati, i numeri impietosi dell'ennesimo processo flop del magistrato. Si racconta che su 181 imputati, 102 in un processo a Vibo Valenza sono stati assolti. L'inchiesta era cominciata da Gratteri. E poi infine l'articolo, no, che dice quanto sono delusi quelli del Foglio su come Trump ha ridotto l'America. Il gigantismo trampiano ha sventrato il 4 luglio del 250° anno, svelando un paese ristretto. Buon compleanno, America ci manchi, così scrive Paola Peduzzi su Il Foglio. E stiamo arrivando veramente però appunto a una delle notizie clou, negli ultimi 7 minuti che ci rimangono a disposizione, che appunto è il 4 luglio. Il giornale ci tenta, perché ci mette una foto della Statua della Libertà con il titolo L'Orgoglio, e ci mette poi sotto una foto dei funerali di Khamenei con scritto La Rabbia. Allora, citazione ovviamente colta, no? Rabbia e l'orgoglio, il famoso editoriale, poi diventato libro, di Oriana Fallaci. C'è poi il Domani, invece, da segnalare, che riassume così questo doppio 4 luglio, il 4 luglio antitrampiano del Papa, l'America plasmata dai migranti. Andiamo su Repubblica, titolo analogo, Migranti, il 4 luglio del Papa. Per andare sulla Stampa ancora e dire che addirittura è una sfida quella del Papa a Trump, e andiamo a chiudere questa carrellata con l'Avvenire, sempre ammesso che lo trovi, eccolo qua. D'altra parte, come si fa a non citare l'Avvenire quando si parla del Papa? Ogni vita vale. Oggi Leone XIV al confine di Lampedusa, ieri forte messaggio agli Stati Uniti nel 250esimo, la grandezza morale di una nazione sta nella capacità di supportare e proteggere tutti. La visita di oggi, scrive Giacomo Gambassi, da Lampedusa, giunge a 13 anni dall'omaggio di Papa Francesco, che qui aveva compiuto il primo viaggio del suo pontificato. La data scelta da Prevost è quella del 4 luglio, decisione simbolica per il primo Papa statunitense, che celebra il giorno dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza americana, fra chi affronta i viaggi della disperazione. Anniversario che il Papa ha ricordato ieri in un intervento indirizzato agli Stati Uniti, dove spiega come la sua storia ha fatto un sinonimo di libertà, poiché il paese ha aperto le sue porte a successive ondate di immigrati, consentendo loro e ai loro figli di contribuire a plasmare il futuro della nazione, e dove avverte che la grandezza morale di una nazione si manifesta soprattutto nella sua capacità di sostenere, proteggere e custodire la vita di tutti, specialmente dei più vulnerabili, di coloro il cui valore è messo in discussione. Così Avvenire. A proposito di questioni del Vaticano, io volevo darvi lettura di questo piccolo reportage, ma molto, molto ben scritto, a proposito dei Lefebriani, no? Insomma, il Papa ha anche i suoi problemi, ha le sue crisi interne, diciamo così, anche in famiglia. E allora Nino Femiani è andato ad Albano Laziale, dove esiste una casa dei Lefebriani, e scrive così. Sono le 10 di un venerdì in cui l'umidità ha già superato il 70% e via Trilussa, ad Albano Laziale, potrebbe essere una qualunque strada dei Castelli. Poi all'angolo compare lui, tonaca nera fino ai piedi, Saturno a tese larghe che Baudelaire avrebbe indossato con compiaciuta inclinazione decadente, collarino bianco alla romana che stringe la gola con un'eleganza severa. Al civico 45 sorge dal 1974 la Fraternità Sacerdotale di San Pio X, il Priorato. L'immobile, acquistato dal movimento fondato dal vescovo francese Marcel Lefebvre, è entrato in rotta con gli esiti del Concilio Vaticano II. Poi va lì, racconta, eccetera, eccetera, finché decide il nostro inviato del Quotidiano Nazionale di entrare in un bar. Al bar Sesta, su Corso Matteotti, l'atmosfera è sospesa, quasi in attesa. Conviene sbocconcellare un maritozzo ed aspettare che, prima o poi, qualcuno cominci a parlare. Aperte virgolette, io non ci vado alla fraternità, dice Lillo Santilli, una vita in un'azienda farmaceutica. Abito a Pavona, figurarsi, poi a fare che cosa? Sentirmi la messa in latino e guardare un prete che ti volta le spalle per un'ora? Suo fratello Franco invece ci va. È un fedele della fraternità. Per pura comodità, non per convinzione. Abita in via Rossini e quella è la chiesa più vicina. Lo scisma a volte si spiega meglio con la toponomastica che con la teologia. Dobbiamo andare a chiudere questa edizione della rassegna stampa di Popolare Network. Speriamo di avervi dato delle informazioni importanti, interessanti, che abbiano fatto anche un po' ragionare. Ripeto, le mie parole chiave sono state quest'oggi fentanyl, Covid, ZES e Ucraina, ma voglio chiudere con invece una cosa, un ricordo molto personale, se volete, che alcuni giornali, il Manifesto in particolare, danno ad una persona che forse vale la pena, insomma, di raccontare, perché ieri è morto all'improvviso Anubi da Vossa, attivista e giornalista che con tenacia, scrive Giuliano Santoro, ha sfidato ogni vincolo esistenziale, ogni limite, senza badare mai a se stesso. Di sicuro, dice Giuliano Santoro sul Manifesto, Anubi ha dato più di quello che ha avuto, ma l'amore con il quale tantissime persone oggi lo ricordano e lo piangono testimonia che la parte di mondo che aveva scelto non l'ha dimenticato. Interessante anche dal punto di vista politico, se volete, spero non reducistico, una lettera firmata tra gli altri da Luca Casarini, Michele De Palma, Peppe De Cristofaro, Daniele Farina, Nicola Frattoianni, Betta Piccolotti, ma anche Gennaro Migliore, che come sapete ha preso altre strade, no? Adesso è dentro la lista di Renzi, che descrivono così Anubi. Comunista impenitente, rivoluzionario indefesso, dal sorriso beffardo e un po' aristocratico. Anubi era nell'organizzazione un irregolare, nel movimento uno spirito inquieto, nella vita di ogni giorno un visionario scombicchierato e geniale. Così profondo e sensibile, dolce e ingenuo da non sembrare di questo mondo, ed in effetti in questo mondo qua non se lo meritava. Le strade che ci hanno portato a Genova abbiamo saputo percorrerle perché Anubi ci teneva per mano. Ho voluto concludere con questo perché ci stiamo avvicinando anche all'anniversario, il 25esimo anniversario di Genova 2001, naturalmente cosa molto importante, ma anche qui non per puro reducismo, ma perché anche quei metodi violenti con cui è stato spezzato il movimento altromondialista adesso sono diventato legge e vale quindi la pena veramente di rifletterci sopra. Io l'ho fatto già con la newsletter che ho pubblicato ieri con una lunga intervista a Salvatore Palida, sociologo Salvatore Palida, non ho dubbi che anche Radio Popolare, che è stata protagonista di quei giorni, lo farà. Grazie per aver seguito questa rassegna stampa, a me solo il tempo a questo punto di augurarvi un buon sabato.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
10: Ecco qua.
9: Scarpe. Beh, carine queste.
10: Carine quelle, eh?
9: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
10: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
9: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
10: Pittarosso o Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
11: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Oh, oggi voglio cominciare come Puffo Brontolone. Allora, premetto che noi siamo naturalmente per l'amore contro l'odio, però ripetete con me... Io odio gli aggiornamenti di Windows. Io odio gli aggiornamenti di Windows. Io odio gli aggiornamenti di Windows. E ripetete con me: io odio la macchinetta del caffè che si rompe la mattina. Odio la macchinetta del caffè che si rompe la mattina. Odio la macchinetta del caffè che si rompe la mattina. Potrei aggiungere anche che odio che Capoverde perda i supplementari per un autogol dopo una partita leggendaria contro l'Argentina. Ma mi fermo qui, perché lo ricordo, noi siamo per l'amore e contro l'odio. Dico solo che forse sì, è arrivato davvero, ma proprio davvero, il momento di andare in vacanza. Questo è il Demone del Tardi, ultima puntata di stagione. Andiamo a

0: E allora eccoci qua alle 9:33 minuti del mattino in questo sabato 4 di luglio, che è poi il weekend in cui va a tramontare il palinsesto di stagione, in cui tutti annunciamo che è l'ultima puntata, in cui calano i sipari, calano così tanti sipari che sembra l'11 settembre dei sipari. E noi quest'ultima puntata l'abbiamo cominciata con questa canzone che è forse il pezzo più Beach Boys che abbia mai scritto Peter Buck per gli R.A.M. Si chiamava At Most Beautiful, e mi piacerebbe fare una trasmissione solo di memorie di canzoni dei R.A.M., ma devo dire che gli argomenti oggi non mancano e non c'era che l'imbarazzo della scelta. E allora, dovendo scegliere da dove cominciare, ho deciso di partire da questo momento che rasenta il sublime. Siamo a Villa Taverna, Roma. Sono i festeggiamenti per i 250 anni degli Stati Uniti. L'ambasciatore americano ha invitato alcuni maggiorenti del governo italiano, tra questi il ministro dei trasporti Salvini, che al microfono ha detto così.
1: Intervenire dopo l'amico Tajani è difficile per due motivi. Primo, il discorso che mi ha preparato il mio consigliere diplomatico è già stato fatto. Secondo, arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare il mio intervento.
0: Come resistere al profumo di hamburger?
1: God bless America e viva l'Italia.
0: God bless America e viva l'Italia, e via a mangiare l'hamburger. Matteo Salvini per i 250 anni della nascita della nazione.

0: non c'è niente da fare, non riusciremo mai ad essere altro che una commedia di Mario Monicelli. Come avete sentito, Salvini, prima di farsi portar via dall'incredibile profumo di hamburger su cui si è gettato di lì a poco, ha citato che seguiva il collega Tajani, che aveva fondamentalmente già detto tutto lui, e per di più Tajani l'aveva detto anche in lingua madre.
1: Thank you for your kind words. Dear friends, it's a great pleasure to be with you tonight to celebrate the anniversary of the independence of the United States of America. Happy birthday! Happy birthday in America.
0: Happy birthday, happy birthday. Qualunque cosa abbia detto, si è fermato qua, ha dato tutto.
2: Il 4 luglio celebriamo.
0: E poi è partito in italiano, perché basta. La parte in lingua originale si esauriva in questi primi 25 secondi. Ma la cosa più meravigliosa di tutto quello che è accaduto ieri sera a Villa Taverna, dove la Meloni aveva mandato tutti, compresa sua sorella, tranne lei che doveva rimanere un po' imbronciata, è il racconto che ne ha fatto il TG5. Ascoltate.
3: Tra i fumi degli hamburger sfrigolanti, nella serata del disgelo apparecchiata a Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore americano in Italia, in occasione dei 250 anni dell'Independence Day, fa un certo effetto vederli avanzare verso il palco come gli Avengers.
0: Gli Avengers!
3: Una squadra compatta che incede sulle note di Celebration della Kool & Gang. L'ambasciatore americano Tillman Fertitta, il presidente del Senato La Russa, i nostri due vice premier Tajani e Salvini, il ministro della difesa Crosetto. Un'entrata all'americana come fosse l'ingresso nell'arena di un team di wrestlers, ma stavolta nessuna lotta, piuttosto l'occasione per confermare un legame inossidabile, quello tra Italia e Stati Uniti.
0: Cioè, avete sentito? Gli Avengers! E in sottofondo ci teniamo Celebrate di Kool & The Gang, evocata dal TG5. Cioè, Salvini, Crosetto e Tajani stanno agli Avengers, che ne so, come Albano sta a Bob Dylan. Cioè, allora c'ha ragione Pina Picerno a paragonarsi a Galileo e a Rosa Parks. Su questo però torniamo dopo, Parola d'ordine degli Stati Uniti, comunque, rinsaldare l'amicizia con l'America e con il suo presidente. Bene, giusto per farsi un'idea di chi sia il presidente di cui vogliamo tornare tutti quanti amici a tutti i costi, sappiate che è quello che un paio di giorni fa ha parlato con un morto. E non è nemmeno la prima volta che succede, In un momento dei suoi straordinari momenti di psichedelia, di psichedelia neurologica, e senza che nessuno facesse un plissé, Trump ha raccontato di aver parlato l'altra notte niente meno che con Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt, che è morto almeno 30 anni prima che Trump nascesse. Non ci credete? Pensate che sia una buttada? Eccolo qua.
4: I even had a conversation with Theodore Roosevelt. I said, what did you think about the Panama Canal? Do you consider that your greatest achievement? How do you feel?
0: Ecco, dice, ho persino avuto una conversazione con Theodore Roosevelt e gli ho chiesto, cosa ne pensi del canale di Panama? Lo consideri il tuo più grande successo? E cosa ne pensi del fatto che i democratici abbiano ceduto il canale di Panama a Panama per un dollaro? Ecco, purtroppo non sappiamo che cosa mi ha risposto Theodore Roosevelt. Cioè, capito? Questo ha parlato con Roosevelt e gli ha chiesto del canale di Panama. Deve essere successo probabilmente durante i supplementari di Belgio-Senegal, quando l'infermiere si è distratto per la rimonta. Si è dimenticato di dargli le gocce. Sempre per farsi un'idea di chi è il presidente di cui vogliamo tornare tutti quanti amici a tutti i costi, bene, è lo stesso che qualche giorno fa, dopo il terremoto in Venezuela, ha detto questo.
5: Venezuela, we have a great, and by the way, we're helping Venezuela. They had a tremendous earthquake, a lot of people killed, and unbelievable, right in Caracas. And it's really, I mean, outside of what happened last night with the terrible, that was terrible what happened. It was a big earthquake, knocked down buildings. But outside, it was really, it's a happy country again. The people are happy, they're dancing in the streets.
0: Ecco, per chi non parla l'inglese di Tajani, ha detto c'è stato un terribile terremoto, un tremendo terremoto, però al netto del terremoto, nonostante il terremoto, la gente è felice e balla per le strade. Ecco, questo è l'uomo di cui vogliamo tornare tutti quanti disperatamente amici. Ma se c'è un vero motivo per tornare amici di Trump, è il terzo, quello che ancora non vi ho detto, ed è questo. Trump è l'uomo che ieri ha proclamato la giornata mondiale delle capesante. Non è una cagata, so che lo state pensando, ma come sempre è tutto vero. Scrive Trump, scrive esso stesso su Truth. Oggi proclamo la giornata nazionale delle capesante per celebrare l'apertura del Northern Age di George's Banks, che è un, come dire, un bacino dell'Atlantico, l'apertura alla pesca delle capesante, realizzando il sogno dei nostri grandi pescatori che sono stati trattati così male da Obama e Biden e dal paese del Canada. Ciò significherà milioni di libbre in più all'anno di bellissime capesante sulla tavola da cucina degli americani e più posti di lavoro. Attenzione, questo si aggiunge alla liberazione di un'enorme area al largo della costa orientale per i nostri pescatori e a mezzo milione di miglia quadrate del bellissimo Oceano Pacifico, dove ogni paese era autorizzato a pescare tranne i nostri grandi pescatori americani. Io sono l'amico dei pescatori, uscite e votate repubblicano alle elezioni di midterm, perché se i comunisti entrano non pescherete mai più. Grazie per l'attenzione a questa questione, presidente Donald Trump. Ora, se c'è un buon motivo per tornare a essere amici degli Stati Uniti, questo non può che essere ovviamente il fatto che abbia proclamato la giornata mondiale delle capesante. Tutto questo in mezzo a una serie di tweet isterici contro la NATO, contro i paesi europei, praticamente viva la capesanta, abbasso la NATO. Ma quello che più conta, ciò su cui dobbiamo davvero soffermarci, è che, come avete sentito, è il comunismo a minacciare la capesante. L'avreste mai detto, cari amici ascoltatori? Dopo una lunga battaglia e indefessa battaglia contro il capitalismo, il comunismo deve aver deciso di ripiegare tatticamente su una guerra contro i frutti di mare, perché lì davvero forse si può vincere. E nella testa di Trump questa settimana le scimmie hanno picchiato fortissimo, ma veramente fortissimo, i piatti del comunismo. Primo post. I comunisti stanno finalmente facendo la loro mossa. Li ho aspettati per tutto questo tempo. Il gioco è iniziato. Buon divertimento. Firmato presidente Donald Trump. Uno si domanda qual è la mossa che hanno fatto i comunisti. Beh, la mossa che hanno fatto i comunisti, oltre alla guerra alle capesante, è stata l'alleanza con le alghe. Sì, perché è stato il comunismo quello che gli ha messo le alghe nella reflecting pool appena restaurata. È stato il comunismo a cancellare quel bel blu bandiera americana del fondale ripiastrellato dal suo manutentore di piscine, ed è stato il comunismo, sempre lui, a riproporre quella melma verde palude e un po' bandiera messicana che tanto piace ai democratici. Ecco, credo che non ci sia davvero nulla di più emblematico per raccontare la presidenza Trump della vicenda della reflecting pool, in cui avrebbe tanto voluto specchiarsi esattamente come fece Narciso. La reflecting pool, scrive, è ora in pieno utilizzo dopo aver subito gravi danni da parte di criminali vandali della sinistra radicale. Persone che odiano veramente il nostro paese hanno tagliato la superficie di un costoso e resistente rivestimento impermeabile nel colore del blu della bandiera americana, creando gravi danni a quest'opera d'arte bellissima. Le forze di sicurezza stanno sorvegliando attentamente tutti i 70 monumenti, statue e fontane che abbiamo restaurato in tutta Washington DC. Se qualcuno attacca uno qualsiasi di essi, rischia fino a 10 anni di carcere. Poi ha annunciato che gli alleati delle alghe sono stati catturati e assicurati alla giustizia. Cioè, siamo oltre la parodia di Chaplin del grande dittatore, siamo oltre qualunque livello di parodia. A seguire ha definito il comunismo una minaccia alle fondamenta dell'America. Questi comunisti spietati, ha scritto, attaccheranno tutte le religioni, ma in particolare il cristianesimo. Lo fanno sempre. Io sto salvando cristiani in tutto il mondo. Chiuderanno le vostre chiese, uccideranno la vostra gente. Qua siamo in pieno Gran Guignol, che neanche i lefevriani, che magari vediamo dopo. E questo, ciò di cui si tratta, questa è la minaccia più grande per il nostro paese, scrive Trump, da quando è stato fondato 250 anni fa. Lo scriveva questo il 26 giugno alle 13:13, che deve avere anche qualche valenza esoterica. Il 13:13, come potete, avete sentito anche dal nostro giornale radio e in rassegna stampa, lo ha ribadito poi nel discorso del Monte Rushmore, che precede il più grande, l'ennesimo più grande comizio di tutti i tempi, che terrà una volta ritornato a Washington. Comunque, sempre a proposito di comunismo, Trump ha detto: penso che sia la più grande minaccia per la nostra nazione dalla nostra fondazione. E questo, ha specificato, include la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, l'11 settembre e anche Pearl Harbor. Ecco, io alle grandi minacce rivolte al popolo americano aggiungerei magari anche l'attacco degli alieni in Independence Day, l'hamburger senza ketchup e i mariachi messicani che rompono i coglioni con le trombe. Comunque il comunismo certamente un po' di più. Sarà per questo che Trump ha deciso in settimana di appiccicare sul portone della Casa Bianca una bella aquila d'oro hitleriana. Oh, perfetto! Ha scritto un dono d'oro alla Casa Bianca per i suoi 250 anni di compleanno. Evviva! Sarà per questo, allora, probabilmente, che Trump si piace tanto ai nostri Avengers, che desiderano così tanto tornare ad essere gli amici. Ma noi torniamo intanto alle cronache marziane della presidenza Trump. Ce l'avevamo lasciati ormai due settimane fa, perché settimana scorsa c'era la Ghidini, all'autoproclamato più grande comizio di tutti i tempi, quello in cui Trump aveva dovuto sostituire tutti i musicisti che si erano nel frattempo dati alla fuga. Quello che aveva detto: quelli sono scarsi, io sono come Elvis. Ecco, quello lì. Com'è andato? Vi domanderete voi, magari lo sapete, magari no. Ci ha pensato lui a recensirlo immediatamente su Truth e naturalmente ha detto che è andata da Dio, la folla è stata incredibile. Ieri sera gremito fino all'inverosimile, almeno 45.000 persone. 45.000 secondo lui, 1.000 secondo la questura e secondo la NBC forse anche meno, a giudicare dalle immagini di gente che se ne andava a frotte mentre lui stava parlando. Ha scritto la grande scrittrice statunitense Joyce Carol Oates che è tipico di una fase iniziale di una dittatura, quando il dittatore non ha ancora pienamente compreso quanto sia odiato e se vuole che le masse partecipino ai suoi raduni dovrà ordinare che ogni posto sia occupato sotto minaccia di morte. Quindi forse le cose, dice Joyce Carol Oates, non sono ancora così gravi per ora, questa è ancora la fase iniziale. Comunque, in questa fase iniziale, con il più grande comizio di tutti i tempi, perlomeno fino a quello che terrà questa sera a Washington, è stata contestualmente inaugurata anche la Great American State Fair. Ora, che cos'è la Great American State Fair? Forse lo sapete anche in questo caso, forse no, forse lo sapete anche meglio di me, ma intanto provo a raccontarlo a chi non la sa. La Great American State Fair è la grande fiera che Trump ha allestito sul National Mall di Washington per celebrare i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Si estende per 10 isolati sul prato tra il Campidoglio e il Washington Monument e si è aperta appunto con il più grande comizio della storia. Dura 16 giorni e resterà allestita fino al 10 di luglio. Gli organizzatori l'hanno presentato come un'esposizione di livello mondiale, la più incredibile esposizione universale di ogni tempo. La realtà, invece, è che è una roba tristissima che sta più o meno tra la sagra dello zio Sam e la festa dell'unità di Capracotta in Arizona, sia ben inteso, non la nostra. Il cuore della grande fiera sono i padiglioni dedicati ai 56 stati. C'è una ruota panoramica che ha molto, ma molto da invidiare a quella del Luna Park di Novegro. C'è lo spazio rodeo, c'è soprattutto la riproduzione dell'Arco di Trionfo che Trump intende costruire a Washington per celebrare i suoi grandi trionfi, tipo la riapertura dello Stretto di Hormuz che era aperto prima che lui lo facesse chiudere, oppure il bando agli uomini negli sport per donne di cui tanto si è bullato in settimana. Il cuore della fiera sono però i padiglioni dedicati ai 56 stati americani. Ecco, padiglioni è una parola grossa. Sono quei tendoni di plastica che si montano fuori dagli eventi per spendere poco, ce li avete presente, no? Quei plasticoni bianchi, ecco, quelli lì. Nei padiglioni ogni stato mette in mostra industria, tradizioni, personaggi famosi che caratterizzano la propria identità. Quindi si può mungere una mucca meccanica nel padiglione del Michigan, si può provare il lazzo nel padiglione del Wyoming, c'è uno stato che non mi ricordo che espone un'imponente scultura che raffigura delle arachidi impilate, e c'è il padiglione del Colorado dove probabilmente puoi sparare al primo che passa di lì, giusto per esaltare un po' le tradizioni locali. Accanto al folklore statale c'è poi, e ce n'è tanta, la propaganda MAGA. C'è uno stand dove i genitori possono iscrivere i figli al Trump account, c'è un'intera esposizione dedicata a Truth, il social network fondato da Trump, c'è un padiglione dedicato a Faith and Family, e ce n'è tanta, la propaganda MAGA. C'è uno stand dove i genitori possono iscrivere i figli al Trump account, c'è un'intera esposizione dedicata a Truth, il social network fondato da Trump, c'è un padiglione dedicato a Faith and Family, fede e famiglia, con un forte accento sui valori.

Freedom Track sono dei musei mobili prodotti da un'organizzazione conservatrice che si chiama Prager U e da Lilsdale College, che è un'università cristiana di destra. Sono mega camion a 18 ruote che portano in giro per gli Stati Uniti una riscrittura bianca e cristiana della storia della nazione. Dentro si trova, tra le altre cose, pensate, un George Washington generato dall'intelligenza artificiale, che però dice cose orrende che George Washington, quello vero, non avrebbe mai detto. E naturalmente poi a seguire un messaggio video di Trump, che non poteva essere da meno di George Washington. Va detto che non tutti gli stati hanno deciso di partecipare con un proprio padiglione. Almeno 10 hanno dato buca e preferito investire nelle celebrazioni in casa, tra gli altri il Maine, il Massachusetts, la Pennsylvania, il Vermont, il Rhode Island, insomma quegli stati dove c'è il comunismo, tanto per capire. Gli stand assenti si sono ridotti a un cartellone con il nome dello stato e qualche sedia vuota, insomma una tristezza infinita. Altri, come il North Carolina e l'Illinois, sono stati rappresentati da aziende e associazioni del territorio. I primi giorni della grande fiera americana sono stati segnati da qualche difficoltà. La giornata inaugurale ha avuto problemi ai generatori, che hanno fermato a intermittenza la ruota panoramica, quindi quei poveri sfigati, pochissimi, che ci sono saliti sopra sono rimasti pure appesi lì perché è saltato il generatore. Il fatto che fosse saltato il generatore ha fatto sì che si scollegassero anche tutti i frigoriferi e quindi i gelati per i bambini erano tutti sciolti. Poi è arrivata la pioggia, che ha costretto a chiudere in anticipo, dicono quelli che ci sono stati che il bicchiere d'acqua costava $5, la coscia di tacchino di dollari ne costava 23. Il momento più emozionante sembra sia stato quello dell'arresto di un tizio vestito da Zio Sam che si masturbava davanti ai padiglioni. In effetti difficile immaginare una cosa più maga di un tizio vestito da Zio Sam che si masturba in pubblico per i 250 anni della nascita della nazione. Anzi, dopo l'arresto è probabile, possibile che lo facciano ministro. In tutto questo, ciò che colpisce, e se non avete avuto modo di vedere le immagini, andate in rete, guardatele, trovatele, ciò che colpisce è la cipperia incredibile del tutto, la poracitudine, peraltro a contrasto con tutta la megalomania promessa e sbandierata. Esempio ne è proprio la riproduzione dell'Arco di Trionfo, che sembra sia stata realizzata da un bambino che gioca a Minecraft su dei cubi di cartone ricoperti da un telo bianco spillato ai cartoni, che immagino intenda voler fare effetto marmo. Una roba così scarsa che neanche probabilmente alla recita dell'oratorio di Kansas City, quando hanno fatto la piramide di Cheope con la carta pesta. Incredibile. Secondo un'analisi pubblicata dall'Atlantic, il risultato finale è una sorta di villaggio Potionkin in cui quasi niente è ciò che dichiara di essere, una specie di versione discount della grandiosità che il presidente vorrebbe lasciare in eredità. Non sorprende dunque che alla Great American State Fair non ci sia andato e non ci stia andando nessuno. E quando si dice nessuno non è un'iperbole, è proprio nessuno. L'altra cosa che colpisce infatti sono le immagini del deserto assoluto che si è raccolto attorno a quello che avrebbe voluto essere un evento indimenticabile e grandioso. L'altro giorno girava il video di un concerto in cui i musicisti sul palco erano più del doppio degli spettatori, che a contarli erano 10 forse in tutto, uno dei quali stava dormendo sul prato. Efficace la fotografia che ne ha restituito un cittadino di Washington DC, che ha scritto: sono stato al mall centinaia di volte e non l'ho mai visto così vuoto, nemmeno da lontano. In un giorno normale, se mettessimo un tizio che balla vestito da Statua della Libertà con un barattolo per le mance, raduneremmo almeno un migliaio di persone e 950 di più di quelle che si aggiravano tra i padiglioni quando ci sono stato io. Ecco, di fronte a tutto questo, 24 ore su 24, con inesausto entusiasmo, c'è Fox News che racconta in diretta dal National Mall la grandiosità di un evento che sta facendo letteralmente impazzire gli americani, che attira come una calamita raggiante transumanze di popoli che corrono verso Washington DC per partecipare a questa incredibile celebrazione allestita dal presidente Trump. In primo piano, andatelo a vedere, c'è lo studio festante, sempre 24 ore su 24, dietro le immagini del prato deserto, dei padiglioni deserti, il vuoto assoluto, uno spettacolo surreale da far impallidire la Corea del Nord. E non conta niente che la realtà non sia quella che stanno raccontando, che la realtà sia quella che scorre invece alle loro spalle, quella che si vede, o si dovrebbe vedere, perché ciò che le immagini

dimostrano. Quasi non esiste. Si sbriciola, si dissolve, scompare in virtù di quel principio di negazione della realtà e rideterminazione di una realtà alternativa che è proprio tipico delle dittature. Uno spettacolo insieme, affascinante, grottesco e spaventoso. Non è finita qua con la grande fiera americana, perché c'è un altro aspetto giornalisticamente interessante che vale la pena di essere raccontato e che però vi racconto subito in apertura di seconda parte. Uno, perché tra poco c'è il blocco pubblicitario; due, perché volevo mandare questo pezzo di Elliott Smith; tre, perché qua dentro evidentemente è saltata pure l'aria condizionata e quindi fa un caldo abbacinante che non ci potete credere. A tra poco, forse.

0: macchina merlata a 4 uscita Pero.
1: Ciao Giulia.
2: Ciao Facco.
1: Ma che ritmo?
2: Aspetta, alza un po'.
1: Senti che pezzone.
2: Non capisco.
1: Ascolta che manata.
2: Non sento niente, cos'è sta storia?
1: È la Silent Disco.
2: Ah, e dimmelo prima. Dove, quando?
1: Sabato 4 luglio a Rob the Mat, via Butti 18, Milano. Sul palco, 3 console e 9 DJ di Radio Popolare.
2: Perfetto, ci sarò. E molla ste cuffie.

Le 10.01 quando comincia la seconda parte dell'ultima puntata di stagione del Demone del Tardi. Ed è l'ultima volta per questa stagione in cui mi rendo conto esattamente in questo preciso momento che tutte le cose che avrei voluto portare in trasmissione non ci staranno. Ma va bene, fa parte, come dire, della nostra identità. Dicevo che c'era un altro aspetto assai rilevante da raccontare per quanto riguarda la Great American State Fair. Allora, i democratici della Commissione per le Risorse Naturali della Camera hanno pubblicato giovedì un rapporto di 55 pagine in cui hanno accusato Trump di aver trasformato le celebrazioni per i 250 anni in un, testuale, focolaio di corruzione e arricchimento personale attraverso un'operazione che potrebbe configurarsi come frode criminale. Il titolo del report è "Dalla vanità alla follia, come la Casa Bianca ha derubato il popolo americano del suo 250esimo compleanno". Che cosa racconta il report di 255 pagine? Ve lo sintetizziamo in una cartella, più o meno. Allora, tutti i festeggiamenti per i 250 anni degli Stati Uniti vengono gestiti da una società ombra che si chiama Freedom 250. È una società privata appositamente creata per bypassare e sostituire American 250. Avete fatto caso, il nome è praticamente lo stesso: Freedom 250, American 250. Dicevo, una società creata per bypassare la precedente, che era poi la commissione bipartisan creata dal governo nel 2016 per pianificare e gestire il 250esimo anniversario. Al momento dell'insediamento, che succede? Che Trump trova la commissione pienamente operativa, che sta lavorando alla definizione del programma dei festeggiamenti, ma questo a lui non va bene. Voleva un organismo che potesse utilizzare per i propri scopi sia politici che finanziari, e quindi prima cerca di prendere il controllo di America 250 e prova a riempirla di fedelissimi MAGA. Poi, quando vede che non funziona, crea una società ombra, Freedom 250, appunto, dal nome quasi identico. Di che cosa si tratta? Si tratta di una società di comodo registrata in Delaware tramite lo stesso fornitore anonimo che Trump usa per altre sue attività. Questa però è diversa, perché è inserita all'interno di un ente benefico, la National Park Foundation, che finanzia i parchi nazionali degli Stati Uniti. E uno si domanda giustamente: ma perché? La risposta è semplice: perché una società riferibile a un ente benefico può ricevere ingenti somme di denaro senza dover rivelare da dove provengano. Questo permette dunque di ricevere fondi e donazioni da qualunque grande azienda voglia avere, per esempio, accesso diretto al presidente. Basta pagare. Insomma, una specie di società schermo che, con la scusa delle celebrazioni, crea relazioni finanziarie e può tecnicamente o fattivamente nascondere dazioni di denaro da parte di aziende che ricevono appalti dal governo. Lo schema di base sarebbe più o meno questo: Trump vende alla corporation di turno un accesso privilegiato, la corporation versa, ottiene contratti con il governo, Trump compra le loro azioni e poi esalta pubblicamente la corporation in occasioni pubbliche per spingere i titoli in alto. E non è solo questione di corporation. L'amministratore delegato di Freedom 250, per esempio, chissà se ve lo ricordate, è stato mandato a Davos a sollecitare i rappresentanti dei governi stranieri, chiedendo loro come intendessero contribuire alle celebrazioni per l'anniversario della nascita degli Stati Uniti. Contemporaneamente però ci si stava premurando di dissanguare l'altra società, America 250, la commissione bipartisan, quella creata originariamente. Il Congresso aveva stanziato 150 milioni di dollari per le celebrazioni, alla commissione dovevano arrivarne 100, ma tra il novembre del 25 e i mesi successivi viene ridotta la cifra, prima a 50, poi a 25 milioni di dollari. Dove è finito tutto il resto? Bravi, avete indovinato, è finito a Freedom 250. Si sta parlando di un saldo di più di 100 milioni di dollari che arrivano dai contribuenti americani e di cui non c'è più traccia. Se le cose sono andate così, come racconta il deputato Jared Huffman, che ha presentato il rapporto, siamo tra l'appropriazione indebita, la frode e la più grande rapina a volto scoperto del secolo. Ma Freedom 250 non ha raccolto solamente denaro. Il suo sito web è gestito da una società di proprietà di un certo Brad Pascale,
che è poi lo storico stratega digitale di Trump. Ogni americano che si iscrive a ogni singolo evento gratuito deve dunque fornire tutti i suoi dati e viene profilato in vista del prossimo appuntamento elettorale. Per fortuna vanno talmente in pochi che questa cosa peserà ragionevolmente poco. Però insomma, partecipare in qualunque modo a qualunque evento significa diventare inconsapevolmente parte della campagna elettorale di Trump, e le celebrazioni stesse sono state talmente svuotate da diventare un megafono di propaganda MAGA e di fatto uno specchio riflettente del narcisismo dispotico del presidente. Intanto, appunto, siamo in quella bolla del 4 luglio che separa il Trump del Monte Rushmore. Tra l'altro, dove Monte Rushmore, dove l'altro giorno ha fatto sparare una tale Santa Barbara di fuochi d'artificio che ha rischiato di dare fuoco a tutto il South Dakota. C'erano le agenzie ambientali disperate. Dicevo, tra il Trump che ha parlato al Monte Rushmore e quello che poi parlerà stasera, vediamo che succede. Nel frattempo, lui come al solito si è fatto uomo sandwich, volantino di se stesso, e ha lanciato il suo comizio di questa sera, che sarà il comizio più grande di tutti i tempi, ancora più grande di quello che lui aveva fatto la settimana scorsa. Scrive Trump: il 4 luglio sarà un passo oltre qualsiasi cosa abbiate mai visto. Lo spettacolo aereo sopra Washington DC, la nostra grande capitale, sarà il più grande di gran lunga nella storia degli Stati Uniti d'America. Centinaia di aerei di diversi tipi, dimensioni, velocità. Inizierà alle 13:05 del pomeriggio, proseguirà fino alle 23:30 della sera. Io parlerò attorno alle 21, precedendo i fuochi d'artificio che, di nuovo, come lo spettacolo aereo, sempre lui che scrive, saranno circa 10 volte più grandi di qualsiasi fuoco d'artificio nella storia del paese. Quindi, se vi piacciono gli aerei, i fuochi d'artificio e il presidente Trump, venite lì. Firmato presidente Trump. Ecco, se avete voglia di andare questa sera. Se invece avete voglia di 4 luglio, beh, in sottofondo c'è questa cosa qua, che so che a un certo punto dovrò interrompere, quindi gli springstiniani si incazzeranno, e però va così, ragazzi. Il 4 di luglio, questo è Asbury Park, però.

0: E allora che le maledizioni degli springsteeniani a partire dalla Ghidini cadono su di me come la pioggia delle rane, mentre interrompo proprio mentre partono le fisarmoniche il ritornello questa canzone. Ma devo andare avanti anche perché sono gli ultimi 15 minuti della stagione, come dicevo, troppe cose che non ci saranno. E allora torniamo per un attimo in territori che ci sono più vicini. Avrei voluto dedicare ampio spazio a un sottogenere giornalistico che io amo molto e che possiamo titolare, come dire, cose incredibili che accadono a Sinner. Questa settimana è stata la settimana della scarpa insanguinata di Sinner. Immagino che anche voi l'abbiate incrociato. C'erano pezzi di ogni tipo su qualunque testata sulla scarpa insanguinata di Sinner, che è diventata una sorta di reliquia nazionale come il sangue di San Gennaro. E visto che siamo, grazie alla scarpa di Sinner e al suo sangue, atterrati nel territorio del sacro, beh, è un niente prendere l'abbrivio per dire due cose, ma proprio due, sul grande ritorno dei lefevriani. Perché mancava solo lo scisma per alimentare quell'arietta frizzante di Medioevo che da tempo va per la maggiore. I lefevriani sono tornati e sono tra noi, e occhio che stando ai sondaggi potrebbero valere attorno al 4-5%. Ci sono anche i centristi per Lucifero che forse arrivano addirittura al 6-7%, bisognerebbe sentire Pagnoncelli, ma a me la cosa che piace molto dei lefevriani sono soprattutto i nomi. Hanno dei nomi fantastici, tipo Alfonso della Galareta, che fa subito nome della rosa, streghe, roghi, arabi da fermare a Poitiers. Che cosa vogliono i lefevriani? Avete sentito, vogliono la messa in latino, il ritorno della messa in latino, che era una roba che era considerata vecchia e superata già nel 500. Quindi perché la rivogliamo adesso? Stiamo parlando di una roba vecchia 500 anni fa. È come se si volesse reintrodurre, che ne so, il torchio di Gutenberg al posto del web. Però non sarebbe una brutta idea, ma proprio per niente. Più torchio di Gutenberg e meno social network. Forse sarebbe il modo per uscire da tutto questo casino. Comunque, lefevriani, sempre la messa. Rinnoviamo il format, cioè adeguiamoci un po' ai tempi. Va bene il latino, ma facciamo altro in latino. Che ne so, rivolgiamoci a Siri in latino. Ave Siri! Oppure i cori da stadio in latino. Qui non salta Juventinum est, est, robe così. Gli orari dei treni in latino. Per velox ex lupie urbe agmen tribus horis serius advenit. Che sarebbe il rapido proveniente da Lecce, viaggia con 3 ore di ritardo. Dopo parliamo di treni, mi raccomando. Oppure lefevriani, cantiamo tutti insieme Zucchero in latino. Così, immaginatevi lefevriani che cantano solo una sana consapevole libidine in latino. Che potrebbe essere sola libido sanet conscia juvene ma sollicitudine attue azione cattolica servat. Bella. Ho utilizzato il traduttore di Google, non le mie memorie da liscio classico. Però lefevriani, cazzo, dai, cambiamo un po' il format. A me una delle cose che sono piaciute di più in tutto questo, lo dico velocemente, è che il giornale ha rivendicato l'imprimatur di aver rilanciato la messa in latino. Scrive il giornale, titola: messa in latino continua il dibattito all'estero sulla proposta del nostro direttore Tommaso Cerno. Pare che ci sia Cerno dietro al rilancio della messa in latino. E per dire quanto se ne parla in tutto il mondo, il giornale racconta di testate tipo Tribune Chrétien che ne parlano in Francia, dove dicono il tema è sentitissimo. Prima viene la vittoria ai mondiali e poi il ritorno della messa in latino. Citano anche Polonia Cristiana. Vabbè, insomma, se il risultato di tutto questo è che alla fine è stato scisma, e se a questo punto i lefevriani possono ordinare i vescovi, figuriamoci se non lo farà Trump, che come ricorderete già si era paragonato a Gesù Cristo, anche se più che Gesù Cristo, vista la moltiplicazione dei guadagni personali, sarebbe più appropriato definirlo Gesù Cripto. Comunque tra i vescovi ordinabili da Trump sicuramente Jared Kushner, i Village People, alla memoria magari anche Jeffrey Epstein. Ma intanto, questa settimana io mi sono imbattuto in un personaggio che conoscevo, conoscevo. Si tratta del ideologo del generale Vannacci, Lorenzo Gasperini. Gasperini, che attenzione, non è stereotipato come potete pensare. È uno, per esempio, che non ha mai detto che Mussolini ha fatto cose buone. ha detto che Mussolini ha fatto cose ottime, lo ha detto in un'intervista che ha rilasciato in settimana al Fatto Quotidiano. Lui è l'ideologo di Vannacci, è coordinatore del programma di Futuro Nazionale e chi è? 34 anni, professore di filosofia, ex consigliere comunale della Lega a Cecina, gruppi scatenato di borghi e bagnai di cui retweetava ai tempi anche le previsioni del tempo, ardito della prima ora del Salvini dei primi poteri, poi rinnegato come panzone smidollato il giorno delle Idi di marzo di Vannacci. È un integralista cattolico, novax, euroscettico, insomma un paragone che ce l'ha fatta. Da integralista cattolico si rifà la liturgia preconciliare e anche lui alla messa in latino. C'è un link tra Vannacciani e Lefevriani. Da novax considera il giovane sano che si vaccina come debole e intellettualmente infermo, arrivando a sostenere che tali caratteristiche dovrebbero comportare l'esclusione dalla vita sessuale. Da filosofo sostiene invece che Platone sia di destra, che Aristotele sia di destra, non si pronuncia invece su Socrate, forse per via della cicuta che considera la stregua delle canne. Eloquio forbito, citatore appassionato di Almirante, remigrazionista convinto, nemico del gender, rivendica la difesa del patriarcato indicato come modello ordinatore. Ama profondamente la Russia e il nucleare, il petrolio moscovite, le stangone di San Pietroburgo, crede profondamente nella relazione naturale tra la donna e il suo fornello, nella figura dell'idraulico come rappresentante della mascolinità e nell'arrotino quale divinità sincretica che le femmine dovrebbero adorare. Ritiene che il patriarcato sia un concetto da preservare perché implica cavalleria, dominio dell'emotività e protezione delle donne. Tra le sue proposte, attenzione, un mutuo tricolore per incentivare la natalità, lo storno dei soldi del Gay Pride per la cura degli anziani. Ha condotto campagne contro l'aborto, arrivando a paragonare l'interruzione volontaria di gravidanza ai femminicidi. È stato condannato in primo grado per aver augurato ai suoi studenti su Facebook un buon anno scolastico, libero dall'indottrinamento islamista e dall'ideologia finocchista. Dell'ideologo di Vannacci, Lorenzo Pelleghini, si potrebbe tracciare anche quasi una biografia attraverso i suoi 3.500 circa tweet dal 2015 a oggi. Facciamo una prova. Esordisce con il 16 luglio del 2015 con un enigmatico: quando compri un Samsung, un bambino nel mondo viene mangiato dai comunisti, cui fanno seguito una citazione di Sant'Agostino. Oh, eccolo qua il filosofo Sant'Agostino che dice: togli le prostitute dalla società e ogni cosa verrà sconvolta. E poi a seguire, dopo Sant'Agostino, una proposta per l'estate: togliamo internet, scrive, e mettiamo una bella connessione da 300 gigabyte. Il primo like lo prende il 29 settembre quando annuncia di voler scrivere un trattato sull'importanza del bordeaux e del porpora nell'abbigliamento. Per prendere due like deve invece attendere il 28 ottobre quando racconta che lui e altri contestatori sono stati scordati fuori dal Parlamento europeo dopo una contestazione inneggiante a Putin. Da lì, tra un plauso a un bambino di un anno e mezzo che ha ucciso un cobra a morsi e un appello alla Santa Vergine perché salvi la Francia dalla maledizione, Gasperini matura la sua militanza politica che lo vede folgorato dal Salvini delle Ruspe, lo vede diventare collaboratore di Susanna Ceccardi, quella che ha scambiato la processione pugliese per una manifestazione islamica, fino ad assurgere con pieno merito al ruolo appunto di ideologo di Vannacci. Insomma, una carriera fulminante. Vannacci che ha annunciato in settimana che Futuro Nazionale si allierà al Parlamento Europeo con l'estrema destra tedesca di ADF, fascisti italiani che si alleano con nazisti tedeschi. Ricordiamoci che l'ultima volta non finì esattamente benissimo. Ma dove c'è Vannacci, per me a Pandan c'è sempre Salvini. E la domanda: come fa, cosa fa Salvini sballottato dalla temperie del vannaccismo montante? Allora, beh, innanzitutto questa settimana la Lega ha cercato di vannacciare pure lei, invocando al volo pronti via la remigrazione contro il killer del pizzaiolo, salvo poi accorgersi dopo 5 minuti che il killer del pizzaiolo era un italiano e l'ufficio stampa della Lega che mandava in giro comunicati chiedendo pietosamente di cancellare quello che avevano scritto poco prima e di non diffondere. Al netto di tutto questo, Salvini cosa ha fatto? Beh, innanzitutto ha cantato a Milano Marittima. E cosa ha cantato? Ha cantato YMCA. La mattina dopo che ha cantato YMCA a Milano Marittima è morto il cantante dei Village People. Se pensate ci sia un nesso, siete davvero delle brutte persone. poi cosa ha fatto? Ha fatto gli auguri a Elon Musk, lui è bravissimo a fare gli auguri, ma visto che lo state aspettando tutti al varco, Salvini, e non potete dirgli veramente niente, si è occupato di quello di cui si dovrebbe occupare, si è occupato di treni.
1: Rispetto a giugno dell'anno scorso, la puntualità è aumentata del 7%, nonostante il caldo e nonostante i cantieri in più. E le ferrovie italiane sono quelle che a livello europeo hanno il maggior tasso di efficienza. Si è chiusa la fase più complicata, che era quella PNRR, che va a chiudersi in estate, si apre la fase 2 di gestione di una nuova struttura che a lavori conclusi sarà la più moderna, efficiente e veloce d'Europa. Se 9.900 treni arrivano puntuali e 100 arrivano in ritardo, è chiaro che fa notizia quei 100, per cui ci scusiamo.
0: Ora, fai finta di niente, cioè canta, ma non dire ste robe qua, cioè non ti torna indietro. Vabbè, mamma mia, quanto manca poco. L'altra cosa che Salvini ha fatto naturalmente in settimana è stata proseguire la sua rincorsa per battere il record mondiale di inaugurazione. Quest'anno ha inaugurato prima di quanto non venga, mesi prima, anni prima, forse di quando ci sarà l'inaugurazione per davvero la caserma Montello a Milano.
1: Un porto nel cuore di Milano, caserma Montello, zona Piazza Firenze, dove io feci il militare. Nel 95.
0: Beh, importante, perché lì ha fatto il militare.
1: Lavoro in corso con più di 100 operai da tutto il mondo, e questo è il bello dell'immigrazione positiva, non le polemiche. Qua, nell'arco dei prossimi mesi, finiranno i lavori e arriverà la più grande stazione di polizia di Stato d'Italia. 2000 poliziotti tutti i giorni.
0: C'è questo senso diffuso della megalomania, per cui è sempre tutto la cosa più grande, più incredibile, compresa la caserma Montello inaugurata dal recordman Matteo Salvini, che nel frattempo ha anche stretto dei contatti con una band, si chiamano Shampoo, un po' Shampoo, che erano quelli napoletani che facevano le cover dei Beatles negli anni 80, un po' Poo, che hanno fatto il nuovo inno dei giovani della Lega, che intanto teniamo in sottofondo e che si chiama Italia che ci lega. È un inno palesemente fatto con l'intelligenza artificiale, o almeno così sembra, che però non abbiamo tempo di ascoltarci, anche perché vi devo dire, lo so, mannaggia, non ci staremo. Allora, prima che mi dimentichi, fondamentale, il mio preferito, nettamente il mio preferito di tutto, di ogni tempo della settimana, è stato il ministro Lollobrigida. È tornato Lollobrigida ed è tornato a New York, e come è tornato a New York? Con un casco in testa a forma di parmigiano reggiano, clamoroso. Andate a vedere le foto di Lollobrigida con il casco da parmigiano reggiano, che verrà indossato da una delle squadre newyorkesi dell'NFL che il parmigiano reggiano sponsorizza. È una stagione in cui i cappelli a forma di formaggio vanno tantissimo, ricorderete quello di Elon Musk, che era un cappello gruviera, adesso c'è invece il casco indossato da Lollobrigida. Devo scegliere proprio gli ultimi due minuti tra la russa meteorologo e Pina risponde. Siccome di fascisti abbiamo già detto troppo, facciamo Pina risponde. Vi ricordate il vecchio format di Matteo Renzi? Matteo risponde. Bene, adesso ne abbiamo uno nuovo, interpretato da Pina Picerno, che è appunto Pina risponde. Allora, sentiamo il Pina risponde di questa settimana. Allora, vediamo. Io non lo trovo più. Va bene, questo qua.
2: Ciao a tutti amiche e amici, alcune rapide comunicazioni di servizio potremmo dire. Sapete che durante il weekend si ha più tempo per leggere i commenti, cosa che ho fatto anch'io, i commenti social. Sono comparsi alcuni commenti, alcune tipologie di commento che mi pare meritino una risposta. La prima: come si veste Pina Picerno?
0: Attenzione, questa è la domanda. Come si veste Pina Picerno? E Pina, per l'appunto, come vuole il format, risponde.
2: Allora, vediamo di essere chiari. Come mi vesto lo decido io, non lo decidono i disagiati che vengono sul mio profilo a commentare come mi vesto.
0: Ecco, questa era la risposta, e poi Pina Picerno risponde a chi l'aveva criticata.
2: Terza comunicazione di servizio, forse la più seria. Io non mi sono mai paragonata a Copernico, a Galileo Galilei o a Rosa Parks. Ragazzi, davvero, qua ci vorrebbe uno bravo, se avete capito questo.
0: Ecco, ci vorrebbe uno bravo oppure ci vorrebbe il file.
3: Mi diranno, ma tu sei velleitaria, Pina, perché poi fuori dai due poli non c'è spazio per un'iniziativa ambiziosa. È una bugia. Il mondo è sempre stato cambiato. La storia del mondo è sempre stata cambiata da avanguardie coraggiose che hanno avuto il coraggio di fare quello che era necessario. Copernico, Galileo, Giordano Bruno sono stati pure bruciati, ma hanno cambiato il mondo. Rosa Parks non si è alzata dalla sedia. Allora abbiamo noi il coraggio di dire che noi non ci possiamo limitare a essere arredamento di un campo che, care amiche mie, non ci vuole.
0: Non ci possiamo limitare a essere arredamento di un campo che non ci vuole, e quindi in un post intitolato Il coraggio di essere avanguardia, Pina Picerno proponeva questo paragone. Quindi sì che in realtà si è paragonato, ora si può essere più o meno d'accordo con Pina, però avanguardia forse è un filo troppo, no? Cioè, tra le grandi avanguardie cosa annoveriamo? L'espressionismo, il Bauhaus, la pop art, il cubismo, il rock and roll, il marxismo e spazio pubblico di Pina Picerno? Sì, forse decisamente un po' troppo.
2: Mi sembrava utile, così bello, dirci queste cose, dircelo insieme, nonostante il caldo, il sabato pomeriggio. Insomma, tanto vi dovevo. Buon weekend, ciao.
0: E anch'io, come Pina, vi auguro non solo buon weekend, ma anche una bellissima estate. Sono già 30 orrendi secondi fuori dalla mia soglia massima. Il Demone del Tardi per questa stagione finisce qua. Ci risentiamo a settembre. Un abbraccio a tutti da Gianmarco Bachi. Ciao, state bene.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale. Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599€. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
13: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
14: Anche su un mezzo non tuo?
13: Sì.
14: E offre anche tutela legale.
13: Mi fai parlare?
14: E assistenza sanitaria e a casa.
13: Esatto, Moby, perché ACI
14: è il club sempre vicino a te.
13: Almeno la chiusura posso dirla io?
14: Ok, socia.
13: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
15: Dobbiamo parlare.
16: Lo sapevo.
15: Di questi continui alti e bassi.
16: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
15: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
17: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
18: Popolare Network.
19: Buongiorno, le notizie delle 10.30. È iniziata con una preghiera sulle tombe dei migranti morti in mare, sepolti nel cimitero dei senza nome di Lampedusa. La visita di Papa Leone XIV all'isola, simbolo delle migrazioni nel Mediterraneo. Il pontefice ha scelto di passare qui la giornata del 4 luglio, dopo che ieri aveva pronunciato un discorso sulla nascita degli Stati Uniti, incentrato sul ruolo degli immigrati nella costruzione del paese. Un discorso profondamente in contrapposizione al messaggio e alle politiche del presidente statunitense Trump. Dopo la preghiera al cimitero, il Papa è andato al monumento della Porta d'Europa, simbolo del passaggio dei migranti dall'Africa appunto all'Europa. Gli attivisti delle ONG che fanno salvataggi in mare denunciano come l'isola sia ormai diventata, col passare degli anni, un luogo completamente militarizzato per i migranti che vengono fatti sbarcare sull'isola.
20: Il governatore di San Pietroburgo ha invitato le persone che vivono in quell'area della Russia a restare in casa fino alla fine di quello che ha definito un attacco su larga scala a colpi di droni ucraini che avrebbero centrato in particolare una struttura petrolifera della città. Ieri sera Putin aveva annunciato la conquista della città ucraina di Kostiantynivka nella regione di Donetsk, che poco fa è stata però smentita dalle autorità di Kiev. Da Washington nelle scorse ore anche l'Istituto per gli Studi della Guerra si era detto scettico sull'effettiva presa della città da parte russa.
19: E Putin ha inviato un messaggio di congratulazione a Trump nel giorno in cui negli Stati Uniti, lo dicevamo, si festeggiano i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Oggi i nostri paesi, le due maggiori potenze nucleari del mondo, hanno una responsabilità speciale nel mantenere la sicurezza e la stabilità internazionale, dice Putin. Nella notte italiana Trump ha aperto le celebrazioni con un discorso dai toni allo stesso tempo trionfali e allarmisti, esaltando la storia degli Stati Uniti e denunciando un presunto pericolo comunista, oltre a quello immancabile dell'immigrazione.
20: Dall'Italia il presidente della Repubblica Mattarella ha inviato un messaggio a Trump in cui definisce le celebrazioni di oggi un patrimonio condiviso di quanti si riconoscono nei principi di libertà, rappresentanza democratica e tutela universale dei diritti di ogni uomo, anche nel ricercare una vita dignitosa e felice. Il capo dello Stato parla anche di una visione delle relazioni tra gli stati modellata sul diritto, non proprio l'approccio di Trump alle relazioni internazionali, e dice che Washington e Roma devono continuare a lavorare insieme a favore della pace, della sicurezza e della prosperità, citando anche la NATO.
19: Agguato mortale nella notte nel centro di Napoli, un uomo di 32 anni, Alessandro Grivano, è stato ucciso con un colpo di pistola mentre era a bordo di uno scooter. L'episodio intorno all'una in piazza Sant'Anna Capuana, non lontano dalla stazione ferroviaria centrale. L'uomo era noto alla polizia per piccole precedenti, ma non risulterebbe legato a cartelli criminali della zona.
20: Omicidio nella tarda serata di venerdì a Vieste, nel Foggiano, dove un ragazzo di 35 anni, Antonello Sceripoli, è stato ucciso a colpi di fucile mentre era in sella uno scooter nei pressi della sua abitazione. La vittima era già nota alla polizia, era tornato in libertà da alcuni mesi dopo una condanna in appello a 4 anni per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano, ritenuto dagli investigatori l'ex braccio destro del boss del Gargano, Marco Raduano.
19: C'è un quadro indiziario grave a carico del poliziotto per il ferimento del tifoso juventino in occasione del derby del 24 maggio scorso, lo scrive il procuratore di Torino in una nota sulla richiesta di domiciliari per l'agente che avrebbe sparato un lacrimogeno all'altezza Duomo ferendo l'ultra della Juventus Marco Basoccu. Il ferimento, scrive il procuratore, è legato all'esplosione di un lacrimogeno lanciato in maniera non conforme alle modalità previste dall'operatore della Polizia di Stato incurante delle possibili gravissime conseguenze. La prossima edizione del giornale radio alle 13. Buon ascolto.
21: Un
18: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
21: Popolare Network.
22: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
23: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
22: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.mi.it/estate al castello.

0: Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, questo è M7, il settimanale di Metro Regione. Alessandro Braga con voi per quest'ultima puntata della stagione, poi ci risentiremo a settembre. Oggi proviamo a parlare di un tema che, volenti o nolenti, tocca davvero tutti, che è quello del reddito. Parleremo della difficoltà a percepirlo, dell'aumento sempre maggiore di chi, come si dice, non ce la fa ad arrivare a fine mese e di come in qualche modo si può fare qualcosa per queste persone. Ieri, proprio qui nell'auditorium di Radio Popolare, sono venuti a trovarci per la loro assemblea i compagni e le compagne dell'Inca CGL di Milano. Con loro abbiamo approfittato per fare una chiacchierata, proprio per capire dal loro punto di vista, dal loro osservatorio, qual è la situazione sul nostro territorio. E allora partiamo. Daniele Bandi, benvenuto.
1: Ciao Alessandro e ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, grazie.
0: Daniele Bandi è direttore di Inca Milano. Daniele, partiamo dalla domanda più semplice, ma cosa fa Inca?
1: Bella domanda, quante ore abbiamo? No, scherzi a parte, il patronato è la struttura del sindacato e noi siamo il patronato della CGL di Milano, che si occupa delle tutele individuali, quindi di tutte quelle pratiche che servono a ottenere prestazioni, diritti individuali, quindi non legate al contratto collettivo che tutela una categoria di lavoratori. L'esempio più classico, che è un po' quella che è la pratica classica che facciamo all'Inca, è la domanda di pensione. Oltre a questo però facciamo tutta una serie di domande, di servizi, di prestazioni, da quelle per l'immigrazione, rinnovo, permessi di soggiorno, ricongiungimenti, gli infortuni, le malattie professionali, l'INAIL e tutto ciò che è previdenza fino ad arrivare alla pensione. Per darti un numero, l'anno scorso abbiamo fatto 47.145 pratiche, quindi sono 47.145 contatti di bisogni, servizi che abbiamo garantito a cittadine e cittadini.
0: Ecco, con numeri così alti ovviamente sono variegate le situazioni che trovate, immagino anche che si siano modificate queste situazioni col tempo e quindi quali situazioni, Daniele, vi trovate davanti e come è cambiata un po' la condizione delle persone che nel corso del tempo appunto sono venute da voi?
1: Guarda, mi collego subito a quello che ho detto prima, di quel numero di pratiche ben l'8,39% sono NASPI, disoccupazioni, quindi già questo ti dà un po' l'idea. Una volta fortunatamente le persone lavoravano 30, 35, 40 anni e venivano da noi solo per la pensione, oggi purtroppo con precarietà, carriere discontinue frastagliate, le vediamo più volte nell'arco della loro vita e purtroppo spesso per chiedere prestazioni a sostegno del reddito. L'altro dato molto interessante, e ne parleremo poi con le colleghe e i colleghi, è come a seconda dei quartieri e dei territori dove siamo presenti in città metropolitana cambia il tipo di utenza e noi arriviamo sempre un po' prima perché abbiamo la fortuna di essere un osservatorio privilegiato sulla città. Un esempio è la vertenza Cadel dell'ambasciata USA per stare alla contemporaneità. Ovviamente poi il caso è esploso, ci sono le categorie, la confederazione che stanno seguendo il caso, ma prima che fosse sui giornali la notizia, un nostro operatore in una sede zonale di Giambellino ha ricevuto i primi 4 lavoratori che erano venuti a chiedere la disoccupazione. Ecco, questo dà un po' l'indice di come noi riusciamo spesso a intercettare la realtà per prima.
0: Insomma, come avrete capito, ascoltatore ed ascoltatrice, le situazioni variano e variano anche a seconda di dove ci si trova. Proviamo in questi 20 minuti che abbiamo allora a vedere magari in qualche modo affinità e differenze tra le varie parti di Milano e della sua area metropolitana. Partiamo dal centro a questo punto, dal centro di Milano, lo facciamo con Angela. Angela Sanna, benvenuta.
2: Ciao a tutti e a tutte.
0: Allora, tu dove operi? Centro Milano?
2: Sì, Centro Milano, corso di Porta Vittoria, di fronte al Tribunale. E come diceva Daniele, appunto, credo che la nostra zona sia un osservatorio privilegiato e magari anche un po' diverso rispetto alle altre zone, perché noi intercettiamo sì la gente che abita nel quartiere centrale, nei quartieri centrali, ma soprattutto chi ci lavora. Quindi siamo vicini a strutture, alle grandi sedi delle aziende, magari anche importanti, siamo vicini al Tribunale, siamo vicini al Policlinico, siamo vicini all'Università, alla sede centrale del Comune di Milano. Quindi intercettiamo non solo i lavoratori dipendenti, i lavoratori domestici o le persone anche senza reddito che magari vengono da noi a chiedere ad esempio l'assegno sociale, ma anche un altro tipo di figure, quindi magistrati, medici, manager, amministratori delegati, quindi un'altra, diciamo, fascia di reddito.
0: Ecco, e di fronte a queste persone, quali sono le richieste maggiori che vi fanno?
2: Allora, io mi occupo di previdenza, quindi sicuramente è il conoscere il loro futuro pensionistico, però l'approccio ovviamente cambia a seconda della fascia di reddito in cui mi colloco. In particolare nel settore privato io vedo soprattutto le fasce più estreme, possiamo dire, di reddito, quindi o quelle più basse oppure quelle alte o molto alte. Nel settore pubblico invece è un po' diverso, proprio per la vicinanza agli uffici, diciamo, delle pubblici, quindi vedo sì i magistrati, ad esempio, che ho nominato prima, ma anche i funzionari, le OSS, gli insegnanti, gli amministrativi delle università. È una fascia, questa ultima che ho detto, che in teoria dovrebbe avere un reddito medio, sarebbe il classico ceto medio. Ma molte volte, anche se avrebbero la possibilità di uscire a pensione con i contributi, tendono a magari dire no, resto ancora qualche anno in più, magari arrivo alla vecchiaia così ho 100-200 euro che mi permettono di vivere a Milano, perché poi è questo il tema.
0: E come no, se non è questo il tema, il vivere, il sopravvivere a Milano. Grazie Angela.
2: Grazie a voi.
0: E allora proviamo a spostarci da questo centro con queste caratteristiche alle periferie, a una periferia. Andiamo al Giambellino, lo facciamo con Cinzia Brofferio e Michela Bernardinello, benvenute tutte e due.
3: Grazie a tutti.
0: Benvenuti. Allora, vediamo un po', immagino che la vostra utenza sia diversa da quella che è appena stata descritta da Angela. Chi risponde?
4: La nostra utenza è completamente diversa, fa assolutamente da contrappeso all'utenza del centro. E diciamo che le pratiche che lavoriamo noi al Giambellino sono veramente una cartina tornasole di quanto, adesso non per usare una frase retorica, ma Milano sia veramente una città a due velocità, perché le stesse pratiche che noi lavoriamo quotidianamente evidenziano un'utenza fragile economicamente, socialmente. Noi facciamo tantissimi assegni sociali, cosa che in centro non credo incidano così tanto, ma le stesse pensioni sono pensioni basse, medio-basse, pensioni che molto spesso hanno bisogno di un'integrazione al minimo. Che cosa vuol dire? Pensioni che derivano da lavoro povero e non arrivano ad avere 600 euro mensili, e quindi noi interveniamo anche in quel senso per tirare su il livello di queste pensioni, che se prima il reddito da lavoro non poteva consentire un livello di vita dignitoso, la conseguenza sono le pensioni ancora più basse.
0: Beh,
4: e a Giambellino questo si...
0: Esatto. E si torna lì, sopravvivere a Milano, esatto. Perché ormai vivere è una parola troppo grossa per cittadini e cittadine. E altre ulteriori difficoltà quali sono? Le barriere linguistiche, quelle sociali?
3: Assolutamente sì, io in particolare mi occupo di quello che si chiama il sostegno al reddito, e quindi sono delle pratiche che vengono richieste prima dell'età pensionabile del cittadino. E sono cittadini, non per forza nel mio caso sono lavoratori, ovvero io mi occupo anche delle NASPI, che sono le indennità di disoccupazione delle persone che hanno questi contratti mordi e fuggi, o magari dei contratti che poi per qualche motivo cessano, ma mi occupo anche di tutta quella parte che ha a che fare con l'invalidità, e purtroppo nelle situazioni di disagio economico, oserei dire un termine anche più grosso, di miseria, spesso le due cose sono abbinate, cioè accanto alla miseria economica c'è una fragilità sanitaria e sociale fortissima, e quindi queste persone sono alla ricerca costante di aiuti, e per esempio di invalidità civile, quindi li assisto in questa fase, così come invece ci sono le nuove generazioni, quelle più giovani, che trovano alloggio nella zona del Giambellino, perché si tratta di abitazioni spesso di bilocali piccoli, e quindi magari sono giovani papà, giovani mamme, e hanno bisogno del supporto di tutto quello che è l'aspetto della genitorialità, da prima del parto, dopo il parto, l'assistenza dei bambini, e ancora una volta se si tratta dei bambini sfortunati che hanno bisogno di un'assistenza sanitaria speciale, quindi c'è l'invalidità dei minori, che in Giambellino ha un tasso molto alto perché ci sono tanti bambini che hanno bisogno purtroppo dell'invalidità civile.
0: Insomma, casa, sanità, servizi, sono queste le cose che servono lì.
4: No, volevo aggiungere che molto spesso vedo le mamme in attesa, le mamme col bebè che arrivano da Cinzia, che non sanno a cosa hanno diritto e siamo noi a spiegare che possono richiedere, quindi il bonus nascita, il bonus bebè, il bonus nido, tante cose che loro non sanno, e noi li aiutiamo anche a intercettare appunto i famosi bisogni inespressi che veramente loro non sanno di avere.
0: E allora, grazie anche a voi, grazie Michela e grazie Cinzia. Insomma, avete capito, Milano Centro, il Giambellino, la periferia, una delle periferie del comune di Milano. Forse non l'ho detto all'inizio, Inca CGL, il patronato della CGL, stiamo parlando di Milano e dell'area metropolitana milanese. E allora proviamo in qualche modo ad allargare ulteriormente lo sguardo, ci spostiamo in due pezzettini, in due territori della cosiddetta area metropolitana milanese. Ricordiamo 3 milioni e mezzo di persone su un territorio che va dall'Adda al Ticino. Abbiamo deciso di prendere due zone. San Giuliano Milanese, la Martesana. E qui ci sono Stefano Lucca e Giancarlo Piparo. Benvenuti a tutte e due.
5: Grazie, benvenuti.
1: Grazie.
0: Allora, partiamo da Stefano. Stefano, tu San Giuliano?
5: San Giuliano, ma non solo San Giuliano, anche i comuni limitrofi.
0: Insomma, quell'area, quella che ruota attorno a San Giuliano. E lì viene in mente San Giuliano, San Donato, viene in mente Metanopoli di fatto e le industrie, le crisi delle grandi industrie di quell'area.
5: Metanopoli, ma non solo, la Metanopoli è un tema dell'area e nell'attività quotidiana, volendo, neanche quello principale. La zona di San Giuliano, o il San Giulianese come mi piace definirlo, è un'area composita, è un'area che racconta di diverse attività lavorative, manifatturiere, chimiche, tessili, ma anche agricole. È una zona fortemente agricole, con una tendenza generale di redditi non eccessivamente alti. Ecco, è una cosa che proprio accomuna trasversalmente, eccezion fatta per alcune realtà, diciamo, più felici, come appunto la Metanopoli. Quello che contraddistingue l'attività lavorativa, che potrebbe essere di un'operaia tessile piuttosto che di un operatore servizi, multiservizi, nell'ambito del commercio, nell'ambito anche energetico per alcune aziende più piccole, è quello di un reddito che tutto sommato si attesta abitualmente al di sotto, anche per fare una stima, dei 30.000 euro lordi annuali. La differenza qual è? Che a parità di esigenze c'è la provincia, c'è la difficoltà di collegamenti più deboli rispetto a quelli che si possono ritrovare all'interno dell'area metropolitana della città, con i servizi fondamentali. C'è un'emergenza dedicata allo stato anche di salute delle famiglie. Nella zona io personalmente intercetto tantissime persone che hanno direttamente o i cui familiari hanno dei grossi, grandi problemi di salute, e quindi c'è tutto il capitolo della gestione della disabilità all'interno di una famiglia, che rappresenta, ragazzi, un fardello da non sottovalutare, perché i costi di gestione di un familiare anziano, ma anche minore, un bambino nell'età del bisogno scolastico o post pensionistico, è veramente alto da sostenere e va in controtendenza con le possibilità economiche delle famiglie.
0: Immagino. Giancarlo, la Martesana, terra a me particolarmente cara, visto che ci abiti, lì com'è?
6: Beh, lì il territorio è molto eterogeneo, nel senso che abbiamo soprattutto piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, quindi la cosa che viene, salta subito all'occhio, è che quando succede la perdita, la chiusura di una piccola azienda, le persone che perdono il lavoro, a differenza della grande città che offre sicuramente più alternative e più facilità di rioccupazione, lì si percepisce proprio la paura del presente e del futuro e delle persone che possono trovarsi in condizioni di difficoltà economica. Mi viene in mente un episodio di poco tempo fa dove due persone, marito e moglie, nello stesso momento vengono licenziate dalla stessa azienda e delle persone che possono trovarsi in condizioni di difficoltà economica. Mi viene in mente un episodio di poco tempo fa dove due persone, marito e moglie, nello stesso momento vengono licenziate dalla stessa azienda, posto di lavoro dove lavoravano da 20 anni

0: Pensiamo, gli amici, i tuoi colleghi diventano amici, il calcetto, la partita di calcetto con i colleghi, tutte quelle cose lì che ti vengono a mancare, soprattutto in un momento particolare come questo, ti lasciano nello sconforto. E noi cerchiamo di intervenire in quel momento, grazie anche a una rete di supporto che abbiamo costruito negli anni, grazie ai servizi sociali dei vari comuni, alle agenzie del lavoro, a delle associazioni anche di volontariato presenti sul territorio. Ci frapponiamo fra la difficoltà del momento e la difficoltà di richiedere le prestazioni a sostegno del reddito, e quindi cerchiamo di essere un punto di riferimento, di ascolto e in alcuni momenti anche di soluzione dei problemi di rioccupazione.
1: Ci sono differenze tra comune e comune? Penso che nell'area della Martesana mi viene in mente un comune tipo Cernusco sul Naviglio, mediamente particolarmente, anzi ricco, piuttosto che accanto Pioltello, che è il suo gemello diverso, ad esempio.
0: Assolutamente sì, Cernusco e Pioltello, pur avendo delle vie in comune, differiscono in maniera diametrale. L'utenza di Cernusco è a reddito medio-alto, le pratiche che mi capita più di fare in quell'ufficio sono quelle di pensione. Su Pioltello invece parliamo di sostegno al reddito e invalidità civile e anche di immigrazione. Non la svolgiamo direttamente lì, l'assistenza per l'immigrazione, però abbiamo degli uffici ai quali ci appoggiamo, nostri interni, e conosciamo bene la situazione di alcuni quartieri di Pioltello che, proprio per queste difficoltà anche di integrazione, tendono, tra virgolette, a ghettizzarsi e a creare anche degli scompensi sociali non indifferenti.
1: Stefano, anche lì nel San Donatese, come ti piace definirlo, c'è questa differenza, che ne so, tra San Donato, San Giuliano, gli altri paesi lì accanto?
2: Sì, ci sono delle differenze, magari non così nette, delineate, come quelle che Giancarlo ha appena descritto, ma ci sono delle differenze. Direi che, ad esempio, potremmo prendere proprio San Giuliano, ma anche vertici come San Donato e Melegnano. San Giuliano, innanzitutto, è una zona di logistica, di stoccaggio, di magazzino, di grandi brand, di grandi aziende che lì hanno un tessuto vivacissimo dal punto di vista dei trasporti e di conseguenza dell'impiego e del lavoro di magazzinaggio piuttosto che impiegatizio. San Donato inevitabilmente tende a raccogliere utenza economicamente più ricca, tra virgolette, avendo una tradizione impiegatizia molto più stabilita. Melegnano è un caso a parte perché, ad esempio, la nostra Camera del Lavoro raccoglie utenza che richiede ogni tipologia di prodotto catalizzata da tre province diverse, perché su Melegnano io raccolgo gente del Pavese, raccolgo gente del Milanese, ma raccolgo gente anche della provincia di Lodi, che magari logisticamente sono più comodi a venire da noi. E le richieste, come sono solito dire, pur essendo sempre le stesse, sono ogni volta diverse, perché magari per la stessa persona un'esigenza che mi ha portato a conoscerla allo sportello di natura previdenziale, per il cambio degli eventi, per il susseguirsi dei fatti, diventa un'emergenza di reddito o di assistenza familiare. Quindi non c'è un'impronta netta, se non un'impronta di massima, sulla tipologia del territorio e del lavoro. E poi, come diciamo, c'è il lavoro agricolo che incide e non poco,
1: Eh
2: a
1: certo.
2: causa della stagionalità e soprattutto dei redditi mai troppo alti e dell'impiego di molta, tanta manodopera straniera.
1: Stefano e Giancarlo, grazie mille anche a voi.
0: Grazie a
2: Grazie,
0: voi.
2: buona giornata.

0: Siamo alla fine di questo nostro giro. Allora torniamo all'inizio, torniamo da Daniele Bandi. Quindi Daniele, hai sentito anche tu? Cosa esce? Che fotografia arriva da questi racconti delle tue colleghe e dei tuoi colleghi? E quali insegnamenti possiamo trarre a tuo avviso?
1: Sì Alessandro, credo che siano emersi degli aspetti che noi quotidianamente conosciamo, ma credo che le colleghe e i colleghi l'abbiano fatto emergere bene anche per le ascoltatrici e gli ascoltatori. Milano oggi noi vediamo una città di profonde diseguaglianze che può anche essere considerata attrattiva a livello europeo, mondiale, come spesso si dice, ma per chi? Per un target

0: di altospendenti che se lo possono permettere, quindi quei profili che ci ha raccontato Angela ad esempio, in una sorta di città che diventa un grand hotel con dei servizi anche diciamo di alto livello. Ma la stessa città è profondamente escludente per tutti gli altri, e non mi riferisco solo ai casi che ci hanno raccontato Michele, Cinzia di Giambellino, ma anche a tutti quei comuni fuori dalla città di cui ci hanno parlato Stefano e Giancarlo, dove la perdita di un lavoro spesso si trasforma in una perdita totale di reddito e quindi di possibilità. Milano è anche una città escludente per motivi sociali. Se a queste difficoltà economiche si sommano, e purtroppo è la normalità, barriere linguistiche, problematiche sanitarie, allora la situazione non è solo problematica, ma diventa drammatica. Quindi noi abbiamo fotografato, abbiamo il dovere di denunciare, di descrivere queste situazioni, un po' come fate voi, no? In radio, ma forse la domanda vera da fare è: quale di queste due idee, tipologie di città vogliamo, vuole chi la governa, vuole chi la vive? Noi non abbiamo dubbi, ovviamente, su che strada scegliere, e cerchiamo quotidianamente di risolvere quei 47.000 e più problemi, richieste che ci vengono dalle cittadine e dai cittadini, cercando anche però di non limitarci a risolvere quel problema e a dare quella prestazione, a fornire quel servizio, che pure è nobilissimo, è quello che ci caratterizza, ma anche di mettere in rete tutta quella serie di risposte, di risorse, di associazioni che comunque ci sono nel tessuto di Milano, per provare a portare queste problematiche a un livello superiore e riuscire anche magari a ottenere delle risposte per far sì che si rompa un po' questa strada che si è imboccata negli ultimi anni, per cui Milano sta perdendo sempre più persone, come ci diceva Angela, c'è chi non riesce, anche del ceto medio, gli autisti ATM, gli insegnanti, gli infermieri, a vivere in città, ed esce, ne è espulsa sempre più fuori. E invece viceversa abbiamo sempre più city user, che però non sono quelli che vivono i quartieri, la città, che riempiono gli asili, gli ospedali. Ecco, credo che ci sia una responsabilità, ma ci sia anche una necessità di agire in questo senso.
1: Grazie davvero Daniele Bandi, grazie davvero a tutte le tue colleghe e i tuoi colleghi per questo racconto e questa fotografia. Grazie anche a voi ascoltatori ed ascoltatrici, perché è finita la stagione di M7, ci risentiamo a settembre. Un grosso ciao da Alessandro Braga, ma anche da Chiara Manetti, da Luca Parena e da Roberto Maggioni.

0: Di Stivia Merlata Bloom Milano.
1: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
0: Non lasciare che sia

Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a questa nuova e ultima puntata di Terzo Tempo. Oggi è sabato 4 luglio, io sono Martina Stefanoni e in questa puntata andremo a Gaza nella settimana dei 1000 giorni dall'inizio del genocidio con un'intervista a un giornalista scappato proprio dalla striscia. Poi andremo nel Regno Unito, torneremo a parlare di data center e anche di crisi climatica. E infine, grazie ad un libro, faremo un viaggio tra i fiori e la politica dell'Asia. Prima però, partiamo da qui.

Quello che sentite è il coro improvvisato da migliaia di manifestanti durante una delle proteste contro Donald Trump di quest'anno, quelle che sono state chiamate le No King's March. Cantano This is our land e i No King's Day sono una delle tante dimostrazioni di mobilitazioni della società civile che abbiamo raccontato in questa stagione di Terzo Tempo, dagli Stati Uniti all'Albania, dagli studenti serbi a quelli bosniaci, dalle proteste dei sudcoreani contro Starbucks alle manifestazioni in solidarietà con la Palestina in tutto il mondo. Questo è stato un anno segnato dall'individualismo, dalla sete di potere di pochi ricchi e potenti, dal desiderio di questi ultimi di schiacciare e annichilire i più deboli. Ma è stato anche un anno che ha visto migliaia e migliaia di persone scendere in piazza contro l'individualismo, contro le guerre, contro la violenza, contro gli oligarchi di tutto il mondo, che le volevano invece obbedienti e silenziose. Alcune battaglie hanno portato a piccole e grandi vittorie, altre sono riuscite ad arrivare fino alle urne, fino a creare una crepa vera e propria nel sistema. Altre ancora sono ancora in corso. Ma il fatto stesso che quel coro ci sia stato, che tante persone in tutto il mondo abbiano scelto di opporre con forza un noi all'io ossessivamente ripetuto da chi li governa, è già di per sé una vittoria. Ed è soprattutto questo che spero resti a chi ha avuto la pazienza di stare con me in questa stagione di Terzo Tempo.

0: Come anticipavo in apertura di puntata, questa settimana, giovedì, è stato il giorno che ha simbolicamente segnato i 1000 giorni di genocidio nella striscia di Gaza. 1000 giorni di fame, violenza, dolore e sopraffazione. 1000 giorni che a Radio Popolare, in vari modi, in diversi spazi, abbiamo sempre cercato di raccontare. Lo abbiamo fatto spesso anche qui a Terzo Tempo, ed è proprio per questo che volevo in quest'ultima puntata tornare proprio lì, tornare a Gaza. E ci andremo accompagnati dalle parole, dalla voce di Mohamed Zanun, fotoreporter di Gaza, scappato qualche mese fa. Mohamed fa parte del collettivo di fotogiornalisti israelo-palestinese Active Steels. L'ho incontrato a Milano insieme al suo collega Ahmad Baz, di cui abbiamo sentito la voce nella puntata del 30 maggio. Lui ci aveva raccontato il suo lavoro in Cisgiordania. Oggi Mohamed ci racconta il suo a Gaza.
1: You're thinking Gaza is more dangerous West Bank, but actually it's same. But this is maybe slowly genocide. This is fast genocide.
2: Si potrebbe pensare che Gaza sia molto più pericolosa della Cisgiordania, ma in realtà è la stessa cosa, semplicemente uno è un genocidio più veloce dell'altro. A Gaza puoi vedere i bambini uccisi ogni giorno, 50-60 bambini. In Cisgiordania, ogni giorno i soldati israeliani uccidono un bambino qui, due qui, uno lì. Ma se si guarda al mese o all'anno, il quadro è più chiaro e si vede quanti palestinesi vengono uccisi da Israele in Cisgiordania. Per noi a Gaza è la stessa cosa, solo che il modo è diverso. Venendo al mio lavoro, ho iniziato a fare il giornalista a Gaza quando stava iniziando la seconda intifada nel 2000 e mi sembrava che non ci fossero molti giornalisti. Io vivevo vicino all'incrocio tra la Saladin Road e il corridoio Netzarim, quando proprio lì i soldati israeliani hanno ucciso Mohamed Durra, che era un bambino di 12 anni ucciso insieme al padre mentre camminavano per strada. Il loro omicidio è stato ripreso da una televisione e diventato il simbolo di quel momento. Il video è molto difficile da vedere, ma io ero lì, ho visto tutto. E ho visto i miei vicini di casa, i miei compagni di scuola, ma praticamente nessun giornalista, solo pochi giornalisti che lavoravano per qualche media internazionale. E lì ho deciso che avrei fatto il giornalista, ma non sapevo come. Quando ho compiuto 17 anni, ho iniziato a chiedere a tutti informazioni su come fare. E mio cugino, che lavorava già per la TV palestinese, mi ha detto: puoi seguirmi e qui vedrai tutto. Iniziai così e presto mi interessai sempre di più alla fotografia. Nel 2006 stavo seguendo una manifestazione degli studenti di una scuola contro l'esercito israeliano che era entrato nella zona di Sujaya e un drone israeliano mi ha preso di mira mentre ero lì per lavoro. Mi ha sparato colpendomi al volto, poi un cecchino mi ha sparato accanto al cuore. Sono quasi morto, sono stato in ospedale per moltissimo tempo. Quando sono riuscito a tornare a Gaza, ho ricominciato a fare il mio lavoro, in modo ancora più deciso, perché ho capito che ero sulla strada giusta.
0: We saw many journalists. In questi 3 anni abbiamo assistito all'uccisione di molti giornalisti a Gaza e tanti altri hanno raccontato di essere stati presi di mira. Per te com'è stato? Genocide. How was it?
1: I think all the people he understand that Israeli killed 250 journalists in Gaza.
2: You know, penso che tutti ormai sappiano che Israele ha ucciso 250 giornalisti a Gaza e che continua a seguirli e ucciderli a uno. L'esercito israeliano vuole mettere a tacere la voce dei giornalisti a Gaza. Non gli importa se è un giornalista internazionale che lavora con la Reuters, con l'Associated Press o con chi altro. Se è palestinese, gli israeliani lo seguono e lo uccidono. Nel 2024, mentre guidavo la mia auto a Gaza, c'era un'auto accanto a me e gli israeliani l'hanno presa di mira. Io non sapevo di chi fosse questa macchina, davvero, ma ho preso la mia macchina fotografica e sono andato a vedere. Quando sono arrivato, ho visto che dentro c'erano due giornalisti in questa macchina, Amsad Akhtou e Mustafa Soraya. Amsad Akhtou era un giornalista che lavorava per Al Jazeera. Mustafa Soraya era un freelance. Conoscevo bene Hamza, parlavamo tutti i giorni. Hamza era tornato a Khan Yunis per prendere il passaporto, perché il giorno dopo sarebbe dovuto partire per l'Egitto, dopo che gli israeliani hanno ucciso tutta la sua famiglia. Era rimasto lui con due sorelle e il padre. Per me è stato veramente difficile vedere i miei colleghi morti, uccisi in quell'automobile. E questa è stata una delle volte più difficili. Con il mio amico e collega Mohamed Al Alul, Dormivamo insieme in una tenda nell'ospedale di Khan Yunis perché non potevamo tornare a casa o tornare dalle nostre famiglie per non metterle in pericolo. In quanto giornalisti era chiaro a tutti che stare accanto a noi era pericoloso. A un certo punto tutti a Gaza hanno iniziato ad avere paura di me perché ero un giornalista e in quanto tale gli israeliani avrebbero potuto uccidermi in qualsiasi momento.
1: I'm a journalist. All the people in Gaza afraid from me. You are a journalist and Israeli will kill you anytime.
0: You said mi raccontavi prima anche che hai ricevuto dei messaggi dall'esercito israeliano che ti dicevano ti vediamo, ti stiamo guardando.
3: They're watching you.
1: No, by calling.
2: No, mi telefonavano. Chiamate a raffica due o tre volte al giorno e ricevevo molti messaggi su Instagram da israeliani.
1: Instagram by Israelians.
0: Ti chiamavano e dicevano cosa?
1: Yeah, he's calling me, we will kill you. I know where are you.
2: Ti uccideremo, sappiamo dove sei. E poi mi dicevano esattamente dov'ero, ed era vero. Un giorno ero veramente esausto, volevo mettere fine a questa storia. Così, quando mi hanno chiamato, ho detto loro, sono in questa via, sto camminando in mezzo alla strada, se vuoi uccidermi, fallo. Volevo che mi uccidessero. Almeno non l'avrebbero fatto mentre ero insieme a qualcun altro. Per questo a un certo punto ho dovuto lasciare Gaza. Non parlo solo della mia storia. Ci sono tanti giornalisti nella mia stessa situazione. Io sono uno tra i tanti. Questa è la nostra vita in quanto giornalisti a Gaza. Ma credo davvero che il diritto internazionale dovrebbe fare di più per salvaguardare i giornalisti. Si parla tanto di libertà di stampa, ma nessuno fa niente per i giornalisti uccisi a Gaza. Ogni volta che uno di noi viene ucciso, si dice che lavoravamo con Hamas. Ma non è vero. E anche se fosse un giornalista, è un giornalista. Qualunque sia il suo credo politico, è un civile.
0: Ecco, una cosa che ho notato, che noto praticamente in tutti i palestinesi che incontro, è questo grande sentimento di pazienza. Ma è qualcosa che per me è veramente difficile da comprendere. Come funziona?
4: Do you understand what I said?
1: I understand your question, but since 48 we have a patient.
2: Capisco la tua domanda, ma noi è dal 1948 che abbiamo pazienza. Io ora ho 40 anni e abbiamo un figlio. E dobbiamo andare avanti e avere pazienza. Dobbiamo comprendere e insegnare a tutti i nostri figli quello che riguarda la Palestina, le sue persone, cosa sta succedendo e cosa succederà dopo nella vita. La pazienza è un bene quando c'è una soluzione. Quando non c'è una soluzione, anno dopo anno, si rischia di dimenticare tutto il nostro passato. Questo è proprio quello che vogliono gli israeliani, perché hanno bisogno che noi palestinesi ci dimentichiamo di tutto quello che è successo. Pensano che i palestinesi più vecchi presto moriranno e ci sarà una generazione completamente nuova che si dimenticherà tutto della storia in Palestina. Ma noi ci stiamo occupando già di questo e ci impegniamo a insegnare ai nostri figli tutto ciò che riguarda la Palestina. È difficile parlare ai palestinesi di pazienza, perché sono proprio loro che insegnano a tutto il mondo cosa significa avere pazienza. In Palestina, a Gaza o in Cisgiordania, ci sono persone che hanno perso 10 o 11 figli e nonostante ciò hanno pazienza e dicono, ok, questo è per la Palestina, ma abbiamo bisogno che il mondo supporti i palestinesi nel mantenere questa pazienza.
1: To support Palestine, to continue with the patience.

0: Queste ultime settimane in tutta Europa sono state segnate da ondate di caldo senza precedenti, dalla Francia all'Italia, dal Regno Unito alla Germania. Le temperature elevate hanno ancora una volta ricordato a tutti la potenza del cambiamento climatico e come impatta già oggi in modo molto concreto sulle nostre vite. A Slough, una cittadina non lontana da Londra, il tema della temperatura, del caldo, del cambiamento climatico si è intrecciato con un'altra grande tematica che sta segnando il nostro tempo ed è quella dei data center. Sentiamo Elena Siniscalco.
1: 16 chilometri a ovest dall'aeroporto di Heathrow e a soli 3 chilometri in linea d'aria dal castello di Windsor si trova la cittadina di Slough. Storicamente uno dei centri industriali più sviluppati dell'Inghilterra, oggi Slough è considerata principalmente un polo commerciale e logistico, caratterizzato da enormi fabbriche e, negli ultimi anni, da enormi data centers. Questi data centers sono rimersi al centro del dibattito pubblico settimana scorsa, quando le temperature in Inghilterra hanno raggiunto i 36 gradi, un picco altissimo per il paese. Ricerche recenti suggeriscono che i data centers peggiorino l'effetto isola di calore che si crea nelle città invase dal cemento, aumentando le temperature nelle immediate vicinanze di una media di 2 gradi in più. Nei casi peggiori la temperatura può aumentare addirittura di 9 gradi. Questo aumento è causato dai sistemi di raffreddamento necessari per proteggere componenti elettronici delicati all'interno di queste strutture. Slough è la cittadina con il maggior numero di data centers in Europa, un primato di cui non tutti i suoi cittadini vanno fieri. Le opinioni però sono più variegate di quello che si potrebbe immaginare. Joana Andrade, che vive a Slough dal 2008, riconosce le gravi problematiche create dai data centers negli Stati Uniti, ma sostiene che quelli di Slough non sono particolarmente invasivi, in quanto costruiti all'interno di un parco industriale. Non penso che le persone siano particolarmente turbate dai data centers, perché direi che non è niente di nuovo. Negli ultimi anni, penso sia iniziato dagli anni 90, Slough è stata sviluppata, come dicono, come la Silicon Valley sul Tamigi. Quindi ci sono un sacco di aziende che lavorano con la tecnologia e i data centers e ogni genere di cose. Quindi non penso che le persone si rendano neanche conto che ci sono i data centers. Non è affatto un problema rilevante. Secondo la BBC, i data centers a Slough hanno creato circa 14.000 posizioni lavorative. Ma Joana, il cui marito lavora in uno di questi data centers, dice che queste posizioni non vanno necessariamente ai residenti.
2: No, I don't think it's a massive sort of source of employment.
1: No, non penso che siano una grande fonte di occupazione e molte persone che ci lavorano lo fanno da remoto, quindi non risiedono necessariamente qui. E poi non so quanto i data centers assumano a livello locale, perché parte del lavoro è estremamente specializzato. Matthew Taylor, un ex residente di Slough, ha invece una concezione più negativa dei data centers. Mi ha inviato un suo blog che aveva scritto qualche anno fa, in cui aveva mappato la presenza dei numerosi data centers usando immagini satellitari. Aveva scritto:
3: la mia vera domanda è: che contributo danno a quest'area? È davvero necessario che stiano qui? O forse sarebbero più adatti in un altro posto? Voltano le spalle al mondo e danno lavoro a poche persone, ma occupano enormi spazi nel centro di una città, mentre forse sarebbe più sensato che si trovassero in grandi aree fuori città. Quali vantaggi traiamo noi dal fatto che ce ne siano così tanti qui? In quasi tutti i casi, sospetto che abbiano sostituito un edificio che dava lavoro a più persone in ruoli più diversificati, un edificio che era anche aperto verso l'esterno e che portava un contributo alla via in cui si trovava.
1: La quasi quarantina di data centers a Slough serve diversi clienti, tra cui aziende come Amazon, Microsoft e Google. Come sempre, quando si parla di innovazione, il punto è capire se i data centers aumentano le disuguaglianze o le assottigliano, perché per ora sono stati costruiti nelle periferie, vicino a comunità che già si sentivano dimenticate dalla politica e che non vengono consultate. Ed è proprio per questo che stanno crescendo forti proteste contro i data centers negli Stati Uniti come in Italia. Per semplificare, e anche di molto, senza i data centers non c'è l'intelligenza artificiale e un futuro senza l'intelligenza artificiale non è realistico che ci piaccia o meno. Il vero tema è come e dove questi data centers debbano essere costruiti, specialmente in un mondo in cui, come abbiamo visto ovunque in Europa la scorsa settimana, la crisi climatica continua a peggiorare. Il governo britannico ha proposto di utilizzare il calore residuo dei data centers per riscaldare le case dei cittadini in inverno, ma questo non risolve il problema dell'estate. E non risolve il rischio che le bollette dei residenti intorno ai data centers si alzino per sopperire alla maggiore richiesta di energia, come sta accadendo negli Stati Uniti. Su questo punto anche Joanna alla fine è d'accordo.
2: It's really complicated and I agree with you. I think possibly...
1: È davvero complicato e sono d'accordo con te. Forse il punto è capire come sviluppare queste tecnologie in modo sostenibile. Ma non si può dire semplicemente no, dobbiamo sbarazzarcene, perché tanto non succederà comunque.

0: Chiudiamo andando in Asia, lo facciamo con un libro, si intitola Flower Power, storie politiche di fiori e giardini d'Asia. È un viaggio attraverso spazi, storie e culture osservati attraverso i petali di fiori scelti a rappresentare una nazione. Lo ha scritto la giornalista Ilaria Maria Sala e Diana Santini l'ha intervistata.
1: L'idea per questo libro è venuta come, diciamo, proseguimento di un mio interrogarmi su come ci relazioniamo all'ambiente, per cui un tema che è sempre più urgente, visto anche come cambiano le stagioni e in che modo così violento stanno cambiando le temperature, e quindi questo è qualcosa su cui io ho voluto scrivere, però da un angolo un po' diverso, ovvero andare a vedere cosa rappresenta per noi parte della natura, cosa rappresentano per noi i fiori, il modo che abbiamo di non vedere la natura come natura, ma vederla come un'estensione di noi stessi, una visione molto antropomorfica, se vogliamo, antropocentrica della natura, e che secondo me fa parte dei motivi per i quali siamo così incapaci di prenderci cura dell'ambiente.
2: Fa impressione, scorrendo le pagine del libro, quante nefandezze, quanto senso di superiorità, quanta esclusione, impotenza, diciamo, possa nascondersi dietro l'immagine di dei petali. Vuoi farci qualche esempio?
1: Sì, beh, per esempio il famosissimo Sakura, il fiore simbolo del Giappone, è stato molto a lungo un fiore appropriato completamente dall'estrema destra giapponese. In periodo di guerra, per esempio, durante la Seconda Guerra Mondiale, il Sakura era il nome maggiormente poetico con cui venivano chiamati i soldati kamikaze, che venivano dunque immolati in questa follia imperialista come giovani che, esattamente come i fiori di ciliegio, morivano nel momento della loro maggiore bellezza. In altri casi, invece, di nuovo piuttosto controversi, se volessimo cercare questa dimensione all'interno dei fiori che scegliamo per rappresentarci, c'è per esempio il Nilmanel del Sri Lanka, che è una ninfea molto chiara, che però è anche un fiore tipicamente buddista, è uno dei fiori più buddisti che si possano trovare, perché è uno dei 108 simboli del buddismo. E quando il paese era in piena guerra civile fra due gruppi che non sono entrambi buddisti, la maggioranza Sinhala è buddista, ma tutta la zona nord-est è invece tamil, per cui a prevalenza induista. E la non appartenenza dei tamil, la supposta non appartenenza dei tamil al Sri Lanka, è stata sancita anche con una scelta che sembrerebbe così innocente come quella di un fiore.
2: La storia dei fiori dell'Asia e di come sono stati utilizzati, insomma, nell'immaginario, è anche una storia di colonialismo. Nell'introduzione dici che il colonialismo è il gemello cattivo della botanica e viceversa.
1: Ma questa dell'importanza della botanica in tempi coloniali è una delle cose che forse oggi dimentichiamo di frequente, senza considerare invece che parte stessa della espansione coloniale era anche per impossessarsi di piante, di frutti, di quello che cresceva altrove e che poteva essere impossessato. Fra l'altro,
2: tutte le spezie, in effetti, noi ne pensiamo in, esatto, dei grandi barattoli profumati, ma tutte le spezie nascono come delle piante.
1: Nascono come delle piante, nascono anche come parte del possesso coloniale che venne fatto di quelle che erano chiamate all'epoca le Indie orientali. Pensiamo per esempio al fatto che il giardino botanico di Singapore, che fu creato dai britannici e in particolare dai botanici che erano stati formati al giardino botanico di Londra, era chiamato un giardino economico, proprio perché quello che vi veniva studiato, quello che vi veniva prodotto, eccetera, sviluppare specie che potessero essere utili. Proprio lì sono stati sviluppati dei metodi di taglio per gli alberi della gomma più efficaci, e addirittura un'altra cosa che appunto fa parte dell'impero, le palme da olio non sono originarie del sud-est asiatico ma dell'Africa occidentale e vennero trasportate a Singapore e poi diffuse in Malesia, Indonesia eccetera, quando i britannici controllavano anche la Nigeria.
2: Il libro si chiude, un po' a chiudere la metafora di questo progetto letterario, ai giardini di Lahore.
1: Esatto, i giardini di Lahore erano stati creati dalla dinastia Mughal ed erano quindi dei giardini del potere perché erano i giardini della famiglia imperiale e che oggi sono invece diventati parchi pubblici, nei quali però spesso proprio nei momenti di loro maggior bellezza non si può accedere perché l'inquinamento dell'aria è talmente alto che la città decide di chiudere la maggior parte degli spazi pubblici, di raccomandare alle persone di lavorare da remoto, eccetera, in quello che i pakistani oggi chiamano un lockdown climatico, per cui utilizzando ancora il linguaggio che ci è rimasto dal Covid, in cui l'emergenza non è più data da un virus, ma è data dalla crisi climatica.
0: E così si chiude questa puntata di Terzo Tempo e questa stagione di Terzo Tempo. Grazie a tutti e a tutte di essere stati con me oggi, di essere stati con me in questo anno durante tutte queste puntate. Auguro a tutti e a tutte un buon weekend, una buona estate e ci risentiamo a settembre. Ciao a tutti da Martina Stefanoni.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

0: Buongiorno, buongiorno, un saluto da Elena Mordiglia e bentornate, bentornate a tutte le persone in ascolto a Good Times, la trasmissione sugli eventi del fine settimana. Anche questa, come insomma, l'avete sentito tutta la mattina, diventa veramente un incubo ripetervelo. Anche questa è l'ultima puntata almeno del palinsesto invernale, e poi io personalmente non ci sarò più, ma ci saranno delle altre persone che vi racconteranno il fine settimana, non temete. Allora, tante cose, come sempre. La prima cosa di cui vi volevo parlare è la festa di questa sera al Rob de Mat, la grande festa con i DJ, le DJ di Radio Popolare. E però avevo un appuntamento con Davide Facchini, che però non mi risponde, si vede che sta raccogliendo le forze. Però sei in ascolto, Davide, ti sto chiamando, quindi mandami un messaggio quando ci sei, che così raccontiamo un po' che cosa succede questa sera. Però nel frattempo noi andiamo in un altro luogo che chiamiamo tanto, che è la Cascina Torchiera, e andiamo quindi piazzale Cimitero Maggiore di Milano, nord-ovest della città, perché questa sera in Torchiera ci sarà la festa dell'associazione Naga, e in particolare del Nagar, che è un centro specifico di cui abbiamo parlato tante volte, che quest'anno compie i suoi 25 anni e è la parte, diciamo, del Naga dedicata a richiedenti asilo, rifugiati e vittime della tortura. Noi, per raccontarvi la festa di quest'oggi, abbiamo in collegamento con noi Giorgia Bagna, che è una volontaria del Naga. Ciao Giorgia.
1: Ciao Elena, buongiorno a tutti e
0: tutte. Ciao, buongiorno, grazie di essere qui con noi per raccontarci la festa di quest'oggi, che appunto abbiamo detto sarà in Torchiera. E che cos'è? Vabbè, insomma, che cos'è Naga? Mi secca quasi chiedertelo, però magari lo diciamo in poche parole, nel senso che lo conosciamo molto bene, e poi in particolare che cos'è Nagar, che abbiamo detto compie 25 anni, sono tanti.
1: Esatto, allora, appunto, Naga è un'associazione di volontariato milanese che è attiva dal 1987 e fornisce assistenza sanitaria, sociale e legale a cittadini stranieri. È un'associazione indipendente, non riceviamo finanziamenti pubblici per le nostre attività, ci sosteniamo grazie a donatori privati al 5 per 1000, che tra l'altro siete ancora in tempo. A fondazioni che scelgono di sostenere i nostri progetti, e quest'anno anche grazie al finanziamento dell'Unione Buddista attraverso l'8 per 1000, che ha scelto di sostenere appunto in particolare il centro Nagar, che, come dicevi, è dedicato a persone sopravvissute alla tortura, richiedenti asilo e rifugiate, e non è solo un centro di assistenza, ma è quello che noi chiamiamo un luogo del possibile, perché offre uno spazio sicuro dove le persone possono ricostruire relazioni e autonomia. Offriamo assistenza, diciamo, pratica, quindi accompagnamento e orientamento, supporto con le pratiche amministrative e legali, però anche attività di socializzazione, ricreative e di comunità. Il centro si trova nel villaggio Barona, è gestito principalmente da volontari e volontarie ed è aperto dal martedì al sabato pomeriggio.
0: Come vi trovano le persone? Vi volevo chiedere, avevo questa curiosità, siete voi che le cercate in qualche modo, fa parte delle cose che fa il Nagar, oppure loro come vi trovano?
1: Allora, passaparola sicuramente, quindi quello tantissimo, e poi grazie ad altre associazioni, ma anche la questura stessa, che poi dà indicazioni rispetto a dove andare per ricevere un certo tipo di assistenza. Quindi ci sono tantissimi invii, il Naga appunto e il Nagar sono conosciuti perché sono proprio una presenza storica che c'è da anni su Milano, e quindi tutti sanno, ma addirittura alcuni ancora prima di arrivare in Italia sanno già che esiste il Nagar. Quindi diciamo che c'è tantissima richiesta e molto conosciuto, quindi le persone arrivano ma vengono anche segnalate proprio da associazioni.
0: Senti, abbiamo detto che sono i 25 anni del centro, in che periodo storico siamo? Non so da quanto tempo tu lo segui, però in che periodo stiamo vivendo per quanto riguarda, insomma, dal vostro punto di vista, dal vostro osservatorio?
1: Allora, diciamo che questo è un periodo molto critico, particolarmente critico, soprattutto perché di recentissimo, il 12 giugno, è entrato in vigore il Patto Europeo sulle Migrazioni, quindi un regolamento vincolante per i 27 paesi dell'Unione Europea, che rafforzerà le politiche di controllo, rendendo effettivamente ancora più complesse le procedure e riducendo di fatto quello che è il diritto di asilo per le persone migranti che cercano di entrare e stabilirsi in Europa. Quindi questo vuol dire sicuramente un impegno sempre più intenso soprattutto per il Nagar, un numero maggiore di persone, di richieste anche più complesse e da gestire, soluzioni da trovare, e quindi diciamo che è un periodo bello, ci si prospetta un periodo ancora più intenso e complicato, diciamo.
0: Certo, impegnativo. Senti, oggi appunto ci sarà questa grande festa anche in occasione della giornata internazionale a sostegno delle vittime della tortura. Che cosa succede, a partire da che ora?
1: Allora, appunto, ricordiamo quella giornata e i 25 anni del Centro Nagar. È anche un'occasione per ricordare Italo Siena, il fondatore del Naga. Allora, la festa inizia a grande sorpresa in anticipo, perché alle 19 saranno con noi la Banda degli Ottoni, quindi storica band milanese che, come il Naga, è attiva per dare voce agli indifesi, e quindi apriranno loro alle 19. A seguire ci saranno alle 19.30 i Karamogo, scuola e associazione di musica che ci porta percussioni e danze dall'Africa occidentale. A seguire ci saranno due gruppi di murga, anche loro storici su Milano, la Glamurga e la Murga, che quindi portano teatro di strada e con la loro energia ci faranno ballare con musica e danze. Si esibiranno poi il gruppo Hip Hop for the People del Centro Sociale Cantiere, che è un laboratorio di hip hop che ha ripreso vita da più di un anno e fa della musica uno strumento di liberazione e di autodeterminazione contro ogni forma di razzismo, sessismo e classismo. Ad accompagnarci per tutta la serata ci sarà DJ Isma, DJ di origine nigeriana, che ci farà ballare con musica dal mondo, ma in particolare afrobeat, reggae e dancehall. Quindi questa è la parte, diciamo, di musica e danza. Poi ci sarà un aperitivo preparato dai volontari e dalle volontarie del Naga, ma anche un catering multietnico, il tutto a offerta libera. Ci saranno gli spritz preparati dai fantastici volontari e volontarie del Nagar, e poi ovviamente il bar della Cascina Torchiera. Diciamo che è un'occasione per stare insieme, la festa ovviamente è aperta, invitiamo tutte le persone che frequentano il centro e che vengono appunto al Nagar, volontari, amici e persone, soprattutto invitiamo anche le persone che non ci conoscono, perché è un'occasione per fare festa, stare insieme, divertirsi e anche sostenere di fatto le attività del Naga e del Nagar.
0: Certo, grazie mille, grazie Giorgia Bagna, che è appunto volontaria dell'associazione Naga, grazie per essere stata con noi, ci vediamo allora più tardi in Torchiera.
1: Grazie a voi, ciao. E grazie a tutte le realtà che ci hanno sostenuto.
0: Grazie a te, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao ciao, a presto. Grazie al Naga. Allora, abbiamo citato il cantiere e in più abbiamo anche citato i Pop for the People. Allora io vi ricordo anche tra le cose che potete fare oggi c'è una lunga giornata, se partite stamattina alle 10 si va avanti fino alle 22, una giornata di presidio in via Monterosa 84, quindi proprio al cantiere, perché il cantiere è sotto attacco come sempre, quindi bisogna difendere anche il cantiere. C'è una lunga giornata con tante cose da fare, i Pop for the People suona alle 17 lì, quindi sarà una giornata impegnativa per loro, poi ci sarà appunto la Murga, ci sono tante connessioni tra cantiere e Torchiera, ma insomma c'è da aspettarselo, per cui andate al cantiere. Noi andiamo invece ad ascoltarci un brano per tre ragioni. La prima è che è un brano che mi sembra adatto ad annunciarvi che oggi c'è anche la Marciona, quindi oggi da Piazza Duca d'Aosta alle 18 parte la Marciona, che è questo corteo dove ci saranno anche tante persone, tante realtà di quelle che non hanno aderito al Pride, quello istituzionale, per le ragioni che vi abbiamo anche raccontato in altri spazi. La Marciona è un altro spazio importante, insomma, a cui partecipare, un altro spazio di Pride, d'orgoglio a cui partecipare. Parte appunto alle 18 da Piazza Duca d'Aosta. Allora, questo brano mi sembra bello, è un brano delle Faxia, Lotto Sempre, ed è anche, tra l'altro, le Faxia le citava ieri Facchini, diceva che l'avrebbe passata stasera al DJ set, al Rob De Matte, e quindi noi lo mettiamo anche per magari ricordargli che volevamo parlare con lui dell'appuntamento di questa sera, se no poi ve ne parlo io, però se ci riusciamo, chissà.

0: E allora andiamo alla settima edizione di Teatro Menotti in Suor Romani, che è la rassegna estiva del Teatro Menotti. È cominciata qualche giorno fa, il primo di luglio, va avanti fino al 31 di luglio nel cortile d'onore di Palazzo Suor Romani. È un mese di musica, di narrazione, di comicità d'autore, di letteratura e anche di teatro. E proprio adesso andiamo a parlare con una persona che lì farà uno spettacolo di teatro, ma che ci racconterà anche un po' la rassegna e poi il suo spettacolo, che è programmato per oggi alle 19:30. Davide Verazzani, benvenuto, grazie di essere qui con noi.
1: Grazie a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Grazie a te, adesso tra poco andiamo a raccontare il tuo spettacolo di oggi, appunto l'abbiamo detto, sabato 4 luglio alle 19:30. Prima però io ti chiederei di raccontarci un po' che cos'è questa rassegna. Appunto abbiamo detto un mese bello ricco, fitto di appuntamenti.
1: Beh, è una rassegna che appunto, come hai detto, arriva al settimo anno, è da un'idea di Emilio Russo, direttore artistico del Teatro Menotti, in collaborazione con il Comune, e che per un mese intero, dall'1 al 31 di luglio, dà la possibilità di vedere spettacoli di ogni tipo. Ci sono spettacoli di teatro, come il mio, che è uno spettacolo di teatro di narrazione, ma anche spettacoli di teatro di prosa, ci sono concerti, balletti, ci sono le nuove produzioni del Teatro Menotti, insomma, è un mese molto intenso, molto ricco, che dà la possibilità a tutti i milanesi che, ahimè, rimangono in città e sono distrutti dal caldo di vedere almeno qualcosa di interessante e di piacevole.
0: Tutti gli spettacoli appunto sono al Palazzo Suor Romani, quindi corso di Porta Vittoria al numero 6, si comincia sempre alle 7:30 di sera. Abbiamo detto appunto tu oggi sarai lì con il tuo spettacolo Game of Sforza, che già è divertente, 50 anni che sconvolsero Milano, che cos'è?
1: Beh, è la storia del dominio della famiglia Sforza, che tutti possono pensare che sia durato tantissimo, ma in realtà è durato solo 50 anni, da 1450 a 1500, 50 anni che però hanno cambiato Milano per sempre. Gli Sforza non erano milanesi, erano romagnoli di origine, hanno conquistato Milano con la forza. Francesco Sforza non era un nobile, era un generale, un condottiero, un soldato, però poi hanno fatto diventare Milano quello che in fin dei conti è ancora oggi, cioè una capitale della moda, una capitale culturale, una capitale di livello europeo e anche molto, molto ricca. Basta pensare che a Milano alla fine del 400 circolavano soggetti come Bramante e Leonardo, ecco.
0: Certo, senti, il titolo che tu hai scelto è un titolo che subito ci fa venire in mente una serie televisiva che era molto così incentrata proprio sugli intrighi di famiglie, eccetera. Gli intrighi sono ci sono intrighi, un po' di passioni, di tradimenti anche nel tuo racconto.
1: Beh, è tutto quello che accade nel Medioevo e nel Rinascimento, no? La fantasy, le saghe, le serie TV fantasy come Game of Thrones hanno preso molto dall'immaginario del Rinascimento italiano. Gli Sforza sono una famiglia litigiosa, combattiva, che cerca il potere per il potere, e quindi ci sono sicuramente i racconti di intrighi, di malvagità anche, di cattiverie, però ci sono anche, ed è questa la cosa particolare, questa ricerca del bello, questa ricerca della perfezione e delle storie d'amore quasi leggendarie. Una fra queste è quella fra Ludovico il Moro e Beatrice d'Este.
0: Beh, dici qualcosa di più.
1: Beh, Ludovico ha sposato Beatrice d'Este per calcolo politico, come ovviamente si faceva ai tempi, però gradualmente se ne è innamorato perdutamente, tanto che è uno spoiler, ma non è tanto uno spoiler perché chiunque potrebbe saperlo. Ovviamente alla morte della duchessa giovanissima, lui fondamentalmente va in depressione, molla tutto e perde il ducato, forse anche a causa della morte della moglie.
0: Senti, in qualche modo ti fa pensare che le serie televisive come quella che hai citato te un attimo fa non abbiano inventato niente, insomma alla fine la realtà è sempre più interessante della finzione, è così? Ti volevo chiedere anche quanto ti sei documentato, qual è stata la parte di documentazione per dar vita a questo spettacolo?
1: Beh, la realtà supera sempre la fantasia, è incredibile dirsi, ma è davvero così. E la documentazione è avvenuta leggendo dei libri sull'argomento, non ce ne sono tantissimi a dire il vero, però i libri che ci sono veramente molto, molto ben fatti. Ovviamente ho dovuto scegliere alcuni episodi particolari, se no lo spettacolo durava 8 ore, è chiaro, perché in 50 anni ne sono successe veramente di tutti i colori. Però ho scelto quelle parti della storia che possono far capire quanto quanto alla fin fine è vero, si tratta di uomini, di donne che sono vissuti 500 anni fa, ma non erano diversi da noi, avevano le nostre emozioni, le nostre pulsioni, forse dei valori diversi, certamente, perché il contesto era completamente diverso, ma non erano tanto diversi da noi.
0: Infatti questo te lo volevo chiedere, volevo chiederti, dopo che una persona vede lo spettacolo, che cosa riesce a in qualche modo a paragonare al giorno d'oggi, al di là naturalmente del fatto appunto dell'umanità, di queste persone eccetera, ma per quanto riguarda magari più la città di Milano, il ruolo degli Sforza nella città di Milano, che cosa questa storia racconta anche del nostro presente?
1: Credo che ci sia una vocazione milanese, del milanese di oggi, che sia nato a Milano o che arrivi a Milano, gli Sforza guarda caso non erano nati a Milano, che è una vocazione al miglioramento, al cambiamento, al cercare la propria felicità all'interno del lavoro e dei progetti. Credo che questa cosa venga dagli Sforza. I Visconti prima degli Sforza non erano così, non mi sembrano così, almeno non sono uno storico per carità e quindi non voglio dire cose folli, ma sicuramente gli Sforza hanno modernizzato Milano e hanno forgiato un'idea di un cittadino, di una cittadina che volessero trovare se stessi all'interno di questa città. Questa è diciamo il lascito della famiglia Sforza, ovviamente che hanno vissuto in un contesto completamente diverso, si sta parlando di una famiglia che viveva in un castello e una serie di abitanti che invece vivevano la loro vita completamente distanti dai luoghi del potere. Oggi non è così per nostra fortuna.
0: Ci scrive Silvia su Telegram, 3316214013, Sforza Romagnoli, Caterina, signora di Cotignola, in provincia di Ravenna, si narra avesse fatto realizzare un tunnel sotto al fiume Senio in caso di fuga, pensa. E vedi subito.
1: Sì, Caterina era la figlia illegittima di Galeazzo Maria, che è stato il secondo duca Sforza, ma tra l'altro Caterina è poi diventata l'amante di uno dei medici e la madre di Giovanni dalle Bande Nere.
0: Pensa. E insomma, c'è tantissimo da imparare e lo potrete fare questa sera con Davide Verazzani, che appunto porta in scena il suo Game of Sforza, questa sera alle 19:30, come tutti gli spettacoli appunto che ci sono per questa rassegna Teatro Menotti in Sormani. Grazie mille Davide per essere stato con noi, allora buono spettacolo.
1: Grazie a tutti voi.
0: Ciao. Noi ci andiamo ad ascoltare un brano degli Africa Unite, perché questa sera ci sarà Buna degli Africa con insieme a Vito War, con un DJ set reggae per il Reggae Fest che arriva al lago di Paderno Dugnano, e quindi li trovate lì questa sera a ore d'inizio, le 21.

Africa Unite, Fit More No Limits, e ci segnalate, Claudio ci segnala che fino al 21 luglio a Legnano c'è il Rugby Sound Festival. È vero, era una delle cose che mi ero segnata di dirvi, che mi stavo dimenticando. Se avete delle segnalazioni dell'ultimo minuto provate a mandarle, ma il tempo è poco, e diamo la linea alla nostra Ira Rubini che ci racconta cosa succede nei teatri nel fine settimana.

Buongiorno Elena, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Good Times. Siamo arrivati alla fine della stagione teatrale, almeno per quello che riguarda le città, ci si sposta nei festival e allora vi ricordiamo che è ancora in corso il Giardino delle Esperidi, il bel festival sul Monte di Brianza in tante località e soprattutto in tanti luoghi all'aperto. Scarlattine Teatro, uno dei siti dove facilmente trovate il programma. La stessa cosa vale per il secondo weekend di Welcome to Socotra, il festival della Fondazione Feltrinelli di Milano, che si concentra soprattutto sulla musica dal vivo, ma ci sono alcuni appuntamenti che prevedono anche spettacoli di narrazione e musica. Consultate il sito della Fondazione Feltrinelli per prenotare e trovare tutti i dettagli. Ritorna l'estate alla Biblioteca Sormani, curata dal Teatro Menotti, un'iniziativa che si ripete con tanti appuntamenti e incontri. Questo weekend ritorna in scena Game of Sforza di e con Davide Verrazzani, che è anche il direttore artistico del Fringe Me, 50 anni che cambiarono la storia di Milano, uno spettacolo che ha sempre avuto grande successo. E poi vi diciamo che se volete uscire da Milano ci sono in corso alcune delle manifestazioni più interessanti dell'inizio estate, dal Festival di Sant'Arcangelo che comincia proprio questo weekend con tante compagnie italiane e internazionali di innovazione, diretto da Tomasz Kierenczuk per il quarto anno consecutivo, questo regista polacco di grande visionarietà, oppure potete andare all'estate teatrale veronese, fare una visita a Verona e scoprire qual è il programma in vari luoghi della città e anche in alcuni luoghi storici molto suggestivi di questa manifestazione. Per quello che riguarda l'estate al Castello, tenete d'occhio anche questo programma che prevede diversi appuntamenti con il teatro, così come la Scala che prosegue la sua attività come ormai da parecchi anni anche d'estate. In scena c'è la Lucia di Lammermoor che prevede appunto la direttrice, la direzione d'orchestra di Speranza Scappucci e la regia di Yannis Kokkos, che è appunto una regia che vale la pena di essere scoperta. Ed è tutto per il teatro, buone vacanze, buona estate da Ira Rubini.

Grazie mille Ira Rubini, buona estate anche a te. Allora, ho tempo di dirvi anche che c'è in giro la 14ª edizione del Festival Desidera, perché si gioca proprio su quello, sono 95 spettacoli per questa 14ª edizione di teatro a Bergamo e dintorni.

Legnani. Invece per Jazzaltro ci sarà domani, domenica 5 luglio, a San Giorgio su Legnano in provincia di Milano, il concerto del Michele Fazio World Trio. Ma poi questa sera, oggi, la cosa più importante di oggi, non so se è la cosa più importante, ma è molto importante per noi, perché è anche un modo così per salutarci per l'estate. Questa sera al Rob de Matt, quartiere d'Ergano, via Butti al numero 18, c'è la Silent Disco che abbiamo organizzato. Lo sapete, quest'anno non c'è stata la festa Alpini di Radio Popolare, abbiamo fatto però tanti eventi anche per festeggiare i nostri 50 anni, però la Silent Disco, che è un momento centrale almeno per quanto mi riguarda della festa del Pini, non poteva saltare, e quindi la facciamo questa sera. Ci saranno 9 DJ della radio, quindi 9 persone che si alternano alle 3 console che saranno montate. L'ingresso è libero, tra l'altro, è dalle 19 a mezzanotte. Dovete portarvi un documento, perché bisogna dare un documento per prendere le cuffie, e sarà una serata come sempre indimenticabile, e balleremo, insomma, cominceremo quest'estate nel modo migliore. Io tornerò in altri spazi, in altre forme, non più con Good Times in questa stagione, che appunto finisce oggi, e quindi vi faccio, insomma, auguri di una buona estate, e vi mando un caro saluto. Ciao da Elena Mordiglia, ciao.

0: Perlata a 4 uscita Pero.
1: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

0: Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Giallo, rosso, blu, viola e nero, tutti i colori dei cereali. Siamo state l'azienda agricola Auris di Dairago, in provincia di Milano, che coltiva grani pigmentati. I cereali colorati sono ricchi di antociani, carotenoidi e flavonoidi, composti fenolici antinfiammatori. Sono in corso studi per approfondire i vantaggi per la salute e come coltivarne alcuni alle nostre latitudini. Nell'Alto Milanese c'è un campo sperimentale al quale collaborano Università di Milano e Torino. Noi ci siamo stati con l'ERSAF, l'ente regionale di sviluppo agricolo e forestale della Lombardia e la Casa dell'Agricoltura di Milano. Per le parole dell'agroecologia trattiamo colori, la strategia che usano le piante, grazie ai pigmenti, per difendersi e adattarsi e come questi vantaggi siano trasmettibili anche a chi si nutre con queste piante. Malghe aperte, Silter DOP. È iniziata in Val Camonica, provincia di Brescia, la stagione delle visite in alpeggio, dove si produce il formaggio con impresso il disegno degli oranti, gli omini delle incisioni rupestri, simbolo della valle. Per le storie agroalimentari, la recensione, la luna del Manzoni e altre storie di grano saraceno di Ernesto Ferrero. Sono attese difficoltà per i raccolti di cacao e caffè per le conseguenze del fenomeno meteorologico Il Niño, che sempre di più si intreccia con l'effetto serra. È iniziato il tempo degli eventi del vino all'aperto in attesa della vendemmia. Nel clima in vigna qualche consiglio su come approcciarsi e scegliere quale assaggiare tra i tanti in degustazione, ricordandosi di bere in modo consapevole. Nel belvedere dei giardini degli alberi raccontiamo il Parco Zanzi di Varese, un'oasi in riva all'omonimo lago dove trascorrere una giornata con la famiglia nel fresco della natura. Grani giallo, rosso, blu, viola, mais nero e rosso, orzo nero. Sono alcuni tra i cereali pigmentati coltivati a Dairago, provincia di Milano, al confine con il Varesotto e il Novarese, dall'azienda Auris. Il giovane titolare, Daniele Noè, ha iniziato a coltivare mais a 12 anni con lo zio. La famiglia però non è di agricoltori di tradizione, quindi trovare la terra è stata ed è tuttora una tra le difficoltà maggiori. La competizione con l'industria manifatturiera e il suo indotto di abitazione e zone commerciali è ben visibile anche attorno all'azienda Auris. Daniele Noè ci racconta che cosa fanno.
1: Nuova sede della nostra azienda che abbiamo inaugurato a novembre dell'anno scorso. È di fatto un'azienda agricola che è nata da mia idea, una mia passione nel 2015, che è quella di recuperare e creare poi delle filiere produttive e di trasformazione di varietà di cereali e semi che hanno caratteristiche interessanti a livello nutrizionale e salutistico. Il motivo per il quale in questi anni io e la mia compagna Daniela siamo andati anche a fare viaggi molto lontano per andare a reperire, dopo diversi studi e faticosi contatti, tutta una serie di varietà di semi e di cereali, ad esempio quelli che sono naturalmente senza glutine. Abbiamo varietà di mais, ad esempio, o tipiche italiane ma storiche, come il mais marano, che è di fatto la varietà da cui abbiamo iniziato. Una foto originale di quando avevo 12 anni e ho iniziato a coltivare questo mais assieme a mio zio. Poi, man mano, abbiamo inserito tante altre varietà, come possono essere il nero spinoso della Val Camonica, poi varietà particolarissime che derivano dai mais sudamericani peruviani come il mais morado, che hanno un colore e una concentrazione di antociani e di altri pigmenti che è elevatissima. Coltivarli qui non è banale perché c'è stato bisogno di un lavoro di acclimatamento della varietà che è durato quasi 10 anni. Siamo specializzati anche nei semi dei superfood, i semi minuti, e quindi stiamo provando a coltivare piante come l'amaranto, la quinoa del Sud America o anche la chia. Di fatto siamo orgogliosi di essere stati i primi in Italia ad essere riusciti ad avere una coltivazione, una produzione effettiva di chia con i primi 3 ettari raccolti nel 2024, dopo 8 anni di fallimento. Infatti continuiamo a coltivare questa pianta che a livello economico non ci sta dando soddisfazione nonostante il costo di vendita al pubblico, però ci crediamo e speriamo che in futuro abbia più senso. Poi abbiamo altri pseudocereali come il grano saraceno, diversi tipi anche qui di grano saraceno, l'esculentus e il tartarico. Oltre a quello, un altro cereale senza glutine, il miglio. In questo caso una pannocchia di miglio nero, quindi anche qui un cereale già conosciuto ma con delle colorazioni inusuali, e lì poi andremo a vedere se effettivamente a livello di ricerca avrà delle caratteristiche interessanti. I cereali che normalmente contengono glutine, quindi abbiamo dell'orzo, in particolare noi coltiviamo dell'orzo mondo, che è un orzo nudo ricco in beta-glucani, avena, anche in questo caso avena nuda ricca in beta-glucani, hanno caratteristiche simili, orzo e avena. Poi abbiamo quello che è il nostro prodotto di punta adesso, che sono i grani pigmentati, in particolare varietà di grano tenero che hanno una caratteristica, quella di avere la capacità di produrre naturalmente questi pigmenti della famiglia dei polifenoli, degli antociani, dei carotenoidi, che vanno poi a dare una colorazione al chicco che è totalmente inusuale. Abbiamo chicchi blu, varietà viola, varietà nere e varietà gialle, dove la parte di pigmento è all'interno dell'endosperma del chicco. E abbiamo sia grani teneri che una varietà di farro.
0: Dall'interno dell'azienda Auris ci spostiamo con Daniele Noè accanto al capannone, dove si trova il campo sperimentale di Dairago.
1: Questo è un contesto di azienda agricola e agricoltura molto urbana, molto una situazione dove il consumo di suolo è continuo e c'è una precarietà anche dei terreni, nel senso che questi terreni ad esempio sono già tutti edificabili, ma non solo qua lì, ma molto più lontano. E questo da parte nostra come azienda agricola ci disincentiva a aumentarne la fertilità, perché dall'oggi al domani ti trovi le ruspe e te lo tolgono. Sono in affitto, incomodato d'uso, e per chi come noi di fatto è nato da zero come azienda agricola, l'accesso ai terreni non è semplice, perché quei pochi che rimangono se li contendono già gli agricoltori che ci sono. Intanto qui vediamo già quello che è il campo prove, che è questa parte, questo rettangolo dove ci sono 20 varietà ripetute tre volte, 60 parcelle più un'altra decina di sperimentali che non fanno parte del progetto. Abbiamo seminato in maniera precisa con la tecnologia GPS tutte queste parcelle, e qui sono almeno tre per tipo delle varietà con chicco blu, chicco viola, chicco nero. Alcune addirittura hanno combinato la presenza degli antociani nello strato aleuronico e nel pericarpo con i carotenoidi, quindi sarà una varietà nera fuori, gialla dentro. Poi nero non è proprio nero nero, nel senso è un marrone scuro, però la classificazione è quella. E l'origine genetica iniziale vera, quindi non inventata, è quella di grani che hanno avuto delle mutazioni spontanee e sono stati ritrovati alla fine dell'Ottocento da un botanico in Etiopia. Aveva visto che avevano appunto queste colorazioni particolari e sono state poi classificate e messe un po' nel cassetto per decine di anni come qualcosa di inusuale. C'è una curiosità: tra le prime nazioni, per in realtà, che sono interessate ai grani pigmentati c'è la Nuova Zelanda, e all'inizio avevano introdotto questi grani pigmentati perché, avendo questo colore diverso, destinavano il grano viola per l'alimentazione animale, quindi il grano con quel colore, alimentazione animale. Dopodiché hanno visto che poteva essere buono anche per l'alimentazione umana, avendo anche questi antiossidanti eccetera, quindi poi le cose sono cambiate. Adesso ci sono realtà in giro per il mondo, non tantissime perché sono ancora poco conosciuti. In Italia di fatto sul grano tenero che ha portato tutta questa ampia varietà siamo noi. Ci sono qualche realtà nel mondo che già ha fatto delle filiere sui pigmentati, Nord America, qualcosa in Medio Oriente, Nuova Zelanda, Australia, e soprattutto, perché il governo sta veramente spingendo, l'India. Non ce l'aspettavamo, ma la maggior parte delle ricerche arrivano da quei paesi.
0: Proseguiamo la camminata nella zona del campo sperimentale e arriviamo dove ci sono le parcelle del grano dai pigmenti gialli più accentuati rispetto a quelle a cui siamo abituati, ocra naturale. Daniele Noè ci racconta come la ricerca riguardi anche i benefici alimentari.
1: Quello che potete vedere sono che hanno una morfologia diversa, ma poi altre caratteristiche diverse che noi siamo andati man mano a registrare, e quello che poi faremo da quando iniziamo le raccolte sarà anche tutti i parametri di produzione, resa e qualità operativi, nonché la parte più scientifica, dove andremo con le università a studiare anche la concentrazione di questi antiossidanti e la capacità poi di questi antiossidanti di rimanere anche nel prodotto finito trasformato. Gli antociani nel regno vegetale vengono prodotti da diversi tipi di piante, in diverse parti, dai fiori ad alcuni semi, a certe verdure, eccetera, ma averceli in un prodotto secco di consumo quotidiano come i cereali non è affatto scontato e banale, di queste sostanze, di questi fitonutrienti. E questo, essendo una novità quasi assoluta, non ci sono studi di lungo termine che ci dicono che il consumo quotidiano di grani pigmentati apporta qualche tipo di beneficio nella prevenzione o in qualche tipo di beneficio sulla salute. Però ci sono tantissimi studi sugli antociani in generale che ne attestano le proprietà. Quello che stiamo percorrendo sono strade nuove che hanno un costo e tante incognite, però crediamo fortemente nella potenzialità che possano avere in futuro, soprattutto in contesti come l'Italia, dove nel food sappiamo fare qualcosa e che non possiamo concorrere nel produrre una commodity a dei prezzi bassi, perché i territori che abbiamo sono pochi, sono piccoli, i costi che abbiamo sono elevati, per cui non c'è assolutamente una possibilità di competere in quel senso. Queste di fatto rientrano tra le special, per cui non hanno lo stesso valore, ma il valore viene fatto anche in base a quella che è la domanda offerta e il mercato che c'è. Sono tante le cose che dobbiamo ancora affrontare e i problemi e gli ostacoli da superare, però già questo primo passo, in questo primo anno, con questo progetto che abbiamo appena vinto, ci può dare la possibilità di attestare anche a livello scientifico con le università quelle che sono le caratteristiche e le proprietà di questi frumenti. Qua abbiamo raccolto, perché man mano dei campionamenti, qua abbiamo raccolto con una mini bat, che è un attrezzino che fa una sorta di mini trebbiatrice a batteria manuale, che ha tirato via le. Questa varietà, come altre tre che sono state prelevate, in realtà poi tutte le altre non potremo neanche toccare una spiga, perché dobbiamo fare la resa metro quadro esatto. Sono 1,20 m per 6,5 m, poi di volta in volta andremo a rimisurarle per.
2: Una varietà
1: non era nata bene, tutte quante sono state seminate in autunno, ma questa varietà, che si ripete tre volte, non era nata bene e abbiamo fatto una risemina in primavera di una varietà che abbiamo seminato anche in autunno. Questo è un giallo. Il problema è che non ha praticamente senso in Italia coltivare frumenti in primavera, perché ci sono problemi su problemi e qui la resa sarà bassissima.
0: Tra le sperimentazioni dell'azienda Auris con le università di Milano e Torino ci sono alcune parcelle coltivate con i frumenti con miscugli evolutivi di varietà tradizionali. Sentiamo ancora Daniele Noè.
1: Queste quattro parcelle invece sono delle varietà dei frumenti classici tradizionali che vengono coltivati in Italia. Genetica francese per la maggior parte, taglia bassa e lo si vede, morfologia da pianta completamente diversa da queste altre che invece arrivano da nord-est Europa o da Nord America o da. Questi qua sono varietà classiche, cioè due varietà dell'Alimadren e altre due varietà.
3: Queste parcelle
1: è quello che viene ad oggi chiamato dai genetisti che promuovono questo tipo di pratica una popolazione, un miscuglio evolutivo di varietà antiche di frumenti. Infatti vedete piante che hanno spighe con una morfologia diversa, alcune aristate, alcune mutiche, alcune più alte, alcune più basse. E chi sostiene questa teoria dice che la popolazione evolutiva, a differenza della monovarietà, permette di adattarsi molto meglio a quelle che sono le condizioni pedoclimatiche, e questo miscuglio, che può essere anche di 10 varietà diverse, poi si evolve, per quello si chiama evolutiva, perché negli anni poi alcune si riducono di molto, altre si amplificano come percentuale, fino ad arrivare a quello che è un miscuglio poi tipico di quella azienda, di quella zona, è caratterizzato da quelle che sono le varietà che si sono meglio adattate. Noi lo stiamo facendo, non qui ma in un altro campo, con i pigmentati, quindi stiamo facendo un miscuglio evolutivo dei grani pigmentati e vedremo lì. La cosa bella è che il colore è diverso, quindi si vedrà poi la percentuale di uno rispetto all'altro, mentre queste varietà il colore è quello classico del frumento normale. Vedremo come sarà la raccolta, perché non è semplice raccogliere spighe che hanno altezze diverse, però ci proviamo. Queste quattro sono le varietà classiche che si coltivano in Italia di genetica francese, mentre la maggior parte delle altre sono di origine nord europea o est europea, nord americana, e qualcosina dall'Australia Nuova Zelanda. Noi con questi genetisti, questi breeder e qualche azienda sementiera abbiamo fatto dei contratti per cui queste varietà le abbiamo in esclusiva per il territorio italiano e su nostra responsabilità la gestione e il controllo del seme, a chi va, a chi non va e come vengono gestite le produzioni. La maggior parte sono sperimentali, sono poche le varietà che sono già registrate e iscritte. Alcune sono proprio solo linee sperimentali che stiamo studiando e che alcuni genetisti hanno voluto combinare i geni della produzione degli antociani con quelli dei carotenoidi e stanno facendo queste varietà giallo-nere che dovrebbero essere in non plus ultra ripigmentati. Andremo a vedere a livello analitico se sarà davvero così.
0: La rubrica La parola dell'agroecologia tratta colori. Il professor Stefano Bocchi, docente di agronomia e cultura erbacea dell'Università degli Studi di Milano, ci racconta che cosa sono gli antociani, i carotenoidi, i flavonoidi, i composti fenolici che abbiamo sentito citare nella visita di ERSAF e Casa dell'Agricoltura nel campo sperimentale di Dairago.
4: Quando osserviamo una spiga di mais blu, un frumento viola o un riso nero, siamo portati a pensare che il loro colore sia soltanto una curiosità. In realtà quel colore racconta una lunga storia evolutiva. La pigmentazione dei cereali è dovuta soprattutto ad antociani, flavonoidi, carotenoidi e altri composti fenolici. Sono metaboliti secondari che la pianta produce non tanto per crescere quanto per difendersi. Proteggono i tessuti dai raggi ultravioletti, limitano alcuni stress, contribuiscono alla difesa contro i patogeni e aumentano la capacità della pianta di adattarsi ad ambienti più difficili. In altre parole, il colore è l'espressione di una strategia ecologica. La biosemiotica, disciplina poco conosciuta, studia proprio questo, cioè il modo in cui gli esseri viventi producono e interpretano segni e segnali. In questa prospettiva, il colore non è un semplice attributo estetico, ma un messaggio. È un messaggio che la pianta, la coltura, scrive nel proprio metabolismo e che racconta la sua capacità di reagire all'ambiente attraverso il cosiddetto metabolismo secondario. Con l'agroecologia proviamo ad applicare la biosemiotica alle colture agrarie per capirne i segnali. Per decenni abbiamo selezionato le varietà privilegiando l'uniformità, la produttività e la facilità di trasformazione. Abbiamo ottenuto colture più omogenee, ma abbiamo perso una parte della biodiversità coltivata. E con essa anche, perché no, una parte della bellezza dei nostri campi, dei nostri paesaggi. Eppure esistono ancora agricoltori che quando osservano un'infiorescenza dai granelli rossi, un frumento dai riflessi violacei o un riso nero, non vedono soltanto un prodotto agricolo, vedono un patrimonio genetico, una storia, caratteri interessanti e continuano a riconoscere nella bellezza un valore agronomico oltre che culturale. Oggi la ricerca scientifica ci dice che quell'intuizione aveva un fondamento, ha un fondamento. Le stesse molecole che aiutano la pianta a proteggersi possono essere utili anche a noi. Gli antociani e molti altri composti fenolici possiedono infatti una spiccata attività antiossidante e sono associati a effetti positivi sulla salute quando fanno parte di un'alimentazione equilibrata. È affascinante osservare come una caratteristica selezionata dalla natura per proteggere la pianta possa poi diventare un beneficio anche per noi. L'agroecologia ci aiuta a capire che la biodiversità non è un lusso, ma una funzione. Ogni carattere conservato nella varietà che coltiviamo può avere un significato ecologico che non conosciamo ancora appieno. Recuperare un mais rosso, un frumento viola o un riso nero non significa soltanto salvare una varietà della tradizione agronomica, significa recuperare le relazioni fra genetica, ambiente, salute, cultura e paesaggio. Significa anche imparare di nuovo a leggere un linguaggio della natura. E forse questa una delle funzioni più importanti dell'agroecologia, cioè riconoscere che ciò che fa bene agli ecosistemi molto spesso finisce per far bene anche a tutti noi.
0: Al Verzere di Leonardo lasciamo temporaneamente le campagne dell'Alto Milanese. Da un paio di settimane si sono concluse le transumanze dalle stalle di fondovalle o di pianura agli alpeggi. In Val Camonica, nel Bresciano, è iniziata anche Malghe Aperte e Silter DOP, l'iniziativa di turismo caseario del Consorzio di Tutela. Il calendario dei luoghi e delle visite è consultabile su formaggiosilter.it. Sentiamo Morena Antonioli, vicepresidente del Consorzio del Silter DOP.
5: La versione invernale, le vacche devono essere alimentate con con fieno locale, quindi prodotto in Valle Camonica oppure nel Sebino, e solo un 30% di concentrati, mentre il formaggio estivo, che viene prodotto in malga, le vacche pascolano sui bellissimi pascoli della Valle Camonica o del Sebino, e una piccola percentuale di concentrati, un 30%, il latte viene munto, viene portato nelle vasche di affioramento, dove può rimanere dalle 24 alle 48 ore, viene tolta la panna, viene messo in caldaia e da lì inizia la lavorazione. Nella prima fase viene scaldato a 36 gradi, poi viene aggiunto il caglio, una volta pronta la cagliata, viene rotto la cagliata a chicco di riso e da lì comincia a nascere il silter. Quando si toglie dal tavolo spassore, dopo un breve lasso di tempo, viene aggiunta una fascera sullo scalzo dove ci sono rappresentati i pitotti delle incisioni rupestri, da lì viene tolto, viene portato in stagionatura dove viene salato, chi lo sale in salamoia, chi sale ancora secco.
0: Dopo quanto tempo si può vendere?
5: Dopo 100 giorni, c'è il direttore del consorzio, visiona tutte le forme che abbiano le loro caratteristiche, quindi da qui parte la marchiatura e poi può essere venduto.
0: Cosa vuol dire fare un formaggio in alpeggio?
5: Io credo che fare un formaggio in alpeggio dà tantissime soddisfazioni, soprattutto per due cose. La prima, porta un valore aggiunto agli allevatori, perché è una DOP e la gente oggi viene e vuole il silter. Noi produciamo anche altri prodotti, ma il silter è conosciutissimo. Secondariamente, fare formaggio in malga, cosa facciamo noi agricoltori? Tuteliamo il territorio, produciamo un prodotto e tuteliamo il territorio, quindi diamo un valore aggiunto a tutto quello che è il comparto agricolo e soprattutto montano.
0: Perché lo tutelate?
5: Lo tuteliamo perché pascolando sui pascoli preveniamo l'erosione del territorio, teniamo tutto curato e in ordine e, come dico sempre io, sia chi vive il territorio sia i turisti che vengono su questo territorio possono ammirare paesaggi stupendi grazie a noi. Noi facciamo vivere la montagna, perché quando i turisti vengono a trovarci in malga, vanno sui sentieri, trovano un territorio vivo, trovano la gente, trovano le vacche, trovano gli animali. Questo per me porta un valore aggiunto a tutto il territorio montano.
0: Trova i silter, perché silter che cosa significa?
5: Il silter è il luogo di stagionatura dove una volta si facevano stagionare i formaggi. Da qui anche il silter ha preso il nome.
0: Quanti produttori siete?
5: Siamo a una ventina tra produttori e stagionatori. E la cosa bella è che abbiamo tantissimi giovani che fanno parte del consorzio, quindi abbiamo il futuro in mano.
0: Come mai ci sono tanti giovani? Non sempre accade questo in agricoltura.
5: È una domanda difficile, è vero, però credo che qua in Valle Camonica probabilmente i genitori sono stati bravi a trasmettere la passione. E oggi i giovani diventano imprenditori agricoli perché studiano, si formano e portano quel qualcosa in più all'interno delle aziende.
0: Quindi c'è anche capacità economica, per questo si fa agricoltura.
5: Credo che sia anche una parte fondamentale, perché ci sta ovviamente la passione, poi la parte imprenditoriale, la parte economica, sono la colonna portante di quello che è ogni singola azienda.
0: Per le storie agroalimentari, Paolo Ambrosoni recensisce il libro La Luna del Manzoni e altre storie di Grano Saraceno, di Ernesto Ferrero.
6: La Luna del Manzoni e altre storie di Grano Saraceno, di Ernesto Ferrero, Nodo Libri 2009. Ernesto Ferrero, scomparso nel 2023, è stato una figura poliedrica nel panorama letterario italiano. Scrittore, spaziando dalla narrativa al teatro, al saggio, ai libri per ragazzi, nonché traduttore. È stato direttore editoriale di Garzanti e Einaudi e direttore letterario di Mondadori, collaboratore di testate giornalistiche. In questo breve saggio, scritto come gesto d'amicizia nei confronti dell'Accademia del Pizzocchero di Teglio e accompagnato da tre tavole del pittore incisore Enrico Della Torre, Ernesto Ferrero si è divertito a divagare con leggerezza tra il grano saraceno e le suggestioni manzoniane. Ferrero ci ricorda che il grano saraceno, a dispetto del nome, non è un grano, un cereale, ma una poligonacea e non viene dal Medio Oriente. Il colore grigio-nero dei semi e della farina che se ne ricava stanno ad evocare il colore dei mori, i nemici di sempre, battuti a Lepanto. Poligonum fagopyrum. Nella nomenclatura botanica, il grano saraceno è una pianta che viene dall'Oriente, dalle pianure dell'Asia centrale, dalla Mongolia, dal nord, ma che non ama il freddo. Arrivato con le orde dei conquistatori con una postura dimessa, di modestia e virtuosa, come la definisce Ferrero, che nasconde semi capaci di dare una farina vigorosa, nutriente, adatta alle fatiche, quasi un risarcimento per i popoli conquistati. Affascinato dall'etimologia, Ferrero ci ricorda che saraceno deriva dal greco sarachenos, che a sua volta deriva dall'arabo sarqui, che significa orientale. Nel vocabolario milanese italiano di Francesco Cherubini, il grano saraceno è indicato come fraina o anche formenton neger, oppure formentin, mentre nell'antico tedesco è chiamato Heidelnkorn, il grano dei pagani. Il grano saraceno è l'ingrediente base dei pizzoccheri, piatto tipico di Valtellina che ha in Teglio la sua patria. Ferrero ricorda che a metà del Cinquecento Ortensio Lando pubblica il commentario delle più notabili e mostruose cose d'Italia e altri luoghi, una guida enogastronomica ante litteram in cui attribuisce ad una certa Meluzza comasca l'invenzione dei pinzoccheri, arricchiti di cacio, burro e verdure. Rimanendo sulla scia dell'etimologia, Ernesto Ferrero approda nel cantone dei Grigioni, in zona linguistica romanza, per trovare pizzokel, italianizzato in pizzoker, che significa gnocco di farina. Per i russi invece è grechka, la greca, con la cui farina si preparano i blinis, cugini dei valtellinesi shat. Per i russi invece è grechka, la greca, con la cui farina si preparano i blinis, cugini dei valtellinesi shat. E sulla strada della grechka, Ernesto Ferrero ci porta nel porto dell'antica Tana, patria di Chekhov, ad incontrare i sogni libertari di Garibaldi, immaginato che fa rotta nel Mediterraneo a bordo della sua Clorinda con partite di grano saraceno destinate all'Italia. E da Garibaldi, sempre seguendo il grano saraceno, incontriamo il racconto Il grano saraceno di Hans Christian Andersen. Da qui si arriva al romanzo del Manzoni, ai Promessi Sposi, in cui si mangia poco e parcamente, annota Ernesto Ferrero, e ricorda la polenta bigia di grano saraceno nella casa di Tonio, scodellata, che pareva una piccola luna. Una luna che, assieme a pane e polenta, sono punti fermi nei Promessi Sposi. La luna del Manzoni, citata nel titolo del libro, che ritorna in altre immagini del romanzo, tra Don Abbondio, Fra Cristoforo e Renzo, accolto da una pallida luna appena riesce a superare l'Adda. Un delizioso libro, anche nella fattura editoriale, che si legge con piacere alla svelta, pieno di poesia. Purtroppo il libro è fuori commercio e nemmeno l'editore ne ha più copie disponibili. È possibile però trovarlo in prestito nel sistema bibliotecario lecchese, oppure cercarlo sul mercato dell'usato. La luna del Manzoni e altre storie di grano saraceno, di Ernesto Ferrero, Nodo Libri, 2009, 45 pagine, 8 euro.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
3: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da...

0: Il verziere di Leonardo riprende dopo la pausa. Torniamo alla pianura agricola dell'Alto Milanese e l'azienda agricola Auris di Dairago. Oltre ai cereali pigmentati, Daniele Noè è riuscito anche a coltivare la chia, anche se la resa è ancora bassa.
1: È la chia in fioritura, queste sono piante di chia. Ne abbiamo 5 varietà diverse che stiamo testando. Non siamo stati molto bravi nel controllare le infestanti, ma non si riesce a fare tutto. Normalmente la chia fa un'infiorescenza di questo tipo, con questo fiore di questo colore violaceo. Alcune varietà fanno il seme bianco e le si riconosce perché in quel caso anche il fiore è bianco, e sono questi. La cosa difficile è il controllo delle infestanti, e tante anche hanno purtroppo la stessa dimensione e quasi lo stesso colore dei semi di chia. Quindi poi la pulizia post raccolta è davvero impegnativa, tant'è che ci stiamo per dotare di una selezionatrice ottica per vedere di fare in modo che il prodotto riesca a essere processato tutto internamente da noi.
2: Rispetto al suolo e acqua, la chia com'è?
1: Resistenza alla siccità non elevatissima. Il suolo è molto rustica, si adatta abbastanza bene. Non gli piacciono i ristagni idrici, ma gli piace anche rimanere irrigato. Per cui dove non lo è soffre parecchio. Qua abbiamo un rubinettino che è quello da domestico, e quindi riusciamo a fare poco, nel senso irrigare piccoli appezzamenti qui dove c'era l'orto.
2: Quindi potrebbe essere adatta tipo in collina?
1: Sì, noi quello che stiamo facendo in realtà è fare delle prove e testare delle varietà che siano molto più precoci per seminarle in doppio raccolto. Se riuscissimo ad arrivare a questo punto, anche il costo di coltivazione si abbasserebbe un po', però il problema è il periodo di raccolta, che è troppo avanti. Qualche volta ci siamo riusciti, qualche altra si apre una finestra di 2-3 giorni massimo, dopodiché hai perso tutto.
3: Anche falsa semina si riesce a gestire le infestanti?
1: Non del tutto, a parte che diserbi registrati non ce ne sono. Abbiamo provato falsa semina, forse c'è stata qualche parcella che era abbastanza pulita. In ogni caso, anche il secondo raccolto, l'amaranto col farinello rimane. Abbiamo provato a seminarla a file da 70, a file da 50, a spaglio. Poi ci sono le graminacee, per cui il setaria, poi è un mercato di nicchia che vuole solo e soltanto prodotto bio. Noi non siamo certificati bio come azienda, ma certifichiamo il fatto che il prodotto non ha nessun residuo rilevabile, quindi il residuo zero è per noi certificato. Questo che non è il più bel capo che ci sia stato di chia, cioè ne abbiamo fatto di molto più belli. La fioritura è spettacolare, e normalmente la pianta arriva ad avere questa altezza, molto più fogliosa,
3: molto simile alla lavanda di come effetto,
1: di fatto è la stessa famiglia. Ed è un'aromatica, per cui le foglie non so se hanno un utilizzo, ma hanno qualche odore.
4: Aroma, profumo. Suo areale d'origine?
1: Messico. Ed è una pianta conosciuta dai Maya, dagli Aztechi, come pianta medicinale. Tant'è che in Europa è stata introdotta come novel food non da tanto. Non so se sono 15 anni, 20 anni. Prima non era neanche possibile commercializzarla in Europa. E adesso sta avendo un boom. Di fatto il 100% della chia che c'è in Italia è di importazione. Sud America e India la produce, Cina.
0: Proseguiamo il giro del campo sperimentale dell'azienda Auris con le università di Milano e Torino, con altri cereali e anche tra i parassiti, un altro dei problemi da affrontare per l'adattamento alle coltivazioni. Sentiamo ancora Daniele Noè mentre la racconta agli agronomi e agli agricoltori che partecipano alla visita di ERSAF e Casa dell'Agricoltura.
1: Questi invece sono orzi particolarissimi, hanno anche questa forma della spiga schiacciata, sono orzi neri. Il fatto che sia nero, stiamo capendo che sostanze ha, perché probabilmente qui non sono antociani, ma sono delle sorta di melanine, qualcosa del genere, e anche queste andremo a studiarli meglio. Questo è farro seminato in primavera, è un farro di cocco, però anche qua parecchi problemi, insetti e spighe malate, per cui non ha molto senso. acetone e funesta è proprio questa qua. Questo è carpamo senza spine, questo è il falso zafferano, qualcuno li usa, in realtà è magari utilizzato nei paesi dove lo coltivano per falsificare il vero zafferano. Questo, il fatto di non avere le spine, aiuta tanto alla raccolta degli stami, perché quando lo coltivavo anni fa era quello con le spine ed era un disastro, però in questo caso l'ho seminato per vedere di produrre la granella, che la granella del cartamo è seme di cartamo, è ricchissimo in olio.
5: E per richiamare la cetonia funesta in modo da tenerla lontana dal frumento.
1: In realtà è passato dal frumento.
3: Sì, perché quando finisce di fiorire il frumento non la mangiare.
1: E abbiamo fatto anche delle, tipo la maggior parte degli insetticidi non funziona.
4: Appunto, è come si contrasta la cetonia?
3: 2 litri etero di Epic?
1: No.
3: A 2 litri?
1: 2 litri è boh.
3: A doppia dose di un insetticida sistemi.
1: Questa è un pigmentato, è l'unica varietà con le reste ed è un pigmentato blu. Il colore che hanno varia in base a dove sono posizionati gli antociani. Se sono solo nello strato aleuronico il grano è blu, se sono solo nel pericarpo il grano è viola, se sono in entrambi è nero, mentre quelli gialli lo sono nell'endosperma.
0: Rientriamo nel capannone dell'azienda Auris di Dairago, dove Daniele Noè ci racconta la filiera dei grani pigmentati che è riuscita a realizzare in 10 anni e anche le difficoltà ancora da affrontare.
1: Il ragionamento era: abbiamo a disposizione queste varietà, noi con la nostra piccola superficie non abbiamo la capacità di fornire il quantitativo che può servire a un'industria, e allora abbiamo fatto degli accordi e una partnership per fare in modo che questo prodotto si sviluppasse su larga scala. Ci crediamo ancora, non ci siamo ancora arresi e continueremo a farlo, magari andando più direttamente verso il consumatore di farina industria, e quindi un'azienda che fa biscotti salutistici, speriamo possa essere interessata a questo tipo di prodotto. Questo posto l'abbiamo preso in affitto, abbiamo rifatto completamente il pavimento, le pareti lavabili e tutto quanto, quindi c'è dietro parecchio investimento per fare in modo che diventasse un posto idoneo per la trasformazione alimentare. E difatti da questa parte abbiamo lo stoccato, da quell'altra abbiamo tutta una serie di macchine che servono poi per fare tanti tipi diversi di processamento di cereali, quindi abbiamo dal pulitore aerodinamici, che è tra l'altro un'attrezzatura con la quale abbiamo fatto un accordo con l'azienda che li produce e li rivendiamo noi in Italia, per cui a tantissimi agricoltori ci scrivono e lo acquistano, perché questa è una macchina per pulire cereali e semi di tutti i tipi, che in una sola macchina ti fa il lavoro di 2 o 3 macchine normalmente utilizzate per i cereali. Sì. Non è la prima attività, però volendo facciamo conto terzi di tanti tipi diversi, perché andiamo dai pulitori aerodinamici, quindi dicevo 3 macchine in una, perché fa spietratore, calibratore e tarara in una sola macchina, 7 uscite diverse più l'uscita della cura. Macchina, questa è la più piccola, 2500 euro, fa fino a 50 quintali l'ora, quindi ha una produttività elevatissima. E fa di tutto, dal seme di chia al lupino, quindi non c'è da cambiare vagli perché non ci sono vagli, ci sono solo 2 regolazioni, apertura della tramoggia e velocità dell'anima. E con questo...
5: sia poi per internamente semplice.
1: Una soffiata, velocissima. Abbiamo fatto per Rete Semi Rurali nel 2020 più di 1000 campioni di rizome da tenere separati, dovevano essere puliti e rispettata la purezza della varietà. Siamo riusciti a farlo solo con questa macchina. E poi abbiamo altre macchine, da spietratori a diverse tipologie di mulini, 3 tipi di decorticatrici, a pietra, ad impatto e a vite conica, una fioccatrice, un mini impianto di produzione di farine macinate a pietra, e quindi questo è quello che è di fatto l'impianto di macinazione a pietra, tramoggia, calamita per i metalli, apertura della tramoggia, 2 pietre, una ferma e una che gira, con una regolazione della distanza tra le 2, macinano, poi il prodotto entra qui, va giù e va qua dove c'è il burato. Di fatto escono 3 frazioni, la più fine, l'intermedia e la crusca, la 1, la 2 e l'integrale. Difatti le nostre farine sono tutte semi integrali o integrali. E adesso con questo progetto dovremo acquistare un mulino super tecnologico che ci permette di fare delle farine integrali eccezionali.
5: Ti manca la confezionatrice?
1: Però adesso è tutta manuale, la confezionatrice non ce l'abbiamo.
0: Daniele Noè ci spiega alcune delle farine che commercializza direttamente e per cui ha registrato anche i nomi, partendo dai pigmenti dei frumenti gialli e rossi.
1: Sono poi le farine. derivanti dai frumenti gialli, quelli quindi ricchi in carotenoidi, che esternamente sono di fatto simili e uguali al frumento classico, producono delle farine che hanno una colorazione leggermente più gialla. Questo lo si vede soprattutto andandole a macinare in un certo modo. Questa ad esempio è macinata a cilindri ed è più chiara, però se la confrontiamo con una farina bianca è leggermente più gialla. Poi il giallo lo si vede un po' nell'impasto e lo si vede dalle analisi che si fanno, con un contenuto che arriva ad essere anche del 200% in più. Queste noi andiamo a proporle sul mercato con il nome di Sunny Grain, quindi farine gialle ricche in carotenoidi, mentre con i grani con antociani andiamo con questo nome Wine Grain, che deriva soprattutto per tre motivi abbiamo scelto questo nome: perché come l'uva sono ricchi in antociani, chi dei mugnai a cui l'abbiamo fatto vedere lo vedeva, la prima reazione è caspita, sembra color vinaccia. Poi per l'altro fatto importante è che questi grani cambiano di intensità di colore in base al clima, al terreno, alla stagione, a tantissime variabili che sono di fatto le stesse di quello che siamo nei vini. Quindi questo abbinamento l'abbiamo mantenuto per quanto riguarda il colore. Colorazioni come queste non sempre si riescono a ottenere così, delle volte sono raccolti che le hanno inferiori, comunque diverse. Tant'è che essendo gli antociani un prodotto secondario di produzione della pianta, lo fa in difesa da attacchi esterni di tutti i tipi, per cui la produzione varia di annata in annata. Usciamo con due tipologie di farine, una macinata a pietra direttamente da noi con le macchine che avete visto, l'altra con la collaborazione con l'industria, macinata a cilindri. Lo vedete, ha già l'aspetto è diverso, a cilindri ha una crusta molto più fogliosa, qui invece è molto più macinata a pietra rustica, e gli utilizzi sono dai più svariati delle farine di grano tenero, quindi dai dolci, dai biscotti, a addirittura c'è chi con questa è riuscito a fare i panettoni.
2: Quindi dal punto di vista nutrizionale
1: continuiamo a ricevere dati e risultati dalle ricerche, che stiamo parlando di un frumento normale, spesso di antociani non ne ha o ne ha praticamente una quantità insignificante, qui stiamo parlando di 20, 30, 40 volte, per cui una quantità importante. I grani pigmentati che conosciamo già possono essere ad esempio il riso venere, anche quello è un, però nei frumenti poi è una novità, così come nel mais, farro, anche questa è una novità che abbiamo introdotto noi, farro rosso, quindi stesse proprietà a livello di antiossidanti dei frumenti, ma in un farro, quindi un cereale che spesso al consumatore ricorda qualcosa di più vecchio, di più storico, eccetera.
0: Al Verzere di Leonardo lasciamo i grani pigmentati dell'Alto Milanese per i racconti globali di cacao e caffè. Le conseguenze del fenomeno meteorologico El Niño potrebbero provocare una diminuzione della loro produzione. Sentiamo Alfredo Somoza.
6: Quest'anno gli esperti stanno parlando di un super Niño che in realtà in scienza non esiste, ma rende bene l'idea, nel senso che è un Niño particolarmente forte. E il Niño si manifesta con due modalità diverse rispetto alle coltivazioni di caffè e cacao, che come sappiamo si divide tra l'America Latina e in buona parte l'Africa, anche se poi sul caffè dobbiamo parlare anche di Oriente. Perché il Niño in America Latina porta tantissima acqua, infatti gli agricoltori in Ecuador e in Brasile, che sono grandi produttori, soprattutto il Brasile è il primo produttore mondiale di caffè, segnalano che la stagione delle piogge non si è interrotta, quindi sta piovendo più del solito, e questo crea forti difficoltà logistiche e fitosanitarie, ovviamente, anche perché poi sia il caffè sia il cacao vanno essiccate le fave, quindi con quelle condizioni climatiche è complesso. Quella che sta reggendo meglio incredibilmente è la varietà arabica per quello che riguarda il caffè, che viene coltivata in Centro America ma soprattutto in Brasile, anche se le piogge eccessive nel sud del Brasile sta provocando ritardi nella raccolta e rischia soprattutto di compromettere la qualità, non tanto la quantità ma la qualità, mentre invece per quello che riguarda la varietà robusta, che è quella che va per la maggiore, quella del caffè più economico, quella che beviamo di solito nei bar di Milano, lì la buona parte della robusta arriva dall'estremo oriente, dal Vietnam, e il Niño da quelle parti non provoca una piovosità abbondante, ma al contrario crea una grande siccità. Lo stesso vale per quello che riguarda invece il cacao, dove abbiamo l'America Latina che non ha una grande produzione di cacao, ma le varietà pregiate con un eccessivo contributo delle piogge che crea i problemi di cui parlavamo prima, soprattutto la moltiplicazione delle malattie e le difficoltà logistiche, mentre invece i grandi produttori mondiali del cacao, che sono la Costa d'Avorio, il Ghana, subiscono una forte riduzione delle piogge durante la stagione secca, si prolunga gli effetti dell'Harmattan, che è il vento secco nella parte dell'Africa, ci sono già le prime stime sui conteggi dei piccoli frutti, che saranno quelli che verranno poi raccolti da settembre, quindi il raccolto 26-27, e questi piccoli frutti mostrano già uno sviluppo inferiore alla media e si fanno alcune stime che parlano di un calo potenziale fino al 20% per la produzione di cacao africano, e il tutto si inserisce in una situazione di scorte ai minimi storici. Perché a differenza di altri cicli meteorologici, l'industria del cacao entra in questa fase con scorte globali eccezionalmente basse, soprattutto per una serie di deficit che si sono accumulati negli anni scorsi, per questo motivo che qualsiasi shock produttivo come quello che si sta verificando si rifletterà immediatamente sulla volatilità dei prezzi. La Costa d'Avorio e il Ghana, che hanno un sistema di prezzi garantiti dal governo con gli agricoltori, stanno scontando la rigidità di questo meccanismo che non registra le variazioni di mercato, quindi hanno pagato ai contadini un prezzo superiore rispetto a quello che sono stati i prezzi di mercato negli ultimi mesi e che ha portato a una situazione di perdita per lo Stato, infatti stanno rivedendo questi meccanismi.
0: Questa oscillazione della produzione di caffè e cacao per motivi meteorologici, insieme a quelle per i cambiamenti climatici, alla riduzione degli scambi commerciali per il conflitto Stati Uniti-Israele-Iran e alla finanziarizzazione delle materie prime agricole, renderanno instabile verso l'alto il loro costo. Sentiamo ancora Alfredo Somoza.
6: Si conferma per l'ennesima volta la volatilità dei prezzi di questi mercati, non soltanto per la speculazione finanziaria che sappiamo è molto forte, soprattutto sul cacao, c'è tutto il mondo dei futures sui prezzi di cacao che spesso indirizzano i prezzi finali, ma sui fenomeni meteorologici, il Niño e la Niña non sono collegabili al cambiamento climatico, però c'è da registrare che una volta, cioè fino a 20 anni fa, 15 anni fa, si verificavano ogni 3-4 anni, mentre adesso ogni anno stiamo avendo un evento sia del Niño sia della Niña. Quindi ecco, queste materie prime continueranno probabilmente la crescita dei prezzi, che poi si ripercuote su tanti settori. Proprio in questi giorni qua sono usciti uno studio sul prezzo del gelato in Italia, che negli ultimi 4 anni ha aumentato quasi del 50% il prezzo. Questo ovviamente, anche qui mettiamoci dentro l'inflazione, la speculazione, ma il gelato è uno di quei prodotti industriali che consuma tante di queste materie prime. Quindi il Niño sta portando ancora alla luce questo problema, e da prevedere che tra qualche mese, non nell'immediato, avremo un ulteriore aumento del prezzo finale dei prodotti che si fanno col cacao e col caffè, perché oltre a quello che stiamo dicendo c'è da sommare l'aumento del prezzo dei fertilizzanti dovuti alla crisi di Hormuz e anche ovviamente l'aumento del prezzo del combustibile che viene utilizzato poi per diversi processi come ad esempio quello dell'essiccazione.
0: Eppure è iniziato il tempo degli eventi, del vino all'aperto in attesa della vendemmia. Nel clima in vigna il tecnologo dell'Università Statale di Milano e sommelier Ice Marco Chiappa ci dà qualche consiglio su come approcciarci e scegliere quale assaggiare tra i numerosi che si possono trovare nelle degustazioni.
7: Con la bella stagione, sagre, fiere e rassegne dedicate al vino si moltiplicano. Ingresso, calice al collo, un po' di coda qua e là e si è subito in difficoltà. Non si sa da dove partire e tornati a casa si fatica a ricordare in modo obiettivo quel che si è bevuto. Che si sia alla Fiera del Vino di Milano o di Polpenazze del Garda, alla rassegna Morbegno in Cantina della Valtellina o al Festival Franciacorta in Cantina, oppure ancora a cantine aperte in Oltre Po, solo per restare in Lombardia, le occasioni sono numerose, il problema è non sprecarle. Ecco allora qualche punto fermo per orientarsi, ovviamente senza rigidità si intende. Il primo, bere seguendo una scala precisa. Se si inizia da un rosso potente e poi si torna su un bianco leggero, il gusto ne risentirà. È meglio costruire un percorso, prima le bollicine, poi i bianchi fermi, poi i rosati, i rossi prima leggeri, poi sempre più strutturati e alla fine i vini passiti e liquorosi. Secondo, non assaggiare subito tutti i vini di un unico banco. Se ci si vuole fermare da un produttore per provare tutta la gamma, è meglio prenotare una visita in cantina dove tempi e servizio sono più distesi e l'esperienza più completa. Nelle fiere o sagre, invece, è più proficuo scegliere una categoria o tipologia di vino e confrontarla tra produttori diversi. un assaggio o due e poi ci si sposta, magari tornando dopo quando si è passati a un'altra tipologia di vino. Terzo, sperimentare partendo da un riferimento. Riassaggiare un vino famoso che si conosce e apprezza già può essere utile per avere un gusto benchmark da confrontare direttamente con prodotti della stessa categoria o fascia di prezzo. È così che si capisce davvero cosa incontra di più il nostro gusto. Il senso di queste occasioni è proprio questo. Quarto, essere sempre gentile. Dietro ogni bottiglia non c'è qualcuno che ti deve versare qualcosa, c'è una persona che quel vino lo fa o comunque lo conosce. E la differenza tra versami qualcosa, tanto non ci capisco niente, e mi racconti questo vino così che possa apprezzarlo per favore, cambia l'esperienza e denota la propria educazione. Quinto, confronto senza ego. Le sagre sono il posto perfetto per discutere di vino con produttori, sommelier, altri appassionati, ma non è una gara a chi ne sa di più, è uno scambio e un'occasione per imparare. Sesto, non avere la pretesa di assaggiare tutto, ovvero selezionare con cura gli assaggi e non bere necessariamente tutto il vino che sia nel bicchiere, altrimenti oltre il decimo assaggio non riuscirete più a distinguere nulla con obiettività. Settimo, organizzarsi prima per tornare a casa. Le tentazioni sono ovunque e mettendosi alla guida si mette a rischio la vita propria e altrui. Le sagre del vino non sono un posto dove bere tanto, ma dove allenarsi a capire. Se ci si va con un minimo di metodo, si torna a casa più ricchi e soprattutto si impara a scegliere meglio cosa bere.
0: È tempo di cercare fresca natura anche nelle città. Nel belvedere dei Giardini degli Alberi, l'agronomo Daniele Zanzi ci porta nell'omonimo Parco Zanzi di Varese, oasi cittadina in riva al lago di Varese.
8: Parliamo del Parco Luigi Zanzi, è solo un caso di omonimia perché questo parco, dell'estensione di circa 6 ettari, 60.000 metri quadrati, sorge in località Schiranna, proprio sul bordo del lago di Varese. Il nome da Luigi Zanzi, che lo volle trasformando un'area abbandonata e marginale al lago di Canneti, allora presidente dell'azienda autonoma di soggiorno, parliamo del 1964, volle questo parco per abbellire la località Schiranna dove insisteva la gloriosa canottieri varese che vide molti olimpionici sfilare e cimentarsi alle... Parliamo del 1964, volle questo parco per abbellire la località Schiranna dove insisteva la gloriosa canottieri varese che vide molti olimpionici sfilare, cimentarsi, allenarsi sulle sponde del lago varesino. Questo parco

0: dalle famiglie e da gruppi di giovani che amano stare in compagnia. Ora, queste sue caratteristiche sono particolarmente apprezzate in queste giornate assolate, soffocanti, di caldo tropicale, ed è particolarmente affollato perché chi ci va cerca la frescura. Oggi questo parco è un parco naturale, frequentatissimo per tante ragioni. Anzitutto per gli aspetti paesaggistici e di bellezze che si specchiano nel lago di Varese, un lago molto calmo dove al mattino il Monte Rosa si riflette, quindi un panorama splendido dove niente è fuori posto, cioè chi si mette da questa località non vedrà un condominio, non vedrà un edificio. Qualcuno l'ha anche definito questo parco un po' l'idroscalo bosino, varesino, facendo il verso all'idroscalo milanese, uno specchio artificiale d'acqua dove i milanesi vanno a rinfrescarsi, a godere dell'ombra degli alberi. Bene, questo parco quindi è apprezzato anche perché è luogo molto più frequentato, devo dire la verità, di parchi storici di cui è ricca la città di Varese, i parchi settecenteschi, perché forse risponde al bisogno che tutti noi abbiamo di un contatto reale con la natura, non di qualcosa di artefatto. Cioè, chi va lì è libero di sdraiarsi, di giocare, di fare i picnic, di osservare il lago, di tuffarsi nel lago, di fare un giretto in canoa vedendo aironi, germani, folaghette, svassi, tarabusi e tutti i tipi di fauna che c'è lungo una zona acquatica, oltre che insetti e soprattutto grandi alberi che ormai hanno 50-60 anni e devo dire la verità che sono stati messi a dimora con un intento ben preciso, quello di fare ombra, ma quello di rispecchiare una flora lacustre, cioè alberi che vivono in terreni umidi.
1: Sentiamo dall'agronomo Daniele Zanzi qual è il patrimonio arboreo del Parco Zanzi di Varese.
0: Maestosi salici piangenti che si specchiano nel lago, pioppi bianchi, pioppi canadesi, ontani e soprattutto un bellissimo e inusuale per dimensioni bosco di Taxodium disticum, ovvero sia una conifera perché è una gimnosperma che però perde gli aghi in inverno e invito tutti ad andare in autunno perché la colorazione che assumono queste piante in autunno di un rosso brillante è unica in questo bosco, cipresso calvo che è una pianta nativa delle paludi della Florida, detta anche cipresso calvo perché appunto perde le foglie. Ma soprattutto anche a Parco Zanzi si potranno notare delle specie di colonnine legnose che escono dal terreno che non sono nient'altro che radici, cioè queste piante sono abituate a vivere in ambiente sommerso ma hanno bisogno di ossigeno, quindi le radici emergono dall'acqua, radici pneumatofore in grado di captare ossigeno dall'atmosfera e permettere quindi alla pianta di vivere anche sommerse dall'acqua come nelle paludi Everglades della Florida. È bello andare lì, ci sono anche aree dedicate ai giochi ai bambini con giostrine. Quindi è un parco che, visto la vicinanza con Milano, dove andare per avere il refrigerio, per stare in famiglia, in libertà, in mezzo alla natura, per godere dell'ombra e del lago, quindi è una gita fuori porta che consiglio a tutti i lombardi o i piemontesi. Quindi è un parco che corrisponde alle esigenze moderne di una società sempre più frenetica, che invece in queste aree ritrova il senso, il contatto con la natura.

0: Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo e anche al termine della sua seconda stagione. Torneremo a inizio di settembre per raccontarvi ancora agricoltura, alimentazione e cultura rurale. Quest'estate, se vorrete, vi terremo compagnia con alcune tra le storie che vi abbiamo proposto in questi mesi. Un grazie ai fonici Zacca, Roberto Cirillo e Giulio Ambroso, ai collaboratori Paolo Ambrosoni, Stefano Bocchi, Marta Villa, Marco Chiappa, Luigi Carosso, Giorgio Donegani, Giancarlo Nostrini, Andrea Di Stefano e Alfredo Somosa, anche per le richieste e i tempi contingentati. Per chi volesse scriverci, le mail è verziere@radiopopolare.it. Per chi volesse riascoltare le trasmissioni, è possibile scaricare i podcast da radiopopolare.it. Ancora grazie per chi ci ascolta e un saluto da Fabio Fimiani e buona estate.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana.

0: tema del pet food.
1: Come si è arrivati al genocidio in Palestina? Dalle radici storiche all'uso dell'intelligenza artificiale nei massacri, fino alle complicità occidentali e dei paesi arabi. Dopo Eco Guerrieri, arriva il nuovo saggio di Stefano Puzzo, L'urlo della Palestina, l'ultima guerra coloniale. Un racconto graffiante, veritiero e completo per comprendere la storia e il presente. L'urlo della Palestina, edizioni Juvens, in libreria e online.
2: Festival Villa Arconati.

0: 47 47, www.festivalarconati.com.
1: M'incanto d'estate nei quartieri dal 4 luglio al 30 agosto. Il Teatro Pane e Mate presenta 17 eventi gratuiti tra spettacoli, concerti, installazioni e laboratori in 5 luoghi del municipio 8. Un piccolo festival che rafforza il senso di appartenenza alla comunità. Inclusivo, sostenibile, diffuso e accessibile. Interpreti LIS e percorsi guidati. Un progetto sostenuto da Milano Eviva, che dà voce alle persone e valore ai luoghi. Lasciati incantare. Vivi la tua città. www.mincantodestate.com.
2: Popolare Network.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
4: L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale, inserisca il soccorso in mare in un piano strutturale. L'appello all'accoglienza del Papa da Lampedusa, il viaggio sull'isola il giorno dopo le parole rivolte a Trump, gli immigrati hanno plasmato gli Stati Uniti. E a Washington stasera nuovo discorso del presidente per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. La scorsa notte l'intervento dal Monte Rushmore, tra esaltazione della storia del paese e allarmi sull'immigrazione e sul comunismo. A Teheran una grande folla sta omaggiando Ali Khamenei, oggi l'inizio ufficiale dei funerali della guida suprema, uccisa nel primo giorno della guerra avviata da Israele e Stati Uniti. Conflitto tra Ucraina e Russia, stamattina nuovo attacco a San Pietroburgo, ieri sera Putin aveva annunciato la presa di Kostiantinivka nel Donbass. Nel giornale radio il nostro collaboratore Sabato Angeri dalla vicina città di Kramatorsk. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 13, è iniziata con una preghiera sulle tombe dei migranti morti in mare e si è chiusa con la messa e un discorso rivolto all'Europa, la visita di Papa Leone XIV a Lampedusa. Il pontefice ha scelto di passare la mattina del 4 luglio sull'isola simbolo delle migrazioni nel Mediterraneo, dopo che ieri aveva pronunciato un discorso sulla nascita degli Stati Uniti, incentrato sul ruolo degli immigrati nella costruzione del paese, parole profondamente diverse da quelle pronunciate da Donald Trump. Il pontefice oggi nell'omelia della messa si è rivolto appunto invece all'Europa, chiedendo un piano strutturale di soccorso in mare e integrazione dei migranti. Da questo estremo lembo d'Europa nel Mediterraneo si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee, ha detto Papa Leone. L'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo per accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorare per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare. A ascoltare queste parole c'erano anche gli attivisti delle ONG che fanno soccorso in mare o che comunque si occupano di immigrazione. Marta Bernardini fa parte di Mediterranean Hope.
5: Sono state importanti le parole del Papa, perché ha spostato l'attenzione non all'emergenza, ma al fatto che le persone continuano a morire in mare per causa di decisioni che vengono prese e anche che non vengono prese, parlando invece dell'importanza di fare delle scelte politiche organiche e condivise. Quindi questo ci sembra un segnale forte, soprattutto in questo momento in Europa, dove le politiche sono invece di respingimento, di odio e di chiusura. Il Papa ha parlato di cultura dell'accoglienza, della pace, ha usato la parola prossimità, cura, ospitalità. Ecco, queste sono parole importanti anche per noi delle chiese protestanti che da più di 10 anni siamo sull'isola, e ha parlato dell'importanza della responsabilità di ognuno e di ognuna che può agire nel suo piccolo, come anche noi facciamo da questa piccola ma importante isola, o come facciamo con i corridoi umanitari e le vie legali di accesso. Questa è un'occasione per rimettere al centro l'idea di un'Europa dell'accoglienza, della pace e dei diritti.
4: In Iran sono cominciati ufficialmente i funerali di Ali Khamenei. Sentiamo il servizio.
0: Folle oceaniche di iraniani fedeli alla Repubblica Islamica si sono radunati oggi a Teheran per dare inizio a una settimana di cerimonie funebri per la guida suprema Ali Khamenei, ucciso il primo giorno della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele. Con i funerali di Stato, le autorità iraniane cercano di lanciare un messaggio di sfida all'Occidente, vestiti a lutto e agitando bandiere rosso sangue, simbolo nell'Islam sciita di un appello alla vendetta e alla giustizia. I partecipanti hanno gremito il complesso religioso nella capitale iraniana. Da oggi tutti gli esercizi commerciali restano chiusi, ci sono restrizioni al traffico delle auto private a Teheran. Oggi lo spazio aereo sulla capitale sarà parzialmente chiuso e domani lo sarà del tutto. Martedì il feretro arriverà nella città santa di Qom, per la precisione nella moschea di Jamkaran. Dopodiché la bara di Ali Khamenei andrà a Najaf e Kerbela per suggellare il patto con gli sciiti iracheni e con le autorità di Baghdad. La sepoltura è prevista giovedì nella città santa di Mashhad, nel nord-est dell'Iran, città di origine di Ali Khamenei. Molteplici sono le dimensioni di quello che la leadership di Teheran vorrebbe come il funerale del secolo. La dimensione religiosa, ma anche quella diplomatica con i capi di Stato di molti paesi, e la dimensione di propaganda e coercitiva, perché è stato chiesto ai dipendenti pubblici di partecipare in massa ai funerali di Stato. Resta da vedere se l'attuale leader supremo Mojtaba Khamenei sarà presente. Per Popolare Network, Farian Sabai.
4: Negli Stati Uniti, nella notte italiana tra oggi e domani, ci sarà un nuovo discorso di Trump per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Nelle scorse ore il presidente ha inaugurato i festeggiamenti parlando dal Monte Rushmore. Da New York, Roberto Festa.
2: Non è la prima volta che Donald Trump va a Mount Rushmore. C'era andato anche negli ultimi mesi del suo primo mandato, quando l'America era travolta dal Covid, dalle proteste per l'assassinio di George Floyd, e il presidente confidò che gli avrebbe fatto molto piacere essere aggiunto ai profili dei quattro grandi presidenti del passato intagliati nella montagna. A Mount Rushmore Trump ci è tornato appunto ieri sera in un discorso pre-4 luglio, che è stato in buona parte un'anticipazione del suo principale obiettivo alla prossima campagna di midterm, il comunismo. Il comunismo è nemico del 4 luglio, ha detto Trump, è peggio di Pearl Harbor dell'11 settembre, e i comunisti sono dei diavoli senza Dio. Allora, non essendoci le truppe sovietiche a marciare sulla Casa Bianca, risulta piuttosto chiaro chi sono i destinatari degli attacchi, cioè Zoran Mandani, i socialisti democratici che vincono le primarie, scalzano la vecchia nomenclatura democratica e promettono di battersi per politiche più audaci. Tutto il discorso di Trump ieri è stato intessuto dalla promessa di difendere la vecchia America, la più grande civiltà mai apparsa sulla faccia della terra, ha detto Trump, dove si parlava inglese, si girava con la pistola e gli stranieri non pretendevano di insegnarci a vivere. Oggi comunque l'America compie 250 anni ed è un anniversario funestato da tante cose, anzitutto dal caldo insopportabile con temperature oltre 40 gradi, ciò che ha costretto ad annullare alcune celebrazioni, funestato dalle polemiche sulla società di amici di Trump, Event Strategies, sono state affidate in appalto le celebrazioni del 250esimo, funestato anche da un generale senso di frustrazione, di pessimismo, di scontro. Secondo un sondaggio Reuters, il 38% degli americani pensa che gli Stati Uniti non esisteranno più tra altri 250 anni e il 64% ritiene che la democrazia americana stia crollando. Sono temi però che non appassionano Trump. Oltre che dal ritorno appunto dei bolscevichi, i suoi ultimi interventi pubblici sono stati rivolti contro Taylor Swift, che si è sposata ieri sera qui al Madison Square Garden, provocando la chiusura del pieno centro di Manhattan e sottraendo attenzione alle celebrazioni in stile trumpiano del 250esimo. Al presidente la cosa non è andata giù, qualche ora fa ha scritto l'ennesimo messaggio social contro la cantante, concludendo a lettere capitali: è successo, Donald Trump è il vostro presidente.
4: Dall'Italia il presidente della Repubblica Mattarella ha inviato un messaggio a Trump in cui definisce le celebrazioni di oggi un patrimonio condiviso di quanti si riconoscono nei principi di libertà, rappresentanza democratica e tutela universale dei diritti di ogni uomo, anche nel ricercare una vita dignitosa e felice. Il capo dello Stato parla anche di una visione delle relazioni tra gli stati modellata sul diritto, non proprio l'approccio di Trump, e dice che Washington e Roma devono lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità, citando anche la NATO, a pochi giorni dal vertice dell'alleanza previsto in Turchia e nel contesto delle tensioni di queste settimane tra il presidente degli Stati Uniti e Giorgia Meloni. E anche Putin ha inviato un messaggio di congratulazione a Trump per l'anniversario della fondazione degli Stati Uniti. Oggi i nostri paesi, le due maggiori potenze nucleari del mondo, hanno una responsabilità speciale nel mantenere la sicurezza e la stabilità internazionale, ha scritto il presidente russo che nelle scorse ore aveva annunciato la conquista di una città ucraina, Kostiantynivka. La zona è quella della regione orientale di Donetsk, dove si trova il nostro collaboratore Sabato Angeri. Questo è quello che ci ha raccontato poco fa dalla città di Kramatorsk.
6: Questa è l'ultima città del Donetsk dove si combatterà, è la roccaforte designata del Donetsk. Rispetto a qualche mese fa la situazione è molto cambiata, ci sono le reti antidroni in città, gli attacchi di droni russi sono frequenti. Anche stamattina sono stato svegliato dal boato di un attacco russo. Per strada si vedono principalmente militari, anche se i civili non sono spariti del tutto. Quando si passa tra le strade cittadine si cerca di passare alla massima velocità, perché lo scontro per il controllo dei cieli di Kramatorsk già è iniziato. Dalle retrovie continuano ad arrivare militari e mezzi per fortificare il più possibile la città e anche per impedire ai russi di accerchiarla, perché stanno avanzando da sud, da Kostiantynivka, da Druzhkivka, ma anche da est e da nord, da nord-est, anzi dalla strada che va Sloviansk e Liman. I civili ucraini a Kostiantynivka non entrano più, il traffico si è estremamente ridotto, ma già da tempo, anzi, le operazioni sono avanzate verso Druzhkivka, che è la cittadina dopo, verso Kramatorsk, è l'ultima cittadina prima di Kramatorsk. Stamattina lo Stato Maggiore ucraino ha smentito la caduta di Kostiantynivka, ma la situazione qui dal fronte, dal campo, è che non ci si va più, ci sono solo i militari e la pressione da sud sta aumentando, quindi è molto probabile che la città in questo momento sia zona grigia, come si dice, ovvero non è ancora caduta nelle mani dei russi, ma non è controllata al 100% dagli ucraini.
4: E stamattina il governatore di San Pietroburgo ha invitato le persone che vivono in quell'area a restare in casa fino alla fine di quello che ha definito un attacco su larga scala a colpi di droni ucraini, che avrebbero centrato in particolare una struttura petrolifera della città. In Germania è cominciato il congresso dell'AfD, il partito di estrema destra che si riunisce oggi e domani nella città di Erfurt, vicino a cui esattamente 100 anni fa fu organizzato un celebre raduno del partito nazista. AfD nega che sia questo il motivo per cui ha scelto questo luogo e questa data, ma in ogni caso l'evento sta causando forti contestazioni. Sentiamo il nostro collaboratore da Berlino, Alessandro Ricci.
7: Le proteste di piazza sono iniziate questa mattina e, come era successo nel 2025 a Gießen, molti manifestanti, questa volta sembrerebbe di più, circa 30.000, cercano di bloccare il congresso di Alternative für Deutschland. Ci sono stati degli scontri con la polizia, però è una novità che Alternative für Deutschland per la prima volta è riuscita a iniziare il congresso in tempo. E hanno parlato un po' i leader, ossia Björn Höcke, figura di riferimento anche dell'ala più a destra, colui che sostiene che l'unica vera Germania è la Germania dell'Est, e dall'altra parte poi c'è stato anche Krupalla, che condivide la leadership insieme a Alice Weidel, Alternative für Deutschland. Comunque arriva a questo congresso come primo partito nei sondaggi in Germania. Gli ultimi sondaggi mostrano AfD al 27-28%, mentre CDU CSU del cancelliere Merz e al 22%, e inoltre si va anche verso delle elezioni piuttosto importanti. In Sassonia-Anhalt si voterà il 6 settembre, AfD è dato come primo partito che rischia di avere la maggioranza assoluta. Poi ci sono le elezioni a Berlino, anche a Berlino AfD cresce, è il terzo partito, quindi AfD arriva qui per mostrarsi come un partito che potrebbe governare in futuro. Alice Weidel al Financial Times nel 2024 disse: noi non vinceremo le elezioni del 2025, poi vinte da CDU-CSU con il cancelliere Merz, ma vinceremo quelle del 2029. E quello che sembra che possa succedere.
4: Agguato mortale la scorsa notte nel centro di Napoli, un uomo di 32 anni è stato ucciso con un colpo di pistola mentre era a bordo di uno scooter. L'agguato è avvenuto intorno all'una, non lontano dalla stazione ferroviaria centrale di Piazza Garibaldi. L'uomo era noto alla polizia per piccoli precedenti, ma non risulterebbe legato a cartelli criminali della zona. Solo ieri sera, in un'altra area del centro di Napoli, piazzetta Montesanto, si era svolto un presidio per chiedere maggior sicurezza dopo la rissa con sparatorie avvenuta nei giorni scorsi, con l'inquietante immagine di un uomo in strada con un Kalashnikov tra le mani. E omicidio nella tarda serata di ieri anche a Vieste, nel Foggiano, dove un ragazzo di 35 anni è stato assassinato a colpi di fucile mentre era anche lui in sella a uno scooter vicino a casa sua. La vittima era già nota alla polizia, era tornata in libertà da alcuni mesi dopo una condanna in appello a 4 anni per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano, ritenuto dagli investigatori l'ex braccio destro del boss del Gargano, Marco Raduano. Sul delitto indagano i carabinieri e la direzione distrettuale antimafia di Bari, che ritiene l'omicidio riconducibile a un contesto di criminalità organizzata. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell'agguato e il possibile movente. A Torino, svolta nell'indagine sul ferimento dell'ultra della Juventus Marco Basoccu, la procura ha chiesto i domiciliari per un poliziotto accusato di aver sparato contro il tifoso un lacrimogeno ad altezza Duomo. Sarebbero dunque confermate le testimonianze degli ultra presenti in quelle fasi degli scontri, che fin da subito avevano parlato appunto di un lacrimogeno sparato in pieno volto. Da Torino la nostra collaboratrice Rita Rapisardi.
8: Non sarebbe stata una bottiglia né un sasso a colpire la testa a Marco Leonardo Basoccu durante i disordini prima del derby Torino-Juventus il 24 maggio scorso. Secondo la procura di Torino, guidata da Giovanni Bombardieri, il tifoso bianconero di 36 anni sarebbe stato ferito da un lacrimogeno sparato da un agente del quinto reparto mobile in modo non conforme alle regole, ad altezza uomo e da una distanza ravvicinata. Per questo i magistrati hanno chiesto gli arresti domiciliari per il poliziotto accusato di lesioni aggravate. L'agente è stato interrogato dal GIP con la procedura preventiva introdotta dalla riforma Nordio. La decisione sulla misura cautelare è attesa nei prossimi giorni. Basoccu, commercialista milanese arrivato a Torino con il gruppo Ultras Viking, era rimasto in coma farmacologico per diversi giorni dopo un delicato intervento alla calotta cranica. Secondo gli inquirenti, il lacrimogeno non si sarebbe aperto come previsto proprio perché esploso a distanza troppo breve, trasformandosi di fatto in un corpo contundente ad alta velocità. Determinanti per l'inchiesta due video in particolare acquisiti dalla procura e il lavoro della squadra mobile di Torino, che ha ricostruito la dinamica attraverso immagini di videosorveglianza, droni e testimonianze, comprese quelle di diversi agenti presenti sul posto. È stata la stessa polizia, infatti, nel termine delle indagini a identificare il collega ora indagato.
4: E in Italia stanno risalendo i prezzi dei carburanti. Dopo lo stop al taglio delle accise scattato poche ore fa, il Ministero delle Imprese rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti, quello medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,820 euro al litro per la benzina e 1,899 per il gasolio, prezzi appunto in leggero aumento rispetto al giorno precedente. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Roberto Maggioni, la prossima edizione alle 15.30.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Popolare Network.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
14: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
16: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
17: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

L'Accademia di Belle Arti di Brera celebra i suoi 250 anni. Nell'occasione ha inaugurato due mostre, una in Sala Napoleonica e l'altra nella chiesa di San Carpoforo, in piazza Formentini, che stasera ospiterà un concerto di musica elettronica. Performing Pack, edizione dedicata alla riflessione sull'utilizzo del collage, dell'assemblage, dell'installazione. Un viaggio, un confronto dal passato al contemporaneo. Sette artisti. Noi incontriamo Gabriella Ciancimino e Jacopo Benassi. E poi andiamo a Roma. A Roma con Roberto Pinto, che ha curato una sezione di un grande progetto espositivo in diverse sedi. Roma in moneta, arte e potere nella storia della città eterna. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento con arti visive e beni culturali. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci. Vi ricordo come sempre che dopo la trasmissione ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare.

0: Buon compleanno Accademia di Belle Arti di Brera, che quest'anno celebra i suoi 250 anni. Come dicevamo nel sommario, sono state presentate due mostre con diversi artisti che non sono, c'è qualche studente ma non solo, sono giovani artisti che sono usciti dall'Accademia e anche qualche docente, come sentirete. Ma sentiamo Massimo Kaufmann, che è un artista bravissimo e un professore, e lui è anche presidente della Commissione Cultura dell'Accademia di Brera.
1: Si intitola Sentimento delle cose. C'era un articolo davanti, il, poi ho suggerito di toglierlo, mi sembrava più bello, più universale. È la prima di una serie di mostre che celebrano il 250esimo anniversario dell'Accademia di Brera. È un programma che cerca di coprire con alcune mostre l'espressione delle varie scuole di cui tutta questa Accademia è composta, perché l'Accademia è composta da ben 11 scuole, includendo anche restauro, moda, eccetera.
0: Nuove tecnologie, ormai non sono più nuove.
1: Design, eccetera. Però diciamo che alcune delle principali storiche, come scultura, pittura, decorazione, grafica, eccetera, faranno una serie di mostre. La prima oggi, quella che inaugura, è Sentimento delle cose, che è una mostra curata dal professor Gianni Caravaggio. Gianni Caravaggio è un famoso artista e scultore italiano. E niente, lui è il professore del biennio,
0: no?
1: Il professore biennio. Questa prima mostra è in sala napoleonica, che ovviamente è un po' il cuore neoclassico dell'Accademia, per cui ci sono tutti i gessi del Partenone, piuttosto che pezzi, copie da Michelangelo, da sculture antiche. E quindi
0: fanno un po' da cornice alle opere dei giovani artisti.
1: Sì, sono, diciamo, proprio un impianto scultore architettonico di questo grande salone, che ha dei quadri molto importanti, tra cui quello di Giuseppe Bossi, che fu il primo segretario, cioè direttore dell'Accademia di Brera all'inizio dell'Ottocento, e poi c'è un magnifico disegno di Appiani. Insomma, è una sala che celebra il neoclassico, e quindi confrontarsi con uno spazio così maestoso è difficile. O si fa una cosa molto muscolare, come qualcuno in passato aveva provato a fare, oppure si deve andare, come giustamente, in modo intelligente, Gianni Caravaggio ha fatto, nella direzione opposta. E quindi è una mostra fatta di dettagli, di cose leggere, quasi quasi gracili.
0: Sono tutte installazioni, sculture, no?
1: Sì, è una mostra di scultura, sono oggetti a volte anche neanche molto grandi, però sono tutti degli oggetti molto ricercati, molto particolari. C'è anche una volpe impagliata con una coda, con i brillantini, che sta nel mezzo, spaurita, sgomenta in questo spazio.
0: Come dire, qua non so cosa ci fa.
1: Sì, esatto. Sono tutti ex studenti. Non volevamo che queste mostre fossero delle mostre, tra virgolette, di fine d'anno, come quelle che si fanno abitualmente, che poi si esce tutti quanti amici a mangiare la pizza. Queste sono delle mostre dove gli artisti sono giovani, ma sono già dei bravissimi professionisti di giovani.
0: Invece l'altra mostra, che è alla chiesa,
1: è la chiesa di San Carpoforo nel cuore di Brera, che è un'aula
0: di Brera,
1: dell'Accademia, da molti, no,
0: cioè,
1: è del Comune di Milano, della verità. L'affittiamo anche ad un prezzo abbastanza salato, da tanti anni adibita
0: storico,
1: laboratorio.
0: Negli anni 70 è stata un punto di riferimento importante per l'arte e la comunicazione.
1: Certo. L'altra mostra è curata da Domenico Quaranta, che è il direttore della Scuola di Nuove Tecnologie per l'Arte, e la mostra appunto è espressione della Scuola di Nuove Tecnologie per l'Arte. È una mostra che si intitola Users.
0: È fondata da Paolo Rosa.
1: Esattamente. Tra l'altro espone un pezzo di Paolo Rosa, la mostra. Sì, un disegno di Paolo Rosa, e dentro il catalogo ci sono, in aggiunta al testo del curatore, c'è un testo importante di Caronia e di Paolo Rosa, che sono stati appunto tra i fondatori di questa scuola quando ancora stava in Viale Marche. Users Unfriendly, che è il titolo della mostra in San Carpoforo. Sabato sera alle 21 Massimiliano Viel, che è un professore di musica elettronica del Conservatorio di Milano, fa un concerto che si intitola Subspecie Eternitatis, e sarà un vero e proprio concerto, una sinfonia di 40 minuti in San Carpoforo. È ospite della mostra di nuove tecnologie, giustamente, e farà un concerto con delle attrezzature elettroniche, appunto, quindi un concerto di musica elettronica. È un viaggio nel sistema solare, da quanto ho capito, ma non l'ho ancora ascoltato. E quindi viene sabato 21, è aperto a tutti, potete venire ad ascoltare questo straordinario concerto di musica elettronica. Massimiliano Ville è uno che adesso ha circa la mia età, cioè ha superato i 60, ma da giovane suonato con Berio, con Stockhausen, insomma è uno che sa il fatto suo.
0: Oh, attenzione, non sabato 21, perché Kaufman qui si è sbagliato. Sabato stasera alle ore 21 c'è questo concerto di cui ci faceva cenno nella chiesa di San Carpoforo, che ospita User Unfriendly, come avete sentito, questa mostra che viene proprio, è un progetto della Scuola di Nuove Tecnologie dell'Arte dell'Accademia di Belle Arti di Brera, quella ideata e fondata da Paolo Rosa, nostro caro amico di Studio Azzurro. E allora andiamo in mostra con Paola Di Bello, che ha all'ingresso proprio la prima opera che si incontra, Paola Di Bello. Paola Di Bello, siamo davanti a un'opera che ha un'origine assolutamente incantevole, mi viene da dire, perché è legata alla natura.
2: Sì, esattamente. Queste sono varie lucciole che nel lontano 1988 hanno camminato liberamente su delle pellicole fotografiche.
0: Ma come hanno fatto a camminare le lucciole sulle pellicole fotografiche?
2: Allora, questo me lo sono chiesto anch'io e alla fine ho capito che avevo preso solo maschi, perché solo i maschi volano. Le femmine attendono nel terreno, a pancia all'aria, che le due intermittenze si incontrino. Quindi
0: le lucette che si vedevano, perché adesso è raro vederli, erano i maschi che volavano.
2: Esatto, quando l'intermittenza è identica, loro si accoppiano, quando la lunghezza d'onda si incontra. Questa cosa l'ho trovata veramente molto poetica. Quindi non so,
0: e questi movimenti, questi si sono impressi sulla pellicola e tu
2: esatto,
0: l'hai...
2: perché loro camminando e la pancia è luminosa e pulsa. E tra l'altro, appunto, qui si vedono anche le diverse intermittenze, quella è più veloce, quella è più lenta, più continua, quella è più ritmata, e questo è un ingrandimento molto forte di una di queste pellicole, e possiamo vedere l'ombra delle zampe.
0: Quando e dove?
2: Allora, Milano, campagna appena fuori dalla zona Navigli, e ovviamente le avevo raccolte, portato in camera oscura, lavorato con loro tutta la notte producendo 50 pellicole e poi le ho riportate in campagna.
0: Ma le lucciole hai preso?
2: Sì. E diciamo che a me quello che interessava è che fosse un disegno non creato da una mano umana, da una mano culturale. Volevo che fosse un segno inintenzionale. E la cosa interessante anche è che guardando questi segni assolutamente casuali, l'occhio dell'essere umano crea immagine, cioè tu ti fai un'immagine, vedi cose e quindi
0: muove l'immaginazione,
2: esatto,
0: stimola l'immaginazione.
2: Esatto, cioè era un mio discorso in quel momento sull'arte, che dove l'autore si sottraeva ed entrava invece in primo piano l'operazione e lo spettatore.
0: Allora, questa meraviglia è una delle opere esposte alla chiesa di San Carpoforo, dove questa sera ci sarà quel concerto di musica elettronica di cui ci parlava Massimo Kaufman. E adesso sentiamo il curatore di questa mostra, Domenico Quaranta. Domenico Quaranta, curatore di questa mostra ospitata qui in San Carpoforo, che si apre proprio con un'opera, un disegno di un artista che abbiamo stimato, amato tantissimo, che è Paolo Rosa e che è stato l'ideatore di questa scuola di nuove tecnologie, ancora quando stava in Via Marche, no?
3: Assolutamente, anche prima che fosse in Via Marche, nel senso che la scuola nasce nel 1998-99 come dipartimento sperimentale che poi a poco si è andato strutturando e sviluppando nel
0: guardando al futuro, no? E a quello che avveniva.
3: Assolutamente.
0: E questo disegno è un omaggio a Paolo Rosa?
3: Questo disegno è un disegno, sì, che abbiamo recuperato attraverso la mediazione di Studio Azzurro dalla moglie. Fa parte di un ampio album di schizzi progettuali che lui realizzava per le opere di Studio Azzurro che conosciamo. Questo in particolare aveva una sua forza, è stato anche la copertina di un libro di Bauman che è stato pubblicato in italiano, una sua capacità esistenzialista, no? Perché da un lato spiega un progetto ma dall'altro ha delle linee dinamiche, dei punti di vista che ricordano un po' il futurismo e che raccontano della cinematografia come arte. Tra l'altro ha anche una piccola cosa che le faccio vedere, abbiamo cercato di salvarla nella cornice.
0: Ah, dietro, un altro disegno.
3: Anche dietro, esatto. Sì.
0: Allora, un grande omaggio a Paolo Rosa e poi abbiamo visto anche il lavoro di Paola Di Bello, però questa è una mostra appunto su opere fatte con la tecnologia, no?
3: Certo, allora la Scuola di Nuove Tecnologie almeno fino a 2 anni fa ha avuto un impianto multimediale, no? C'è la fotografia, c'è il video, che adesso sono stati un pochino scorporati, però c'è anche il tentativo di far interagire tra di loro questi media e di utilizzare le tecnologie più recenti, quindi il web, la modellazione, sì, 3D, la programmazione, l'animazione digitale, e quindi la mostra cerca di raccontare un pochino tutte queste sfaccettature attraverso il lavoro di studenti e docenti.
0: Volevo chiedere, non sono studenti? Invece sì, sono studenti.
3: Alcuni sono ex studenti, cioè quindi persone che sono passate di qui, hanno avuto un loro percorso come artisti, altri sono ex studenti che poi sono tornati alla scuola come docenti, no? Quindi come risorse, sì, prestate alla didattica, e altri ancora sono invece, ad esempio, Paola Di Bello, figure che hanno intersecato, esatto, la storia della scuola in un momento molto precoce, e hanno anche contribuito a disegnarla, perché Paola Di Bello è stata una protagonista nel disegnare il biennio di fotografia che per diversi anni, ancora oggi, è stato una delle anime più attive e propositive, no?
0: Questa mostra vuole essere un po' la dimostrazione di quello che si è ottenuto, no? Con questa scuola.
3: Sì, vuole cercare di individuare un approccio al mezzo che ha caratterizzato la scuola. Quando si parla di nuove tecnologie si pensa tanto e molto al design.
0: Ma sono 20 anni che si parla di nuove tecnologie.
3: Esatto, tra le altre cose. E anche questo nuovo andrebbe messo in discussione, no? Però si parla molto di apprendimento di un linguaggio tecnico, che è una cosa che facciamo ma che cerchiamo anche di mettere un po' in discussione, proprio perché la peculiarità delle nuove tecnologie, sì, è quella che non siamo noi a disegnarle, no? Le progetta qualcun altro per noi, pensando di soddisfare una funzione che a volte
0: e poi c'è anche il timore che ti sovrastino, no?
3: Assolutamente, c'è un livello crescente di animazione. Nel catalogo ho recuperato una vecchia citazione di Flusser che parlava del dispositivo fotografico e diceva che tutto quello che possiamo fare con il dispositivo fotografico è stato progettato da qualcun altro, no? Per cui in realtà noi siamo un ingranaggio del dispositivo piuttosto che
0: non. Ma poi anche per non parlare degli artisti che usano l'intelligenza artificiale.
3: Esatto.
0: Che adesso il timore
3: che si collega esattamente a questa cosa, no? Se già era valida negli anni 60 parlando di fotografia, a maggior ragione è valida oggi parlando di intelligenza artificiale, dove il livello di automazione è cresciuto a dismisura, no? E quindi certo, di possibile comportamento autonomo della macchina rispetto a quello che noi gli chiediamo. Tutte queste cose limitano le nostre scelte. Quello che noi dobbiamo trasmettere agli studenti è di capire e di recuperare la loro agency, no? La loro capacità di azione attraverso il mezzo. Questo credo che sia il lascito didattico di figure come Paolo Rosa, come Antonio Caronia, come la stessa Paola di Bello.
0: Allora, quindi vale la pena di ricordare Paolo Rosa, che ahimè ci ha lasciato nel 2013, artista, regista, membro fondatore di Studio Azzurro, che amava descrivere la scuola come un habitat, e Antonio Caronia, che fra le altre cose collaborava anche con Radio Popolare, anche lui scomparso nel 2013, esperto di fantascienza radicale, teorico dei media, filosofo del cyborg e attivista, che ne ha fatto un campo di guerriglia semiotica. Quindi, diciamo, gente di livello, no? Di spessore. Alla mostra di cui abbiamo parlato con Domenico Quaranta, il curatore, si affianca una pubblicazione edita da Silvana Editoriale, distribuita gratuitamente, quindi se andate in mostra la trovate, con testi di Antonio Caronia, di Paolo Rosa, del curatore, e anche interventi editoriali site specific degli artisti in mostra. Dunque, queste mostre di cui abbiamo parlato durano fino al 29 di agosto, quindi praticamente tutta estate. È chiuso la domenica, ma è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 e il sabato mattina dalle 10 alle 13.

0: proposito di ricorrenze, nel centenario di Arnaldo Pomodoro abbiamo parlato di una bellissima mostra ospitata alle Gallerie d'Italia in questo periodo e curata da Federico Giani, che è il presidente di Fondazione Pomodoro, Fondazione Arnaldo Pomodoro. È con lui che faremo la visita guidata all'opera meravigliosa di Pomodoro, quella che rimane in Via Solari, dove lui aveva lo spazio dedicato alle mostre di scultura, e il labirinto. Allora, non telefonate subito, non scrivete subito, perché sarà dai prossimi giorni che cominceremo a raccogliere le prenotazioni, però io ve lo dico già. La visita guidata sarà il 16 di luglio alle ore 19 e saremo insieme a Federico Giani, che ci porterà in questa meraviglia magica del labirinto di Arnaldo Pomodoro. Però sarà necessario prenotarsi, come al solito, a prenotazioni@radiopopolare.it dai giorni prossimi, e ve lo diremo noi, però intanto voi mettete in agenda. E ora andiamo al padiglione di arte contemporanea, il PAC, perché come ogni anno arriva l'appuntamento con Performing PAC. E qui c'è una cosa piuttosto interessante, perché quest'anno la riflessione è dedicata all'utilizzo dei materiali, linguaggi, stratificazioni di significati diversi nel collage, nell'assemblage, nell'installazione. Quindi la mostra parte da un'esposizione storica del PAC che viene rimessa in scena attraverso materiali d'archivio. La mostra è di Kurt Schwitters. E sono stati invitati 7 artisti che nelle loro opere, nelle loro relazioni, raccolgono idealmente eredità e suggestioni. Allora, noi abbiamo parlato con 2 di loro, Jacopo Benassi e Gabriella Ciancimino. Allora, cominciamo a sentire Gabriella Ciancimino e siamo immersi nella sua opera intitolata Il giardino della chimera, cioè tutta una stanza che ci avvolge. Gabriella Ciancimino, qui siamo proprio davanti alla tua opera. Mi ha colpito la questione sociale.
1: Eh sì, la questione sociale, diciamo, è la questione sociale contemporanea, ma nei miei frammenti di studi storici e botanici sono arrivata a questa rivista, che è di stampo libertario, edita alla fine dell'Ottocento e che poi è stata rieditata a Milano da una delle mie più grandi amori, che è Leda Raffanelli, questa attivista anarchica, per cui nel mio lavoro ci sono frammenti che ci riconducono a dei momenti storici che secondo me hanno un parallelismo col presente, a cui io
0: possiamo entrare nell'opera.
1: Sì, si può entrare nell'opera, un'opera ambientale installativa, proprio perché è un ecosistema, è una visione dove appunto io ho messo insieme sia questi riferimenti a queste testate libertarie, proprio perché il mio background è giornalistico, poi sono approdata all'arte, insieme ai miei studi di botanici su quelle piante che si usano in floriterapia per curare alcuni disturbi emozionali, quali ansia, paura, problematiche sociali, proprio perché...
0: Ti riferisci ai fiori di Bach?
1: Anche, non solo a quelli, sì. Alcuni sono i fiori di Bach, altri sono i Deva, insomma ho fatto, diciamo, oltre a essere artista sono anche operatrice del benessere integrato, per cui ho messo insieme studi di fisica quantistica applicata alla vita, bioenergetica, arte e tutto quello che vedete, per dare una sorta di... fare una domanda, quindi una question sociale, su come affrontare il futuro, ma riagganciandoci a Schwitters, recuperare alcuni dei frammenti che fanno parte della nostra storia, che non è soltanto la parte politica, sociale e culturale, ma soprattutto la parte di ritornare natura, quindi anche il fatto di utilizzare delle piante, anche perché i movimenti ecologici, con tutto il rispetto, in questi anni decenni, hanno un po' diseducato l'essere umano a pensarsi non come parte integrante, ma come antagonista della natura. Cioè, io sporco, io sono cattivo, io se invece...
0: Beh, in effetti lo facciamo.
1: Lo facciamo, però se ci riconosciamo natura, i primi a rispettarci siamo noi. E questa è la grande diciamo, domanda che io faccio col mio lavoro. Partendo dal micro, quindi da microcosmi, come si può contribuire alla grande questione sociale macro? Quindi le piante, per dire, è una mia grande passione, ma diciamo che gli esseri umani si sono sempre curati con le piante, per cui io ho ripreso tutto questo filone. E poi in particolare il mito della chimera, frainteso dei secoli dei secoli, perché in realtà per noi la chimera è questo mostro con varie parti del corpo animalesche, che, diciamo,
0: sì, mitologico.
1: Sì, mitologico, ma in realtà la chimera si riferiva alla dea Ishtar mesopotamica, quindi era la dea della guerra quanto dell'amore, quindi quella dualità che in qualche modo trova un punto comune, come l'acqua che può diventare devastante quanto fertile. Da me diventa la poeta libera, perché ho ripreso questa, appunto ritornando ai magazine anarchici, è un'illustrazione del 1909 della donna libertaria, che io ho trasformato come appunto chimera, che in realtà appunto era questa dea. Non solo, poi viene nell'Ottocento, la chimera diventa il sogno fantastico, qualcosa di irraggiungibile, la nostra società non sogna più. Non ha visioni, perché ci sono queste chimere che in realtà vanno recuperate nella loro sacralità.
0: E invece qui davanti a noi?
1: Allora, qui davanti a noi è la
0: un altro elemento dell'opera, dell'installazione.
1: Diciamo che è la parte subatomica del paesaggio, perché dicevo prima, studiando la fisica quantistica applicata alla vita, ci sono delle parti della natura che si chiama sovrannaturale, come se fosse qualcosa di oscuro, in realtà è la parte subatomica dell'essere umano, come di qualsiasi elemento della natura. Micro.
0: Subatomica, così tendi la parte sottile?
1: Sì, la parte sottile è quella che non vediamo, ma che in realtà è attiva.
0: È la nostra energia.
1: Poi quando si va chiaramente a pensare che la parte sottile riceve informazioni come se noi fossimo delle radio costantemente, dal punto di vista subatomico, all'interno sia del corpo che dei vari nostri corpi sottili, qualsiasi informazione che noi captiamo la assorbiamo. In questo caso per me questo lavoro è esattamente un contributo anche della parte sottile, di dare informazioni alle parti sottili, sì, dell'essere umano, anche perché secondo questi studi non è necessario per forza prendere qualcosa di fisico, qualche cura fisica,
0: basta un'atmosfera,
1: ma persino la visione,
0: uno sguardo, sì, una sensazione.
1: Anche la poesia, tutto quello che cambia le vibrazioni interne, quindi questo era il mio intento.
0: Ho visto che hai tappezzato tutte le pareti e anche il pavimento con cartoni.
1: Cartone, riciclo.
0: C'è il riciclo. La questione.
1: No, allora, riciclo. La riciclo più che altro, io l'ho sempre trovato.
0: Però dà anche un'idea di morbidezza.
1: Esatto,
0: di,
1: è un po' di accoglienza. Ah, sì. Perché ho sempre pensato agli spazi un po' come questi ecosistemi. In questo caso pensiamo quasi una cava, ma in realtà anche il grembo materno, ma anche tutto quello che contiene un processo creativo.
0: Sai, mi domandavo come mai le artiste hanno questa attenzione al rapporto con la natura, al fatto che noi ne facciamo parte. Mi veniva questa domanda perché nei giorni scorsi ho intervistato Chiara Camoni.
1: Sì, ok.
0: E il discorso era lo stesso.
1: Sì. Allora, io penso che non sia una questione femminile, sia una questione di riscoperta.
0: Però la trovi nelle artiste.
1: È l'era anche della creatività, della sensibilità, del tornare a un sentire più che al fare. Quindi avendo comunque, secondo me, la parte sole, la parte uomo, un po' più tendente al fare, e la parte luna un po' più al sentire, suppongo che in questo momento particolare ci sia un'esigenza che viene esposta dalla parte femminile, dalle donne, ma che secondo me andrebbe recuperata da qualsiasi essere umano, perché abbiamo tutti quanti una parte luna, sole, uomo, donna, per cui secondo me, come probabilmente comunque per le altre artiste, è un'esigenza spontanea di riconnessione con la terra. Quindi anche alle tradizioni più ancestrali, i nostri antenati, tutto quello che riguarda, che ormai, specialmente in questo momento di accelerazione, penso che ci sia proprio una condizione di necessità.
0: Giardino della Chimera, un'installazione affascinante, avvolgente, come avete sentito, e che ci fa riflettere sul nostro rapporto con la natura, di cui facciamo parte e che calpestiamo troppo spesso. Però è interessante questo discorso di Gabriella Ciancimino, perché dice: se noi riuscissimo a sentirci parte della natura, forse ne avremmo anche più riguardo, no? Allora, dall'opera di Gabriella Ciancimino andiamo all'installazione di Jacopo Benassi, sempre al Padiglione d'Arte Contemporanea.
2: Quella io l'avevo fatta per ARRA, la Fondazione Van Gogh, era un lavoro su Van Gogh. Era una mostra che raccontava le lettere di Van Gogh agli artisti. E io, col direttore della Fondazione Van Gogh, Jean Delusy, gli avevo detto che volevo fare un lavoro appunto su Van Gogh quando è arrivato a Arles, che ha dipinto il suo quadro, l'unico quadro sulla con la neve, l'ha fatto a Arles. Poi guardando mi sono documentato di più su Van Gogh, di quello che sapevo, e ho fatto anche bene. E guardando anche il film, quello di Schnabel, molto bello tra l'altro, e lì c'è proprio la scena quando lui entra in casa a Arles, che si leva le scarpe, c'ha il buco nel calzino e dipinge le sue scarpe, quel lavoro. Perciò ho messo anche le pantofole, che nel mio caso sono le sue scarpe. Anzi, se vai a Amsterdam, se vedi la descrizione del quadro, le descrive come pantofole, ma non come scarpe. E niente, poi ho fatto un lavoro tipo con un cavallo di Troia, una specie di, che poi non è un cavallo di Troia, non mi ricordo neanche perché l'ho chiamato cavallo di Troia. Però è un lavoro dove c'è questo dipinto invece della mia città con la neve, perciò il Golfo di Spezia con la neve, quando l'ho visto io, con la nevicata nel 85, ho inserito poi tutte le mie barricate, le spine, il mare, le palme. I gessi, la fragilità, la morte, appunto intorno alle spine. Ho inserito il calco dei miei piedi col buco nei calzini.
0: Il buco nei calzini, non l'avevo notato.
2: I fiori, perché lui amava i fiori, l'autoritratto, il fuoco, perché era presente.
0: È come un'associazione di idee, in sostanza.
2: Sì, mi sono ispirato. In realtà mi sono ispirato proprio al suo funerale. Se ti guardi, c'è un'immagine che gira online del funerale di Van Gogh, dove c'è lui con il fratello, ha messo tutti i quadri intorno alla feretro e ha venduto i quadri. Anche nel film c'è questa scena che c'è il fratello che mette tutti i dipinti intorno alla bara e vendono i quadri, e vende i quadri del fratello. Perciò ho voluto fare un po' questo stendere la mano attraverso le lettere, che aveva lui, l'amicizia, il valore affettivo che aveva, quanto era importante nel suo caso il rapporto con le persone,
0: con suo fratello,
2: sì,
0: con gli altri. Invece quest'altro lavoro?
2: È un lavoro, è una parte del mio studio, è un armadio del mio studio che ho costruito apposta, dove ho inserito tutti i lavori nuovi che voglio fare, che sono un libro sulle ciabatte, perché io ho questa...
0: Ma lei, le ciabatte, mi ricordo che mi avevi detto che hanno un significato particolare.
2: Sì, hanno un significato molto legato al personale.
0: Intimo.
2: Alla mia omosessualità quando ero ragazzino. E dentro ho inserito i lavori nuovi, che sono questi lavori dove le foto non si vedono. Sono tutti lavori abbastanza forti, direi quasi pornografici a tratti, e dove io ho lavorato per lo più su, cioè la stampa è stata stampata, inserita dentro la cornice, e poi ho lavorato sul retro, cioè non mostrandole, portando a chi guarda a un immaginario,
0: lo fai un po' entrare nella tua dimensione, quello che vivi,
2: anche portare la gente a pensare invece che ormai non pensa più. Poi diciamo che il pensiero non è a blocchi, il pensiero è intero. Ci ha voluto fare un lavoro che si potesse muovere, performava e fine che diventava una specie di manifestazione. Che...
0: E poi ci sono questi elementi legati alla musica.
2: No? Non è la musica, è una manifestazione. Questo qua è un corteo. Lo vedo come un corteo, si chiama Studio Manifesta, perciò è lo studio che vedi che anche il plotone, come i savi pronti a muoversi, come fosse un corteo veramente che si muove. E durante la performance di martedì succederà una specie di... lo studio si muoverà.
0: Allora, chiudiamo proprio con la performance di Jacopo Benassi, che è in programma il 7 luglio alle ore 19. Studio Manifesta, ci sarà una manifestazione. No, vi aggiungo soltanto che nella stanza della project room al primo piano del PAC c'è una mostra interessante perché presenta tutti gli studi dell'architettura meravigliosa di Ignazio Gardella. Sapete che il PAC è un progetto suo, e anche della ricostruzione del PAC dopo l'attentato del 1993, quell'attentato mafioso che l'ha mezzo distrutto. E poi, venendo via, ho visto le impalcature e ho detto: ma non vorranno mica cancellare l'opera di Blu? Sapete, lo street artist che era intervenuto quando Vittorio Sgarbi era assessore alla cultura a Milano e aveva organizzato la mostra sulla street art al PAC, e Blu era intervenuto sulla facciata. No, non la cancellano, non cancellano l'opera di Blu, rimane. Le impalcature servono per sistemare il tetto, e questo mi ha rincuorato. Allora, eccoci qua.

0: Adesso andiamo a Roma, perché c'è una mostra in diverse sedi, Roma in moneta, arte e potere nella storia della città eterna. Roberto Pinto, il nostro bravissimo collaboratore storico dell'arte, eccetera, ha curato una parte di questa di questo grande progetto in diverse sedi, al Museo Nazionale Romano, al Parco Archeologico del Colosseo, al Vittoriano e anche a Palazzo Venezia. Ma ce ne parla lui di questo progetto?
1: In realtà è un grande progetto, sì. Di due tipi, nel senso il primo passaggio è veramente storico, nel senso che si è voluto con la collaborazione anche delle università, dei docenti di storia, di archeologia, eccetera, provare a fare una mostra in cui si racconta veramente storico, nel senso che si è voluto con la collaborazione anche delle università, dei docenti di storia, di archeologia, eccetera, provare a fare una mostra in cui si raccontasse la storia di Roma attraverso delle monete.

0: operatori da Roma a Costantinopoli, eccetera, tutto ciò è anche datato da dei cambi di moneta.
1: Insomma,
0: Ecco.
1: ogni situazione sociale, politica, eccetera, in qualche modo viene registrata da quello che viene
0: Esattamente.
1: stampato nelle monete.
0: Esattamente, venendo più vicini a noi, è chiaro che nel 46 nasce una nuova moneta, nel senso che appunto nasce l'Italia repubblicana, e quindi col 46 c'è un cambio di moneta, e un'altra volta un altro cambio, cioè nel 2002, passando dalla lira all'euro. Cioè tutti i veri cambi anche di potere nascono anche con un cambio di quello che è diciamo, il più diretto rappresentazione del potere, che sono le monete. Però questo è solo in qualche modo il primo passaggio. Il secondo passaggio è di dire, va bene, ma che cosa è successo in quel momento? In quel momento che cosa si stava facendo? Ed è chiaro che appunto lì diventa il compito degli storici dell'arte e degli archeologi, ovviamente, di provare a ricostruire il dibattito artistico e in qualche modo le conseguenze di questi avvenimenti, che sono poi evidentemente diciamo, avvenimenti che hanno un impatto proprio sulle persone, come per noi evidentemente l'euro è stato un impatto, che da una parte è un elemento simbolico, cioè non c'è più soltanto lo Stato, ma c'è una sovranità legata appunto a un'unione di stati che sono l'Unione Europea, e quindi diventa in qualche modo chiaro che anche culturalmente diciamo, le scuole che possono essere prima diciamo, dei luoghi specifici, poi dell'Italia, non hanno più senso, perché appunto gli artisti girano, le mostre sono importanti quando diventano internazionali, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Ma senti,
0: Ecco.
1: dicevo in apertura, tante sedi, quindi Museo Nazionale Romano, Parco Archeologico del
0: Esattamente,
1: Colosseo,
0: poi
1: poi Vittoriano e Palazzo Venezia. Allora
0: sì.
1: sono diverse sezioni o
0: Sì,
1: come è stata pensata?
0: sono sezioni, sono tre sezioni diverse, una è dedicata proprio all'età antica, una al medioevo e l'altra al moderno e al contemporaneo, e corrispondono appunto ai luoghi, il Museo Nazionale Romano che prende la parte antica, il Tempio di Romolo, ecco, qui si è scritto il Parco Archeologico del Colosseo, ma in effetti è il Tempio di Romolo, che è uno spazio neanche molto grande, ecco, tutte le, diciamo, sono sezioni dentro musei che sono molto grandi, ecco, il Vittoriano di Roma, evidentemente il monumento a Vittorio Emanuele è gigantesco, ma c'è una parte che è dedicata a questa mostra, così come il Museo Nazionale di Romano, nel Carmine Deocleziano, è chiaro che ci sia una sezione. Ecco, questo era anche uno degli intenti, cioè quello di mettere in rete i musei nazionali e quelli in qualche modo che raccontano la storia della città. E per questo credo che sia appunto il secondo aspetto interessante, è proprio questo fare rete, che diciamo, non sempre si riesce né nelle città, ecco, e a Roma forse ancora meno che da altre parti, invece in questo momento
1: Questa volta hanno
0: credo
1: fatto
0: che
1: rete, però mi
0: hanno
1: devi
0: fatto rete.
1: spiegare cosa c'entra l'arte, perché qui ho visto,
0: Ecco.
1: per esempio, un Catalan.
0: Sì, il Catalan è proprio la sezione che in qualche modo
1: Arte
0: ho
1: contemporanea.
0: curata, sì, il passaggio all'euro. E beh, in realtà voleva rispettare, diciamo, il mio intento, ma come intento di tutti gli storici dell'arte, era riflettere su quelle che erano le cose importanti in quel momento, no? E allora la scelta di chiamare Adrian Pazzi, Garuzzi o che ne so, altri artisti, insomma, che possono in un certo senso rappresentare questa sezione, è chiaro che l'idea era di voler dare un'idea di come si lavorava in quel momento, e quindi nel 2000, attraverso tanti spunti diversi. Ecco, Claudio Alosi, per esempio, ha fatto un lavoro, ovviamente noi abbiamo recuperato i lavori di quegli anni, ecco,
1: Sì,
0: un
1: sulla
0: lavoro nel
1: natura.
0: 2001, nel 2003, sulla natura, esattamente, proprio sul fatto che diciamo, uno dei grossi problemi in questo momento della globalizzazione è che ogni tanto ci scordiamo, ma il caldo di questi giorni in qualche modo un
1: Ce
0: po'
1: lo
0: ce lo ricorda.
1: ricorda.
0: Ecco, è chiaro che è appunto il nostro rapporto con la natura, che evidentemente ha necessità di essere cambiato. E ecco, così come, non so, ecco, appunto ci sono altri
1: Hai
0: lavori,
1: detto
0: per
1: Adrian
0: esempio,
1: Paci?
0: Esattamente, di Adrian Pacis è proprio Back Home, un lavoro fatto che secondo me in qualche modo racconta

0: dall'interno come si vive in un certo senso il fatto di dover passare da un luogo a un altro, ecco.
1: Quindi la migrazione in qualche modo. Sì, io so che lui non vuole essere legato a questo concetto, però lo spostamento, lasciare gli affetti, la propria cultura.
0: Ma infatti secondo me è veramente un modo interessante di vedere questo, non soltanto come fenomeno estremo, ecco, come siamo abituati a vedere, ma come dire, una parte di questo cambiamento della nostra società. Quindi di fatto il fatto che, ecco, come succede anche per tanti italiani che vanno a lavorare all'estero, poi a un certo punto si mescolano le esperienze e si diventa in un certo senso parte di più culture, certo, parte di più mondi. Ecco, e lui lo fa in un modo veramente molto delicato, nel senso, facendo questi ritratti di famiglia, un po' come avvenivano, non so, appunto, anche nel passato, in cui si vedono le persone con alle spalle la propria casa, ma la propria casa è esattamente dipinta perché non è quella originaria, ma stanno in una situazione diversa. Quindi in qualche modo in una situazione come dire, porosa tra l'essere appunto delle famiglie albanesi, ma anche essere delle famiglie italiane totalmente. Sì.
2: Tempo cattivo, è scappato. Grazie dunque a Roberto Pinto, che ci ha parlato di Roma in moneta, arte e potere nella storia della città eterna. E vi ricordo al Vittoriano e Palazzo Venezia, al Parco Archeologico del Colosseo e Museo Nazionale Romano. E diciamo che è un grande progetto che valorizza anche questi luoghi espositivi, questi musei che di solito passano un po' in secondo piano. Va bene, il Girasoli termina qui. Un caro saluto da Tiziana Ricci. Ci sentiamo sabato prossimo. Ciao a tutte e a tutti.

0: Perlata a 4 uscita Pero.
1: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
2: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
1: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estatealcastello. Anteo porta il cinema nei municipi.
2: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
3: Dal 29 giugno al 7 luglio a Casa Emergency in via Santa Croce 19.
1: Il programma su spaziocinema.info.

0: E un buon pomeriggio da Barbara Sorrentini, bentornati a Chassis, sabato 4 luglio, parliamo di cinema, sarebbe l'ultima puntata del palinsesto, ma in realtà slittiamo già nel palinsesto estivo perché dalla prossima settimana torneremo, tra l'altro con delle sorprese, e saremo insieme tutto il mese, per cui per tutto il mese di sabato, sempre dalle 14 alle 15, Chassis vi farà compagnia. Vi invito ad andare ad ascoltare i podcast perché molti dei film che sono in programma nelle arene estive sono passati dai nostri studi con registi, attori, attrici, registe, e potete farlo naturalmente sul sito di Radio Popolare alla pagina Chassis. Come ogni sabato, e mi sa che questa però è l'ultima volta che manteniamo questa tradizione, andiamo con le clip e il montaggio dei film in uscita.
1: Oh. Vedete quegli uomini grandi e grossi armati fino ai denti? Sospettano che abbiate ucciso il loro capo e vi vogliono morti!
2: Quick! Quick?
1: Ok, azione! Attacco!
3: Va avoir un enfant, en fait. Un enfant qui va être tout le temps. Les jours.
4: Vous avez fait comment alors?
3: Ben, on a fait l'amour?
4: Ah, oui, non.
3: C'est une fille?
5: Oui.
3: Ah, c'est bien, tant mieux.
6: T'as pas peur d'être jalouse?
3: Jalouse de quoi?
7: La signora Tatara Chimico, ovvero lei, è deceduta ieri. Mi dispiace davvero tanto.
8: La ringrazio molto.
9: Vorremmo che lei scegliesse un solo ricordo importante che le è rimasto impresso nel corso della sua vita.
10: Uno soltanto, eh?
7: Sì, uno soltanto.
10: Poi, per quanto possibile, noi dello staff ricreeremo in dei filmati i ricordi che tutti quanti voi.
0: Ed ecco, iniziamo con Minions e Monster di Pierre Coffin e Patrick Delage, il film che naturalmente ritorna sui Minions, sui simpatici pupazzi gialli, un'ennesima avventura. C'è anche un po' una lettera d'amore per il cinema, perché le citazioni sono molte, da Méliès a Charlie Chaplin, Buster Keaton, insomma, io credo che molti di voi abbiano amato i Minions o per loro o perché grazie ai figli che li hanno portati al cinema e viceversa. Il film, insomma, non c'è niente da raccontare se non che loro sono e restano adorabili. Poi abbiamo ascoltato in francese Love Letters, un film molto moderno di Alice Duard, storia di due donne, sono Ella Rampf e Monia Chokri, c'è anche Noemi Lvovsky nel cast, e sono due donne che si amano, che cercano un figlio o una figlia, insomma una coppia gay che decide di sposarsi in Francia e poi di partorire, insomma di diventare madri entrambe. È il loro percorso burocratico e non solo, percorso come sapete non facile, anche in Italia siamo ancora un po', insomma, così al tentativo, anche se ovviamente non mancano le possibilità, però conosciamo molto bene, soprattutto qui a Milano, le famiglie arcobaleno che grazie appunto al loro impegno hanno reso la cosa un pochino più gestibile e più accettabile. Comunque il film si intitola Love Letters, in realtà non so perché gli abbiano dato un titolo inglese, visto che il film è francese, il film in originale, il titolo in originale in francese. E poi abbiamo sentito Afterlife. Qual è il tuo ricordo più bello? Un film di Hirokazu Koreeda, è un film di qualche anno fa che esce adesso perché un po' dopo il successo e i premi che ha vinto in tutti questi anni stanno recuperando film di Koreeda che non sono usciti. Qui si parla di memoria, di ricordi dopo la morte, che cosa succede. Tra l'altro l'ultimo film che è The Ship in the Box, che era a Venezia, al Festival di Cannes, anche questo in qualche modo ritorna un po' un'idea dell'aldilà, un cosa succede nell'aldilà e come comunicare con chi non c'è più. E Afterlife forse era un po' un po' premonitore rispetto a questo film, quindi insomma è ritornato al cinema. Sono sempre belli film di Koreeda, per cui ve lo consiglio. Poi avevamo parlato settimana scorsa di Cos'è l'amore di Fabien Gorgart, una commedia francese con Lorca Lamy e Vincent Macaigne. È una commedia sul matrimonio, su un matrimonio in chiesa e l'annullamento alla Sacra Rota. È molto divertente, come spesso fanno i francesi, anche molto sentimentale, ma con quell'ironia laica, dico laica visto che si parla di religione, di religiosità, di matrimoni in chiesa. Ve lo consiglio sicuramente, insomma, uno di di quei film che ti fanno uscire col sorriso. E adesso passiamo a un altro argomento che ci porta indietro di qualche, no, neanche di qualche settimana scorsa, al Cinema Ritrovato.

0: Wait. I can do that better.
1: You'll never know just how much I care.
0: I can sing better than Alice Faye. I swear to Christ I can.
2: Allie! Allie! Alice Graham, you get in this house before I beat the living daylights out of you.
3: La canzone d'apertura del film Alice non abita più qui di Martin Scorsese, un film del 1975 con Ellen Burstyn e Chris Christopherson, una giovanissima Jodie Foster quasi irriconoscibile. Questo film è stato, almeno è uno dei film che sono riuscita a vedere al Cinema Ritrovato, al Festival Cinema Ritrovato di Bologna in versione restaurata. Film bellissimo, attualissimo, che comunque sia riporta il ruolo della donna raccontato con una maniera, con un rispetto e anche un'ironia veramente incredibile. Martin Scorsese ha fatto questo film 2 anni prima di Taxi Driver, come vi dicevo Jodie Foster è in questo film quasi riconoscibile e poi 2 anni dopo la ritroviamo con Robert De Niro appunto in Taxi Driver. È uno dei film appunto che vi dicevo tra i tantissimi che c'erano, più di 500 nella rassegna, tutti restaurati, tutti del passato. La sera di sabato c'è stata anche la proiezione di 2 film mediometraggi di Charlie Chaplin musicati dal vivo, Vita da cani e quello sulla guerra, un film veramente pacifista e di un'attualità anche quello incredibile ovviamente. Al Cinema Ritrovato c'è stato anche Matteo Pavesi della Cineteca di Milano, che abbiamo sentito varie volte, e ha presentato il Gorilla, un film che tra l'altro si potrà vedere a Milano lunedì alle 20 all'Arlecchino. Questo è un film del 1927 diretto da Alfred Santel e che ha anticipato un po' quello che poi è stato King Kong. Ci ascoltiamo una clip prima di Alice non abita più qui, che comunque sia è qua in attesa di essere ascoltata, e poi la voce di Matteo Pavesi a proposito del film Il Gorilla.
4: Alice doesn't live here anymore. Alice doesn't live here anymore. Alice doesn't live here anymore.
5: I've got it.
4: Alice doesn't live any of those places anymore, because when they start closing in, Alice hits the highway.
6: We ain't hiring no waitresses.
5: I'm not a waitress, I'm a singer.
6: You wouldn't want no singer.
5: Oh, tea, sure. Did you decide what you want for breakfast?
6: First, I want a big smile.
5: Do you want eggs?
6: Yeah, ham and eggs.
5: Ham and eggs. Okay, how about your eggs?
7: Everybody!
3: Questi sono appunto in realtà era il trailer originale del 1974-75 per lanciare il film Alice Don't Live Here Anymore, era il titolo in originale, Alice non abita più qui, e come anticipato ascoltiamo Matteo Pavesi che ci presenta il Gorilla, che potete andare a vedere lunedì 6 luglio alla Cineteca Arlecchino.
8: Il 27 giugno al Cinema Ritrovato abbiamo presentato come Cineteca di Milano un film restaurato di grande interesse, di grande divertimento, che si intitola Il Gorilla. È un film girato dal regista Alfred Santel nel 1927 e che annovera tantissimi attori dell'epoca davvero davvero superbi, tra cui spicca appunto Murray, che è l'ispettore coinvolto in questa vicenda. Dov'è l'interesse di questo film? Innanzitutto nasce come trasposizione cinematografica di un'opera teatrale che a Broadway nel 25 ebbe un grande successo. Quando Murray decide di portarla sullo schermo è comunque un evento importante, ne parlano i giornali, c'è un grande battage pubblicitario e quindi il mondo del cinema si prepara ad accogliere questo film che ha appunto nel 27 un grandioso successo, perché innanzitutto è un film innovativo da un punto di vista degli effetti. Troviamo all'interno una sorta di pre-King Kong, ma ha un avvio un po' orrorifico, come poi le major percorreranno soprattutto negli anni 30 con i mostri, le creature inquietanti. Dicevo appunto un avvio inquietante con assassini in città, con la città impaurita dalla presenza di questo scimmione terribile. Segue poi una trasformazione a mano che il film prosegue verso la commedia sofisticata per chiudersi in una vera e propria farsa molto molto divertente, per cui la struttura di questo lavoro è una struttura di grande interesse e di grande efficacia. Il film piacque nel 27 moltissimo, vennero fatti due remake, uno in epoca sonora, uno vedeva anche la presenza di Bela Lugosi, che però non furono tanto belli come appunto il film muto presentato. Al cinema ritrovato anche è stata una bellissima festa di chiusura, il pubblico è rimasto incantato da questa comedy con questo scimmione travolgente, e quindi la Cineteca ha pensato di ripresentare il film lunedì 6 luglio alla sera, abbinandolo alla proiezione anche del primo King Kong, perché sicuramente il primo King Kong ha notato questo film e si è ispirato soprattutto nella prima parte. Per cui lunedì 6 luglio all'Arlecchino inizieremo alle ore 20 con il Gorilla, accompagnato al pianoforte da Antonio Zambrini. Poi ci sarà una pausa, una sorta di aperitivo gorillesco con banane, nocciolini, succhi d'ananas e di cocco per rinfrescare i nostri spettatori, e poi seguirà alle ore 21:30 il primo formidabile King Kong del 1933. Per cui una serata all'insegna dello scimmiesco, una serata.

Era Matteo Pavesi che presentava la serata dedicata al gorilla il 6 luglio all'Arlecchino. Adesso ascoltiamo Fela Kuti in sottofondo perché sempre alla Cineteca Milano e sempre all'Arlecchino il 10 di luglio inizierà una rassegna dedicata a Milano negli anni 80. Cos'era Milano negli anni 80? Come si viveva? Come è stata raccontata al cinema la città, con quali linguaggi, e hanno organizzato appunto un ciclo di film dal titolo Sono andata al Tangeri a ballare e altri film milanesi degli anni 80, e al Tangeri a ballare si sentiva la musica di Fela Kuti, era un locale di Milano dove si ballava in quegli anni, e appunto a partire dal 10 alle 20, poi va avanti tutta la settimana, ci sono anche altri film come Eccezionale veramente con Diego Abatantuono, poi è stato programmato Maledetto Vi amerò di Marco Tullio Giordana e infine Kamikaze, Nell'ultima notte a Milano. Sono tutti appunto dagli anni 1980, 1987, 1982. Comunque sul sito di Cineteca trovate tutto quello che può interessarvi sia a livello di schede del film che di orari.

0: vamos.
1: La voce e la musica di Fela Kuti a Chassis, Radio Popolare, sabato 4 luglio. Con voi Barbara Sorrentini, parliamo di cinema. Parliamo di un film appena uscito, si chiama Piccolo Miracolo, con Guido Chiesa. La regia è di Guido Chiesa, ne parliamo con lui.

0: La vedi quella palazzina?
1: Affare milionario.
2: Quanti appartamenti sono rimasti ancora occupati?
3: 2, però l'internotto non si capisce, l'inquilino non risponde ai solleciti.
4: Si notifica di rilasciare libero l'immobile sito in via Lidelof entro e non oltre 10 giorni.
3: Come 10 giorni? Armando, lasci sempre aperto.
2: No, ma io non...
3: Scusi, ma lei chi è?
2: Sono il tecnico, del gas.
5: Piccolo miracolo è il titolo del nuovo film di Guido Chiesa, che tra l'altro abbiamo avuto ospite non molto tempo fa qui a Radio Popolare. Ciao Guido, bentornato.
6: Buongiorno a tutti, ciao Barbara, buongiorno.
5: Un nuovo film, una cosa che mi sorprende sempre del tuo cinema è che riesci a passare da un tema all'altro con stili diversi, insomma una capacità di cambiare e di rinnovarti sempre, quindi è sempre una curiosità aspettare un tuo nuovo film. E questa è una sorta di, non so neanche, non definiamolo perché ha degli aspetti romantici, sentimentali, ma degli aspetti anche di impegno civile forti, perché tutto si svolge in un quartiere periferico di Roma un po' abbandonato, dove vive una donna interpretata da Greta Scarano, non vedente, che se la deve vedere con un cambio di casa improvviso. Però non voglio raccontare troppo, quindi Guido, da dove arriva questa storia?
6: Cominciamo prima di tutto nel dire che si fanno i film che uno vuole fare, quelli che si possono fare, non è sempre le due cose coincidono, magari dei film che uno vuole fare non riesce a farne, però te ne propongono altri che si possono fare e che va bene farli e rifarli. Ecco, io ragiono così, non sono uno di quelli che pensa che bisogna solo fare i film in cui ci credi e stare, non posso neanche permettere di stare 10 anni senza lavorare, ecco. L'ho fatto nel passato, adesso sinceramente non mi va più tanto. Questo è un film che mi ha proposto Edoardo Leo, che aveva opzionato il romanzo di Fabio Bartolomei, che si chiama La Grazia del Demolitore, parecchi anni fa. Poi non è mai riuscito a farlo, aveva troppi impegni, si rimandava sempre, era troppo invecchiato per fare il protagonista e mi ha chiesto se lo volevo fare io, dirigere io il film, ovviamente scegliendo un altro attore.
5: Che è Marco D'Amore, diciamolo subito.
6: Marco D'Amore, e diciamo che il soggetto, cioè la storia era interessante, bisognava lavorarci un po' su. È stato un film fatto molto in fretta, diciamo che delle volte si fanno i film anche perché ci sono le condizioni per fare. Questo è stato uno di quei film che era lì, che navigava da un po' di tempo, un annetto, e poi improvvisamente la Rai la scorsa estate ci ha detto fatelo. E quindi abbiamo dovuto un po' correre, però siamo riusciti a mettere insieme un cast di cui io sono molto contento. Appunto Marco D'Amore che hai detto, Greta Scarano che ha appena vinto a Taormina per questo film il premio come miglior attrice, e poi c'è Giorgio Colangeli, Gianmarco Tognazzi, Laura Adriani, Pierluigi Gentile. Un bel cast, diciamo, da cinema italiano serio, ecco, in un film che, come hai detto tu, sì, ha aspetti romantici, anche da commedia per certi aspetti, però nello stesso tempo ci sono momenti altamente drammatici. È quello che gli americani definirebbe un po' una dramedy, partiamo sempre per essere tenuti, questa mi sembra...
5: Però lo spiega bene.
6: Una commedia drammatica, si sarebbe detto una volta, ma del resto poi è anche una tradizione, un certo cinema, sia di impegno civile che di commedia, pensiamo a Monicelli, Dino Risi e via dicendo. Ecco.
5: Sì, certo, forse... perché viene in mente anche Le mani sulla città,
6: esatto,
5: viene in mente Rosi.
6: È un incrocio un po' fra Le mani sulla città, è un film più romantico, ecco. Forse, diciamo, c'è un aspetto più per qualcuno ha detto, ma sono tutte indicazioni che mi danno altri, io giro i film senza pensare troppo a quale sia la categoria. Mi hanno detto un po' da cinema francese, da certe cose, sì. Cinema francese, perché c'ha anche un po' un tono per certi momenti quasi da favola civile, ecco. Va bene, per me va bene tutto, sono contento.
5: Senti,
6: di averlo fatto.
5: La periferia romana in cui avete girato, che periferia è? Perché evidentemente i problemi che voi mostrate al cinema sono problemi che esistono.
6: Sì,
5: esistono in tutta Italia, in tutte le città d'Italia, però nelle capitali ancora di più.
6: Allora, noi abbiamo girato in un quartiere di Roma che si chiama Tiburtino Terzo, che è una delle classici quartieri costruiti negli anni 70, in cui si pensava, soprattutto diciamo amministrazioni locali di sinistra, pensavano che l'importante è fare edilizia popolare, magari ispirandosi a architetti un po', diciamo, contemporanei, oppure a quello che era stata l'edilizia dei paesi dell'est. Quindi grandi casermoni di cemento capaci di ospitare migliaia e migliaia di persone. Il risultato è che sono delle aree, diciamo, un po' disumane dal punto di vista dell'abitabilità. Tanti appartamenti insieme, assurdamente senza balconi. Roma è molto giusto avere i balconi, perché si può vivere i balconi, e via dicendo, senza servizi. Sono aree decisamente la cui costruzione è stato un errore, soprattutto fatte in quel modo. Per carità, era giusto costruire case per chi non ce l'aveva, però bisognava anche pensare che tipo di qualità di vita daremo. Ecco, questo quartiere è uno dei tanti a Roma, ma immagino che sia così a Milano, sicuramente a Torino, a Napoli, a Palermo e quant'altro. Come dire che è assolutamente attuale la storia.
5: Sì, nel senso che quando un territorio è così diventa carne per la corruzione, insomma, per imprenditori.
6: Sì, la storia racconta di una palazzina di periferia che deve essere demolita da quelli che a Roma ne chiamano i palazzinari, cioè i grossi costruttori. Deve essere demolita per costruire un palazzo più nuovo, dato che sta per essere fatto un parco pubblico in un terreno incolto davanti a questa palazzina. Abbiamo girato in una palazzina reale, questa palazzina, con davanti un terreno incolto che si trova, diciamo, per chi conosce Roma, vicino a Cinecittà, come zona, la Nagnina si chiama. Parlando con gli abitanti di questa palazzina, in realtà il proprietario, perché è una palazzina di soli due piani, che era tutto lui il proprietario, ci ha detto che questa stessa palazzina sta subendo lo stesso trattamento, perché si trova di fronte a questo terreno abbandonato dove si pensa di aprire un museo della moda con annesso outlet, quindi i vari grossi marchi della moda, da Valentino a Prada, non lo so chi sono quelli interessati, stanno pensando di farne un'attività speculativa, costruire in periferia un grande outlet, perché si trova poi vicino al grande raccordo anulare, cioè la tangenziale romana, e di costruire lì questo museo con annesso questo negozio. Quindi è un'attività speculativa e stanno cercando di comprargli la palazzina, esattamente come nel racconto del film, cioè di farne una speculazione demolendo la palazzina, perché sarebbe, diciamo, gradevole una palazzina così diroccata a fianco di un museo che celebra l'alta moda italiana. E quindi sì, siamo su un terreno, se vogliamo, molto realistico, dove si parla appunto di una battaglia per la casa, in questo caso declinato in maniera particolare, perché la persona che non se ne vuole andare, che vuole resistere a questa demolizione, è una cieca, una ragazza cieca che appunto crede a Scarano. Una ragazza cieca combattiva che non vuole andarsene, lavora con i giovani di famiglie disagiate di quella stessa periferia, e quindi per lei sarebbe un grosso dramma spostarsi in un'altra casa altrove, e non se ne vuole andare. E da questo scontro, che poi diventa un incontro tra il figlio di questo palazzinaro e lei, appunto si gioca il film.
5: Greta Scarano ha appena vinto un premio come miglior attrice. Lei sì, in effetti fa un lavoro abbastanza incredibile. Come avete lavorato?
6: Molto bene. Lei ha usufruito, al pari di Nicoletta Micheli, che ha scritto la sceneggiatura, dell'aiuto di una ragazza romana cieca che si chiama Vanessa Casu, che tra l'altro è anche una cantautrice, ci sono due sue canzoni all'interno del film, la quale è appunto una ragazza cieca, diventata cieca una ventina d'anni fa, che, come dire, non vive la sua condizione come un qualcosa che le possa impedire di vivere una vita piena. Lei è una che canta, fa kickboxing, vive la sua vita normale, e ci ha aiutato a capire che c'è la bellezza a sentire gli odori, a sentire un certo profumo, a sentire un certo rumore, bellezze che noi fatichiamo a vivere fino in fondo, come dire, intrappolati da un lato in una cultura della sola visione, pensiamo ai social, a questo scrollare continuo, no? Bombardati di immagini, c'è chi guarda i film e contemporaneamente guarda i film in televisione e contemporaneamente scrive sul computer e nello stesso tempo scrolla, ecco, siamo bombardati di questo. Lei ci ha portati in un'altra dimensione, ha aiutato molto sia Nicoletta a scrivere il film che a Greta a interpretarlo.
5: Grazie Guido Chiesa, il film è Piccolo Miracolo. Beh, ci sentiremo con il prossimo, che sarà una novità, immagino. Grazie, ciao Guido.
6: Grazie a voi Barbara, buon lavoro a tutti, ciao.
0: E avete sentito citare Vanessa Casu, che ha cantato anche delle canzoni per la colonna sonora del film insieme a Stefano Della Casa. Ascoltiamo In questa casa, la canzone dei titoli di coda, un breve stacco e torniamo subito dopo con Chassis con la seconda parte.

0: piano diventa tutto chiaro chiaro, anche io.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Ancora la voce di Vanessa Casu dal film Piccolo Miracolo, la canzone è Mi fai paura, nella seconda parte di Chassis, come ci raccontava Guido Chiesa, questa artista è non vedente e ha aiutato la protagonista Greta Scarano a recitare e interpretare la parte di una donna non vedente. E ora parliamo di un'altra cosa, andiamo a Trieste. E a Trieste ci andiamo con il direttore artistico di Shorts, Maurizio Di Rienzo.
1: La 27esima edizione dello Shorts International Film Festival di Trieste, con la TS di Shorts maiuscola, che è la sigla della città, si caratterizza per una continuità e ogni anno propone sempre delle novità o dei detour interessanti. Allora, i cortometraggi quest'anno sono ben 133, di cui ben 122, ben 122 nei 7 concorsi che ci sono, più i 6 del Focus Slovenia, che chiuderà dopo la premiazione, le premiazioni di sabato 4, chiuderà il festival, 6 cortometraggi recenti sloveni e i 5 cortometraggi European Film Academy dell'anno, che l'European Film Academy ci fa l'onore di mandarci per la visione degli spettatori, evidentemente. I concorsi sono Maremetraggio, la sezione storica, che ha 45 titoli, divisi in 5 serate di proiezioni. Italian Shorts, che ha un'unica serata, 10 cortometraggi, anche per Eco un unico programma. Eco Shorts, 9 sono i cortometraggi. Abbiamo aperto con Shorts Express, 23 cortometraggi, la presenza di ben 10 dei registi di questi 23 cortometraggi, di durata massima di 6 minuti. E infine abbiamo la Notte Horror, venerdì sera, la Shorts Horror Picture Show, ovviamente, con 10 cortometraggi horror. Anche questi che spaziano. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è eterogeneità nella proposta di tutti questi cortometraggi da 60 paesi al mondo circa, compresi quelli che fanno coproduzione. Sono molti cortometraggi coprodotti da 3-4 paesi, perché vengono da laboratori, da stage, da training di sceneggiatura, e quindi sono coinvolte più nazioni. Quello che posso dire è che il selezionatore di queste sezioni che ho nominato è Massimiliano Nardulli, un gran pescatore di cortometraggi, che comunque molti punti sono gli ospiti presenti, e in totale circa 45 registi o produttori che accompagnano i loro film. Abbiamo anche la sezione Kids and Teens, che sono 2 pomeriggi, curata da Manuela Morana, dopo una alfabetizzazione scuole all'immagine dei mesi precedenti, con i docenti, scuole di Trieste, 3 di Trieste e 1 di Gorizia, bambini 6-10 anni, che sono i Kids Teens, sono 11-15, sono 10 corti per ciascun programma, e il bello è che c'è da parte dei bambini e dei ragazzi il coinvolgimento anche come selezionatori, oltre che come giurati con altri loro coetanei, selezionatori in una rosa che noi proponiamo ovviamente di titoli in primavera. Abbiamo poi i premi sono: il premio Prospettiva è andato a Saul Nanni, l'attore recentemente visto e scoperto, ma attivo da quando aveva 13 anni, in La Gioia di Nicolangelo Gelormini, che ha avuto 6 candidature ai Nastri d'Argento, e fra cui quella sua per come miglior attore, e poi per il Gattopardo, in cui aveva il ruolo che fu di Alain Delon nella serie televisiva Gattopardo. L'attore interprete del presente è il mitico straordinario Giuseppe Battistone, chiuderà il festival con la sua masterclass, come l'ha fatta Saul Nanni, scene dei suoi film, vedremo, e non ha bisogno di presentazioni, l'attore recente vincitore del Nastro d'Argento per il ruolo di commedia per Lavoreremo da Grandi di Antonio Albanese. E invece Andrea De Sica è il focus, diciamo, sul cinema del presente, per la sua capacità di raccontare il noir di varie generazioni con sfumature assolutamente autoriali e con capacità narrativa che evidentemente gli deriva dal cognome che porta. È anche uno sperimentatore, il suo ultimo film Gli occhi degli altri, anche questo 6 candidature ai Nastri d'Argento, e sicuramente Andrea De Sica sa appunto come raccontare la sua prima maturità da regista. Poi vorrei dire la Shorts Comic Marathon, che è molto importante, curata da Francesco Cappellotto, 103 fumettisti, una grande giuria, tavole da disegnare, storie da disegnare, e poi abbiamo altre cose, una mostra di fumetti, la Immersive Reality, curata da Antonio Giacomin, che è veramente molto importante. Con i supervisori si vedono i filmati che sono all'avanguardia per quanto riguarda la possibilità degli spettatori che si prenotano di vivere avventure stando seduti sul proprio posto o girando in 2 metri quadrati a seconda di quello che la storia offre. Poi ci sono i ricreatori per ragazzi, ci sono i tre film, chiudo dicendo, i tre film di un omaggio che è Pivio, che è nel consiglio direttivo, il musicista Pivio ha voluto fare a Leonard Cohen, a David Bowie e a Prince, che sono morti 10 anni fa, e quindi si vedono L'uomo che cade sulla terra con David Bowie, si vede Purple Rain, il film che ha consacrato Prince, e anche i compari di Altman, che utilizzava narrativamente 6-7 brani, se non sbaglio, del grande Leonard Cohen, entrambi, tutti e tre morti 10 anni fa. E questo è Shorts, è un lungo programma, ma resta il concetto del corto.

con Daniel dalla colonna sonora del film Alice non abita più qui, di cui abbiamo parlato nella prima parte di Chassis, che ritrovate ovviamente in podcast sul sito di Radio Popolare. Abbiamo parlato con Maurizio Di Rienzo, ci ha raccontato lo Shorts Film Festival di Trieste che inizia in questi giorni. Invece la settimana prossima ci sarà il Cortocircuito Film Festival qui a Milano, e ce l'hanno raccontato Bianca e Giacomo, ospiti qui a Radio Popolare.

0: Ritorna a Cortocircuito Film Festival all'Anteo Palazzo del Cinema, la sua seconda edizione. Con me qui in studio Bianca Puchetti, direttrice artistica, e Giacomo Tosi, direttore artistico. Seconda edizione vuol dire che quella scorsa è andata bene. Buongiorno, tanto.
1: Buongiorno. Ciao Barbara, grazie dell'invito. Beh sì, a quanto pare è andata bene. Comunque forse noi siamo così folli da aver voluto rifarlo.
2: Sì, pare essere andata bene, vediamo se andrà meglio quest'anno.
1: L'obiettivo è questo.
2: È quello.
0: Beh, portare cortometraggi al cinema è sempre un'impresa, perché ce ne sono di meravigliosi, ma è sempre impossibile vederli, quindi voi avete fatto una selezione che arriva da dove?
2: Allora, noi abbiamo aperto la nostra pagina Film Freeway dedicata al nostro festival. Ci sono arrivati circa 400 cortometraggi e noi di questi 400 ne abbiamo selezionati 40. 40 che sono divisi in varie categorie.
0: In quanti mesi li avete visti?
1: 5.
2: Sì, circa.
1: Meno
2: circa
1: di 6. Comunque troppo poco. Sì, non abbiamo fatto altro che guardare cortometraggi.
2: Decisamente, sì. E appunto, no, dicevo, sono divisi in varie categorie. Infatti il nostro festival, che quest'anno sarà di 3 giorni e non più di 2 come lo scorso anno, si articola su appunto diverse categorie. Il primo giorno apriremo con una delle novità di quest'anno, quindi la categoria sperimentali. Sono 4 cortometraggi che sono forse i più matti che abbiamo selezionati, non che gli altri non lo siano, però questi lo sono di più, che sarà poi seguita dalla categoria animati e documentari. Tutto questo il primo giorno. Primo giorno che vedrà anche 2 panel, 2 incontri. Il primo con Long Take e nello specifico Andrea Chimento e Marco Lovisato di Cinefax, che parleranno di 6 cortometraggi da loro selezionati che hanno fatto un po' la storia del cinema. Dopodiché, sempre il giorno 1, avremo anche un workshop tenuto dalla compositrice Camila Fawape, compositrice italo-argentina con cui già da qualche anno collaboriamo. Il giorno 2 avremo un'altra novità, che è
0: il 10 luglio, perché tutto inizia il 9 luglio.
2: Il giorno 2, che è venerdì 10 luglio, avremo un'altra novità, ossia la categoria AI. Quest'anno ci siamo aperti all'intelligenza artificiale e infatti ci sarà anche un panel su questo argomento, e sarà seguita poi dalla categoria invece internazionali, mentre invece nella sala panel, diciamo, avremo poi un incontro con Nikon, che è nostro main sponsor. Il terzo ultimo giorno, sabato 11 luglio, sarà la volta del concorso principale, che sono cortometraggi italiani di fiction. Vedremo solamente quelli, intervallati da una chiacchiera con la nostra giuria, che tra poco Bianca svelerà.
0: Chi c'è in giuria, Bianca?
1: Allora, ci tengo a precisare che in realtà ci sono tante altre persone, perché noi, che siamo pazzi, abbiamo una giuria diversa per ogni categoria. Cioè abbiamo scelto per ogni categoria una giuria che sia specializzata in quel genere lì. Ci tengo anche a specificare che in apertura di tutte le categorie c'è un'altra categoria, che è quella dei micro, che sono i cortometraggi sotto i 3 minuti, perché cerchiamo di fare un po' come faceva la Pixar all'epoca, no? Loro aprivano i loro lunghi con un corto e noi apriamo i nostri corti con dei cortissimi. Quindi, detto ciò, quest'anno abbiamo un'altra grandissima giuria. L'anno scorso ci è andata benissimo, quest'anno direi altrettanto.
2: Sì, abbiamo sudato, però.
1: È stato
0: E chi c'è? Chi avete?
1: Abbiamo Ludovico Di Martino, presidente di giuria, regista di La Belva, I Viaggiatori, ha fatto una stagione di Scam, di Mare Fuori. Insomma, per noi un vero onore, anche perché è un grande regista e anche nostro coetaneo, e quindi giovanissimo, possiamo dire questo. Poi in giuria abbiamo anche Andrea Chimento, che sarà, come diceva Giacomo, anche ospite e terrà anche un nostro panel. Poi avremo Matteo Zoppis, che è un altro grandissimo regista, che è andato già 2 volte a Cannes, di cui l'ultima l'anno scorso con Testa o Croce, un altro grande onore avere anche lui. Poi abbiamo la quota attori, perché cerchiamo sempre di fare queste giurie che sono un po'
0: mix. Sì, meglio, infatti, ci sono sguardi diversi.
1: Esatto, anche età diverse cerchiamo di portare, e quindi abbiamo come quota attore maschio Francesco Colella, quest'anno candidato ai Nastri d'Argento, come attrice Ludovica Francesconi, che è una giovanissima attrice, protagonista della trilogia
0: del film di Vanno di Matteo.
1: Esatto. Ed infine abbiamo Luisa Morandini, figlia di Morando Morandini, attrice, scrittrice, critica, insomma, tanti sguardi diversi. Sarà divertente.
0: Qual è il premio per chi vincerà?
1: Allora, c'è un premio in denaro, che è quello che riusciamo a metterci noi, che è un premio da 500 euro, più un premio da movie di 500 euro di attrezzature. Stiamo aspettando un altro enorme premio, enorme. Poi appunto ogni categoria, avendo ognuna una giuria diversa, ci sono le varie giurie che danno i premi, non stiamo a entrare nello specifico, guardate su internet, seguite le pagine e usciranno tutte le informazioni, però ci teniamo a chiarire che c'è un premio, una menzione speciale importante.
2: Molto importante, sì, ci sarà una menzione della trasmissione radiofonica Chassis
0: Balance, di Radio Popolare.
2: Quindi insomma, grazie ancora, perché siamo orgogliosi di questo.
0: Beh, grazie a voi per l'invito, grande responsabilità.
1: Nello specifico per la categoria internazionali.
0: Certo, che non ho ancora visto, non posso dire nulla che non sia ancora...
2: Ti promettiamo che ti piaceranno.
0: Da che paesi arrivano i film?
1: Beh, arrivano da tutto il mondo. Poi noi abbiamo selezionato 12
2: paesi
1: diversi.
2: Sì, una dozzina di paesi diversi. Sì, mi pare che i paesi in totale dei candidati fossero intorno ai 50 paesi, e dalle nostre selezioni sì, ne sono usciti 12. Coprono un po' tutto il mondo, insomma.
1: Sì, devo dire, tanti francesi.
0: Ci sono dei temi portanti, c'è un filo conduttore di tutto il festival?
1: Ma in realtà no, cioè noi durante l'anno facciamo la rassegna di cortometraggi, che c'è una volta al mese in Corte dei Miracoli, e in quelle serate ogni incontro ha un tema in comune, selezioniamo i corti con un fil rouge, mentre il festival ha l'obiettivo di fare esattamente il contrario, quindi cerchiamo di fare una selezione che sia il più diversificata possibile, per far vedere, oltre ai generi, anche temi totalmente diversi tra loro. È una bella centrifuga.
2: Diciamo che il filo conduttore è la mancanza di un filo conduttore.
0: Ah, ecco appunto. Come si accede? Come si può venire a vedere i film? C'è un abbonamento, ci sono dei biglietti, come...
1: Biglietti su Eventbrite, ci sarà il giornaliero che costerà 10 euro, il festival va dalle 17 a mezzanotte, e se invece si vuole fare l'abbonamento per tutti e tre i giorni saranno 20 euro, conviene fare l'abbonamento.
2: E conviene venire tutti e tre i giorni, perché vale la pena venire giovedì, venerdì e sabato.
0: Quindi ricordiamo 9, 10, 11 luglio, Anteo Palazzo del Cinema a Milano... Cortocircuito Film Festival. Grazie Bianca, grazie Giacomo.
1: Grazie Barbara, grazie a tutti, vi aspettiamo.

E sulle note di John Williams per Disclosure Day di Steven Spielberg arriviamo all'ultima parte di Chassis. Parliamo dello Spazio Vuoto, un film che in questi giorni è al Salina Doc Film Festival e che ha vinto anche un premio al Biograph Film Festival un mese scorso, che si tiene ogni anno a Bologna.

0: stella di ghiaccio. Questa qua, dici tu? Tua mamma non era solare come era prima. Non sorrideva, la vedevi che non era contenta.
1: Lei era felicissima. Lei aveva quel pancione che quando ti muovevi dentro lei faceva i salti a quattro.
2: E mi aveva comunque parlato di te, della bellezza, mi fa, dovessi vedere che bello fa, che è il mio bambino. Nel dire così ha guardato la pancia e l'ha accarezzata con una dolcezza.
3: Il film si intitola Lo spazio vuoto. Con noi al telefono Stefano Testa, regista di questo film, insieme ad Alberto Ceresoli, che è un po' protagonista la sua storia di questo documentario. Benvenuto a Radio Popolare, Stefano.
4: Buongiorno, grazie Barbara, un saluto ai radioascoltatori.
3: È un film che ripercorre una storia molto dolorosa, evidentemente, perché si tratta di un ragazzo, che è Alberto Ceresoli, che ha perso la madre suicida quando era molto piccolo, dopo che lei ha partorito il fratello, praticamente il secondo figlio. Ritornare su quelle tracce, e tu lo hai accompagnato evidentemente, se non altro per girare questo film, racconta tu come è partito, come vi siete trovati, come l'avete costruito?
4: Sì, dunque io conoscevo Alberto perché avevamo collaborato su alcuni progetti negli atelier arti performative qualche anno prima. Alberto aveva visto un mio film precedente e in quel periodo stava cercando un regista che potesse affiancarlo nella realizzazione di un film che appunto raccontasse questa storia. Quindi Alberto mi ha proposto questa idea circa tre anni e mezzo fa e subito questa idea mi ha folgorato, questa storia mi ha coinvolto fin da subito, anche perché era molto affine alle tematiche che avevo già affrontato anche negli altri film, nei miei film precedenti, per cui ho accettato subito di collaborare con lui.
3: E avete cercato diversi testimoni dell'epoca, anche perché va detto, lui è stato adottato, lui e il fratello sono stati adottati, perché sì, il padre c'era ma non era in grado di occuparsene, per cui questa ricerca viene fatta dopo tantissimi anni. Eppure c'è la famiglia, cioè c'è il padre, c'è il fratello della madre, quindi vuol dire che comunque, nonostante l'adozione, lui ha mantenuto dei rapporti o comunque li ha potuti cercare, perché di solito non si può, quando dei ragazzi vengono adottati vengono allontanati anche dal legame biologico.
4: Sì, dunque lui ha conosciuto la sua famiglia biologica quando era adolescente per un caso fortuito, poi però non ha mantenuto i rapporti, diciamo che ha semplicemente conosciuto le identità di quelli che erano stati i suoi genitori. L'idea di fare un film è comparsa soltanto in anni recenti, tant'è che tutto quello che poi ha raccontato nel film sono state delle scoperte che io e Alberto abbiamo fatto insieme durante le interviste e le ricerche. Prima di allora appunto Alberto sapeva soltanto. L'idea di fare un film è comparsa soltanto in anni recenti, tant'è che tutto quello che poi ha raccontato nel film sono state delle scoperte che io e Alberto abbiamo fatto insieme durante le interviste e le ricerche. Prima di allora appunto Alberto sapeva soltanto i nomi, i luoghi, ma non conosceva i dettagli di questa storia.

0: primis, ma anche per me che gli stavo a fianco, sentire certi dettagli, essere svelati davanti alla camera, quindi per la prima volta senza aver fatto prima, diciamo, un percorso conoscitivo, è stato sicuramente molto, molto forte dal punto di vista emotivo. Abbiamo deciso di affrontare l'intervista in questo modo, quindi in un'unica seduta molto impegnativa, nella quale però tutti i dettagli e retroscena venissero raccontati in modo il più spontaneo possibile. L'idea era quella di, tra virgolette, interrogare queste persone senza stabilire in anticipo che cosa dire e che cosa non dire, quindi con delle interviste brevi, impegnative e molto dirette. Ecco.
1: Questa è la parte dei testimoni, c'è anche un'ex amica della madre, ci sono appunto varie testimonianze. Poi c'è una parte invece più legata a dei documenti, a delle fotografie, a delle immagini, c'è anche un'estetica di questo film.
0: Sì, dunque a me piace sempre dire che questo film appunto è firmato da Alberto e me, e qualsiasi dettaglio del film è stato pensato, stabilito, concordato e realizzato insieme. Io mi sono occupato più della parte più tecnica, espressiva, e Alberto di quella di ricerca e narrativa, però comunque non c'è aspetto del film in cui non abbiamo discusso tanto, quindi anche l'aspetto estetico è frutto di tanti ragionamenti fatti insieme, ragionamenti che partivano da una perplessità iniziale, ovvero come raccontare questa assenza, come raccontare il vuoto, perché dalle interviste noi ci siamo accorti che il materiale narrativo era poco, queste persone facevano fatica a ricordare Luisa, avevano dei ricordi molto annebbiati, molto superficiali, per cui non avevamo materiale, ci siamo trovati di fronte a questo vuoto e quindi dovevamo in qualche modo raccontarlo, ma non riempirlo. E quindi abbiamo, diciamo, elaborato questa sorta di approccio registico doppio, che però corrisponde a una sorta di punto di vista soggettivo di Alberto. Quindi è un po' come se tutti i materiali che vengono rappresentati nel film venissero prima di tutto interiorizzati da Alberto e dopodiché riproposti allo spettatore. Per questo il punto di vista con cui si sviluppa il film è un punto di vista soggettivo, ma una sorta di soggettiva interiore, emotiva di Alberto.
1: Grazie Stefano Testa, Lo spazio vuoto sulla storia insieme ad Alberto Ceresoli. Ciao! E siamo arrivati alla fine di questa puntata, di questa ultima puntata del palinsesto inverno-primavera di Radio Popolare, ma comunque ci sentiremo lo stesso sabato prossimo e per tutto luglio. Quindi andate sul sito di Radio Popolare, su Instagram Barba Sorrentini, dove vi aggiornerò, e sulla pagina Chassis Radio Popolare. E intanto buon fine settimana. Ciao!

0: Senti che pezzone!
1: Non capisco!
0: Ascolta che manata!
1: Non sento niente! Cos'è sta storia?
0: È la Silent Disco!
1: Ah, e dimmelo prima! Dove? Quando?
0: Sabato 4 luglio a Rob the Mat, via Butti 18, Milano. Sul palco, 3 console e 9 DJ di Radio Popolare.
1: Perfetto, ci sarò! E molla ste cuffie!
2: Sabato 4 luglio, qualche istante dopo le 15, e anche questa settimana è ritornata Rotoclassica. Vi parla Carlo Centemeri e con me in studio oggi anche Carlo Lanfossi. Oggi parleremo delle dimissioni di Alex Ross da critico musicale del New Yorker, ma altrettanto degli italiani trionfatori del concorso internazionale di direzione d'orchestra nel Liechtenstein. Parleremo di conservatori e di tante altre cose.

e buongiorno a tutti da Carlo Centemeri. C'è molta Italia nel successo della prima edizione dell'International Conducting Competition del Liechtenstein, che si è appena conclusa alla Baduzersaal di Vaduz, un concorso nato con l'ambizione di ridefinire gli standard della direzione d'orchestra moderna e che ha visto diversi giovani italiani dominare la scena internazionale. Infatti, il sipario è appena calato su una settimana di musica davvero straordinaria che ha trasformato il cuore del Principato del Liechtenstein in una capitale della direzione d'orchestra. I numeri del concorso raccontano una sfida di portata globale, ben 173 candidature provenienti da 30 diversi paesi, tra i quali solo 9 direttori sono stati selezionati per affrontare le fasi finali. A contendersi il podio nel concerto conclusivo sono stati 3 finalisti d'eccezione, il britannico Matthew Lloyd Wilson e i 2 italiani Filippo Barsali e Anna Bottani. Ad aggiudicarsi il primo premio è stato Filippo Barsali. Per il giovane direttore italiano, la vittoria porta con sé non solo un premio in denaro di 30.000 franchi svizzeri, ma soprattutto l'invito a dirigere la Symphony Orchestra Liechtenstein nella prossima stagione concertistica. Il percorso di Barsali è segnato da una solida formazione. Comincia come violinista, successivamente si laurea al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze nel 2020 e poi si perfeziona a Monaco di Baviera con Markus Bosch e Georg Fritsch. Barsali ha già alle spalle collaborazioni di rilievo con orchestre come la Munich Symphony e l'Opera Rolla de Balloni e si appresta ora a lavorare come assistente alla Bergen National Opera per una nuova produzione della Traviata. Ma il successo italiano non finisce qui. Anna Bottani, direttrice comasca dalla carriera già internazionale, ha conquistato l'Audience Award, il premio del pubblico. La Bottani, che ha debuttato a soli 23 anni al Teatro Comunale di Bologna, rappresenta una figura artistica poliedrica, capace di spaziare dal pianoforte alla direzione d'opera. Con studi tra Milano, Weimar, Londra e Losanna, attualmente sta lavorando in progetti di altissimo profilo, come il The Four Turandots di Casa Ricordi. La competizione si è distinta per una giuria davvero unica nel suo genere, composta esclusivamente da musicisti in carriera, tra cui il violoncellista István Bárdai e la direttrice Anutali. L'obiettivo era emulare la realtà della professione overnia, valutando non solo la tecnica, ma anche la capacità di comunicazione e la leadership artistica. Fondamentale in questo caso è stata la collaborazione con la Hilti Foundation, che ha fornito ai candidati un percorso di mentoring su presenza scenica e impatto personale. E come sottolineato dalla giuria, questa settimana di prove con la Franz Liszt Chamber Orchestra e la Sinfonia Orchestra Liechtenstein rappresenta una base preziosa per il futuro di questi giovani artisti, a cui vanno i nostri più sentiti complimenti.

Una bellissima notizia ci arriva dalla Francia. Domani sera Michel Plasson, dopo 23 anni, tornerà a dirigere l'Orchestra Nazionale del Capitole di Toulouse. Plasson, che oggi ha 92 anni, aveva reso questa orchestra negli anni la migliore orchestra francese, nonché un importante baluardo nell'epoca nella quale l'approccio alla Pierre Boulez puntava verso l'ultramodernismo. Plasson invece aveva scelto di dedicarsi soprattutto ai classici francesi. Il concerto di questa sera includerà musiche di Debussy, Roussel, Ravel e Berlioz.

E mentre in Italia si è discusso lungamente su un'ipotizzata cancellazione della trasmissione di Stefano Bollani, Via dei Matti numero 0, che tuttavia ieri sera, come da un'ansa inviata dalla RAI, è stato confermato per la stagione 2027, ci arriva invece dalla Francia la notizia che il pianista Philippe Cassar, lungamente collaboratore di France Musique, è stato cancellato dalla programmazione per ragioni di budget. Cassar, che ha 63 anni, ha trasmesso negli ultimi 22 anni con due distinte trasmissioni, Noto Traduttore e Portrait de Famille, facendo più di 400 puntate nel corso degli anni. Cassar era noto per essere una penna particolarmente pungente, ma estremamente precisa e analitica, in particolare parlando di esecuzioni e di repertorio dedicate al pianoforte. Davvero un peccato il fatto che non ci sarà più la possibilità di ascoltare le sue trasmissioni e speriamo sinceramente che possa prendere nuovamente contatti con qualche altra emittente.

E veniamo in Italia a parlare di conservatori. Infatti la Corte dei Conti ha appena acceso un faro sulle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le cosiddette AFAM, a proposito delle quali questa settimana è stato dato l'annuncio che si è iniziato il percorso per trasformare i titoli che queste istituzioni danno, attualmente diplomi con validità di laurea, in lauree vere e proprie. Ma proprio a proposito del comparto AFAM è giustamente appena arrivata una delibera della Corte dei Conti. Infatti la sezione centrale di controllo ha analizzato a fondo l'organizzazione e il funzionamento di conservatori e accademie, scattando una fotografia che mescola luci incoraggianti e ombre persistenti. Il quadro generale viene definito complessivamente positivo, segnato da un traguardo storico, il completamento di processo di statizzazione, cioè di trasformazione in enti statali da enti civici, per ben 22 istituzioni. È un passo decisivo per la stabilità del sistema, che è sostenuto con vigore dai fondi del PNRR che stanno alimentando l'internazionalizzazione e la nascita di nuovi percorsi di dottorato e di ricerca. Tuttavia, grattando sotto la superficie di questi successi, emergono delle criticità strutturali che non possono essere ignorate. Il dato più allarmante riguarda lo stato di salute delle nostre scuole. L'86% delle superfici utilizzate dalle istituzioni AFAM necessita oggi di interventi strutturali, quantomeno di manutenzione straordinaria. Sebbene gli investimenti edilizi siano in crescita, gran parte del patrimonio dove studiano i futuri musicisti italiani presenta lacune infrastrutturali che richiedono interventi urgenti. Stessa cosa si applica ovviamente alle accademie e a tutto il resto del comparto. Ma la sfida non è solamente legata all'ingegneria civile, è soprattutto umana. La Corte dei Conti segnala gravissime carenze di organico che rischiano di paralizzare le attività istituzionali. Per risolvere questo nodo la raccomandazione è chiara, bisogna cambiare marcia sul reclutamento dei docenti. L'idea è quella di allineare le carriere artistiche a quelle universitarie, introducendo meccanismi di progressione basati sul merito che rendano queste professioni nuovamente attrattive. Un altro punto focale riguarda però la trasparenza. La magistratura chiede procedure più omogenee per la governance, suggerendo che la nomina dei presidenti avvenga tramite selezioni pubbliche comparative. Non si tratta solo di burocrazia, ma di garantire una guida solida a istituzioni che devono imparare a dialogare meglio con il mercato del lavoro. A questo proposito, la Corte dei Conti ha insistito sulla necessità di monitorare i percorsi occupazionali dei diplomati. È fondamentale capire se e dove i nostri giovani artisti possano trovare un impiego dopo anni di studio. In conclusione, il messaggio della Corte dei Conti è un appello a non fermarsi a metà strada. Bisogna completare la riforma che dopo 27 anni ha ancora molte fasi da compiere. Bisogna rafforzare l'autonomia finanziaria e valorizzare quel patrimonio di eccellenza che il mondo, stando almeno a quello che dice il nostro governo, ci invidia. Solo così l'Italia potrà continuare a formare artisti capaci di essere veramente eccellenti nel loro ambito, trasformando la tradizione in un futuro sostenibile. Alle osservazioni della Corte dei Conti ci sentiamo tuttavia di aggiungere che una valutazione del genere non può trascendere dallo sviluppo di un reale mercato culturale italiano, con progetti che mirino soprattutto allo sviluppo del pubblico, in un quadro come quello attuale, in cui sembra che i fondi siano mirati unicamente al mantenimento in vita di istituzioni che non potrebbero campare col solo interesse del pubblico, le quali istituzioni a loro volta cedono fin troppo volentieri alla tentazione del riciclarsi come attrazione per un turismo molto generalista. Che senso avrebbe, infatti, preparare studenti per un mercato di lavoro che in ogni caso è in costante contrazione? Speriamo che venga data risposta a tutto questo nei prossimi mesi. Una clamorosa protesta ha avuto luogo a San Pietroburgo, dove c'è stato uno scontro tra gli studenti del conservatorio e i regolamenti dei trasporti. Infatti, il professor Stanislav Liamin del conservatorio Rimsky-Korsakov ha denunciato che a lui e ai suoi allievi è stato vietato l'accesso alla metropolitana con i propri violoncelli. La situazione è critica. Una studentessa di soli 16 anni è stata recentemente bloccata alla stazione Begovaja, vedendosi negata la possibilità di raggiungere la sede di un esame, che non ha potuto sostenere.
Alle proteste dei musicisti, le autorità hanno risposto suggerendo l'uso di taxi o mezzi pubblici di superficie, soluzioni definite insostenibili dal professore per i costi proibitivi a carico degli studenti. Il Dipartimento dei Trasporti ha confermato ufficialmente il divieto, giustificandolo con ragioni di sicurezza e gestione dei flussi del pubblico. Infatti, con oltre 2 milioni di passeggeri al giorno e più di 50 stazioni costruite a grande profondità, gli strumenti sono considerati oggetti ingombranti che potrebbero ostacolare il traffico dei vagoni o, peggio, causare gravi infortuni cadendo lungo le interminabili scale mobili della rete russa. Ci si chiede, tuttavia, come mai non sia mai successo un incidente del genere in tutti i decenni nei quali la metropolitana di San Pietroburgo è stata aperta. Vedremo un po' che cosa succederà. E una situazione ai limiti del grottesco si è verificata alcune settimane fa nel giorno della seconda prova della maturità per i licei musicali. La partitura, infatti, consegnata agli allievi per il compito di analisi musicale, conteneva alcuni errori estremamente vistosi. In alcuni casi se ne sono accorti i docenti, in altri casi se ne sono accorti direttamente gli studenti. Chiaramente, come aveva dichiarato il ministro, la prova poteva essere svolta tranquillamente perché il testo da analizzare c'era. Tuttavia, è anche chiaro che consegnare un testo con degli evidenti errori di melodia e di armonia poteva chiaramente fare in modo che lo studente svolgesse il suo compito nell'individuare questi errori, ma altrettanto sembrerebbe essere segno di una problematica non totalmente chiara. Anche perché alcune ore dopo, sul sito del Ministero, la partitura corretta era stata sostituita alla partitura sbagliata, che era invece presente nelle ore nelle quali si svolgeva la prova. Abbiamo interpellato diversi docenti di licei musicali, alcuni hanno semplicemente detto agli studenti di indicare gli errori o tralasciare i passaggi con errori evidenti, altri addirittura hanno invece recuperato rapidamente un'edizione corretta, segnalando al volo le correzioni agli studenti e accordando di conseguenza più tempo per recuperare il tempo della scrittura della traccia corretta. Diciamo una situazione non particolarmente chiara che ha chiaramente costretto ogni commissione a muoversi secondo regole diverse valutate direttamente sul momento. Questa situazione è stata denunciata in primis dal quotidiano La Repubblica e è uscita successivamente una risposta del capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione del Merito, Carmela Palumbo, che recita quanto segue. Dagli accertamenti compiuti, risulta che alla fine di marzo il gruppo di lavoro che predispone le tracce della seconda prova del liceo musicale aveva fornito e validato lo spartito corretto. Più tardi, nel mese di aprile, per sopperire alla necessità di predisporre una versione dello spartito stesso in formato speciale, destinato a una candidata ipovedente, poiché tale prova non era ottenibile dallo spartito validato, stante la tipologia del documento, che era un PDF chiuso, il gruppo tecnico DXC della struttura esami di maturità ha reperito un'altra versione dello spartito in formato compatibile, cioè un PDF aperto. Tale spartito è stato sottoposto via mail alla valutazione e validazione dell'estensore della prova, componente del gruppo di lavoro per il liceo musicale, che lo ha ritenuto identico all'altro e anzi migliore, chiedendo, sempre via mail, la sostituzione del file validato in marzo con quello reperito in aprile. A seguito di tale indicazione, il file è stato sostituito. Il Ministero valuterà le iniziative di competenza nei confronti di chi ha commesso l'errore.

0: I 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti d'America portano con sé anche alcune riflessioni sugli aspetti culturali e sull'impatto culturale di questa nazione, ma altrettanto sul suo ruolo oggi sulla scena della musica internazionale. Recentemente John Horwitz, compositore, pianista, ma soprattutto straordinario autore che ha dedicato alla musica americana più di un libro fondamentale, ha pubblicato un'analisi che è estremamente interessante, ma altrettanto impietosa. Secondo Horwitz non si tratta infatti solo di una celebrazione politica, quella attuale, ma anche di un momento di profonda introspezione per la musica classica americana, un'istituzione nata dal prestito delle tradizioni europee e che oggi, arrivata a questo traguardo secolare, si deve interrogare sulla propria identità e sul proprio futuro. Joe Horowitz, proprio sulle colonne dell'Arts Journal, ha lanciato una riflessione che sta facendo discutere le istituzioni di tutto il paese, partendo da una domanda molto scomoda. L'America ha davvero mantenuto la sua promessa musicale? Per capire dove ci troviamo oggi, dobbiamo tornare indietro a quello che Horowitz definisce l'apice di questa epopea, intorno al 1900. Era un'epoca di giganti. Henry Lee Higginson fondava l'Orchestra Sinfonica di Boston, Theodore Thomas portava la grande musica nelle praterie del Midwest e Anton Zeitl, braccio destro di Wagner, trasformava New York in un centro intellettuale mondiale, dirigendo persino concerti sinfonici a Coney Island 14 volte a settimana. Proprio in quegli anni, Antonin Dvorak, che all'epoca era direttore del Conservatorio Nazionale, predisse che le melodie dei canti popolari afroamericani avrebbero dato vita a una grande e nobile scuola di musica del Nuovo Mondo. Eppure, a distanza di 2 secoli e mezzo dalla nascita della nazione, quella profezia sembra essere rimasta una speranza incompiuta. Le orchestre americane continuano a suonare prevalentemente un repertorio europeo e un vero e proprio canone concertistico americano non si è mai pienamente materializzato. Il problema, suggerisce sempre Horowitz nel suo articolo, attraverso un aneddoto toccante, non è solo tecnico, ma emotivo. Durante un incontro in un hotel del South Dakota, il compositore Derek Bermel, non molti anni fa, parlando con Horowitz, ascoltò una registrazione dell'Otello di Verdi, diretta dal direttore italiano Ettore Panizza negli Stati Uniti nel 1938. La differenza rispetto alle esecuzioni moderne era galvanizzante e Chris Eagle Hawk, un anziano saggio della tribù Lakota seduto al tavolo accanto, riassunse il mistero in sole 3 parole. Senti come sentono la musica, come sentivano la musica. È proprio questa capacità di sentire la musica, di avere uno scopo vincolante che vada oltre la perfezione tecnica, che sembra essersi sbiadita con la scomparsa dei grandi musicisti immigrati durante il XX secolo. Oggi, mentre il 150° anniversario di Charles Ives viene celebrato più in Germania che negli Stati Uniti, ci accorgiamo di un'erosione della memoria culturale che tocca le fondamenta stesse delle nostre istituzioni. Spostandoci sulla costa est, il quadro che emerge dalle storiche sale da concerto è fatto di luci e ombre. A Boston, la Symphony Hall soffre per la presenza di troppe sedie vuote e per una programmazione che Horowitz definisce anonima, mentre all'interno dell'istituzione divampano tensioni sulla direzione di Andris Nelsons, di cui vi abbiamo dato ampiamente conto nelle settimane passate. Inoltre, documenti riservati trapelati alla stampa rivelano il tentativo della Boston Symphony Orchestra di correre ai ripari attraverso festival tematici e il cosiddetto affinity programming, ovvero programmi pensati per attirare segmenti di pubblico che storicamente non si sono sentiti accolti nei santuari della musica classica. Anche a New York la filarmonica sta cercando una nuova bussola sotto la guida di Gustavo Dudamel. E sebbene la stagione futura veda il direttore impegnato per sole 8 settimane a fronte di ben 19 direttori ospiti, un contrasto stridente con l'era di Leonard Bernstein che dominava la scena per 18 settimane consecutive, ci sono tuttavia dei segnali di vitalità. La recente prima dell'oratorio di David Lang, The World of Nations, è stata accolta come un esempio di come la musica sinfonica possa ancora essere intelligente, originale e capace di testimoniare le tensioni dell'esperienza americana contemporanea. Al contrario, la costa ovest sembra aver trovato una strada più decisa verso l'innovazione. L'opera di Seattle, sotto la lunga guida di Spade Jenkins, è riuscita a strappare al Metropolitan di New York il primato come sede nordamericana di riferimento per la musica di Wagner, puntando non su allestimenti ipertecnologici, ma sull'approfondimento intellettuale e su una migliore acustica. A Los Angeles, l'eredità di Ernst Fleischmann e l'architettura visionaria di Frank Gehry continuano ad attirare un pubblico numeroso. Qui il modello burocratico tradizionale è stato superato da un team creativo che vede collaborare figure del calibro di Esa Pekka Salonen, John Adams e Herbie Hancock, dimostrando un'apertura senza precedenti alla contaminazione tra generi. Ma non meno importante è l'esempio della Oakland Symphony, dove il compianto Michael Morgan ha passato 30 anni a costruire un'orchestra che fosse lo specchio fedele di una comunità multietnica e intergenerazionale. Ma è forse nel cuore pulsante del Midwest che si trova la lezione più importante per il futuro. La South Dakota Symphony Orchestra, guidata da oltre 20 anni da Delta David Gear, ha trasformato l'orchestra in un centro civico fondamentale per il territorio. Il loro progetto di punta, il Lakota Music Project, è un esempio straordinario di come la musica possa costruire ponti di fiducia e comprensione reciproca con le riserve dei nativi americani. Non si tratta di una collaborazione superficiale. Per anni i musicisti classici e i cantanti lirici e i cantanti tradizionali Lakota hanno suonato gli uni per gli altri, imparando a conoscersi prima di creare nuove opere comuni in cui le tradizioni occidentali e indigene si fondono trionfalmente. Questo progetto non si ferma alle sale da concerto delle grandi città, ma raggiunge le scuole e le università di tutto lo Stato, dimostrando che la musica classica può ancora avere un peso sociale determinante. Naturalmente, questa analisi non è priva di voci discordanti che aumentano il dibattito pubblico. Alcuni ascoltatori e studiosi criticano la visione di Horowitz, ritenendola troppo circoscritta e pessimista. Robert Berger, ad esempio, sostiene con forza che la musica classica americana non stia affatto declinando, ma semplicemente evolvendo. Secondo questa prospettiva, gli standard esecutivi odierni sarebbero più alti che mai e il repertorio si starebbe finalmente aprendo a una diversità senza precedenti, includendo un numero sempre maggiore di opere composte da donne e da artisti afroamericani. Anche dal mondo accademico arrivano segnali di speranza. Molti insegnanti sottolineano come gli studenti stiano trovando modi creativi per mantenere la musica classica al centro dell'attenzione, mentre le orchestre giovanili in tutto il paese continuano a essere fucine di talenti e di passione. In conclusione, mentre gli Stati Uniti si preparano a spegnere le 250 candeline, il mondo della musica classica si trova a un bivio. Da un lato c'è il rischio di diventare un museo di tradizioni europee sempre più distanti dal sentire comune. Dall'altra c'è la possibilità di riscoprire quella promessa di Dvorak, radicandosi profondamente nelle comunità locali e abbracciando nuove forme di espressione che sappiano far sentire la musica alle nuove generazioni. Che sia attraverso i grandi palchi di Los Angeles o nelle riserve del South Dakota, la sfida per il prossimo secolo è già aperta. Sta adesso vedere chi la vorrà raccogliere. Una notizia ha scosso sia i giornali sia il pubblico della musica classica e contemporanea, ossia il pensionamento di Alex Ross, il più importante critico musicale americano attuale, autore di tanti straordinari articoli sul New Yorker e altrettanto colui che scrisse non molti anni fa un capolavoro come Il resto è rumore. Ci racconta la vicenda Carlo Lanfossi.
1: Arriva la sorpresa alla notizia che nel mondo della musica ha il sapore della fine di un'epoca. Alex Ross, 56 anni, l'autore di The Rest is Noise, Il resto è rumore, forse il saggio sulla musica contemporanea più letto e venduto di sempre, forse anche uno dei più belli, si congeda dal ruolo di critico musicale del New Yorker, un ruolo che ricopriva dal 1996. 20 anni tondi, quasi 400 edizioni della rubrica Musical Events, un'ottantina di Elsevier su compositori, interpreti, questioni musicali. La sua ultima recensione dedicata allo J Music Festival in California è anche l'ultima, come critico titolare. A dare l'annuncio è stato lui stesso, con misura e senza clamore. Per 30 anni ho avuto il grande onore di essere il critico musicale del New Yorker, ha scritto. La scena musicale mi entusiasma più che mai, la compositore contemporanea è vitale come sempre, ma non vorrei abusare dell'ospitalità. E poi il lavoro richiede molti viaggi a questo punto della vita, preferirei restare più vicino a casa. È un dettaglio non da poco, visto che per chi come lui vive a Los Angeles ma doveva scrivere per la testata di New York, la vita si è resa sempre più difficile. Però se non lascia del tutto il giornale resterà come firma, ma spostando lo sguardo verso la letteratura, la filosofia, storie di esiliati, paesaggi. Di musica forse scriverà ancora, ma di rado e più che altro sotto forma di saggio. Ha voluto ringraziare la redazione e in particolare i direttori che negli anni, come David Remnick, gli hanno lasciato mano libera in un tempo in cui la critica va spegnendosi. E ha salutato i suoi lettori parlando di un percorso dall'immaturità alla pensione. con l'addio di Alex Ross si assiste al tramonto di un'intera idea, forse, di critica musicale. Ross è stato forse l'ultimo di una stirpe capace di non limitarsi alla banale pagellina o al giudizio tecnico fino a se stesso, ma in grado di interrogarsi su ciò che l'ennesima esecuzione di un'opera del passato potesse raccontare della nostra contemporaneità, di chi siamo e anche forse di chi non siamo, come ha lucidamente ricordato Alberto Macchioli dalle pagine del Foglio. Il rischio concreto è che il giornale decida di non rimpiazzarlo, segnando un altro passo verso lo svuotamento della critica intesa come materia intellettuale alta, a favore invece di contenuti rapidi da social network. E d'altro canto se ne va una figura anche difficile da rimpiazzare, quella del critico noto anche ben al di fuori della cerchia degli specialisti. Nel suo caso, l'autore non solo del Resto del Rumore, ma anche delle oltre 1000 pagine del volume Wagnerismi, entrambi capaci di parlare a un pubblico veramente vastissimo. Come lui stesso ha deciso di chiudere il suo ultimo articolo da critico ufficiale del New Yorker. Che il rumore sia con voi. Per Radio Classica, Carlo Lanfossi.
0: E questa è l'ultima settimana della nostra rotoclassica, perché dalla prossima settimana ci sarà il palinsesto estivo, ma noi non vi abbandoniamo. Infatti, ancora per il mese di luglio, andremo avanti con una versione estiva di rotoclassica che potrete scoprire sabato prossimo alle ore 15. Resta con noi sempre Ricordi d'Archivio, che domani sarà dedicato sia alla nascita del palinsesto estivo, ma anche a farci sentire un greatest hits di che cosa è successo nell'anno passato. E ovviamente restano con noi anche Labirinti musicali e l'apertura musicale classica della domenica mattina alle 7. Domani mattina con voi ci sarò io, Carlo Centemeri. E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Rotoclassica. In studio con voi Carlo Centemeri e con me Carlo Lanfossi, oltre ovviamente al resto della redazione, cioè Claudio Ricordi e Francesca Mulas. Noi ci risentiremo tra una settimana con la prima puntata della Rotoclassica in versione estiva. Per intanto una buona prosecuzione con i programmi di Radio Popolare da Carlo Centemeri.

0: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
1: Ecco qua.
0: Scarpe. Beh, carine queste.
1: Carine quelle, eh?
0: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
1: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
0: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
1: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro, 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Popolare Network.
6: E 15 e 30 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie.
7: Un centinaio di detenuti del carcere di Enna si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione, rompendo le telecamere di sorveglianza. Il carcere, secondo le notizie che sono arrivate poco fa da Enna, è stato circondato da carabinieri, polizia, guardia di finanza. La polizia penitenziaria ha chiesto aiuto ai colleghi di altri carceri che dovrebbero arrivare nei prossimi minuti. La rivolta è scoppiata dopo che nei giorni scorsi un fulmine aveva fatto saltare le centraline telefoniche e i detenuti così non avevano potuto fare le abituali chiamate alle famiglie. Da stamattina quel guasto era stato risolto, ma i detenuti, secondo quello che si è saputo dalle agenzie, hanno cominciato ugualmente la rivolta. Poco prima che scoppiasse la protesta, gli agenti di polizia penitenziaria avevano sequestrato diversi cellulari introdotti, dicono le agenzie, nell'istituto di pena illegalmente fatti avere ai detenuti, insieme a dosi di stupefacenti, di sostanze stupefacenti.
6: I braccianti del ghetto di Foggia hanno occupato questa mattina all'alba la Basilica di San Nicola a Bari. Protestano per il fallimento del progetto di bonifica del ghetto, che doveva essere finanziato con 30 milioni del PNRR, che invece è fermo. Viviamo nelle baracche perché ci avete reso ostaggio della vostra burocrazia. Oggi siamo qui perché questo è l'unico luogo di questa città in cui la nostra vita vale ancora qualcosa. Così si legge nella nota diffusa da USB Braccianti. A proposito di questa protesta, alle 16 i lavoratori saranno ricevuti dal presidente della regione De Caro.
7: Papa Leone è già rientrato a Roma dopo la sua visita a Lampedusa. I morti in questo mare, ha detto il Papa, che tra l'altro ha ricordato la visita di Bergoglio all'inizio del suo mandato, sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate. Al cimitero dell'isola il Papa poi ha omaggiato i morti delle stragi, si è rivolto all'Europa, ai leader dei governi dell'Unione. Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, dice Leone, l'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, inserendo, ad esempio, e qui fa una proposta concreta il Papa, il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo. Questo, dice Prevost, per accogliere, proteggere e promuovere ed integrare i migranti.
6: Le celebrazioni negli Stati Uniti per il 250esimo anniversario dell'indipendenza. Dopo il discorso tenuto al Monte Rushmore, il presidente Donald Trump è tornato a Washington. Questa sera alle 22 circa ora italiana parlerà davanti al Lincoln Memorial, per poi lasciare spazio ad uno spettacolo pirotecnico. In queste ore la Casa Bianca sta inondando i suoi social di video patriottici creati con l'intelligenza artificiale. La parata prevista nella capitale statunitense per l'indipendenza, che avrebbe invece dovuto svolgersi proprio in questi minuti, è stata annullata a causa del caldo, dal momento che il servizio meteo nazionale ha previsto indici di calore tra i 43 e i 46 gradi in città.
7: A Teheran è in corso da questa mattina il funerale solenne della guida suprema Ali Khamenei, ucciso da un raid statunitense nel primo giorno di guerra all'Iran lo scorso 28 febbraio. Migliaia di persone stanno rendendo omaggio al feretro, che sarà sepolto solo giovedì prossimo. A margine delle esequie si è svolto un breve incontro tra il presidente iraniano Pezeshkian e Dmitry Medvedev, che oggi in Russia ricopre la carica di vicepresidente del Consiglio di Sicurezza. Dopo il colloquio, quest'ultimo ha diffuso una nota in cui definisce estremamente difficile che tra Stati Uniti ed Iran si possa arrivare ad un accordo di pace definitivo.
6: A Milano un uomo di 55 anni è stato colpito con 20 coltellate alla schiena e all'addome in un bar di San Siro da un 22enne. Questa mattina alle 7.30 l'uomo ora è ricoverato in codice rosso all'ospedale di Niguarda, sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni i due non si conoscevano. Il 22enne è stato fermato dagli avventori del bar e poi arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Le 15.34 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 17.30. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Popolare Network.
8: Ciao Giulia.
9: Ciao Facco.
8: Ma che ritmo?
9: Aspetta, alza un po'.
8: Senti che pezzone!
9: Non capisco!
8: Ascolta che manata!
9: Non sento niente! Cos'è sta storia?
8: È la Silent Disco!
9: Ah, e dimmelo prima! Dove? Quando?
8: Sabato 4 luglio a Rob the Mat, via Butti 18, Milano. Sul palco, 3 console e 9 DJ di Radio Popolare.
9: Perfetto, ci sarò! E molla ste cuffie!

E sabato pomeriggio è del momento di Highlights qui su Radio Popolare. Ciao a tutti e tutte, bentornati e bentornate all'ascolto del magazine sportivo di Radio Pop. Un saluto da Luca Parena, in onda il sabato, subito dopo il giornale radio delle 15.30 fino alle 16. Oggi è l'ultima puntata della stagione. Ancora una volta vi ricordo comunque i contatti della trasmissione: sport@radiopopolare.it è la mail se volete scrivermi. Tutte le puntate di Highlights sono disponibili anche in podcast sul sito di Radio Popolare. Le ritrovate alla voce trasmissioni sotto la lettera H. E concluderemo la stagione, come di consueto in queste settimane, con la nostra rubrica 4 minuti di recupero, due immagini, il meglio e il peggio della settimana dei mondiali. L'intervista di quest'ultima puntata non guarderà tanto alle notizie di questa settimana quanto al futuro delle competizioni UEFA dal punto di vista di un tifoso di una piccolissima nazionale di calcio. Ora però riavvolgiamo rapidamente il nastro degli ultimi giorni, lo facciamo attraverso i nostri flash, attraverso la copertina sonora di Highlights.

0: Palla centrale, Kane. Controlla Kane. Kane! Da solo! Da solo! Prende in mano l'Inghilterra! Ci sono problemi? Ci pensa lui! Harry Kane, 2-1!
1: It's Maya Joyce, moment on center court, and Serena Williams' return ends in defeat, but not in failure.
2: Jacobs pulls away, takes it by about a meter, 9.66. I don't think too many humans have ever run faster than that. Just remember that the world record is 9.58. Well, that's an unbelievable time. Of course, the wind. Over 4 meters per second. 9.67 for Marcel Jacobs. Blown to a time he's never ever run that fast.
3: Un breve estratto dell'unica, per la verità, telecronaca che ho trovato in rete del tempone fatto questa settimana da Marcel Jacobs, 9 secondi e 67 sui 100 metri al piccolo meeting di Eisenstadt in Austria. Il risultato, magari lo avrete sentito, non può essere omologato, non è considerato valido perché c'era troppo vento a favore durante la gara, vento a una velocità di oltre 4 metri al secondo che ha sicuramente aiutato Jacobs a fermare il cronometro su uno dei tempi migliori che siano mai stati fatti, non lontano, lo sentivamo anche dalla telecronaca, dal 9.58 di Usain Bolt, per intenderci. Quello che conta davvero è però che Jacobs sembra in forma strepitosa, come non succedeva dal periodo dell'incredibile oro olimpico di Tokyo 2021. Una rinascita che fa sognare in vista degli europei di atletica che ci saranno a Birmingham ad agosto, obiettivo dichiarato per Marcel Jacobs, e confermarsi per la terza volta di fila campione d'Europa dei 100 metri. Questa settimana Serena Williams è tornata a giocare in singolare sull'erba di Wimbledon. Qualche puntata fa vi avevo parlato del suo ritorno in campo a 44 anni, quasi 4 anni dopo quella che era stata la sua ultima partita da professionista. Nel match del suo ritorno sul campo centrale del Major londinese, dove in carriera ha vinto il torneo 7 volte, Serena Williams ha perso in 3 set contro la ventenne australiana Maya Joyce, che ha meno della metà dei suoi anni in campo. Questa differenza atletica inevitabilmente si è vista. Williams ha comunque lottato, ha salvato anche un match point prima di conquistare il secondo set. In un post sui social pubblicato dopo la partita, Serena Williams ha ringraziato per la wild card, l'invito che le ha permesso di tornare a giocare a Wimbledon. «Sono grata che le mie figlie abbiano potuto vedere che non è mai troppo tardi per inseguire qualcosa che ami», ha scritto in questo messaggio. Di mondiali, vi dicevo nel sommario, parleremo dopo, nella rubrica finale. In copertina ho scelto di mettere uno dei due gol segnati da Harry Kane nella vittoria molto sofferta dell'Inghilterra 2-1 contro la Repubblica Democratica del Congo. È stata una partita, questa dei sedicesimi di finale, interessante. Chi l'ha vista o ha sentito com'è andata sa che la Repubblica Democratica del Congo vinceva fino a 15 minuti dal 90esimo. La prestazione dell'Inghilterra è stata tutt'altro che brillante. La nazionale inglese insegue un gioco corale anche attraverso alcune scelte che sono state però molto discusse del commissario tecnico Thomas Tuchel. Per accedere agli ottavi di finale, però, l'Inghilterra ha avuto bisogno del suo trascinatore, uno che in questa stagione ha segnato più di 70 gol. avete capito bene, più di 70 gol in questa stagione. Questa sfida ha messo in luce diversi fatti notevoli, sicuramente che il divario tra le nazionali europee e africane ormai è abbastanza ridotto, e poi, tornando al protagonista della nostra copertina, ha dimostrato come Harry Kane, che non è sempre stato un attaccante così decisivo, è arrivato a un livello così alto soprattutto grazie al lavoro, alla sua voglia di migliorarsi. Ogni tanto si sente dire campioni si nasce, in questo caso completerei la formula con Harry Kane si diventa. Tra poco continuiamo a parlare di calcio, ma come vi accennavo nel sommario, lo faremo grazie a un tifoso di una piccola nazionale, in particolare quella di San Marino. Prima però ci ascoltiamo questa.

0: Wonderwall in questa versione di Liam Gallagher. Adesso andiamo a scoprire qualcosa della nazionale di calcio di San Marino, ve lo accennavo, e lo facciamo attraverso un'azione, una protesta che i tifosi di questa squadra stanno portando avanti contro un progetto di riforma dell'UEFA. Una riforma che promette di aumentare in sostanza le disuguaglianze nel calcio, come se ce ne fosse ancora bisogno. Adesso ne parliamo con un ospite. Buon pomeriggio a Davide Tamacoldi. Ciao, buon pomeriggio Davide.
1: Buon pomeriggio Luca.
0: Davide Tamacoldi fa parte della brigata Mai Una Gioia, unica tifoseria organizzata riconosciuta della Nazionale di Calcio di San Marino. Poi ci spiegherai un po' come è nato questo gruppo, Davide. La Brigata Mai Una Gioia fa parte di quel gruppo di tifoserie di piccole nazionali che in queste settimane ha iniziato una protesta in opposizione alla riforma delle competizioni delle nazionali maschili, su cui l'UEFA ha cominciato nelle scorse settimane a prendere delle decisioni. Si parla di un nuovo modello che entrerà in vigore dopo gli europei del 2028, è prevista un'approvazione definitiva per settembre, quindi guardiamo leggermente avanti. Davide, intanto iniziamo chiedendoti di spiegarci un po' in che cosa consiste questa riforma che voi, tifosi delle piccole nazionali, dite non va bene, una riforma che ci taglia fuori sostanzialmente. Perché?
1: Sì, questa riforma che è stata approvata dal comitato esecutivo dell'UEFA il 20 maggio a Istanbul e che prevede a settembre la ratifica, l'approvazione, praticamente introduce una separazione strutturale tra le nazionali più grandi e più piccole, appunto per quanto riguarda il sistema di qualificazione per i campionati europei e mondiali. Questo toglie di mezzo la possibilità alle piccole nazionali di confrontarsi con le grandi nazioni. Questo ha molti aspetti che a noi non vanno bene. Prima di tutto toglie l'uguaglianza tra le varie nazioni, crea due livelli in cui le grandi nazionali appunto non possono andare a giocare contro le piccole. Inoltre toglie anche la possibilità ai giocatori delle piccole nazionali, che in gran parte sono giocatori amatoriali o dilettantistici, di confrontarsi con le grandi nazionali, anche con i grandi stadi, con atmosfere per cui lottano per una vita per giocare in questi palcoscenici contro questi campioni.
0: Perché per quello che sappiamo fino a questo momento, correggimi se sbaglio Davide, l'UEFA ha fin qui deciso di creare una Lega 1 in cui confluirebbero 36 squadre divise in una Lega A e in una Lega B, diciamo due sottoleghe, e poi una Lega 2 in cui invece ci sarebbero le restanti 18-19 squadre affiliate dell'UEFA e, se capisco bene, le piccole nazionali, piccolissime anche come quella di San Marino, rientrerebbero in questa Lega 2. E però la possibilità di confrontarsi contro squadre della Lega 1 dipenderebbe solo dal fatto di riuscire a fare un numero sufficiente di punti per accedere a questi incontri, che però di base non si verificherebbero più.
1: Sì, in effetti la promozione esiste teoricamente anche per una nazionale come San Marino, ma nella pratica per la maggior parte dei piccoli stati è irraggiungibile, perché comunque ci sono nazionali in questa Lega 2 che comunque hanno una storia e un bacino di abitanti, per cui è molto difficile anche riuscire a vincere questa Lega 2.
0: Parliamo quindi di nazionali non tra quelle di prima fascia, ma che comunque sarebbero molto più grandi di quelle come San Marino, ad esempio. Ma perché l'UEFA vuole fare questa riforma? Voi che spiegazione vi siete dati?
1: Secondo noi la spiegazione per questa decisione dell'UEFA è appunto che non sta facendo semplicemente un cambio di formato, ma sta cercando di togliere una parte dell'identità del calcio, per come lo intendiamo noi. Sta cercando di portare la tendenza del calcio moderno, in cui deve prevalere la logica commerciale, a una competizione appunto più controllata, immagino anche per quanto riguarda l'appeal delle partite, perché un Inghilterra San Marino non potrà mai avere un pubblico come un Inghilterra Portogallo, per
0: Cioè,
1: dire.
0: quindi le nazionali di realtà così piccole in qualche modo verrebbero viste più come un intralcio, un costo,
1: Ostacoli.
0: un ostacolo, anziché come un
1: Esatto.
0: valore aggiunto, ecco.
1: Esatto, anche verrebbero viste come nazionali che non portano un ritorno economico e di sponsor. Purtroppo dico, è come si sta muovendo il calcio di oggi. Anche se poi a parole l'UEFA e la FIFA si rifanno a valori come uguaglianza, amicizia, confronto.
0: Voi come avete condotto fin qui questa protesta? Come avete cercato di far sentire un po' la vostra voce?
1: Sono stati appunto fatti un comunicato da parte di questo coordinamento dei tifosi delle piccole nazioni d'Europa, che è composto dalla Brigata da Marina Gioia, dal Team 54 di Gibilterra, Southend Corps di Malta, Landblock del Liechtenstein e Skansin delle Isole Faroe, che compongono questo coordinamento e hanno realizzato un comunicato per spiegare tutte le ragioni che ci portano a contestare questa riforma. E per quanto riguarda la protesta fattiva, diciamo, nella partita contro il Bangladesh abbiamo capovolto gli striscioni, tutti gli striscioni della Brigata Marina Gioia che sono appesi al nostro settore a San Marino, li abbiamo girati per protesta contro questa riforma che vuole fare la UEFA, diciamo.
0: Già
1: E
0: un'amichevole tra San Marino e Bangladesh mi sembra abbastanza evocativa. Volevo chiederti questo, se brevemente ci racconti un po' come è nata la brigata Mai una gioia, il vostro gruppo di tifosi, che già nel nome mi sembra che dica molto. Tu quali partite, ecco, conservi, diciamo, nella mente, nel cuore di quelle che hai visto di San Marino? Tu oltretutto sei un tifoso di San Marino, ma senza essere sammarinese. Raccontaci un po',
1: esatto,
0: partendo
1: che
0: da come sei entrato in contatto con questo gruppo.
1: io ho sempre avuto una passione per il calcio dei piccoli stati. Avevo anche un'enciclopedia del calcio con tutti gli stati, andavo sempre a vedere le curiosità delle piccole nazionali. San Marino mi ha sempre evocato interesse e passione, sia come storia dello stato che come nazionale, per le sue traversie, ma anche per i suoi piccoli momenti di gioia che non ho vissuto personalmente, ma che sono andato a leggere, come il gol all'Inghilterra nel 93, che in un modo o nell'altro ha tolto all'Inghilterra la qualificazione ai mondiali del 94, anche se poi ha vinto 10-1, però quel gol non gli ha permesso di fare una differenza reti adeguata. Quindi sono piccole cose che in un modo o nell'altro ha tolto all'Inghilterra la qualificazione ai mondiali del 94, anche se poi ha vinto 10-1, però quel gol non gli ha permesso di fare una differenza reti adeguata. Quindi sono piccole cose che rimangono dentro, o l'ultima vittoria con il Liechtenstein.

0: in paesini sperduti dove fanno le amichevoli. Invece, paradossalmente, diciamo che ai sammarinesi ci dobbiamo ancora avvicinare. Pian pianino qualcuno si sta avvicinando, però il gruppo è nato nel 2012 da appassionati che seguivano le notizie dai giornali o qualche diretta su qualche canale TV con molta difficoltà.
1: Perché per assurdo la nazionale di San Marino sembra quasi interessare più a persone come te che vengono da fuori che non ai sammarinesi stessi. Grazie Davide Tamacoldi per averci portato queste atmosfere da calcio, beh, proprio di provincia, che fa parte sempre della contemporaneità, anche se ci siamo forse sempre meno abituati. Vi auguro di riuscire a portare avanti questa vostra protesta, che magari qualcuno da lassù, dall'UEFA, vi ascolti e non comprometta questo mondo che ci hai un pochino raccontato oggi. Grazie Davide Tamacoldi e a risentirci.
0: Grazie Luca, naturalmente vi aggiornerò se ci sono novità, o sia sulla protesta sia sui risultati che può portare, diciamo.
1: Grazie.
2: Quattro minuti di recupero, il meglio e il peggio dei mondiali secondo Highlights.
1: Ultima puntata della stagione di Highlights e anche ultima puntata della nostra rubrica dedicata ai mondiali, per cui è tornato a trovarci oggi Gioele Anni. Ciao Gioele.
3: Ciao Luca, grazie dell'invito.
1: Grazie a te per averlo accettato, giornalista sportivo di Sport Mediaset. Con te oggi, Gioele, andiamo a vedere il meglio e il peggio di questa settimana, partendo da un allenatore sul viale del tramonto, o meglio, un allenatore con lo sguardo a terra.
3: Marcelo Bielsa, l'allenatore dell'Uruguay, che è stato eliminato già durante i gironi. Bielsa è una figura leggendaria nel calcio degli ultimi decenni, un grandissimo innovatore, uno che ha influenzato tutti i più grandi, da Guardiola all'italiano De Zerbi, che è uno a sua volta dei più innovatori. Ecco, però Bielsa in questo mondiale, alla guida dell'Uruguay, va detto squadra piuttosto mediocre in questo torneo, però proprio non ha funzionato. Tu citavi la testa bassa, perché Bielsa è stato da subito molto polemico con l'organizzazione americana, ha fatto questa foto di inizio mondiale senza guardare in camera, quasi come appunto se fosse in polemica, ha criticato molto duramente le pause per dissetarsi, che di fatto sono dei mini intervalli durante i tempi di gioco che consentono di mandare in onda dei remunerativi spot pubblicitari. Ecco, però si è parlato molto di lui fuori dal campo, mentre in campo la sua nazionale ha fatto veramente male, è uscita in un girone piuttosto semplice, pareggiando contro Capo Verde e Arabia Saudita, e Bielsa ha detto in questi giorni una frase che mi ha colpito: i miei giocatori non riuscivano ad ascoltarmi per 10 minuti, io parlavo 10 minuti e loro si distraevano. E in qualche modo ha introdotto un tema di rapporto tra generazioni, tra un allenatore anziano, Bielsa ha 70 anni, e i giovani di oggi, con cui purtroppo in questo caso non è scattata la giusta comunicazione.
1: Generazioni e soprattutto però spettacolo nel rovescio della medaglia sul campo ce li hanno invece regalati Portogallo e Croazia.
3: Wow, wow, wow, la partita fin qui del mondiale, forse lo sarà anche al termine dell'edizione, una partita spettacolare con due grandi protagonisti, Cristiano Ronaldo e Luka Modric. Due giocatori che hanno più di 40 anni ma che ancora brillano sul campo. È finita 2-1 per il Portogallo, Croazia dunque eliminata, l'ultima partita di Modric ai mondiali, una partita pazza in cui c'è stato di tutto. Vi invito a recuperare un'immagine che è l'immagine del sensore posizionato dentro il pallone, la tecnologia che svela il tocco di un giocatore della Croazia proprio sull'ultima azione, un tocco che fa scattare un fuorigioco e quindi toglie il gol del pareggio. Sarebbe stato 2-2 in pieno recupero della Croazia, e invece è 2-1, passa il turno il Portogallo, e l'immagine finale è questo straordinario abbraccio tra Cristiano Ronaldo e Modric, due icone di questo sport, molto diversi ma molto simili nella voglia, nella passione e nella meraviglia che hanno regalato in campo per due decenni.
1: Sarà una delle cartoline probabilmente che resteranno di questi mondiali. Grazie Gioele Anni per averci aiutato a raccontarli qui a 4 minuti di recupero. Grazie Gioele.
3: Grazie e buoni mondiali.

Si chiude qui questa puntata e con lei anche la seconda stagione di Highlights. Qualche ringraziamento in chiusura. Shauki Senussi in primo luogo per aver creduto in questo programma. Un grazie a Flavio Zocchi per aver contribuito a preparare diverse puntate di questa stagione. Buona estate a tutte e tutti. Un saluto da Luca Parena. Ciao!

0: E asciuto pazzo padrone!
1: Psicoradio!
2: La radio della mente.
3: In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
4: Questa linea di ricerca in generale nasce da una prospettiva che noi definiamo ecologica, cioè nel senso quello che accade nel mondo ha un impatto sulla nostra salute mentale, sulla salute mentale dei giovani, ma in realtà diciamo di tutti i target, di tutte le età.
5: Giorgio Maria Regnoli, psicologo clinico al terzo anno di dottorato di ricerca alla Federico II di Napoli, sta svolgendo insieme alla professoressa Barbara De Rosa, docente di psicologia dinamica sempre all'Università di Napoli, una serie di ricerche dedicata all'impatto che hanno conflitti, guerre, eventi traumatici globali sulla salute mentale dei giovani adulti. In particolare stiamo parlando di studentesse e studenti dell'Università di Napoli e chiediamo proprio alla professoressa Barbara De Rosa di spiegarci da dove è partita questa ricerca.
6: Abbiamo chiesto ai ragazzi quali erano le loro principali preoccupazioni. Abbiamo analizzato questi dati e tra le preoccupazioni collettive erano centrali quelle relative alla guerra e quelle relative al cambiamento climatico.
5: Qual è la fascia di età coinvolta?
6: 18-35 anni.
5: Due sono le preoccupazioni principali, le guerre e i cambiamenti climatici.
6: E da lì sono partite queste due linee di ricerca che indagano appunto l'impatto da un lato che la guerra sta avendo in contesti non direttamente coinvolti e dall'altro la crisi climatica. Però poi c'è anche tutto un ambito delle preoccupazioni individuali che sono emerse, su cui stiamo lavorando. È un altro filone di ricerca che ha a che fare piuttosto con la cultura del prestazionale, direi, per sintetizzare.
5: Torniamo alle guerre. Sì. I giovani e le giovani, che cosa esprimono e come avete raccolto le loro emozioni e sensazioni o riflessioni?
6: All'inizio è stata una raccolta di dati narrativi, li chiamiamo, cioè abbiamo semplicemente chiesto a loro, nell'ambito di un'attività formativa però, quali erano le loro principali preoccupazioni che poi sono state oggetto di discussione in aula. Sulla questione della guerra abbiamo trasformato questi dati narrativi in un questionario a risposta chiusa sulla preoccupazione per la guerra.

0: Grazie a questo questionario, Barbara De Rosa e Giorgio Maria Regnoli, docente e ricercatore dell'Università di Napoli, hanno messo a punto una scala che quantificasse la preoccupazione legata alle guerre.
1: Questa scala sulla preoccupazione è stata un po' la scala che ha aperto un po' il filone di ricerca dell'indagine sull'impatto che la guerra sta avendo in contesti non direttamente coinvolti, tanto è vero che è stata poi richiesta anche in altri contesti culturali per poter essere adattata e validata, quindi utilizzata in questi contesti culturali come il Messico, l'Iran, l'Indonesia, Cipro, quindi il Pakistan. Sono davvero tanti contesti culturali diversi in cui questa scala sta lavorando.
0: Cioè stanno usando, ci sono ricercatori che usano lo stesso tipo di domande, di questionario,
1: sì, esatto.
0: per capire quanta è la preoccupazione tra i giovani di quel paese?
1: Esatto, sì, per poter rilevare la preoccupazione e quindi per poter rilevare uno dei tanti possibili processi psicologici che si può attivare in contesti non direttamente coinvolti rispetto alla minaccia poi della guerra.
2: Siamo andati ad indagare anche, si chiamano dei mediatori, per vedere se incidevano degli altri aspetti, per esempio una visione negativa ansiosa del futuro, l'intolleranza per l'incertezza, cioè come in questa relazione la preoccupazione incide sull'ansia, stress e depressione, perché aumenta la visione negativa del futuro e l'intolleranza per l'incertezza.
1: Alla fine della pandemia da Covid-19 noi ci siamo resi conto, non noi, la ricerca anche sul piano nazionale, che si parlava proprio di un'emergenza sul piano della salute mentale, soprattutto per il target dei giovani adulti. Nel 2023 il target, proprio questa fascia d'età, era quella che maggiormente aveva richiesto l'ausilio del servizio di psicologia di base, del servizio il bonus psicologo, quindi tutti questi aspetti ci hanno portato a fare una domanda: se i giovani adulti stanno così male, quello che sta accadendo nel mondo in termini sia di crisi climatica, ma poi anche di guerre, quindi prima la guerra russo-ucraina, poi la riaccensione della questione medio orientale, ci hanno portato a domandare: questo aumento di sofferenza psicologica, che è rilevata, che è riscontrabile, è influenzata da questi fattori, da questi fenomeni globali a cui i giovani sono esposti?
0: Continuiamo ad ascoltare Giorgio Maria Regnoli, psicologo clinico al terzo anno di dottorato di ricerca all'Università di Napoli Federico II, e la professoressa Barbara De Rosa, docente di psicologia dinamica nella stessa università. Insieme stanno svolgendo una serie di ricerche sull'impatto che hanno conflitti, guerre ed eventi traumatici globali sulla salute mentale di giovani adulti.
2: Ma le nostre ipotesi erano che, perché appunto di salute mentale dei giovani si parla da tanto, in particolare, come dicevamo, dalla pandemia, che però è un contesto in cui erano direttamente coinvolti, quindi è diverso. La nostra ipotesi è che non sono soltanto elementi appartenenti al loro contesto di vita che possono avere un effetto traumatizzante o comunque un effetto sulla salute mentale, ma che quello che avviene nel mondo, specialmente quando il mondo diventa, quando si riaccendono guerre in continuazione, che quegli elementi che meno sono considerati in psicologia, perché si va più sull'individuale, ma che il collettivo ha un effetto e lo dobbiamo tenere in considerazione. E quindi su questo sicuramente i risultati che abbiamo ottenuto confermano questa ipotesi.

0: Avete anche lavorato sull'influenza dei media sullo stato di salute mentale dei giovani?
1: In realtà, dopo aver constatato che esiste questo impatto della preoccupazione per la guerra sui livelli, diciamo, sulla salute mentale, noi ci siamo chiesti, sì, però nei contesti non direttamente coinvolti, la guerra viene veicolata sostanzialmente attraverso i media e quindi, diciamo, da una comunicazione che molto spesso una comunicazione mediatica che molto spesso è di tipo patemico, no? Cioè che sottopone gli utenti a delle immagini molto violente, molto drammatiche, eccetera, e non aiuta ad orientarsi nella questione, a capire, a pensare, ma vuole scioccare soltanto. E noi ci siamo chiesti, non è che questa modalità incide nella relazione che la preoccupazione per la guerra ha sulla salute mentale, cioè non è che è il modo in cui vengono veicolate queste immagini che rende l'impatto più significativo.
2: Oggi gli studi proprio su quest'area di indagine ci mettono in luce come non è soltanto la frequenza di esposizione o il contenuto informativo a cui si è esposti a poter avere un impatto sulla salute mentale, ma anche effettivamente il processo che tale esposizione alimenta. Questa esposizione alimenta un processo, accresce un processo psicologico che è un processo che rientra nell'area della traumatizzazione.
0: Avete citato l'esposizione a immagini e a video, è maggiore l'effetto di video e di immagini rispetto per esempio ai testi scritti e c'è una differenza tra i diversi media?
1: Sì, assolutamente, perché noi abbiamo, diciamo, chiesto in questa batteria di questionari dove indagavamo il ruolo dei media, che tipo di media utilizzavano prevalentemente, per cui per esempio i giovani adulti si informano prevalentemente attraverso i social media e quindi diciamo l'esposizione è l'esposizione a quel tipo di informazione. Adesso abbiamo iniziato anche una ricerca di questo tipo, però relativa specificamente alle immagini legate alla Palestina. E questa ricerca, che ha un impianto simile, però è stata fatta con tutta la popolazione, quindi non soltanto sui giovani adulti. E noi abbiamo visto, e lì abbiamo potuto fare la differenza, andare a vedere che c'è una differenza nell'impatto traumatico delle immagini quando l'utilizzo dei media è prevalentemente quello dei social media, rispetto ad altri, rispetto a, appunto, giornali, telegiornali, eccetera, eccetera.
0: È più traumatizzante?
1: Sì.
0: Questo proprio per il tipo, il linguaggio, il montaggio e, come dire, il tipo di testo?
1: Sì, probabilmente anche rispetto alla, diciamo, a questa modalità con cui funzionano i social media, che tu più cerchi un'immagine più ti viene proposta quel tipo di immagine, no? Quindi diventa anche un'esposizione più passiva.
0: Perché l'algoritmo esatto, che guida e quindi esatto, vieni sottoposto continuamente a quel tipo di
1: esatto,
0: immagini.
1: Sì.

0: Barbara De Rosa, docente di psicologia dinamica all'Università di Napoli, condivide ora con noi una riflessione sul mito della prestazione, un mito contemporaneo.
1: Quando noi abbiamo chiesto ai ragazzi quali sono le vostre principali preoccupazioni, è uscito tutta un'area che ha a che fare non con fenomeni collettivi specifici, traumatici, come appunto può essere la pandemia, la guerra, la crisi climatica, ma anche preoccupazioni rispetto ad una cultura, la chiamo così, ma non è cultura per me, diciamo della prestazione che si è affermata da decenni e decenni nel nostro contesto occidentale. Una tendenza alla velocità, all'urgenza, al fare le cose, alla competizione con l'altro che dovrebbe essere il mio solidale, no? L'amico all'università non è quello con cui condivido le difficoltà e mi aiuta, ma è quello con cui competo. Dover fare prestazioni che eccedono la mia capacità anche di, come dire, di vivere anche un percorso come quello giovanile degli studi, no? Che richiede, come ogni percorso di formazione, anche di incontrare il fallimento, l'errore, no? Per adesso in questa cultura l'errore e il fallimento è una specie di tabù, è diventato, quindi è una pressione al prestazionale molto forte che secondo me ha molto a che fare con il disagio dei giovani, a cui poi si aggiungono, infatti oggi si parla di una situazione contemporanea di policrisi, no? Cioè ci sono più fattori di crisi, più fattori potenzialmente traumatici che si stanno aggiungendo gli uni agli altri, però questa cultura nasce parecchio tempo fa, direi negli anni 80, insomma, e vediamo adesso gli effetti.

0: Torno alle guerre e alle ansie, da guerre, da esposizione ai media. Possiamo dire che stare lontano dai social o usarli meno può fare stare meglio?
1: Io credo che la cosa importante sia il modo in cui usiamo le cose, non le cose in sé, usarle o no. Cioè, per esempio, essere quanto più possibile soggetti attivi delle proprie scelte. Laddove un po' per inerzia, un po' per abitudine, ci facciamo prendere da cose che in realtà gestiscono, ma ci vuole l'algoritmo. È questo che va invertito, non è il social media in sé, ma è come lo uso.
0: Sì, quindi più che scrollare, andare a cercare.
1: Esatto, quando sono pronto, perché poi in psicologia questa questione del trauma, proprio il concetto di trauma, ha a che fare con un eccesso a cui sono confrontato rispetto alla, diciamo, alla mia preparazione psicologica a gestire quel qualcosa. Quindi un evento può essere traumatico per me, può essere non traumatico per un altro, può essere traumatico per me oggi e non esserlo domani, per esempio. Dipende da se sono preparato, quanto sono preparato ad affrontare la difficoltà, diciamo. E quindi è il trasformare quello che subiamo senza rendercene conto in una scelta attiva. Io ho bisogno di capire cosa sta succedendo in Palestina, mi vado a cercare le informazioni, scelgo le fonti informative che mi fanno capire, non che mi sconvolgono e basta, anche perché quello che è emerso in questo lavoro che facciamo con i ragazzi, quindi non ti parlo dei questionari, no? Proprio il lavoro di gruppo che facciamo, una cosa che mi ha molto sorpresa è che è uscito in maniera abbastanza reiterata questo fatto che, diciamo, loro si sentono sconvolti da quello che sta succedendo, per esempio in Palestina, si sentono impotenti, non possono fare, sentono di non poter fare niente. L'unica cosa che sentono di poter fare è essere esposti a quelle immagini. Se interrompono quello scrollo o interrompono l'algoritmo che gli fornisce, si sentono in colpa. E questa è una cosa terribile, perché naturalmente quando un evento eccede la mia capacità di gestirlo, io inizio a difendermi. Quindi anche tutto il discorso dell'indifferenza, della saturazione, dell'anestesia, quelle sono forme difensive rispetto ad un rischio di crollare, perché quello che mi viene consegnato è troppo per me in quel momento. Quindi anche poter dire in questo momento non ce la faccio perché mi sento fragile per altre cose e allora non aggiungo altri elementi forti. Quando mi sento meglio vado a cercare, però vado a capire e vado a scegliere. Quello che a me preoccupa personalmente come docente è che una reazione all'essere molto toccati da quello che succede nel mondo può essere di tipo, come dire, un po' masochistico, no? Finisce per essere un po' masochistico. Allora, poiché mi fa stare male e mi sento impotente, allora l'unica cosa che posso fare è guardarli senza interruzione queste immagini. E questo non va bene perché finirà per rendermi indifferente, perché non posso reggerli oltre un certo limite.

0: Esistono delle differenze di genere significative?
1: Certo, esistono delle differenze di genere importanti rispetto a, diciamo, a tutti i costrutti che noi abbiamo esplorato in questi diversi anni e nelle diverse ricerche. Sicuramente emergono livelli molto più alti, sia di stress e di disagio psicologico in termini di ansia e depressione, sia in termini proprio di costrutti specifici come guerra, come preoccupazione per la guerra, come paura per la guerra nelle donne. Quindi sono le donne, diciamo, ad avere, diciamo, livelli più elevati di disagio, sia specifico rispetto alla guerra che rispetto agli outcome di salute mentale che consideriamo. Sicuramente questo ha a che fare, diciamo, da un lato con quelli che i modelli, diciamo, di psicologia chiamano, diciamo, la dimensione la tendenza all'internalizzazione, cioè, diciamo, la tendenza più femminile a vivere la dimensione emotiva, diciamo, con particolare intensità. E tutto l'aspetto degli stereotipi, dei modelli culturali, dove appunto non c'è anche quella la dimensione associata al maschile di sia un minor contatto con la dimensione emotiva, ma anche una maggiore difficoltà nell'espressione della dimensione emotiva.
2: Rimane, io credo, sempre, come dire, un dubbio su questi dati che emergono, nel senso che quando un questionario ti chiede delle cose che possono essere anche piuttosto intime, relative a, diciamo, come ti senti, eccetera, questa differenza di genere potrebbe essere anche collegata al fatto che forse le donne tendono più a esprimere anche le loro difficoltà rispetto agli uomini. Potrebbe dipendere anche da questo è molto difficile da capire.

0: Chiudiamo questa intervista a Barbara De Rosa e a Giorgio Maria Regnoli dell'Università Federico II di Napoli con un'ultima riflessione. I laboratori che questi due ricercatori tengono insieme ai loro giovani studenti, laboratori dedicati alla riflessione e alla quantificazione dello stress e del distress legato ad eventi globali traumatici per loro, ha anche un'appendice importante e riguarda la creazione di uno spazio di condivisione in cui si creano dei momenti anche di ritessitura delle relazioni tra gli studenti, momenti di condivisione e anche di contenimento.
1: Questi strumenti, queste scale che noi abbiamo costruito nascono proprio con l'idea non solo di rilevare la preoccupazione per la guerra, rilevare la paura, rilevare la traumatizzazione vicaria, ma permettere nel momento della compilazione un processo riflessivo su questi costrutti e quindi in questo caso su incominciarsi a domandare: ma quanto sono preoccupato? Ma quanto i media mi stanno impattando sulla mia salute? E per questo che poi noi collochiamo l'utilizzo di questi strumenti in un contesto, in un setting formativo, no? Dove tutto quello che poi viene fuori dall'attivazione emotiva che questi strumenti elicitano può essere, diciamo, può trovare uno spazio di condivisione, di espressione, di contenimento. Questo è importante, diciamo, sottolineare, perché sappiamo che questi temi suscitano comunque un'attivazione nei giovani, in particolare nei giovani, quindi è importante poi collocare ricerche anche di questo tipo in dei contenitori che sono supportivi, contenitivi.
2: Questa è una cosa che per me è molto importante, è sempre stata molto importante, perché diciamo spesso nell'università, nella ricerca, si fanno ricerche anche con questionari molto potenti emotivamente, lasciando un po' chi lo compila poi abbandonato a se stesso, cioè da un lato lo stimola a riflettere e a contattare degli aspetti molto forti emotivamente, però poi non trova un supporto. Quindi per me è molto importante il fatto che sia, diciamo, che queste ricerche avvengano sempre all'interno poi di un percorso formativo che è anche un percorso di condivisione, di discussione e anche di ritessitura di legami tra di loro.

0: scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
1: Psicoradio, la radio della mente.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.

0: Oggi è l'Independence Day o il Trump Day? Io me lo sto domandando da questa mattina, da quando ho fatto la rassegna stampa, perché anche i giornali che fino a ieri erano supporter della Casa Bianca, oggi guardano con un po' di preoccupazione quello che sta facendo Trump e vedono con preoccupazione la mutazione genetica degli Stati Uniti, che avviene in tutti i campi, non solo quelli, diciamo così, un po' più scenografici di cui magari parleranno i telegiornali. È una parabola irreversibile o reggono, diciamo così, i contrappesi democratici? L'ultima puntata della prima stagione di Ma che storia è questa cade proprio il 4 luglio e dunque i nostri professori non hanno saputo resistere alla tentazione di invitare in trasmissione gente che ne sa e ne sa parecchio. Al telefono, e la salutiamo subito, abbiamo Angela Santese che insegna all'Università di Bologna. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: E che predilige, se ho capito bene, lo studio dei rapporti fra la politica mainstream e i movimenti, a partire dal suo libro La pace atomica, Ronald Reagan e il movimento antinucleare, Mondadori Education. In studio abbiamo anche Stefano Rosso, benvenuto Stefano Rosso.
2: Grazie.
0: Ecco, che insegna all'Università di Bergamo letteratura anglo-americana, e lo si capisce anche perché io ho citato questo titolo bellissimo, secondo me, mi è piaciuto molto. Musi gialli e berretti verdi, devo dire che è molto azzeccato. E sono contento di dare il bentornato a un certo Bruno Cartosio. Vediamo se lo faccio arrabbiare subito. Bruno Cartosio, benvenuto innanzitutto. Devi parlare vicino al microfono, però. Parla vicino al microfono.
3: Saluti, e benvenuto a tutti voi.
0: Però adesso ti faccio arrabbiare, ti posso definire il decano degli americanisti o mi mandi al diavolo?
3: Basta che non mi chiedi di dichiarare l'anno di nascita, la lasciamo passare, via.
0: Va bene, grazie Bruno Cartosio. Giovanni Scirocco, a te il compito di...
4: Se non l'avessi fatto tu l'avrei fatto io, il decano degli americanisti, Bruno Cartosio. E siccome anche la memoria storica, in quanto decano, volevo partire con lui e con una domanda sul significato storico, non perché Bruno fosse presente 250 anni fa, ma è anche attuale del 4 luglio. Oggi sulla Repubblica c'è un'intervista con Jonathan Franzen, noto scrittore, che ha detto: celebrare il 4 luglio nell'America di oggi non ha più alcun significato. Bruno, cosa ne pensi?
3: No, io penso che le date che hanno a che fare con la storia del paese conservino il loro significato, perché coincidono con momenti particolari e contengono delle specificazioni in termini ideologico-politici e di ricadute sociali, contengono delle specificazioni che permettono di essere usate come strumenti per la decodifica di quello che c'è scritto nei documenti che segnano quelle date, e quindi sono utili. È una questione di cui si parla anche quando si parla di casa nostra, dal 25 aprile al 2 di giugno al 4 novembre, eccetera. Quindi certo che perdono vecchi significati e acquisiscono, se va bene, nuovi significati, oppure in quanto documenti storici permettono a chi si prende la briga di pensarci un momento, permettono di fare delle decodifiche che dicono molte cose su quello che voleva dire in quel momento, 250 anni fa, scrivere quelle cose che stanno scritte in quel documento.
4: Ad esempio, tu volevi leggere forse anche un pezzetto della dichiarazione, per fare un esempio in quel senso?
3: Beh, per esempio, faccio un esempio. Nei primi dell'Ottocento ci sono degli afroamericani, che non erano tutti schiavi, ma c'erano anche degli afroamericani che erano stati schiavi magari e che comunque poi avevano anche studiato e erano in grado di leggere e capire e di articolare il loro discorso, che scrivono a proposito della dichiarazione di indipendenza. Sì, va bene, è un documento straordinario, le affermazioni sono di straordinaria importanza. Voi avete fatto la vostra rivoluzione contro l'oppressione a cui fate riferimento da parte della corona inglese, ma e noi non vi siete posti il problema di quanto avete continuato a opprimere noi, gli afroamericani del vostro paese. Per noi il problema delle libertà non ha senso, lo stesso senso che aveva per voi qualche anno fa? Ecco, cioè è stato i contenuti altissimi in termini di formulazioni sono stati rivoltati contro i formulatori e i gestori della politica e delle istituzioni per essersi dimenticati, sia nella dichiarazione che è del 4 luglio 1776, sia ancor più chiaramente, in modo ancor più equivoco, nella Costituzione che entra in vigore nel 1789, della presenza dei neri. Nella Costituzione vengono ricordati e sottovalutati, ridotti al valore di 3/5 degli uomini bianchi. E quindi c'è proprio una svalutazione. Beh, questo gli viene rivoltato contro. E questo ha a che fare. Il documento parla non soltanto per quello che dice, ma anche per quello che non dice o quello che dice alle persone che sono dimenticate in quel documento.
4: Bruno ha parlato della questione degli afroamericani, che ritorna insieme ovviamente ad altre questioni, prima di tutto la guerra del Vietnam negli anni 60. Stefano Rosso, ti sei occupato a lungo di guerra del Vietnam e di cultura americana e di letteratura americana nell'epoca della guerra del Vietnam, a proposito, e quindi anche nella presidenza Johnson e poi della presidenza Nixon. Nel 1972 Philip Roth scrive un libro intitolato La nostra gang, che è una satira molto dura dell'entourage di Nixon, e l'anno dopo scoppierà lo scandalo del Watergate. Un politologo americano, Larry Sabato, ha detto pochi giorni fa che la presidenza Trump è un Watergate al giorno, eppure non mi pare che nella cultura, nella letteratura americana ci sia una critica corrosiva e potente della presidenza Trump.
2: Sì, forse hai ragione, corrosiva, che è il termine che hai usato tu, no, però sono cambiate completamente le cose. E voi stessi storici, mi riferisco a Bruno e a Giovanni Scirocco, mi avete insegnato che quando si fanno i confronti tra epoche storiche bisogna essere molto, ma molto cauti. E parto da un elemento fattuale abbastanza banale, ce ne potrei citare molti altri, e che è quello che riguarda la coscrizione obbligatoria. Essere contro la guerra all'epoca del libro di Philip Roth era moderatamente, diciamo così, facile. 4 milioni di giovani sono stati spediti in qualche modo in Vietnam, anche se poi magari non hanno combattuto. Decine di milioni di famiglie sono state coinvolte direttamente perché avevano un figlio, un nipote, un cugino, eccetera. E c'era una partecipazione del paese totale. Nel 73, intelligentemente, Nixon abolisce la coscrizione. L'Italia ci arriverà, mi sembra, 30 anni dopo. E questo cambia completamente le cose, perché questo coinvolgimento scompare totalmente. Non avere la parte della famiglia a combattere, ma avere dei soldati professionisti, cambia completamente. Quindi la grande stagione pacifista, che è, o comunque contro la guerra, che è spiegata molto bene da Bruno nel suo libro sugli anni 60, è un fatto abbastanza unico, legato a una contingenza storica e sostanzialmente irripetibile. Non ci siamo riusciti neanche durante le guerre del Golfo, nemmeno in Europa, in qualche modo. Quindi sono proprio cambiate completamente le cose. Effettivamente la cultura era in buona parte antibellica, ma se poi andiamo a guardare nel dettaglio, le cose non sono esattamente così. Guardando a distanza, questo è quello che sembra. Pensiamo alla musica. La musica, che io non conosco benissimo, ma insomma tutti noi abbiamo vissuto, perché io ho 70 anni e me la ricordo abbastanza, i Creedence, Edwin Starr, John Lennon, Crosby, Stills, Bob Dylan, Country John and the Fish, eccetera. Erano tutte canzoni contro la guerra. Ma se andiamo a guardare un anno prima dell'uscita di queste canzoni, che sono quasi tutte dopo il 67, a parte Bob Dylan, c'è una canzone del 66 di Barry Sadler, The Ballad of the Green Beret, che nessuno ricorda, che ha venduto 9 milioni di copie, cioè ha venduto più dei Mamas and Papas, dei Beatles e dei Rolling Stones. Cioè l'America era comunque, come aveva ragione in questo senso Nixon, divisa in due parti, e una parte è rimasta quasi sempre, come ci dice la grande storica Marilyn Young, divisa tra queste due anime. Già all'epoca della guerra di Corea le cose andavano in questa direzione. Oggi le cose sono cambiate anche per molti altri motivi, soprattutto per il fatto che a quell'epoca la carta stampata in qualche modo determinava il modo di ragionare della gente, o il cinema. Oggi non è più così, io lo verifico quotidianamente in Italia, ma quando insegnavo negli Stati Uniti pure lì, tutti i miei studenti guardano serie televisive, ma diverse, cioè non guardano la stessa, non leggono lo stesso romanzo, ed è una cosa, un fenomeno recente che all'inizio ci ha stupito e ci ha fatto un po' ridere, ma è preoccupante: lo studente si lamenta, non vuole leggere un romanzo è troppo lungo, perché ormai la frammentazione culturale ti dice che puoi leggere solo quelle piccole cose che compaiono sui social e che sono brevissime. Questo però secondo me non significa che la cultura contemporanea non abbia degli anticorpi anche negli Stati Uniti. Ci sono dei settori dove devi andare a cercare, io sono uno specialista solo di alcuni, come ad esempio nel western, e questo è molto evidente, ma chi si occupa di ambientalismo vede che c'è una produzione sterminata, e alcuni nomi sono ben noti a tutti, perché anche Richard Powers si è mosso in questa direzione e ha vinto premi letterari importanti con opere che vanno in quella direzione lì. Gli indiani americani, che cominciano a essere letti veramente da tutti e non da loro stessi, mi viene in mente Louise Erdrich, che è tedesca indiana, scrive dei testi che pongono dei problemi che vanno bene per tutta la, come dire, la dimensione etica del paese. Quindi bisogna spostarsi in diversi tipi di ambienti e vedere quale tipo di contestazione emerge.
4: Senti Angela, proprio partendo da quello che ha detto Stefano adesso, siamo di fronte a un presidente che palesemente non fa nulla per nasconderlo, misogino, maschilista, condannato anche per violenza sessuale, e però ha battuto due donne, due volte, prima Hillary Clinton e poi Kamala Harris, e la cultura femminile, le donne, gli Stati Uniti, di fronte a un siffatto personaggio?
1: Sì, Danilo in apertura parlava di una vera e propria mutazione genetica in corso negli Stati Uniti, di una difficoltà di funzionamento dei contrappesi democratici, e credo questo purtroppo si applichi molto bene alla questione dei diritti delle donne, perché stiamo assistendo ad una vera e propria reazione conservatrice nei confronti del femminismo durante questa seconda presidenza Trump, perché una serie di conquiste che erano considerate oramai consolidate sono tornate ad essere non solo oggetto di discussione politica, ma sono messe sotto attacco, secondo me almeno ad un duplice livello, cioè il livello istituzionale ma anche il livello culturale e sociale. A livello istituzionale probabilmente uno degli esempi più evidenti riguarda i diritti riproduttivi, perché per 50 anni la sentenza Roe versus Wade aveva garantito alle donne il diritto costituzionale ad abortire durante le prime fasi della gravidanza, ma nel 2022 la Corte Suprema ha deciso di annullare questa sentenza, restituendo di fatto ai singoli stati il potere di decidere autonomamente la propria legislazione sull'aborto. E questo di fatto si è tradotto in una serie di conseguenze immediate, cioè alcuni stati hanno vietato quasi completamente l'interruzione volontaria di gravidanza, alcuni hanno introdotto forti limitazioni e altri ancora hanno scelto di mantenere o rafforzare le tutele già esistenti. Per cui siamo in una situazione in cui la condizione delle donne in relazione ai diritti riproduttivi varia notevolmente da stato a stato, perché chiaramente una donna residente in California può avere diritti molto diversi rispetto ad una donna che vive in Texas o in altri stati che hanno introdotto divieti che sono molto severi. E a livello istituzionale un altro aspetto importante riguarda il tema dei cosiddetti DEI, cioè il tema della diversità, dell'equità e dell'inclusione, perché durante l'amministrazione Trump abbiamo assistito a una vera e propria guerra contro l'utilizzo di una serie di termini che sono i termini donna, razza, neri, disabilità all'interno di una serie di programmi pubblici. E l'obiettivo dell'amministrazione Trump era quello di favorire un trattamento uguale per tutti senza distinguere tra gruppi sociali, ma in realtà ridurre l'attenzione verso queste categorie rischia di rendere meno efficaci le politiche che sono state pensate per combattere discriminazioni che sono tuttora esistenti. E tu prima dicevi, facevi riferimento al Trump misogino. È chiaro che a livello culturale e sociale la condizione femminile è influenzata anche dal linguaggio, dai comportamenti quotidiani, ed è chiaro che in un paese in cui il presidente è dichiaratamente sessista è emerso un po' come questo suo atteggiamento abbia contribuito a rendere più accettabili alcuni atteggiamenti sessisti. E c'è un fenomeno che secondo me è particolarmente rilevante, cioè il fenomeno della trad wife, cioè donne che aderiscono pienamente e convintamente a questa reazione antifemminista, che rivendicano la sottomissione dell'uomo come nuova forma di identità, che difendono la dignità della donna contro la presunta dottrina gender, puntano a difendere le donne dalla minaccia sempre presunta posta in essere da migranti, da criminali, contribuendo di fatto, anche se vogliamo, ad una razzializzazione delle politiche di sicurezza. E prima Stefano faceva riferimento agli anticorpi. Gli anticorpi quali sono in questo caso? Abbiamo visto una mobilitazione amplissima nel gennaio del 2017 con milioni di persone che hanno partecipato alla Women March, e forse un altro anticorpo lo possiamo vedere nella recentissima azione della Corte Suprema, che in relazione al caso di Jane Carroll, la scrittrice che aveva denunciato Trump per abusi sessuali, ebbene la Corte ha rifiutato di procedere con un altro grado di appello, e quindi di fatto Trump è stato sconfitto, almeno da questo punto, dal punto di vista giudiziario.
4: Scusa se ti interrompo, Angela, il quadro che ci dai tu è però un quadro dove mi sembra sia difficile cogliere un orientamento preciso, anche quello che diceva Stefano, un orientamento preciso della società americana, o almeno di una parte consistente della società americana. Voi avete evocato dei dei segnali di determinati strati sociali, di determinati settori della società, della cultura americana, e questo quadro così difficile da comprendere, soprattutto nella sua evoluzione futura, mi è venuta in mente una frase di Bruno Cartosio che ho letto pochi giorni fa. E Bruno, tu hai detto una frase che mi ha abbastanza colpito e ti volevo chiedere che cosa intendevi con questa frase. Ma hai detto: tutto quello che riguarda Trump è intrinsecamente precario. Che cosa volevi dire con questa frase? Cioè, dobbiamo affidarci alla divina provvidenza oppure...
3: No, credo che sia precario perché lui come individuo comunica un'immagine di sé caratterizzata dalla precarietà del suo modo di essere, dalla precarietà delle sue affermazioni, delle sue decisioni, delle sue dichiarazioni di prospettiva o programmatiche, e quindi nel senso che, voglio dire, precarietà in questo caso, nel senso che non è uno che si proponga come un depositario di certezze, è un depositario di volontà di potere e di incertezze che valgono per tutti, incertezze di cui lui è l'unico ad avere la capacità di decisione, se farle valere oppure cambiarle o sostituirle con altre incertezze.
4: E allora la domanda che... ma non è questo un limite intrinseco anch'esso della democrazia americana?
3: Sì, ma questo è un limite che sta dentro la storia di questa democrazia, che non è... non bisogna pensare che la democrazia è nata con la Repubblica. La democrazia è una cosa... è una cosa conquistata un pezzo per volta e sulla base di movimenti sociali, di rivendicazioni, di conquiste. E poi, come tali, è stata anche parzialmente, è stata combattuta, ma anche parzialmente ristretta, ridotta. Biden aveva detto che la democrazia americana è fragile, ed è assolutamente vero. Tutti gli studi recenti sullo stato della democrazia negli Stati Uniti hanno messo in luce lo stato deficitario della democrazia e la condizione di insicurezza in cui si trovano le istituzioni della democrazia. Ora, quello che sta facendo Biden è di ridurre le istituzioni.
0: Scusa, Trump, ti avevo solo corretto perché...
3: No. Scusa, chiedo scusa a te e agli ascoltatori. No, quello che Trump sta facendo è ridurre tutti gli aspetti della amministrazione, la struttura amministrativa dello Stato, ridurle in modo da riportare o da portare tutto sotto di sé, alla sua capacità di decidere, che viene amplificata, alla sua volontà di decidere di volta in volta senza nessuna certezza.
0: Vi devo richiamare all'ordine perché manca poco tempo, allora chiedo magari a tutti e tre se siete d'accordo, come dire, vi riporto la sensazione che ho fatto io facendo delle trasmissioni, sentendo dei vostri colleghi che insegnano e vivono in America, e tutto sommato dicono: sì, ma guardate che i pesi e i contrappesi della democrazia americana sono ancora forti, e citano non a caso la Corte Suprema. Ecco, Stefano Rosso, su una, come dire, un'immagine un po' ottimista come questa, è d'accordo?
2: Non so proprio rispondere.
0: Difficile.
2: Devo dire, sì, la situazione attuale mi trova vecchio e un po' spaesato. Poi, a differenza dei colleghi qua, che sono storici, io non sono uno storico, quindi non ho una capacità sufficiente. Certo, mi trovo costretto tutti i giorni, perché si presume che chi insegna all'università debba saper rispondere a queste domande. e nella maggior parte dei casi non sono veramente in grado. Quello che trovo abbastanza simpatico e divertente è che due o tre studenti mi hanno scritto per dirmi: professore, complimenti, non ho mai trovato un professore che dicesse non lo so, non sono in grado di rispondere. E la situazione attuale, secondo me, spesso ti induce, e Trump ci ha preso un po' tutti comunque in contropiede. Ovviamente Bush ci sembrava, soprattutto il Bush figlio, sì, il punto d'arrivo. Attuale, secondo me, spesso ti induce, e Trump ci ha preso un po' tutti comunque in contropiede. Ovviamente Bush ci sembrava, soprattutto il Bush figlio, sì, il punto d'arrivo, e forse in Italia Berlusconi a un certo punto,

0: un nazista o da un dittatore folle.
1: Angela Santese, una risposta ce l'ha?
2: Sì, condivido un po' quanto appena detto da Stefano. Ciò che preoccupa è lo stile aggressivo, confrontational e l'irrazionalità. Ma ciò che secondo me a mio avviso è ancora più preoccupante è che con l'amministrazione Trump abbiamo assistito un po' a questo sovrapporsi di interessi pubblici e privati, spesso personali, gli interessi della stessa famiglia Trump, e un po' sembra che lo Stato si stia trasformando in una sorta di stato patrimoniale in cui, un po' come diceva Bruno, il presidente diventa l'unica fonte di autorità ed è questa autorità è completamente autolegittimata. E l'altra novità altrettanto preoccupante a mio avviso è la concentrazione dell'oligarchia tecnologico finanziaria e anche energetica, che è un po' diventata il nuovo nocciolo della politica statunitense.
1: Bruno Cartosio, un telegramma?
3: In riferimento alla questione dei pesi e contrappesi, l'azione di Trump va esattamente nella direzione di eliminare questa struttura, questa impalcatura istituzionale, e proprio per concentrare, per riportare tutto il potere decisionale a sé. E infatti lui ha cancellato intere sezioni della struttura amministrativa, ha cancellato la presenza del mondo sindacale, la legittimazione della presenza sindacale è cancellata, addirittura contratti siglati dalle controparti sono stati cancellati di validità, cioè non deve esistere nessuna forma di contropotere, non importa quanto grande, non importa quanto incisiva. E quindi proprio i pesi e contrappesi sono quello che Trump sta cercando di smantellare.
1: Non si può chiudere che in questo modo, c'è poco da festeggiare, mi sembra di capire. Stefano Rosso, giusto per mettere un'altra volta in difficoltà, ma Jimi Hendrix con questa versione dell'inno americano, dove lo mettiamo? Tra i pacifisti o quelli controcultura, quelli in qualche modo che ammiccano? Dove lo mettiamo?
0: No, sicuramente nel contesto di Woodstock il significato era esplicito, era chiaramente una rilettura molto critica di tutto l'imperialismo americano.
1: Dobbiamo andare a chiudere? Grazie a Giovanni Scirocco, Barbara Bracco, Jacopo Perazzoli che hanno dato vita a questa trasmissione.
4: Grazie a Bruno Cartosio, Stefano Rosso, Angela Santese e buona estate a tutti.
1: Ah già, è vero, noi ci vediamo, ci risentiamo.
4: Ci vediamo, ci risentiamo.
1: Sì,
4: andiamo in replica, siamo sempre qui.
1: Grazie a tutti, buona giornata.
5: Ciao Giulia!
6: Ciao Paco!
5: Va che ritmo?
6: Aspetta, alza un po'.
5: Senti che pezzone!
6: Non capisco!
5: Ascolta che manata!
6: Non sento niente! Cos'è sta storia?
5: È la Silent Disco!
6: Ah, e dimmelo prima! Dove? Quando?
5: Sabato 4 luglio a Rob the Mat, via Butti 18, Milano. Sul palco, 3 console e 9 DJ di Radio Popolare.
6: Perfetto, ci sarò. E molla ste cuffie.
7: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
8: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
7: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.mi.it/estate al castello.
9: Volume. Volume. Volume.

0: Ciao a tutti, buon pomeriggio da Dario Grande. Come tutti i sabati, dalle 17 alle 17.30 va in onda il Best Of di Volume. Condotto da Elisa Graci e me, Volume è il magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16. Se non siete riusciti ad ascoltarci nei giorni scorsi, questo spazio è pensato apposta per riproporvi alcuni contenuti andati in onda durante la settimana. Anche in quest'ultima settimana di Volume sono passati a trovarci tanti ospiti, tra questi Enrico Molteni dei Tre Allegri Ragazzi Morti e gli emergenti Livore, Angel Names e Meno Male. È anche andata in onda l'intervista di Niccolo Vecchia a Joan as Police Woman, cantautrice americana che ha da poco pubblicato Real Life Evolution, il disco della settimana di Volume. Ecco un estratto dell'intervista.
1: Bentornata a Joan as Police Woman ai microfoni di Radio Popolare. È sempre un piacere parlare con te e farlo nuovamente in occasione di questo disco Real Life Evolution lo è ancora di più, perché ricordo benissimo quando sei venuta a presentare qui in radio il tuo disco d'esordio 20 anni fa. Vorrei però fare un passo indietro a prima di quell'album Real Life. Tu venivi da una formazione classica come musicista, suonavi con altri artisti, con altre band, eri insomma già immersa nella musica. Quando è scattata la scintilla che ti ha fatto dire invece voglio comporre la mia musica, voglio scrivere canzoni e incidere un mio album?
2: I never wanted to be a songwriter or a singer. That was never on my radar, really. I was a violin player. I mean, I started as a dancer when I was young. And I was determined to be a dancer. And then, you know, I was born wrong. So my knees started going wrong. And I had started playing violin in public school. And so I was like, okay, I'm gonna concentrate on violin then. If I can't dance, I'm gonna concentrate on violin. And I love the violin. I love the classical repertoire. And then, you know, I started playing in bands because I.
3: In realtà non ho mai desiderato fare la cantautrice o la cantante, non era affatto nei miei piani, ero una violinista. O meglio, da bambina sognavo di fare la ballerina ed ero assolutamente determinata a riuscirci, ma sono nata con qualche problema fisico e le ginocchia hanno iniziato a cedere. A scuola avevo cominciato a studiare violino, così mi sono detta che se non potevo ballare mi sarei concentrata su quello. E lo adoravo, amavo il repertorio classico. Poi ho iniziato a suonare in varie band, spaziando in ogni direzione perché ero completamente assorbita dalla musica, punk, rock, new wave, sperimentazione, di tutto. Il mio obiettivo era trovare il modo di integrare il violino in una rock band senza che sembrasse un ripensamento o una linea melodica puramente decorativa adagiata in superficie. Volevo che ne fosse parte integrante. L'ho fatto per un po' di tempo ed è stato bellissimo. Ho partecipato a moltissime sessioni di registrazione, sviluppando un mio suono personale. Poi però ho subito una grave perdita nella mia vita e improvvisamente il violino non mi bastava più. Sentivo il bisogno urgente di esprimermi in un altro modo. Lo strumento più vicino al mio cuore è sempre stata la voce. Così ho cominciato a cantare quasi inavvertitamente. Ero circondata da cantanti straordinari e mi chiedevo cosa potessi mai avere io da offrire in quel campo, ma sapevo che dovevo farlo e basta. Ho preso in mano la chitarra, ho iniziato a suonare le tastiere in modo rudimentale e ho finalmente capito come nascono le canzoni. Il violino non è uno strumento di accompagnamento, di solito non ci suoni accordi. Quando ho iniziato a costruire le mie prime progressioni armoniche ho pensato, ecco come fa la gente a scrivere canzoni. Da quel momento è semplicemente sgorgato tutto.
2: And I thought, like, I, you know, what do I have to offer? Like, but I knew I just had to do it anyway. And then, you know, I picked up the guitar myself and started playing some rudimentary keyboards and just sort of like figured out how to write songs. Like I didn't, you know, because I played the violin, it's not an accompanying instrument. So you don't play chords usually on the violin. So then when I started figuring out how to play chords, I was like, oh, this is how people write songs. And so just everything started pouring out.
1: Uno degli aspetti che ti ha resa fin da subito un artista molto interessante è la tua scrittura e il tuo modo di usare le parole, che è intimo, originale. Questo rapporto così viscerale con la parola e con la scrittura era qualcosa che coltivavi da tempo o anche in quel caso hai semplicemente iniziato a sperimentare?
2: I mean, I've always loved poetry and I've loved, you know, writing that is, I don't want to say creative writing, but writing that is, that expresses itself in a creative way. Like otherwise not normal, like, James Joyce or like Rumi or like,
3: Ho sempre amato la poesia e la scrittura creativa. Penso ad autori come James Joyce, Rumi o Virginia Woolf. Nelle loro pagine trovi parole accostate in modi inediti, combinazioni che a un primo sguardo possono sembrare prive di un senso logico immediato. È un processo molto simile alla composizione musicale, quando decidi di inserire un accordo che secondo le regole classiche non dovrebbe trovarsi lì e magari proprio in quello scarto scopri qualcosa di nuovo. Quel tipo di scrittura mi ha sempre affascinata. Quando ho iniziato a comporre i miei testi, non avendo mai studiato scrittura né frequentato corsi specifici, mi sentivo completamente libera. Potevo osare, accostare immagini contrastanti e se mi sembravano funzionare tenerle. L'unica regola era non censurarmi. Di fronte a qualsiasi cosa emergesse, mi chiedevo solo se risuonasse come giusta per me, non se fosse formalmente corretta o se qualcuno l'avesse già fatta prima. Se la senti giusta, la tieni.
2: I never studied writing. You know, I never took writing classes or anything. So I feel like it was sort of boundless. Like I could just do anything, you know. I'll put these images together and if it feels right, I'll keep it. So, you know, it was just sort of like I tried not to edit myself. Whatever came out, it was like, okay, like does that feel right rather than does it look right or is it something that had happened before? No, does it feel right? If it feels right, keep it.
1: Facendo un salto in avanti di circa 20 anni, arriviamo alla decisione di riprendere in mano quelle canzoni, l'intero album Real Life, per reinciderle, affrontando di nuovo questo processo e arrivare a Real Life Evolution. Qual è stata l'intenzione profonda dietro questa nuova registrazione? Deve trattarsi di un'esperienza diversa rispetto al semplice suonare quelle canzoni sera dopo sera nei tour che hai fatto in questi anni.
2: Yeah, well, so I knew I was going to be doing this tour around the 20th anniversary of this album. And, you know, I didn't want to, I wanted to present another, you know, recording. And, you know, I realized that so many of these songs have changed significantly over the years. And then also it was an opportunity for me to tackle the ones that I noticed I didn't always want to play because they felt.
3: Sapevo che avrei intrapreso questo tour per il 20° anniversario dell'album e desideravo presentarne una veste inedita. Mi sono resa conto che nel corso degli anni molte di queste canzoni erano mutate profondamente. Inoltre, l'anniversario rappresentava l'occasione perfetta per affrontare quei brani che non sempre avevo voglia di proporre dal vivo perché li avvertivo come troppo cupi, pesanti, segnati da arrangiamenti tristi. Notavo che li suonavo sempre più raramente e mi sono chiesta il perché. Le canzoni in sé mi piacevano, ma spesso era proprio l'arrangiamento a necessitare di una revisione radicale. È stato un modo per riconnettermi a quella musica in maniera estremamente consapevole. Suonandoli nel tempo, i pezzi assumono forme nuove. A seconda dei musicisti che mi accompagnano o se mi esibisco da sola, scrivo costantemente arrangiamenti diversi. È stato un esercizio creativo bellissimo. Oltretutto il pubblico mi chiede di continuo dove poter trovare la versione specifica di un brano ascoltato a un concerto. Così ho pensato che la cosa migliore fosse registrarle per loro.
2: Playing with or if I'm doing them solo, I write new arrangements for them. So it was just it was a really nice exercise for me to do. But then it's also like, well, people are are always sort of asking me, oh, how can I get that version of the song? So I figured, well, I could just record it for you.

0: Giovedì a Volume è passato a trovarci Marco Kotov, musicista di Rimini di origine russe, che ha da poco pubblicato un album tra indie, folk ed elettronica, intitolato Hopecore. Marco Kotov insieme alla band, ciao ragazzi!
1: Ciao Dario!
0: Ciao, come va? Come state?
1: Tutto bene, oggi è un giorno di fresco a Milano dopo questa afosa estate.
0: Esatto, allora siete i primi che arrivano in una giornata dopo settimane torride e non i primi musicisti che non vedo sudati fradici per il mini live di Volume. Comunque, allora, presentatevi un po', Marco Kotov, tu sei davanti al pianoforte dell'auditorium di Radio Popolare che stavamo decantando fino a un attimo fa, e poi vedo, allora, a sinistra una chitarra.
1: Allora, abbiamo qua Pietro con noi, chitarrista dei Verogna, che
0: grande,
1: sta accompagnando questo progetto dal vivo,
0: certo,
1: con le sue chitarre, il suo synth modulare.
0: Verogna, tra parentesi, altro progetto della famiglia Kallax Records, che è appunto quella per cui esce il disco che siete qui oggi a presentare.
1: E poi abbiamo Tommaso Alfano, in arte Mofu, grandissimo suonatore di synth, oggi è con il suo Moog Grandmother, il suo progetto dell'etichetta Broncio, niente male, devo dire, è un grande manipolatore di synth per gli amici Mr. Music.
0: Fantastico, allora Tommaso, mi sporgerò per vederti meglio perché da qui sono in una posizione in cui non riesco bene a vederti, ma dopo quando suonerete mi sporgerò per vedere anche cosa combini al tuo synth. Allora, Marco Kotov, oggi ospite di Volume, tu arrivi da Rimini, ma tra le altre cose si capisce un po' dal tuo cognome, origini russe, e hai pubblicato recentemente un disco dalle atmosfere super rilassate, super sospese, che ci sono piaciute molto, che si intitola Hopecore. So che hai anche fatto un release party, insomma, hai iniziato già a portarlo in giro in queste settimane, è uscito da pochissimo. Come stanno andando questi concerti?
1: Ma allora, diciamo, questo Hopecore è nato come un po' una risposta al mio trasferimento a Milano, sono
0: okay,
1: qua da 3 anni, e questa uscita, diciamo, per me è un momento un po' catartico per il mio fare musica, è un po' una ripartenza dal basso, dalla terra. E i 2 eventi che abbiamo fatto ad ora sono stati uno a Bologna e uno qua a Milano. Il primo a Mezz'aria è stato un ritrovo anche con amici, altri progetti, sempre tutti in un'estetica molto rilassata.
0: Sì.
1: Diciamo, l'idea era quella di ritrovarsi seduti ad ascoltare della musica, un po' a rallentare dalla frenesia. E questa cosa è stata poi il giorno prima dell'uscita molto ancora più catartica a Milano, perché è stato tutto molto improvvisato. Io e Pietro abbiamo radunato una quarantina, cinquantina di persone intorno a una cassa e 2 chitarre collegate in mezzo a un parco, tutto molto, diciamo, location segreta, ed è stato esattamente come io lo sognavo, cioè un momento per, cioè, raccogliersi, trovarsi informale, senza tutte le formalità di un locale, ma proprio riportare un po' all'essenza della musica, al mettersi in cerchio, suonare, ascoltarsi.
0: Certo, quindi situazione praticamente tra amici, molto chill.
1: Sì, poi ci sono stati volti che per me erano effettivamente nuovi, e
0: però
1: quindi questa
0: ambiente
1: cosa mi ha fatto molto piacere, perché poi sì, gli incroci, la musica è comunque sempre un creatore di reti, quindi questo è un po' il senso, ho visto questa cosa nascere, quindi devo dire che per me sta andando molto bene.
0: Bellissimo, pensa che dovevo esserci anch'io a questo evento di cui hai parlato, non sono riuscito, per cui ti abbiamo invitato qua a Volume così possiamo vederti suonare sul palco del nostro auditorium. Dicevi anche, tra le altre cose, situazioni pensate per rallentare dalla frenesia, questo bisogno lo senti particolarmente da quando ti sei trasferito a Milano, ce l'hai un po' da sempre?
1: È un po' innato, Milano è stato un po' un acceleratore di questa cosa qui, cioè il motivo per cui sono qua, cioè in realtà a me piace tanto correre, però penso che poi a correre ci si rompa, cioè si rischia di sbattere, di spaccarsi un arto,
0: ti si fa male.
1: E quindi Milano, diciamo, per imparare a viversela bene, perché me la sto vivendo bene, mi piace, nonostante molti che vengono come me a vivere dopo un po' sentono il bisogno di scappare, io invece ho pensato che ci sia una dimensione in cui si possa stare bene, basta semplicemente ogni tanto saper rallentare, e questo, non so, sveglia un attimo da questa corsa frenetica dietro a, cioè, non so ben cosa.
0: Certo.
1: Però è un bisogno che ho sempre avuto, quello di correre, e adesso sto imparando a rallentare, perché sennò diventa ingestibile.
0: Certo, e questa è, diciamo, la musica che hai pubblicato in questo, i brani che hai pubblicato contenuti in questo opcore aiutano tantissimo in questo senso, rallentare e ritrovare un po' di calma interiore anche nel caos di tutti i giorni. Tra l'altro so che arrivi da un progetto precedente che prendeva il nome di KKKK, questa trasformazione che ti ha portato adesso a pubblicare invece il primo disco come Marco Kotov, come... Da cosa deriva?
1: Allora, è da un po' che avevo in mente di, diciamo, tornare al mio nome e cognome. E, cioè, più che tornare, arrivare al mio nome e cognome. Però per me la musica è sempre stato comunque anche, non so come dire, uno spogliarsi. Quindi prima di spogliarsi, quindi mostrarsi per così come sei, ci vuole anche un po' di coraggio, un po' di lavoro su se stessi, un po' di lavoro sulla musica soprattutto. Quindi diciamo che il nickname era nato quando ero proprio piccolo, per pubblicare delle demo su SoundCloud che poi mi sono portato dietro, e che è sempre stato, diciamo, un parco giochi, un modo di sperimentare, ovviamente sempre portando, diciamo, il mio travaglio interiore, la mia visione delle cose. Quindi per me è comunque una cosa un po' autobiografica, e sono arrivato a un punto in cui, diciamo, tutte le varie facce della mia vita e aspetti che siano musicali, influenze musicali, sono andate a convergere, e ho sentito che queste canzoni che ho cominciato a scrivere l'estate scorsa stavano prendendo una forma che era veramente mia. Quindi mi è sembrato proprio il momento giusto di dire: è arrivato il momento di firmarmi come nome e cognome.
0: Ti sentivi sicuro finalmente di fare questo passo. Bellissimo, direi che siamo pronti ad ascoltare il primo pezzo. Siete qui oggi a Volume per presentarci il nuovo disco Hopcore. Con quale brano cominciate?
1: Suoneremo Da Me, che è anche una delle prime canzoni scritte per questo disco.
0: E allora vi ascoltiamo, Marco Kotov qui a Volume con Da Me.

0: Marco Kotov e Band dal vivo a volume con da me uno dei tanti bei brani inclusi nel nuovo disco di Marco Kotov, Opcore. Ragazzi, grazie ancora per essere qui a suonarci questi pezzi dal palco del nostro auditorium con questo pianoforte a coda che suona da Dio. Parlavamo prima appunto del passaggio tra, diciamo, del progetto KKK e poi adesso di questo, anzi 4K, KKKK, e poi di questo passaggio al nome Marco Kotov, che è appunto il tuo nome. C'è tra l'altro un brano che è uscito appunto qualche mese fa che vede nei credits entrambi i progetti, come se fosse un po' un passaggio di testimone tra le due fasi, vero, del tuo percorso artistico.
1: Sì,
0: E mi riferisco a Ecstasy.
1: esatto, sì, Ecstasy è stato proprio quel crocevia, un po' perché comunque intorno al mio nome precedente si era creata una sorta di famiglia, diciamo, che seguiva le mie mosse, e mi sembrava un brano che univa un po' questa nuova indole un po' più cantautorale e, diciamo, arrivava da quella che era una produzione anche un po' più elettronica,
0: Sì.
1: e infatti è un brano che poi finisce con una forte distorsione, una cosa che in questo disco, diciamo, sparisce, che è stato volutamente poi scritto senza batterie, proprio come limite imposto per, diciamo, far emergere di più proprio la canzone in sé. E sì, Ecstasy è una bellissima canzone di un tot di tempo fa, scritta nel mio primo periodo a Milano,
0: Ok.
1: che è appunto una richiesta, non so come dire, una richiesta di aiuto rispetto a quello che è tutto questo. Nella canzone dico: salvami dalle luci blu, da questa città, eccetera. E diciamo che Opcore può essere questa salvezza, può essere vista in questo modo qua, quindi era un po' un'anticipazione, un passaggio dal ok, questa è una richiesta d'aiuto, ecco, mi sono aiutato, speriamo di aiutarci, non so, con questa musica.
0: Certamente. Invece il brano che ci avete appena suonato, da me, come era nato?
1: Allora, da me, cioè come un po' tutto il disco, questo è stato il primo esperimento in cui ho detto: io voglio mettermi una chitarra e scrivere esattamente la prima cosa che mi viene in mente, cioè molto, non so come dire, in flusso di coscienza. E le immagini poi in realtà, cioè i grattacieli, lo stagno, sono effettivamente dei luoghi, delle immagini che io vivo magari nella mia quotidianità andando banalmente a lavorare, e zone intorno a casa mia. E è una canzone che racconta semplicemente una fotografia un po' su quello che è la mia vita e quella di altri miei amici, coetanei, di una vita un po', come dire, semplice, cioè stiamo a casa, ascoltiamo i dischi, non è che facciamo grandi cose, non saprei dire esattamente perché, ma forse è un po' questi tempi in cui è tutto virtuale, quindi ci sembra di vedere tutto, ma alla fine in realtà non vediamo niente, alla fine ci ritroviamo a casa fra di noi. E
0: Certo.
1: finisce con questo, diciamo, ambizione, una vita magari più semplice, un giorno invecchieremo, magari ce ne andremo in campagna, ci stuferemo di tutto questo. Però, sì, diciamo, è nato con l'intento di fare un brano che fosse il più, non so come dire, verista possibile da un punto di vista anche
0: Ah.
1: letterario, cioè molto, voglio dire cosa c'ho intorno in questo momento, a prescindere che sia bello, brutto, profondo, eccetera. Poi ovviamente la profondità nasce in ogni cosa.
2: Volume.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: ACE è
7: il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Ma anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACE
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACE, il modo italiano di dire mobilità.
9: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
10: Fantastico!
9: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
10: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
9: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
10: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
9: Scherzavo!
10: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
11: Hey! Da Euronics dal

0: negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Popolare Network.
2: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici, 17:31 minuti, le notizie di Popolare Network.
3: Papa Leone è rientrato a Roma nel primo pomeriggio dopo la sua visita di questa mattina a Lampedusa. I morti di questo mare, ha detto il Papa ricordando la visita di Bergoglio all'inizio del suo mandato, i morti di questo mare, dice Leone XIV, sono vittime sia di decisioni prese che di decisioni mancate. Al cimitero dell'isola il Papa ha omaggiato poi i morti delle stragi, si è rivolto all'Europa e ai leader dei governi dell'Unione. Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, ha detto il Papa, l'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, inserendo però il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo.
2: E sono stati ricevuti dal presidente della regione Puglia De Caro i braccianti che questa mattina all'alba avevano occupato la basilica di San Nicola a Bari. De Caro ha promesso di andare in visita al ghetto di Torre Tantonacci la prossima settimana e di adoperarsi per far arrivare l'acqua all'insediamento informale dove vivono più di 2000 persone che ogni giorno vanno nei campi a lavorare ogni giorno anziché tre volte a settimana. La protesta è nata per denunciare il fallimento del progetto di bonifica del ghetto che doveva essere finanziato con 30 milioni del PNRR che invece non è stato realizzato.
3: Protesta di un centinaio di detenuti del carcere di Enna. Si sono impossessate di alcune sezioni del penitenziario, sono state rotte le telecamere di sorveglianza, il carcere è stato circondato da carabinieri e polizia. La protesta è scoppiata dopo un guasto che nei giorni scorsi aveva impedito ai detenuti di parlare al telefono con i familiari e i parenti. Da stamattina il guasto è stato risolto, ma i detenuti hanno cominciato ugualmente la protesta. Poco fa Pino Apprendi, il garante per i diritti dei detenuti del comune di Palermo, ha detto che ci vuole un progetto per ridurre in maniera determinata il sovraffollamento, che è sicuramente una delle cause, ha aggiunto, del disagio dei detenuti.
2: Non c'è dubbio che la valorosa e paziente nazione iraniana proseguirà con determinazione la richiesta di giustizia per i criminali americani e sionisti. È la dichiarazione del ministro degli esteri iraniano, dichiarazione bellicosa in occasione dei funerali di Ali Khamenei. A Teheran è in corso infatti da questa mattina il funerale solenne della guida suprema, ucciso da un raid statunitense nel primo giorno di guerra all'Iran lo scorso 28 febbraio. Migliaia di persone stanno rendendo da questa mattina omaggio al feretro che sarà sepolto solo giovedì prossimo.
3: Le celebrazioni negli Stati Uniti per il 250° anniversario dell'indipendenza. Il presidente Donald Trump terrà questa sera alle 22 ore italiana un discorso davanti al Lincoln Memorial per poi lasciare spazio ad uno spettacolo pirotecnico. La parata prevista nella capitale statunitense per l'indipendenza, che avrebbe dovuto svolgersi questo pomeriggio, è stata invece annullata a causa del caldo, dal momento che il Servizio Meteo Nazionale prevede indici di calore tra i 43 e i 46 gradi in città.
2: Minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 19:30. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.
6: Whoa. Vuoi respirare arte?
7: Alla Villa Reale di Monza sono aperte le iscrizioni al liceo artistico serale Nanni Valentini. Leggi le informazioni su lasmonza.edu.it o chiamalo 039 326 341.
8: Attenzione, questa iscrizione potrebbe farti scoprire la tua vocazione artistica. Leggi attentamente il foglio illustrativo. È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

un'occhiata al sommario della puntata odierna, dove ascolteremo un paio di brani del nuovo album degli Acid Arab. Sono venuti a trovarci qua nei nostri studi Babà, Sissoko e DJ Calab e ci hanno regalato un brano dal vivo. E ultimo ma non ultimo, nella seconda parte, un lungo speciale sul Medimex, l'International Festival and Music Conference, che si è tenuto dal 17 al 21 giugno scorsi in quel di Taranto. Ma partiamo subito con un brano musicale che ci porta in Africa.

Angelique Kidjo con For On Me, un brano tratto dal suo nuovo album. Angelique Kidjo che sarà a Milano, per chi ci ascolta dalla capitale meneghina, il 21 luglio al Castello Sforzesco. A proposito di musica live, come vi dicevo nel sommario, sono venuto a trovarci qua negli studi di Radio Popolare Babà Sissoko e DJ Calab. Babà Sissoko è un musicista originario di Bamako in Mali, è un polistrumentista, cantante, griot di fama internazionale, è noto per la sua maestria nelle percussioni e la capacità di fondere sonorità tradizionali maliane con influenze globali. Lui è cresciuto in una famiglia di griot, ha iniziato a suonare il tamani, che è una percussione maliana, fin da giovane, accompagnando durante le cerimonie naturali con il suo strumento, l'evolversi delle cerimonie stesse. DJ Calab invece è autore di un progetto afrofuturista attraverso il quale promuove la musica black di origine afroamericana, le sue infinite contaminazioni, influenze e declinazioni. Ecco, sono venuti, come vi dicevo, qua nei nostri studi e ci hanno presentato un brano tratto dall'album che hanno fatto insieme. L'album si chiama Foliba, loro sono Babà Sissoko e DJ

0: DJ! Calam! Calam! Calam! Calam! Calam!
1: Babà Sissoko e DJ Calab dal vivo qua negli studi di Radio Popolare. E dal Mali di Babà Sissoko passiamo alla musica che ci arriva invece da pochettino più a nord, dalle coste mediterranee africane. È la proposta degli Acid Arab, un popolare collettivo di musica elettronica nato a Parigi da ormai 15 anni, sono nati mi pare nel 2012. Il gruppo è famoso per unire le melodie tradizionali del Nord Africa e del Medio Oriente con i ritmi moderni dell'elettronica tipo acid house e techno. Ci ascoltiamo un brano del loro nuovo album Resonance e poi torniamo a parlarne.

Il brano si chiama Gulu Marabà, loro sono gli Acid Arab. Vi dicevo che hanno appena dato alle stampe un nuovo album che si chiama Resonance. Il disco contiene 16 tracce e fonde sonorità elettroniche con voce e culture di tutto il mondo arabo. Hanno dato vita agli Acid Arab con questo lavoro e con le loro proposte a una nuova forma di world music, appropriandosi dei codici della musica medio orientale e trasformandola con gli strumenti analogici tipici della techno come la beatbox e la bassline machine. In una dichiarazione hanno detto che parlare di mixing significa che c'è una visione binaria, logici tipici della techno come la beatbox e la bassline machine. In una dichiarazione hanno detto che parlare di mixing significa che c'è una visione binaria del mondo occidentale e di quello orientale.

questo fantastico e incredibile capolavoro che la musica è stato per centinaia di anni e che è tuttora. Questa non è fusione, questo non è un mixaggio, questo è un punto d'incontro. Gli Acid Arab.

0: Vi dicevo del loro ultimo album, che tra l'altro è ricco di collaborazioni, come nel caso del brano che ci andiamo a ascoltare adesso, dove insieme agli Acid Arab troviamo anche Zeina Aftimos, che è una cantante siriana bilingue dalla voce splendida. Zeina è una musicista che coltiva la passione per la musica fin da bambina ed è un artista che ha affascinato mezzo mondo. Lei è cresciuta ascoltando personaggi come Fairuz, Asmahan, ha stupito il pubblico con la sua capacità di cantare oltre che nelle lingue arabe, in francese e in inglese. Noi ce l'ascoltiamo in questa ospitata con gli Acid Arab, il brano si chiama Ma Set Bubi, e noi ci risentiamo subito dopo la pubblicità per la seconda parte di Stay Human.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali.

0: e se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Outfit estivi a prezzi incredibili?
4: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!

0: Merlata a 4 uscita Pero. Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Mercoledì 8 luglio. Paolo Fresu in concerto. Omaggio a David Bowie. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.
1: Come si è arrivati al genocidio in Palestina? Dalle radici storiche all'uso dell'intelligenza artificiale nei massacri, fino alle complicità occidentali e dei paesi arabi. Dopo Eco Guerrieri arriva il nuovo saggio di Stefano Puzzo, L'urlo della Palestina, l'ultima guerra coloniale. Un racconto graffiante, veritiero e completo per comprendere la storia e il presente. L'urlo della Palestina, edizioni Juvens, in libreria e online.
2: Radio Popolare Stay Human, seconda parte, ancora buon pomeriggio da Claudio Agostoni.

0: West End and Girls, uno dei grandi successi dei Pet Shop Boys, un gruppo che è stato uno degli ospiti dell'ultima edizione del Medimex. Medimex, che è una realtà che ormai contribuisce al rilancio nazionale ed internazionale della città che la ospita da qualche anno, ovvero Taranto. Taranto, città al centro del Mediterraneo, una città che ha intrapreso nel corso degli ultimi anni una vera e propria trasformazione, immaginando il proprio futuro non più legato alla monocultura dell'acciaio, ma una nuova visione di città sostenibile che aspira a diventare simbolo nazionale della transizione energetica, città creativa, inclusiva e dalla vocazione turistica. Questo cambiamento è partito dal basso, dalle numerose associazioni e imprese attive sul territorio, e ha trovato nelle istituzioni locali un confronto positivo. Per citare alcuni dei risultati raggiunti dalla città negli ultimi anni, ricordiamo l'inserimento di Taranto nell'elenco delle città d'arte italiane e la sua proclamazione come sede, quest'anno proprio, della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. A questo rilancio di Taranto ha contribuito anche una realtà come quella del Medimex, l'International Festival and Music Conference, promosso da Regione Puglia e Puglia Culture nell'ambito del programma per lo sviluppo del sistema musicale regionale Puglia Sound. Cesare Veronico, direttore artistico della rassegna, ci ricorda un po' la storia e che cos'è Medimex.
1: Il Medimex nasce nel 2011 come fiera internazionale della musica. In realtà il baricentro diventò Bari, e l'industria musicale in realtà si incontrava nel capoluogo pugliese. Questo è avvenuto per i primi 4-5 anni. Chiaramente poi Milano ha recuperato terreno, le iniziative si sono moltiplicate pure lì, e mentre noi in realtà abbiamo deciso di spostare l'asse senza perdere il lato dedicato ai professionisti e a chi voleva avvicinarsi ai mestieri della musica, abbiamo spostato l'asse anche verso l'interesse del pubblico, più in generale il marketing territoriale, il turismo culturale, insomma, spostandoci a Taranto da Bari per un'iniziativa, una scelta politica, perché Taranto è una città, insomma, che voi sapete ha visibilità soprattutto per, aveva visibilità soprattutto per l'industria, l'Ilva, e senza mettere però la polvere sotto il tappeto, noi siamo andati a portare lì nuove energie e iniziative dal punto di vista appunto della cultura più in generale, in modo che il paese avesse la percezione che Taranto non è soltanto legata a quell'industria, ma è una città che, insomma, dal punto di vista proprio paesaggistico è bellissima. Voi non avete idea di quanto è bella Taranto, e nello stesso tempo c'era un sottobosco che voleva emergere con le iniziative legate alla musica, alla cultura. Insomma, da questo punto di vista ci sono due testimonial importanti come Diodato e Riondino.

Cesare Veronico citava Antonio Diodato, Antonio Diodato che per il Medimex ha curato una programmazione musicale dedicata ai suoni e alle atmosfere dell'area del Mediterraneo. Tra i protagonisti di questo segmento del Medimex, che a mio parere è stato uno di quelli più interessanti, anche Davide Ambrogio e la sua band che qui abbiamo in sottofondo.

Davide Ambrogio è un musicista molto legato alle sue radici calabresi, da cui ha tratto l'ispirazione dalla tradizione orale del suo Aspromonte per creare un proprio linguaggio musicale a partire da questo antico patrimonio. A Taranto ha presentato il suo ultimo lavoro . Si chiama Mater Nullius, un lavoro che nasce da una reinterpretazione del codice sonoro utilizzato durante i rituali della Settimana Santa nell'Italia meridionale, dove gli strumenti delle tenebre della tradizione pasquale cristiana, ovvero il tamburo, le troccole e le catene, si mescolano a voci e suoni moderni, creando un forte contrasto tra il mondo acustico e quello elettronico. In pratica ha creato una sorta di via crucis con 14 stazioni che sono diventate una metafora del viaggio interiore del protagonista, un uomo occidentale moderno che si confronta con una profonda crisi attraverso un incontro con il suo io primordiale.

0: Uno degli aspetti più affascinanti del Medimex è che ti tuffi nell'arco della stessa giornata in sonorità, storie, esperienze completamente diverse l'una dall'altra. Sono i Ramones live al CBGB's di New York nel settembre del 74. E al Medimex a Taranto si è potuto un po' rivivere quell'epoca grazie a Roberta Bailey, una fotografa che era presente, anzi era la fotografa di quella scena musicale. Roberta è una donna che ha visto nascere il punk. Fate conto, così in estrema sintesi, lei, californiana, va a Londra dove conosce Vivian Westwood e Malcolm McLaren. Diventa la fidanzata di Ian Dury. Nel 74 va a New York dove lavora all'ingresso del CBGB's. Frequenta un locale di drag dove suonano i New York Dolls e David Bowie. Nel 76 si incomincia a parlare di punk. In quel periodo lei si fidanza con Richard Dell dei Television. Esce un giornale che si chiama Punk, che allora era un insulto. Ed è in quel momento, appunto, che ufficialmente, poi, a posteriori, diremo che è nato il punk. Una mostra delle sue fotografie hanno raccontato durante i giorni del Medimex questa esperienza. Nella conferenza stampa di apertura di questa mostra le è stato chiesto cosa pensa del fatto che oggi il CBGB's è chiuso, ormai da anni. Una risposta alla sua, che inizialmente era stata disturbata da campane che suonavano all'impazzata.
1: It turned into a clothing shop, yeah. A very expensive clothing shop called John Varvatos. It's still open and it's still a music oriented.
2: Il CBGB's come locale è in realtà chiuso, è riaperto in realtà anni fa come negozio di moda di John Varvatos, anche se in qualche modo era, la connessione con la musica evidentemente è rimasta. All'interno c'è ancora un muro originale e comunque John è un uomo sempre stato appassionato di musica rock. Spesso hanno fatto concerti, hanno performato Iggy Pop
1: and Lou Reed
2: ugualmente, e quindi comunque ancora in qualche modo la connessione con la musica, anche se poi in questo momento è stato ulteriormente ceduto a una più grande conglomerato, quindi non è più una piccola attività. I vestiti sono rock e sono belli comunque, anche se un po' costosi.
1: And the store is one block from where the Ramones loft, as it was called, is. It's very close, and the street, Second Street, is now called Joey Ramone Place. They changed the street name.
2: Il locale e ora il negozio in realtà sono molto vicini a dove vivevano i Ramones, quello che loro definivano il loft dei Ramones, che adesso è sulla Second Street, che è stata rinominata, they now call it Joey Ramone Street.
1: Yeah, with the sign.
2: Hanno messo una placca con il nome.
0: Tra le sue tante fotografie esposte in mostra a Taranto, le è stato chiesto se ce n'è una a cui è particolarmente affezionata.
1: There's a picture of Joey Ramone with the surfboard.
2: Allora, la mia foto preferita è in realtà forse la mia foto più famosa, ed è quella di Joey Ramone con la tavola da surf che potete vedere in mostra. È forse più famosa ancora della foto della copertina dell'album dei Ramone. Quel servizio fotografico è nato per Punk Magazine in una sezione speciale della rivista che si chiamava Fumetti, come la parola in italiano, dove loro facevano appunto fumetto, comic stripes, con i vari cantanti rock che impersonavano scenette. In questo caso era Joey che si fingeva surfista, quindi lo vedete in spiaggia. C'era anche Debbie Harry, infatti abbiamo una foto anche di Debbie in spiaggia, una foto amatissima anche dal pubblico, da persone molto famose. Anche Eddie Vedder ne acquistò una copia in passato, quindi insomma questa è la foto.
1: People, a lot of people and well-known famous people like Eddie Vedder owns that picture, Karen O from the Yeah Yeah Yeahs has it in her kitchen. She made a pink glitter frame for it. So a lot of people like that picture.
0: Le è poi stato chiesto se si ricorda qual è stata la prima foto che ha scattato al CBGB's?
1: It might be television.
2: Okay.
1: But it that was the second television. When I first came to New York, I didn't have a camera. And I wasn't taking pictures.
2: Non è certa, forse television, però forse Ramones. Lei raccontava che quando è arrivata a New York ha iniziato a lavorare per il locale, lei non aveva ancora una macchina fotografica, la compra nel dicembre del 75 e nel marzo del 76 già era la fotografa ufficiale di Punk Magazine e quindi ha iniziato a fotografare tutti, ma quindi la cronologia è un po' incerta.
1: I'm not a nostalgic person. It was a formative time in my life and it gave me a career for a short time, but I didn't continue on as a professional photographer.
2: Dice che non è nostalgica e in realtà in quel periodo, come avete capito, lei faceva foto dei suoi amici, ha smesso di fare foto verso la fine degli anni Ottanta, quando ha perso interesse nella musica, quindi sì, era molto interessante, sono stati anni profondamente formativi per lei, però al tempo stesso quando questo interesse in qualche modo è svanito, si è dedicata a altro.
0: Ci sono altri gruppi che ha seguito oltre ai Ramones? Prima ha citato i Television, per esempio.
1: Well, let me tell you the story, because Television formed in 1974.
2: Per rispondere alla domanda sui Television, che come avete capito è un'altra band che ha seguito anche per la relazione con Richard Dell, che ha avuto per tanti anni, in realtà è proprio attraverso i Television che lei inizia a lavorare al CGBG's, e questa è la storia forse più interessante. Inizia come la persona che raccoglieva l'entrata, insomma, le offerte. Sì, insomma, forse biglietti, ecco, diciamo, definirli biglietti e scontrini è forse un po' esagerato, però insomma, raccoglieva il denaro per far entrare le persone, perché il locale si doveva iniziare a sostentare. Prima raccontava che in realtà all'inizio al CGBG's non suonavano, non era un club dove si suonava tutti i giorni, si suonava solo la domenica, e quindi insomma, quando la cosa è diventata un po' più grande c'era bisogno di creare un altro tipo di business. Lei diceva i primi Television che mi hanno portato anche lì, con cui ho avuto una relazione personale, ovviamente erano la mia band, i secondi forse meno.

0: In alcune delle tavole rotonde si è fatto il punto sullo stato della musica, sulla possibilità di giovani gruppi di farsi sentire, di avere degli spazi dove suonare. Un po' una fotografia della situazione pugliese ce la racconta Cesare Liaci della cooperativa Cool Club di Lecce.
1: Qui chiudono i locali, anzi forse non ce ne sono proprio locali o ce ne sono pochissimi, ci sono pochissimi luoghi che possono essere veramente definiti dei live club. Si suona tanto, questo sì, però ovviamente in luoghi che non sono assolutamente pensati per la musica, strutturati per la musica, o che in cui si può fare musica di un certo tipo. E poi c'è tutta la parte estiva invece in Puglia, che vede tantissima produzione di concerti di tutti i livelli, dai grandi ai più piccoli. Ovviamente anche troppa roba, ecco, e quindi alla fine rimangono sempre schiacciati i più piccoli.
0: Ah, quindi una dicotomia tra i mesi estivi e il resto dell'anno.
1: Diciamo che durante il resto dell'anno succede quasi nulla da noi. Solo forse nella zona di Bari qualcosa in più, a Lecce e a Taranto ci sono dei piccoli club, dei piccoli luoghi in cui si fa musica, ma sicuramente non c'è una produzione di concerti tali da essere definiti una programmazione stabile e, diciamo, e corposa.
0: Come si può uscire da questa situazione?
1: Con il sostegno sicuramente delle istituzioni, con progetti di destagionalizzazione e soprattutto con un lavoro di welfare culturale che deve essere indirizzato principalmente a chi vive questi territori, perché il nostro problema è anche la questione dello spopolamento. In Puglia durante l'inverno, ovviamente a parte la città metropolitana di Bari e i grossi centri, diciamo, è molto difficile avere numeri tali che ti permettano di fare dei concerti in tranquillità o degli eventi in tranquillità da un punto di vista economico. Quindi welfare culturale, che significa permettere attraverso delle politiche mirate l'accesso facilitato soprattutto ai giovani, che oggi ovviamente con il caro cachet artistico, con il caro costo in generale della vita, sempre meno investono in cultura, in concerti, eccetera eccetera. Cioè, per esempio, l'allargamento di misure come la 18 app, no? Magari a giovani sotto i 25 anni permetterebbe loro di poter avere accesso anche a eventi culturali e quindi crescere anche dal punto di vista personale, ecco, culturale.
0: Una chiosa di Cesare Veronico, coordinatore artistico Puglia Sound Medimex, sullo stato di salute della musica in Italia.
2: Guardate, io credo innanzitutto che leggevo della volontà delle case discografiche di tornare alla qualità degli artisti e non ai numeri dei social. Cioè, io condivido l'affermazione secondo la quale figure come Lucio Dalla, Battiato, probabilmente avrebbero avuto più difficoltà ad affermarsi in questi ultimi anni rispetto a quando è accaduto loro. Per cui, diciamo, a me non piace questa musica chewing gum e spero veramente che si torni alla qualità artistica, a questo più in generale. Per il resto sono un po' preoccupato per gli spettacoli dal vivo, perché aumentano i cachet degli artisti, aumentano
0: e diminuiscono i locali dove si possono esibire.
2: I locali, addirittura i posti in cui si possono esibire, fanno capo a pochi soggetti, e insomma è una bolla che rischia veramente di scoppiare se non facciamo tutti un passo indietro. Voi sapete, il Medimex è uno dei festival più convenienti d'Europa grazie al sostegno della Regione Puglia. Insomma, noi con 40 euro compri l'abbonamento per le due serate, e quindi questo ragionamento è legato al fatto che probabilmente bisogna anche sensibilizzare maggiormente la politica verso la musica di qualità, appunto perché iniziative di questo tipo possono rendere virtuoso tutto il paese. Quindi magari la politica dovrebbe avere più attenzione, dovrebbe informarsi di più, e noi dobbiamo essere bravi a coinvolgerla, come siamo stati bravi a farlo in Puglia, perché questo, insomma, sarebbe un altro aspetto importante per riuscire a invertire una tendenza che, ripeto, insomma, se dovesse procedere così rischierebbe veramente di far saltare tutto all'aria.

0: Era Sara Gioielli, una delle artiste che si è esibita al Medimex, al castello, tra l'altro anche le location erano assolutamente strepitose. Quella che abbiamo in sottofondo invece è DJ Reborn, perché le serate chiudevano con DJ set, anche qui di livello eccelso, un paio veramente memorabili. Quella di Eugene Utz dei Gogol Bordello e quella di DJ Reborn che abbiamo qui in sottofondo, una pioniera del DJing internazionale, un'artista nata a Chicago, residente a New York. Fate conto che è la DJ resident di Lauryn Hill, ma ha aperto anche i concerti dei Roots, di Erykah Badu, di John Legend, di Jack White, e nel corso della sua serata ha fatto veramente un bignami della musica afroamericana, da James Brown ai Roots, dal primo hip hop alle realtà più nuove, quando ha messo Common e D'Angelo il sottoscritto si è anche commosso. Con DJ Reborn chiudiamo questo speciale, chiudiamo anche l'annata di Stay Human per quanto riguarda la stagione 25-26, ma l'abbiamo chiuso con un report dal Medimex che è un qualche cosa, segnatevelo per l'anno prossimo. Claudio Agostoni vi saluta, vi augura buona estate e ci si ritorna a sentire con Stay Human a settembre dell'anno prossimo. Vi saluto con il Nurai di Sermi Galbi, anche lui uno dei protagonisti di Medimex 26.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

Buon sabato e buon pomeriggio ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Da parte di Niccolò Vecchia, ben ritrovati con Senti un po'. Questa è l'ultima puntata della stagione di Senti un po'. Già da adesso vi do appuntamento ai primi di settembre per riprendere un'altra stagione, sabato dopo sabato, dalle 18.30 alle 19.30, per ascoltare insieme le novità più interessanti della settimana. In questa puntata, un po' come tradizione per le ultime puntate, diciamo così, ascolteremo invece cose che arrivano da un passato recente, perché stiamo all'interno dei confini di questa stagione, da settembre circa nel 2025 al giugno del 2026. Vi faccio ascoltare alcune delle cose più belle che secondo me sono arrivate in questi mesi e così magari vi do anche qualche consiglio per quello che potete recuperare ad ascoltare durante questi mesi, queste settimane estive, che magari, speriamo, lo spero per tutti voi, possono essere un pochino più lente, un pochino più tranquille, per dare a voi più tempo di dedicarvi alle cose belle della vita, che sono tra le altre cose ascoltare della bella musica. E partiamo quindi subito con un disco che è arrivato negli ultimi giorni di agosto del 2025. È un disco che si chiama Essex Honey e che arriva da un musicista britannico, così come l'Essex è in Gran Bretagna, ma che da diverso tempo vive negli Stati Uniti. Questo però è un disco che appunto guarda al suo passato, guarda anche alla perdita della sua mamma, che evidentemente lo ha segnato, lo ha colpito, ed è stata in qualche modo la ragione per cui il suo pensiero, oltre che proprio anche il suo corpo, diciamo, è tornato in Gran Bretagna. E da questo ritorno è nato anche questo disco, questa esplorazione musicale, che tra le altre cose vede questa citazione di un duo di un gruppo di elettronica di qualche anno fa, The Durruti Column, che vengono citati in questo pezzo che si intitola The Field, che è secondo me davvero uno dei dischi, dei brani più belli pubblicati in questi ultimi mesi, con la collaborazione di diverse persone, Caroline Polacek, Daniel Caesar. L'artista che firma questo brano è Blood Orange, da Essex Honey, The Field, per iniziare questa puntata di Senti un po'.

Era The Field di Blood Orange da Essex Honey. Continuiamo in questa puntata di Senti un po' con il meglio della stagione e questo disco, Getting Killed dei Geese, è stato per molti il disco più bello del 2025. Io sono tra quelli e questo pezzo si intitola Islands of Men.

Islands of Man dei Geese, assenti un po' di oggi, ultima puntata della stagione, quindi puntata compilativa con le migliori cose uscite tra 2025 e 2026, tra settembre 2025 e giugno 2026, disco certamente meno celebrato di quello dei Geese, è il disco della cantautrice americana Madison Cunningham, che con Ace continua a dimostrare la sua grandissima bravura sia come autrice che come interprete. Questo pezzo è Golden Gate.

dopo Madison Cunningham con Golden Gate On and On dal suo disco Ace, mi fa molto piacere parlarvi di Marta Del Grandi, che è una cantautrice milanese italiana che con Dream Life, uscito quest'anno, dimostra di essere una delle realtà, una delle artiste più interessanti della nuova musica italiana, e mi piace sottolineare come sia musica italiana nonostante lei canti e scriva in inglese. E con Marta Del Grandi ci ritroveremo molto presto per una bella sorpresa che vi racconteremo tra pochissimi giorni. Marta Del Grandi l'ascoltiamo con una canzone che si chiama Alfa Centauri.

Senti un po' con Dream Life di Marta Del Grandi, disco bellissimo da cui abbiamo ascoltato un pezzo che si chiama Alpha Centauri, mentre invece il prossimo è The Man I'm Supposed to Be di Bill Callahan.

My Days of 58, il disco di Bill Callan da cui abbiamo tratto questa canzone, è un disco che, un po' come dice il titolo, parla di invecchiamento, di essere arrivati ai 58 anni. Bill Callan, straordinario autore e bravissimo cantante, ha raccontato la sua età e le sue esperienze di vita in questo nuovo disco. Abbiamo ascoltato The Man I'm Supposed to Be. Volevo chiudere questa prima parte con Opening Night, un pezzo degli Arctic Monkeys, band straordinaria, che ha pubblicato questo brano bellissimo per la compilation di War Child Records, una etichetta che è emanazione diretta dell'associazione britannica War Child, che, così come dice il nome, dedica il proprio lavoro a sostenere i bambini colpiti dalle guerre in tutto il mondo, e purtroppo in questo mondo c'è ancora moltissimo bisogno di un'associazione come questa, e quindi anche di una compilation come quella pubblicata dalla War Child Records. All'interno una canzone bellissima degli Arctic Monkeys, che ci accompagna anche all'intervallo pubblicitario di questa puntata di Senti un po'. Il pezzo è Opening Night.

0: On a jelly cruise. Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Anteo porta il cinema nei municipi.
2: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
3: Dal 29 giugno al 7 luglio a Casa Emergency in via Santa Croce 19.
1: Il programma su spaziocinema.info.

Ed eccoci di nuovo insieme dopo l'intervallo pubblicitario per la seconda parte di questa puntata di Senti un po', Radio Popolare. Ancora un saluto da parte di Nicolo Vecchia, ultima puntata della stagione di una trasmissione dedicata alle novità musicali, che però in questa ultima puntata vi fa riascoltare alcune delle cose più belle uscite nella stagione, quindi tra settembre 2025 e giugno 2026. Ripartiamo dal nuovo disco di James Blake, artista britannico che con Trying Times ha pubblicato forse il suo disco più accessibile, più immediato, con canzoni più pop, più coinvolgenti. Non lo so, è un po' l'idea che mi sono fatto io ascoltandolo, ma magari voi ne avete altre, ed è sempre bello chiacchierare con voi. Se avete voglia di scrivere alla mia mail vecchia@radiopopolare.it, sarà un piacere scambiare qualche opinione anche a riguardo di questa canzone, Didn't Come to Argue, che è il brano che vi faccio ascoltare subito adesso, James Blake.

Abbiamo ascoltato una delle canzoni di Trying Times di James Blake, disco che vi consiglio soprattutto pensando all'estate, per le notti estive credo che sia molto adatto per questo tipo di ascolto, ma lasciandolo continuiamo in questa scaletta compilativa di Senti un po' per ritornare in Italia e ascoltare una delle canzoni del disco di Di Martino, L'improbabile piena del Loreto, un disco che ci riporta un cantautore in versione solista dopo gli anni passati nel sodalizio con Colapesce, che ha portato tanto successo all'uno e all'altro, ma questo nuovo disco magari è un po' meno da classifica, ma credo che confermi la grande qualità cantautorale di questo artista siciliano che dedica anche le sue canzoni alla sua terra natale e in particolare al Loreto, cioè il fiume che attraversa Palermo e che è improbabile veda una piena. È un po' l'ispirazione da cui nasce questo disco, da cui noi ascoltiamo un pezzo che si chiama proprio L'oro del fiume, Di Martino.

L'oro del fiume di Di Martino dal suo disco L'improbabile piena del Loreto, un disco che appunto forse non arriverà in classifica, ma conferma la grande capacità di scrivere canzoni bellissime di Antonio Di Martino e anche la nostra tendenza verso le canzoni che magari non arrivano in classifica ma arricchiscono le nostre vite. E in un disco come The Color of Rain della poetessa Aja Monet ci sono davvero dei testi che già da soli potrebbero arricchire le nostre vite, ma poi c'è anche la musica che avvolge le parole di quest'artista che utilizza la spoken word per arrivare fino a noi e raccontarci ad esempio di musica e di musicisti. È un pezzo bellissimo quello che vi voglio far ascoltare, che parla di working class musicians, che sono la maggioranza. Noi sempre di più siamo portati a vedere soltanto la parte più emersa di un enorme iceberg fatto di qualità musicale che attraversa le nostre città, i nostri paesi, le nostre nazioni. I working class musicians, i musicisti che vivono a fatica del loro lavoro artistico, sono la maggioranza e sono quelli per cui è importante continuare ad andare nei locali, ascoltare più musica che possiamo. E Aja Monet, dal suo disco The Color of Rain, ci racconta questa cosa in maniera mirabile. Working class musicians.

0: Playing a live
1: from gig to gig, from gig to gig, from gig to gig.
0: Playing a live
1: from gig to gig, from gig to gig, from gig to gig.
0: Playing a live
1: from gig to gig, from gig.
2: Aja Monet è in equilibrio tra spoken word, jazz, blues, soul. Il suo disco si chiama The Color of Rain, secondo album per questa bravissima poetessa che ormai ha conquistato anche il mondo musicale, un po' come anni fa aveva fatto Saul Williams, recentemente tornato con un disco. Vi voglio far ascoltare ancora qualcosa che prende spunto da quello che possiamo chiamare la scena jazz americana. In questo caso parliamo di una musicista bianca che si chiama Zoe Amba, originaria di Kingsport nel Tennessee, che si è fatta conoscere come sassofonista nella scena free jazz statunitense contemporanea, però adesso ha pubblicato un disco invece in cui esplora i territori del folk e lo fa in maniera estremamente interessante. Il suo album in particolare si intitola Eyes Full, così come questo pezzo. Lei si chiama Zoe Amba.

una puntata un po' diversa dal solito per chiudere la stagione di Senti un po'. Normalmente abbiamo la regola di ascoltare sempre canzoni nuove, di non ripeterci mai. Lo facciamo una volta ogni tanto, così come in quest'ultima puntata di Senti un po', in cui vi ho proposto alcune delle cose più belle uscite tra settembre 2025 e giugno 2026, insomma la parentesi di questa stagione in cui siamo andati in onda. E vi saluto con un'ultima canzone da un disco appena uscito di una cantautrice inglese che vi consiglio. Lei si chiama Beth Orton, l'album The Ground Above e il pezzo si intitola Waiting. E non credo che voi aspetterete il ritorno di Senti un po' in onda in maniera febbrile, ve lo auguro soprattutto, ma torniamo, tornerà Senti un po' dalle 18.30 alle 19.30 il sabato, quando riprenderà il nuovo palinsesto autunno, inverno, primavera di Radio Popolare 2026-2027. Intanto godetevi l'estate, tanto avremo modo di sentirci in altri formati e in altre fasce orarie, comunque anche nel corso di questi mesi più caldi. Grazie per l'ascolto da parte di Nicolo Vecchia, tra poco arrivano le notizie del giornale radio. Intanto vi lascio con Waiting di Beth Orton.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io.
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro, 895 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Popolare Network.

0: Papa Leone oggi a Lampedusa, l'omaggio alle vittime innocenti delle stragi in mare e una richiesta all'Europa. Il primo soccorso in mare ai migranti entri in un piano strategico della UE. E a Bari i braccianti dei ghetti hanno occupato oggi la Basilica di San Nicola. I fondi previsti nel PNRR per rendere un po' più umani gli insediamenti non sono stati usati, ora sono scaduti. Siamo qui perché questo è l'unico luogo in città in cui la nostra vita vale ancora qualcosa, denunciano. Stati Uniti, un 4 luglio nella morsa del caldo, a Washington annullata la parata per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, stanotte il discorso di Trump al Lincoln Memorial. Albania, dopo gli scontri di ieri davanti al Parlamento, nuova grande manifestazione contro il governo oggi nella capitale, nel giornale radio Il Collegamento, con Tirana. Sono le 19:31 minuti, Popolare Network, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Dignità di chi emigra, importanza fondamentale dell'accoglienza. Papa Leone ha scelto Lampedusa, il mare che circonda l'isola con le sue vittime innocenti, per chiedere oggi all'Europa di agire. Bisogna uscire dalla mera gestione delle emergenze, dice il Papa, ci vogliono politiche organiche e condivise.
1: C'è anche chi sceglie e chi decide di non decidere. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese, sia di decisioni mancate.
0: Leone ha indicato all'Europa un passo concreto da fare. Dobbiamo, dice, inserire in un piano strategico il primo soccorso. Le parole del Papa richiamano l'esperienza dell'operazione Mare Nostrum del 2013, governo Letta, Cécile Kyenge. Di quel governo è stata ministra dell'integrazione, oggi fa parte della segreteria nazionale di Più Europa ed è medica a Padova. Così ha commentato la visita di Leone oggi a Lampedusa.
2: Il viaggio del Papa richiama due dimensioni, da una parte una dimensione umana e dall'altra anche un aspetto politica, insomma una dimensione politica appunto, insomma, per quello che abbiamo sentito.
3: Il Papa questa mattina ha anche chiesto all'Europa di elaborare un piano strategico, così lo ha chiamato, inserendo in questo piano il primo soccorso. Questa è una proposta che avvicina l'idea che ha il Papa, ad esempio, con l'idea che ebbe il suo governo nel 2013 con Mare Nostrum?
2: Esattamente, quindi se prima ho parlato anche di soccorrere, quindi ricerca, salvataggio, soccorso, che fa parte dell'aspetto umano, ma lo avvicina all'aspetto politico, che è anche quello che chiede all'Europa. Cioè all'Europa parte proprio da queste regole condivise attraverso il principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità, ma lo chiede a tutti gli stati membri, non a uno stato, a tutti gli stati membri, e parla del Mediterraneo quale spazio di responsabilità condivisa. Io credo che questo messaggio, che è molto forte, vuole che si esca da quella che è semplicemente una cosa che riguarda la società civile, per metterla dentro delle regole condivise.
0: Ed è guardando alla visita del Papa a Lampedusa che i braccianti del ghetto di Torreta Antonacci nel Foggiano hanno scelto proprio la giornata di oggi per una protesta a suo modo eclatante. Stamattina all'alba hanno infatti occupato la Basilica di San Nicola a Bari per denunciare non solo le drammatiche condizioni di vita a cui sono costretti, ma anche la fine di ogni speranza di miglioramento. Il 30 giugno sono infatti scaduti i termini per i progetti finanziati col PNRR per Torre Antonacci, dove da almeno 20 anni 2.000 persone vivono accampate senza manco l'acqua corrente. C'erano sul piatto 30 milioni di euro, ma la riqualificazione non è mai partita. Ora i termini per spendere quei soldi sono scaduti. I braccianti hanno ottenuto, assistiti dal sindacato USB, un incontro con il presidente della Regione Puglia De Caro, che ha promesso di andare in visita al ghetto la prossima settimana. Stefano De Angelis ha partecipato all'incontro.
4: Stamattina con più di 200 braccianti di Tantonacci abbiamo pacificamente occupato la cattedrale di San Nicola a Bari per raccordandoci alla giornata della presenza del Papa a Lampedusa, quindi di accoglienza dei migranti, dicendo in realtà che la Chiesa è l'unica che ci ascolta. Detto questo, abbiamo chiesto un intervento delle istituzioni locali e quindi della Regione Puglia per denunciare la condizione in cui oggi si ritrovano più di 2000 persone che vivono nella baraccopoli di Torretta Antonacci. Fra le altre cose, nel momento in cui erano stati preventivati gli interventi statali con il PNRR, era stata avviata una proposta per superare l'insediamento informale. Questi fondi PNR per Torretta Antonacci sono tornati indietro perché alla data del 30 giugno nessuno aveva fatto niente e quindi sono sfumati anche la possibilità di utilizzare fondi europei per migliorare la condizione dei braccianti. Diciamo anche abbastanza rapidamente si è fatto vivo attraverso il parroco della chiesa, ha chiamato De Caro e abbiamo riposto tutte le problematiche dell'accampamento e della necessità di superare non solo la questione dell'insediamento abitativo, ma anche oramai il drammatico problema della necessità di regolarizzare i lavoratori stranieri che sono in Italia.
0: Le celebrazioni negli Stati Uniti per il 250° anniversario dell'indipendenza, dopo il discorso di ieri al Monte Rushmore in cui ha evocato il pericolo bolscevico, stasera Donald Trump parlerà davanti al Lincoln Memorial per poi lasciare spazio a uno spettacolo pirotecnico. La parata prevista nella capitale statunitense per l'indipendenza, che avrebbe dovuto svolgersi oggi, è stata invece annullata a causa del caldo estremo che sta interessando in questi giorni buona parte degli Stati Uniti, dove ci colleghiamo con Roberto Festa. Roberto, buonasera.
5: Buonasera, parate, fuochi d'artificio, barbecue, concerti sono gli elementi che ritornano ogni 4 luglio americano, l'anniversario della dichiarazione di indipendenza che segna la nascita degli Stati Uniti. Ritorneranno anche quest'anno con block parties, cioè feste di quartiere, di comunità nelle città grandi e piccole d'America, con concerti a Boston, Houston, con una grande parata nautica sull'Hudson qui a New York e con fuochi d'artificio praticamente ovunque, dal Maine al Texas, dal New Hampshire alla California. Solo che quest'anno non è un 4 luglio come gli altri, è un anniversario di quelli che contano, i 250 anni, e quindi le celebrazioni prendono un carattere fortemente politico. Stasera dalla Casa Bianca è appunto previsto il discorso di Donald Trump, che viene descritto come molto lungo, ed essendo di solito i discorsi di Trump delle cavalcate in libertà, non si sa cosa aspettarsi. Il presidente ha già parlato ieri da Mount Rushmore, dando il tono politico ai festeggiamenti. È stato un discorso duro che ha individuato nei comunisti, sostanzialmente nei socialisti democratici di Tito Ramandani, una minaccia terribile, esistenziale all'America. Per Trump i 250 anni dell'America sono l'occasione per rilanciare il nazionalismo, un nazionalismo aggressivo che guarda al passato, esalta l'America come la civiltà più grande mai esistita. In tempo di guerra all'estero, tra l'altro, questo è un nazionalismo anche militare. Washington oggi è occupata e zeppa di militari, ci sono 5.000 membri della Guardia Nazionale, in una manifestazione appunto di forza dell'amministrazione. Non per tutti questo è il tono prevalente. Il sindaco di New York, Zora Mandani, per esempio, ha fatto il suo discorso del 4 luglio circondato dai nuovi americani e in genere ha tenuto un profilo basso sulle celebrazioni patriottiche. Non è per lui, per il suo mondo, il momento di esibire eccessivi patriottismi quando appunto migliaia di migranti vengono arrestati per strada e deportati. Un'ultima cosa riguarda il meteo, ci facevi riferimento tu Diana, fa caldissimo sulla costa est, soprattutto in questo momento ci sono 36 gradi qui a New York. Ecco, le temperature, quell'inasprimento del clima che Trump di solito nega, potrebbe far annullare diversi dei festeggiamenti con cui proprio il presidente vuole dare la sua impronta all'America 250. Da New York, lì nello studio.
0: Grazie Roberto Festa. E a Teheran, in Iran, è iniziato invece questa mattina il funerale solenne della guida suprema Ali Khamenei, ucciso proprio da un raid statunitense nel primo giorno di guerra all'Iran lo scorso 28 febbraio. Migliaia di persone hanno reso omaggio al feretro, che sarà sepolto solo giovedì prossimo. Sentiamo il servizio.
6: Decine di milioni di iraniani commemorano la morte di Ali Khamenei, il leader supremo ucciso nei bombardamenti israeliani e americani del 28 febbraio. A Teheran 2,2 milioni di passeggeri sono stati trasportati dalla metropolitana per il funerale. Un numero significativo di pellegrini e persone in lutto è stato trasportato al luogo di preghiera con la flotta di bus e furgoni che operano volontariamente nel centro città. A Teheran ci sono i rappresentanti di numerosi paesi, ma l'Italia non partecipa ad alcun livello ai funerali. Fonti a conoscenza della questione chiariscono che il nostro paese non è stato invitato alle cerimonie in corso per la defunta guida suprema iraniana. Come già riferito dal portavoce del Ministero degli Esteri, Ismail Bakai, alle esequie sono stati invitati alcuni paesi dell'Est Europa, tra cui la Bielorussia, mentre sono stati esclusi i paesi che hanno assunto una posizione inappropriata riguardo l'attacco militare di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Tra questi ci sono la maggior parte dei paesi europei, tra cui l'Italia. Quindi è ovvio che difficilmente l'Italia avrà un qualche ruolo nella ricostruzione dell'Iran e nei successivi investimenti. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Gli attacchi israeliani contro la striscia di Gaza hanno ucciso 3 palestinesi oggi, un uomo è morto, un altro è rimasto ferito in un attacco di droni nel quartiere di Zaytun a Gaza City. Le altre 2 vittime si registrano a Beit Lahia, dove 2 corpi sono stati recuperati sotto un edificio abbattuto da un bombardamento di Tel Aviv. Secondo Al Jazeera sono almeno 16 le vittime nella striscia di Gaza nelle ultime 48 ore. L'hanno chiamata la rivoluzione dei fenicotteri, non accenna a placarsi. In Albania la protesta nata contro la costruzione di un mega resort turistico del genero di Donald Trump è poi cresciuta fino a coinvolgere con la richiesta di dimissione il primo ministro Edi Rama. Anche questa settimana ci sono stati cortei pesantemente caricati dalla polizia, ma fin dall'inizio è la giornata del sabato quella che vede maggiore partecipazione alle proteste ed è infatti è quello che sta succedendo anche oggi. Noi ci colleghiamo a Tirana con il giornalista Cristian Elia. Cristian, buonasera.
7: Buonasera a tutte e tutti.
0: Ti trovo in piazza?
7: Sì, siamo qui davanti alla sede del governo, dove il corteo dalla piazza Skanderbeg lungo il boulevard principale di Tirana poi si ferma davanti al corteo, dove c'è un palco dove le persone salgono e parlano liberamente. Non ci sono dei gruppi politici, non ci sono dei partiti, ed è una specie di speaker's corner ed è anche oggi estremamente partecipata, anche perché oggi è anche il compleanno di Edi Rama. È il giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti, quindi da un lato si è anche caricata di questo messaggio della piazza, che non ce l'ha con gli Stati Uniti in quanto tale, ma appunto con questa speculazione edilizia violenta e la vendita del paese.
0: Le proteste continueranno naturalmente, la manifestazione di oggi è finita oppure si aspetta che vada avanti tutta, insomma, la serata, la notte?
7: Qui si parla di andare avanti tutta, è stato in questi giorni, di solito il picco degli arrivi è verso le 8, le 9 di sera. E poi soprattutto il sabato si va avanti anche fino a l'una, perché poi ci si sposta anche nei quartieri limitrofi, quindi è appena iniziata praticamente.
0: Grazie allora per questo racconto, Cristian Elia.
7: Grazie a tutte e tutti.
0: Veniamo ai fatti italiani, per ora Confindustria tace mentre tiene il fronte unitario di CGIL e CISL e UIL per una nuova piattaforma contrattuale. L'intesa è stata annunciata al congresso della UIL di Padova. Dal leader della CGIL Landini ieri è arrivato un sì ad una proposta unitaria dei sindacati da sottoporre agli industriali. Quali sono i punti più importanti di questa proposta? Sentiamo Luca Stanzione, segretario generale della Camera del Lavoro di Milano.
8: Beh, innanzitutto voler affrontare un nuovo meccanismo di revisione dei salari di fronte ad un'inflazione che è evidente che si sta erodendo il potere d'acquisto degli italiani. Come primo punto è che è da anni che va affrontato a livello generale e confederale per evitare che quel salario giusto di cui parla il governo in realtà diventi il salario di contratti pirata, il salario più povero, il salario che non risponde all'inflazione. Il secondo punto è la rappresentanza, estendere il sistema della rappresentanza affinché le lavoratrici e i lavoratori nei posti di lavoro possano scegliere i propri rappresentanti e consolidare un sistema della rappresentanza sindacale che in Occidente è un'anomalia occidentale, e di fronte alla restrizione della democrazia consolidare questo sistema vuol dire portare la Costituzione nei posti di lavoro. E poi c'è un terzo punto che è la formazione. Dentro un mondo del lavoro che cambia, con l'arrivo dell'intelligenza artificiale che modifica le mansioni, modifica i posti di lavoro, c'è bisogno di percorsi formativi che sostengano le persone e non facciano diventare quelle innovazioni un momento di mancanza di lavoro, un momento in cui qualcuno viene lasciato indietro.
0: È stata una protesta di un centinaio di detenuti oggi nel carcere di Enna. Questo pomeriggio si sono impossessati del vecchio padiglione del penitenziario, sono state rotte le telecamere di sorveglianza, il carcere è stato circondato da carabinieri e polizia. La protesta è scoppiata per un guasto che nei giorni scorsi aveva impedito ai detenuti di parlare al telefono con i familiari. Perpino Apprendi, garante per i diritti dei detenuti del comune di Palermo, è necessario un progetto per ridurre in maniera determinata il sovraffollamento, una delle cause del disagio nelle carceri in Sicilia. Ha detto il garante, ormai sono 7.147 le persone detenute, oltre 700 in sovrannumero. C'è stato un presidio oggi a Milano in difesa del centro sociale Cantiere, più in generale degli spazi sociali cittadini, iniziativa che nasce dalla necessità di difendere i luoghi di aggregazione e di produzione culturale sempre più minacciati dalla speculazione immobiliare. La protesta è stata indetta appunto dal Cantiere, che definisce la sua situazione in una fase attualmente di allerta arancione per il proprio futuro. Mobilitazione proseguirà domani a Lambrate con un'iniziativa contro lo sgombero di Conte Rosso 20, un altro spazio cittadino al centro di una vertenza sul proprio futuro. Una marea umana, probabilmente con pochi precedenti, si sta affollando nella spianata di Tor Vergata a Roma per il concerto di Ultimo, il cantautore romano celebrato nei giorni della vigilia per il record di presenze al suo concerto. In diretta con noi c'è Maria D'Amico. Maria.
9: Buonasera, 250.000 biglietti venduti in meno di 3 ore. Il concerto di Ultimo questa sera a Roma, Tor Vergata, è un evento da record non soltanto per il numero dei fan del cantante romano. Innanzitutto il luogo, la spianata di Tor Vergata, un luogo lunare nel quadrante est di Roma, fuori dal raccordo anulare, la stessa che l'anno scorso ha accolto il milione di giovani per il giubileo a loro dedicato. Da giorni sulla spianata si sono accampati i fan di Ultimo, arrivati da tutta Italia e da molti paesi esteri, tende, iglu, sacchi a pelo, ma anche senza nulla. Sotto il sole cocente, con temperatura anche queste da record, oltre i 36 gradi, in attesa, pazienti per essere vicini al loro beniamino. E nelle ore di attesa, 2 giorni fa, c'è stata anche una mezza giornata di pioggia record, con il Campidoglio che ha attivato un piano di distribuzione di tende asciutte pagate dallo stesso cantautore. I cancelli sono stati aperti questa notte all'1 con 6 ore di anticipo. Così è iniziato l'esodo di oltre 200.000 persone, un concerto che si è trasformato in un maxi evento con la metropolitana di Roma aperta e funziona per tutta la notte, altro record da ripetere, 2.500 addetti ai controlli, 500 operatori sanitari, nulla è trapelato sui pezzi in scaletta, forse qualche anticipazione potrebbe venire dai tantissimi automobilisti che ieri si sono fermati in mezzo al raccordo anulare per ascoltare le prove in diretta di Ultimo e hanno provocato il blocco definitivo della circolazione in quella zona. Vi restituisco la linea.
0: Grazie allora da Maria D'Amico, è tutto per questa edizione del giornale radio curata da Diana Santini, Lele Liguori. Le notizie tornano alle 22:30. A tutti voi grazie per l'ascolto, buona serata.
10: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
11: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
12: Popolare Network.

0: merlata a 4 uscita Pero.
1: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
2: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
1: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.
3: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68 oppure info@lafrancesca.it.

ascoltatori e ascoltatrici, solo attenti, c'è la marcetta. Ciao a tutti, buonasera, benvenuti al sabato do village di oggi, che

Sergio che sarà qui più o meno dal vivo dello studio a Quaio di Violero al 5 per tutta l'estate. E che durerà di qui, come al solito, fino alle 21:30.

versione remixata da Hades. Prima invece il pezzo di apertura era When We Go A Dance, We Don't Make No War, Barrington Levy, strafavorito qui

una brutta notizia, ci abbiamo la pubblicità in mezzo, e una bella notizia, come invece diceva Barrington nel suo brano The Vibe Is Right. Stasera c'è anche la serata con i DJ della radio e la Silent Disco qua vicino a Rob the Mat. Zona Dergano Bovisa. La serata è piacevole, climaticamente parlando. Per il resto, il solito delirio.

siamo in Australia, l'Australia ieri l'ha buscata dall'Egitto. È rigore, è finita a rigore. Non so, con tutto sta macello di partite, interruzioni, drinking bean, bom bam, non ci capisco più niente. Ho della confusione. Australia, per dire che in Australia siamo con uno degli stra, ma che dico stra favoriti al Sabato del Villaggio, il sound system chiamato Yura, come Chuck. C'è un album nuovo dei ragazzi che si chiama Morning Star,

E finalmente con l'Egitto ho visto le bandiere della Palestina negli stadi del mondiale, che è terribile. Ma che cazzo, anche il chip dentro il pallone, ma si può? È proprio il delirio di del clown lì e del suo socio pelato.

e la ciliegina è che fanno come a Super Bowl nella finale, l'intervallo tra primo e secondo tempo durerà mezz'ora. Cazzo fanno i giocatori? Vabbè, loro devono fare lo show, c'è da mandare in onda tanta bella pubblicità.

Pull Up The Roots, quando si sono fatte le 8 alle 12 minuti al sabato del villaggio, pezzo anni 70 dei Talking Heads, che rispetto al remix di Club Club di prima c'ha una dinamica leggermente differente, compressione, qualità del suono. D'altronde sono passati una cinquantina d'anni, ma poi chi se ne frega, a me quello che interessa è il succo della faccenda, la musica.

una bella cavalcata alle 8:25, come spesso succede con i pezzi vecchi dei Genesis. Era Watcher of the Skies, Watcher of All, dall'album Foxtrot. Saluto Paolo.

Mizzica quelle due note up tempo di Watch Through the Sky col basso. Non l'avevo mai notata. Non si finisce mai di capirla, la musica. E meno male. Il remix di Parker del pezzo di Björk.

0: sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
2: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
1: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.

Allora, mi ero perso le mail che avete spedito ascoltatori e ascoltatrici, delle quali vi ringrazio. Giuseppina, che mi chiede cos'era il pezzo di apertura, era Barrington Levy con The Vibes Is Right. E poi saluto chi è in giro col camper, chi fa le grigliate col pesce. Ehi, brave, brave. Intanto ci siamo ascoltati i 12 minuti della transizione di Angie.

c'era il dottor Sakamoto, ascoltatori e ascoltatrici, al Sabato nel Villaggio dall'album Chasm con NGO Beatmix, What's Again What's, ed ora Cool and the Gang.

Joe Harmon Jones al sabato del villaggio quando sono le 9. Il pezzo è Westmoreland, che senz'altro è una regione in Giamaica, quindi è facile che lo sia anche negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Australia, insomma, dove hanno conquistato, insomma.

Intanto il Marocco, grazie al cielo, batte il Canada 2-0 al 96esimo. Non voglio dire niente, ma mezzaga. Cioè, Infantino non può rubare anche questa.

che vi saluta, vi ringrazia dell'ascolto, delle mail, eccetera eccetera. Saluto Andrea e famiglia e vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre tra le 8 meno un quarto e le 9 e mezza, dal 107 e 600 di Radio Popolare a frequenza modulata, oppure su internet, Cabernet.

21 e 30 minuti. Questa è Radio Popolare, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Un'ora insieme per Blue Lines.

Abbiamo sentito Sam Cooke, Africa Express, Jules, La Nina. Questa è la musica di Radio Popolare del sabato sera, al controllo del mixer Shauki.

Un brano, un omaggio a Capoverde, Mario Lucio. Non è l'isola soltanto della nazionale di calcio o di Cesare Evora, ma anche l'isola di Amiral Cabral, padre dell'indipendenza, 50 anni fa.

Adesso un viaggio nello spazio, grazie a Voyager. Il nuovo singolo di PJ Harvey.

E i concerti su questo brano scorrono i numeri della tragedia palestinesi sia in Cisgiordania che nella striscia di Gaza. Massive attack.

Blue Lines, come il sabato del villaggio, va avanti anche nel palinsesto estivo, quindi sabato dalle 19.45 alle 22.30. Il sabato del villaggio, Paolo Minella e poi Blue Lines.

Dall'album Un posto sulla terra torneranno i prati, Erika Boschiero.

Tra pochissimo le notizie della notte. Chiudiamo questo Blue Lines con Federica Stahl al canto, alla tromba Eric Truffaz. A tutti un caro saluto da Sciauchi, buona serata, buonanotte, buona domenica, a sabato prossimo.

0: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Mercoledì 8 luglio, Paolo Fresu in concerto. Omaggio a David Bowie. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.
1: Popolare Network.

0: Oggi a Lampedusa l'omaggio di Papa Leone alle vittime delle stragi in mare e una richiesta all'Europa. Il primo soccorso in mare ai migranti entri in un piano strategico della UE. A Bari i braccianti dei ghetti hanno occupato la Basilica di San Nicola. Non sono stati usati i fondi del PNRR che avrebbero reso un po' più umani i loro insediamenti e ora quei fondi sono scaduti. Grazie alla protesta hanno ottenuto un incontro con il presidente della Puglia, De Caro. In Albania non si fermano le manifestazioni contro il governo. Dopo gli scontri di ieri davanti al Parlamento, oggi nuova grande protesta a Tirana. Non solo il resort, nel mirino dei milioni di cittadini ci sono tutta una serie di scelte e di prese di posizione del presidente Rama. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Papa Leone ha scelto Lampedusa, il mare che circonda l'isola con le sue vittime innocenti, per chiedere all'Europa di agire. Bisogna uscire dalla mera gestione delle emergenze, dice il Papa. Ci vogliono politiche organiche e condivise.
1: C'è anche chi sceglie e chi decide di non decidere. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese, sia di decisioni mancate.
0: Leone ha indicato all'Europa un passo concreto da fare. Dobbiamo inserire in un piano strategico il primo soccorso, ha detto Prevost. Le parole del Papa richiamano l'esperienza dell'operazione Mare Nostrum del 2013 durante il governo Letta. Cécile Kyenge, di quel governo, è stata ministra dell'integrazione. Oggi fa parte della segreteria nazionale di Più Europa. Così ha commentato la visita di Leone oggi a Lampedusa.
2: Il viaggio del Papa richiama due dimensioni. Da una parte una dimensione umana e dall'altra anche un aspetto politica, insomma una dimensione politica, appunto, insomma, per quello che abbiamo sentito.
3: Il Papa questa mattina ha anche chiesto all'Europa di elaborare un piano strategico, così lo ha chiamato, inserendo in questo piano il primo soccorso. Questa è una proposta che avvicina l'idea che ha il Papa, ad esempio, con l'idea che ebbe il suo governo nel 2013 con Mare Nostrum?
2: Esattamente, quindi se prima ho parlato anche di soccorrere, quindi ricerca, salvataggio, soccorso, che fa parte dell'aspetto umano, ma lo avvicina all'aspetto politico, che è anche quella che chiede all'Europa. Cioè all'Europa parte proprio da queste regole condivise attraverso il principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità, ma lo chiede a tutti gli stati membri, non a uno stato, a tutti gli stati membri, e parla del Mediterraneo, quale spazio di responsabilità condivisa. Io credo che questo messaggio, che è molto forte, vuole che si esca da quella che è semplicemente una cosa che riguarda la società civile, per metterla dentro delle regole condivise.
0: Ed è guardando alla visita del Papa a Lampedusa che i braccianti del ghetto di Torretta Antonacci, nel Foggiano, hanno scelto proprio la giornata di oggi per una protesta a suo modo eclatante. Questa mattina all'alba hanno occupato la Basilica di San Nicola a Bari per denunciare non solo le drammatiche condizioni di vita a cui sono costretti, ma anche la fine di ogni speranza di miglioramento. Il 30 giugno sono infatti scaduti i termini per i progetti finanziati col PNRR. Per Torre Antonacci, dove da almeno 20 anni 2.000 persone vivono accampate senza nemmeno l'acqua corrente, c'erano sul piatto 30 milioni di euro. Ma la riqualificazione non è mai partita e ora i termini per spendere quei soldi sono scaduti. I braccianti hanno ottenuto, assistiti dall'USB, un incontro con De Caro, che ha promesso di andare in visita al ghetto la settimana prossima. Stefano De Angelis ha partecipato all'incontro.
4: Stamattina con più di 200 braccianti di Tantonacci abbiamo pacificamente occupato la cattedrale di San Nicola a Bari per raccordandoci alla giornata della presenza del Papa a Lampedusa, quindi di accoglienza dei migranti, dicendo in realtà che la Chiesa è l'unica che ci ascolta. Detto questo, abbiamo chiesto un intervento delle istituzioni locali e quindi della Regione Puglia per denunciare la condizione in cui oggi si ritrovano più di 2.000 persone che vivono nella baraccopoli di Torretta Antonacci. Fra le altre cose, nel momento in cui erano stati preventivati gli interventi statali con il PNRR, era stata avviata una, diciamo, una proposta per superare l'insediamento informale. Questi fondi PNR per Torretta Antonacci sono tornati indietro perché alla data del 30 giugno nessuno aveva fatto niente e quindi sono sfumati anche la possibilità di utilizzare fondi europei per migliorare la condizione dei braccianti. Diciamo anche, anche abbastanza rapidamente si è fatto vivo attraverso il parroco della chiesa, ha chiamato De Caro e abbiamo riposto tutte le problematiche dell'accampamento e della necessità di superare non solo la questione dell'insediamento abitativo, ma anche oramai il drammatico problema della necessità di regolarizzare i lavoratori stranieri che sono in Italia.
0: Negli Stati Uniti proseguono le celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza. Dopo il discorso di ieri al Monte Rushmore, in cui ha evocato il pericolo bolscevico, questa sera Donald Trump parlerà davanti al Lincoln Memorial per poi lasciare spazio a uno spettacolo pirotecnico. La parata prevista nella capitale statunitense per l'indipendenza, che avrebbe dovuto svolgersi questo pomeriggio, è stata invece annullata a causa del caldo estremo che sta interessando in questi giorni buona parte degli Stati Uniti. Roberto Festa.
5: Parate, fuochi d'artificio, barbecue, concerti sono gli elementi che ritornano ogni 4 luglio americano, l'anniversario della dichiarazione di indipendenza che segna la nascita degli Stati Uniti. Ritorneranno anche quest'anno con block parties, cioè feste di quartiere, di comunità nelle città grandi e piccole d'America, con concerti a Boston, Houston, con una grande parata nautica sull'Hudson qui a New York e con fuochi d'artificio praticamente ovunque, dal Maine al Texas, dal New Hampshire alla California. Solo che quest'anno non è un 4 luglio come gli altri, è un anniversario di quel che contano, i 250 anni, e quindi le celebrazioni prendono un carattere fortemente politico. Stasera dalla Casa Bianca è appunto previsto il discorso di Donald Trump, che viene descritto come molto lungo, ed essendo di solito i discorsi di Trump delle cavalcate in libertà, non si sa cosa aspettarsi. Il presidente ha già parlato ieri da Mount Rushmore, dando il tono politico ai festeggiamenti. È stato un discorso duro che ha individuato nei comunisti, sostanzialmente nei socialisti democratici di Ramandani, una minaccia terribile, esistenziale all'America. Per Trump i 250 anni dell'America sono l'occasione per rilanciare il nazionalismo, un nazionalismo aggressivo che guarda al passato, esalta l'America come la civiltà più grande mai esita. In tempo di guerra all'estero, tra l'altro, questo è un nazionalismo anche militare. Washington oggi è occupata e zeppa di militari, ci sono 5.000 membri della Guardia Nazionale, in una manifestazione appunto di forza dell'amministrazione.
0: A Teheran è iniziato questa mattina il funerale solenne della guida suprema Ali Khamenei, ucciso da un raid statunitense nel primo giorno di guerra all'Iran, lo scorso 28 febbraio. Migliaia di persone hanno reso omaggio al feretro, che sarà sepolto solo giovedì prossimo. Il servizio.
6: Decine di milioni di iraniani commemorano la morte di Ali Khamenei, il leader supremo ucciso nei bombardamenti israeliani e americani del 28 febbraio. A Teheran 2,2 milioni di passeggeri sono stati trasportati dalla metropolitana per il funerale. Un numero significativo di pellegrini e persone in lutto è stato trasportato al luogo di preghiera con la flotta di bus e furgoni che operano volontariamente nel centro città. A Teheran ci sono i rappresentanti numerosi paesi, ma l'Italia non partecipa ad alcun livello ai funerali. Fonti a conoscenza della questione chiariscono che il nostro paese non è stato invitato alle cerimonie in corso per la defunta guida suprema iraniana. Come già riferito dal portavoce del Ministero degli Esteri, Ismail Bakai, alle esequie sono stati invitati alcuni paesi dell'Est Europa, tra cui la Bielorussia, mentre sono stati esclusi i paesi che hanno assunto una posizione inappropriata riguardo l'attacco militare di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Tra questi ci sono la maggior parte dei paesi europei, tra cui l'Italia. Quindi è ovvio che difficilmente l'Italia avrà un qualche ruolo nella ricostruzione dell'Iran e nei successivi investimenti. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Gli attacchi israeliani contro la striscia di Gaza hanno ucciso 3 palestinesi oggi, un uomo è morto e un altro è rimasto ferito in un attacco di droni nel quartiere di Zaytun a Gaza City. Le altre 2 vittime si registrano a Beit Lahia, dove 2 corpi sono stati recuperati sotto un edificio abbattuto da un bombardamento di Tel Aviv. Secondo Al Jazeera sono almeno 16 le vittime nella striscia nelle ultime 48 ore. L'hanno chiamata rivoluzione dei fenicotteri. Non accenna a placarsi in Albania la protesta nata contro la costruzione di un mega resort turistico del genero di Donald Trump e poi cresciuta fino a coinvolgere, con la richiesta di dimissioni, il primo ministro Edi Rama. Anche questa settimana ci sono stati cortei pesantemente caricati dalla polizia e oggi è stato il giorno con più partecipazione. Christian Elia è un giornalista che sta seguendo le proteste a Tirana.
7: Il resort non va dimenticato, ma non va neanche sopravvalutato. È stato l'ultimo atto di una gestione del bene comune, dei pezzi dello Stato, che in realtà già dal 2016 ha prodotto proteste della società civile. Quello che non era mai successo è che di solito le proteste riguardavano gli attivisti di Tirana e le comunità locali coinvolte dai singoli progetti di speculazione. Non si è mai vista questa catena che unisce tutti, dai manifestanti che arrivano dai posti più remoti dell'Albania qui, ai nazionalisti, ai gruppi LGBTQ+, a quelli delle lotte contro le condizioni dei lavoratori. È questa la grande forza, e credo che in questo il portato simbolico di chi c'è dietro questa speculazione questa volta abbia scatenato una reazione ancora più forte. I riferimenti all'idea di come Rama si sia schierato con Trump, di come Rama si sia schierato sul Board of Gaza, di come Rama si sia schierato rispetto anche alla questione dell'Iran, sono temi molto forti in piazza. Quindi è ovvio che, al di là di un'esasperazione che arriva da 10 anni di lotte, al di là di un caso che ha particolarmente colpito l'opinione pubblica, ci sia anche un sottolivello che è di voglia di cambiamento, di spezzare questa catena Beriscia-Rama, Rama-Beriscia, ma si sia anche caricato di significati internazionali.
0: Protesta di un centinaio di detenuti del carcere di Enna. Questo pomeriggio si sono impossessati del vecchio padiglione del penitenziario. Sono state rotte le telecamere di sorveglianza. Il carcere è stato circondato da carabinieri e polizia. La protesta è scoppiata per un guasto che nei giorni scorsi aveva impedito ai detenuti di parlare al telefono con i familiari. Stamattina il guasto è stato risolto, ma i detenuti hanno cominciato ugualmente la protesta. Perpino Apprendi, garante per i diritti dei detenuti del Comune di Palermo, è necessario un progetto per ridurre in maniera determinata il sovraffollamento, una delle cause del disagio nelle carceri. In Sicilia, ha detto il garante, ormai sono 7.147 le persone detenute, oltre 700 in sovrannumero. Per ora Confindustria tace, mentre tiene il fronte unitario di CGIL, CISL e UIL per una nuova piattaforma contrattuale. L'intesa è stata annunciata al congresso della UIL di Padova. Dal leader della CGIL Landini ieri è arrivato un sì ad una proposta unitaria dei sindacati da sottoporre agli industriali. Quali sono i punti più importanti di questa proposta? Luca Stanzione, segretario generale della Camera del Lavoro di Milano.
8: Innanzitutto voler affrontare un nuovo meccanismo di revisione dei salari di fronte ad un'inflazione che è evidente che si sta erodendo il potere d'acquisto degli italiani. Come primo punto è che è da anni che va affrontato a livello generale e confederale per evitare che quel salario giusto di cui parla il governo in realtà diventi il salario di contratti pirata, il salario più povero, il salario che non risponde all'inflazione. Il secondo punto è la rappresentanza, estendere il sistema della rappresentanza affinché le lavoratrici e i lavoratori nei posti di lavoro possano scegliere i propri rappresentanti e consolidare un sistema della rappresentanza sindacale che in Occidente è un'anomalia occidentale, e di fronte alla restrizione della democrazia consolidare questo sistema vuol dire portare la Costituzione nei posti di lavoro. E poi c'è un terzo punto, che è la formazione. Dentro un mondo del lavoro che cambia, con l'arrivo dell'intelligenza artificiale che modifica le mansioni, modifica i posti di lavoro, c'è bisogno di percorsi formativi che sostengano le persone e non facciano diventare quelle innovazioni un momento di mancanza di lavoro, un momento in cui qualcuno viene lasciato indietro.
0: Presidio oggi a Milano in difesa del cantiere e più in generale degli spazi sociali cittadini. L'iniziativa nasce dalla necessità di difendere luoghi di aggregazione e produzione culturale sempre più minacciati dalla speculazione immobiliare. Milano è una città ricca di esperienze sociali e culturali, ma queste luci vengono progressivamente spente dalle ombre della speculazione, spiegano dal cantiere, che definisce l'attuale situazione una fase di allerta arancione per il proprio futuro. La mobilitazione proseguirà domani a Lambrate con un'iniziativa contro lo sgombero di Conte Rosso 20, altro spazio sociale cittadino al centro di una vertenza sul proprio futuro.

0: Per oggi è tutto, le notizie di Popolare Network tornano domani alle 8.30. Una buona domenica da Matteo Lefons.
1: Popolare Network.

0: Benvenuti ad una nuova puntata di GNJ Guida nella giungla, in onda il primo sabato del mese dalle 22.45 e per tutta l'estate anche il venerdì da mezzanotte a luna. Ai controlli Matteo East Milan con i soci di Loop Sessions Milano e O-Red. Vi ricordo i link social dove ci trovate come East Milano GNJ Radio. I vecchi podcast sono disponibili su Mixcloud alla pagina East Milan. Vi ricordo l'appuntamento dell'11 luglio alle 15.30 a Genova, Loop Session per presidi sonori Create by Via del Campo 29 Rosso. E adesso What's New e qualche chicca dell'ultima stagione. Buon ascolto.
1: Zero sum game, somebody wins, somebody loses. Money itself isn't lost or made, it's simply transferred.

0: come ETO. Torsolo.
1: Scheming though with the PFO.
2: Sparano fast.

guida nella giungla. Radio Popolare FM 107.6, sui social East Milan o GNJ Radio.

mattina, al massimo le do due palpatine. Degrado morale, voglio leccare nuove Balenciaghe, invece entro in casa e metto le pattine, al massimo

0: siamo arrivati alla fine di questa puntata. Salutiamo tutte le persone all'ascolto, i soci di Loop Sessions Milano o Red. Vi ricordiamo l'appuntamento dell'11 luglio dalle 15.30 a Genova, Loop Session in piazza Don Andrea Gallo, Panissa e Beats. Vi ricordo i link social dove ci trovate come East Milan o GMG Radio. Per quest'estate, ogni venerdì da mezzanotte a luna, GNJ raddoppia, quindi doppio appuntamento, state connessi, buona continuazione.
1: God in the jungle, this is DJ Cooper for Radio Popolare, God in the jungle, peace y'all, hurt, hurt.
2: 1212, this DJ Legal of the Snow Moon, straight out of Europe, you know what's good? Yeah, I'm giving a shout out to Radio Popolare, GNJ, East Milan, you know, peace.

Eccoci qua, buonasera, buonanotte ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare del sabato notte. Questa è l'ultima puntata di Radio Romance della stagione in compagnia di Elisa Graci. Alcuni di voi forse saranno alla Silent Disco che ballano insieme a noi di Radio Popolare a Rob De Matto in questo momento. Quindi potrà sembrare strano vedermi lì e ascoltarmi adesso. Ovviamente vi confesso che questa puntata è registrata, non è in diretta. Ma comunque voglio accompagnarvi in questa notte, anche se indifferita, con della musica, come sempre, che ha a che fare con atmosfere notturne, atmosfere un po' amorose, sentimentali. Ho pensato in quest'ultima puntata di ascoltarci un po' un best of. Ho una bella playlist proprio che si chiama Radio Romance su Spotify. Tra l'altro, se volete andarla a vedere potete farla, cercatemi Elisa Graci e trovate questa playlist. E così prenderò un po' a caso alcune delle canzoni più belle ascoltate quest'anno, secondo me, per accompagnare un po' questa notte di luglio. Eh sì, prima notte, primo sabato sera di luglio in cui stiamo insieme. E anche ultimo, perché poi ci ritroveremo a settembre con una nuova stagione di Radio Romance. Allora, iniziamo subito. Se volete raggiungermi potete sempre farlo sulla pagina Instagram Elisa Graci Radio o su musica@radiopopolare.it. Iniziamo con i Beach House e questa Become.

I Believe in You, erano i Tok Tok. Una canzone di un bel po' di anni fa ad opera di Mark Hollis, indimenticato, indimenticabile artista britannico e ovviamente frontman della band Tok Tok, purtroppo scomparso alcuni anni fa. Una grandissima perdita per la musica, davvero un bravissimo cantautore e un incredibile interprete, come avete sentito anche in questa I Believe in You, con tutte le altre canzoni dei Tok Tok, bellissime. Prima ancora un altro interprete, però questa volta dei nostri giorni, Cameron Winter, Can't Keep Anything, dal suo album solista. Beh, insomma, Cameron Winter è stato un po' sulla cresta dell'onda, soprattutto in quest'ultimo anno, con tra il suo lavoro solista e i Geese, ovviamente. Bravo anche lui, bravissimo artista, bravissimo, tra l'altro veramente un gran frontman. Ho avuto l'occasione di vederlo dal vivo al Primavera Sound e beh, consiglio caldamente, se sarete a Milano il 19 di agosto, di andare a vedere i Geese, visto che saranno proprio qua in concerto i Geese di Cameron Winter il 19 agosto a Milano. E prima ancora i Beach House con Become. Continuiamo questo nostro ascolto di un po' il best of, meno quello che vedo nella playlist di Radio Romance, che mi va di riascoltare con voi in questa ultima notte in cui stiamo insieme, però solo per adesso, per il palinsesto invernale che si conclude proprio in questo fine settimana. Allora, anche questi li ho visti dal vivo quest'anno, li avevo già visti alcuni anni fa, è sempre la stessa emozione, anzi forse anche di più, devo dire, perché rivedere Cure dal vivo è sempre un grandissimo regalo del destino, con un Robert Smith assolutamente in grandissima forma. Quando sono usciti sul palco proprio a Barcellona, dove li ho visti, devo dire, mi sono anche un po' commossa nel vederli e nell'ascoltare la voce di Robert Smith, che un po' così veramente fa questa sensazione di familiare, di amichevole. È un po' una di quelle band che mi ha accompagnato per tutta la vita, quindi è un po' come se ci conoscessimo. Questa è Plain Song.

poteva mancare Night Swimming degli R.E.M. È estate, dopo tutto. E il bagno di notte, beh, è una di quelle cose super affascinanti che ogni tanto abbiamo il coraggio di fare. Night Swimming, R.E.M. per concludere questo terzetto di canzoni a Radio Romance, su Radio Romance, come volete dire, su Radio Popolare. Elisa Graci con voi ancora per 20 minuti circa di musica notturna. Abbiamo appena ascoltato R.E.M., prima abbiamo ascoltato The National e prima ancora Cure. Settimana non ascoltiamo le vostre richieste, perdonatemi, ma facciamo un po' un best of e poi ritorniamo la prossima stagione con anche le vostre richieste delle vostre canzoni notturne o d'amore o sentimentali che vorreste ascoltare in questo spazio notturno tra il sabato e la domenica, ormai già domenica. Adesso le prossime tre canzoni invece le dedichiamo a voci meravigliose femminili, tutte piuttosto diverse l'una dall'altra. L'altra sera, mi è capitato proprio al tramonto di ascoltare questa canzone, non resisto. L'ascoltiamo insieme, Nico, The Fairest of the Seasons.

Man I Trust, il nome di questa band e la canzone I Come With Mud. Questa è una delle band che ho visto dal vivo quest'estate al glorioso Primavera Sound che tanto vi ho nominato. È stato davvero un bellissimo festival, un festival al quale vi consiglio, se potete, di andare almeno una volta nella vita. A Barcellona di solito si tiene i primi di giugno, è un weekend pieno zeppo di musica, e tra le tante band che ho visto, come prima vi ho accennato prima, i Cure e anche i Man I Trust, e anche l'ultima canzone che ascoltiamo insieme questa sera ha a che fare con i concerti che ho visto lì, un concerto che ho visto lì. Però prima i saluti, perché questa è l'ultima puntata di Radio Romance per questa stagione, e ritorneremo, spero, a settembre con una nuova stagione di Radio Romance, che comunque avrà sempre a che fare con la notte, la musica che parla di sentimenti, che ha atmosfere notturne un po' più scure, un po' più lente e dilatate. Questo è un po' il leitmotiv di questa trasmissione. Spero vi sia piaciuta anche quest'anno, era la seconda stagione, quindi se volete ci risentiamo per la terza, alla prossima, a settembre. Ringrazio tutti coloro, i tantissimi che mi hanno mandato tutte le canzoni che vorrebbero ascoltare la sera qua a Radio Popolare, e grazie davvero a tutti quanti. Se volete potete continuare a farlo, magari ne metto un po' da parte durante l'estate, se volete Elisa Graci Radio su Instagram oppure musica@radiopopolare.it. Mandatevi le vostre canzoni per l'anno prossimo, vi avvantaggiate un pochettino. Allora, l'ultima canzone è una delle canzoni che certamente ho già, almeno l'artista sicuramente ve l'ho fatta ascoltare diverse volte qui a Radio Romance, ha proprio quelle atmosfere che parlano, mi parlano di notte, mi parlano di amore, di sentimenti, anche se spesso parla Ethel Kane di sentimenti giovanili, di amori adolescenziali, ma chi non si ritrova in quelle parole, almeno si ricorda, nei lontani ricordi di quel tipo di emozioni. Tucker, I'll Always Love You è questo suo album meraviglioso di Ethel Kane, l'artista statunitense, che tra l'altro, appunto, come vi dicevo, ho visto anche lei al Primavera Sound, e non solo, l'abbiamo vista anche a Milano alcuni mesi fa, a un bellissimo concerto all'Alcatraz, tutto esaurito peraltro. Speriamo torni presto, certamente è una delle mie artiste dell'anno, e quindi non potevo che concludere con una delle sue canzoni da questo suo ultimo album questa stagione di Radio Romance. Anche la stagione di volume, la trasmissione che conduco di giorno dal lunedì al venerdì, è conclusa. State però all'ascolto di Radio Popolare, il pomeriggio c'è Dario Grande con della bellissima musica, e noi ci risentiamo sicuramente d'estate, non posso anticiparvi molto, ma ci saranno dei podcast e dei documentari di cui mi occuperò quest'estate, quindi state lì, state all'ascolto di Radio Popolare, prima o poi mi ascolterete, se volete, sulle nostre frequenze. E allora io vi saluto con Ethel Kane, questa Dust Bowl, passate una bellissima estate, e ancora una volta grazie a tutti per l'ascolto, da Elisa Graci. Buonanotte.

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Popolare Network.

0: i fondi del PNRR che avrebbero reso un po' più umani i loro insediamenti e ora quei fondi sono scaduti. Grazie alla protesta hanno ottenuto un incontro con il presidente della Puglia, De Caro. In Albania non si fermano le manifestazioni contro il governo. Dopo gli scontri di ieri davanti al Parlamento, oggi nuova grande protesta a Tirana. Non solo il resort, nel mirino dei milioni di cittadini ci sono tutta una serie di scelte e di prese di posizione del presidente Rama. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Papa Leone ha scelto Lampedusa, il mare che circonda l'isola con le sue vittime innocenti, per chiedere all'Europa di agire. Bisogna uscire dalla mera gestione delle emergenze, dice il Papa. Ci vogliono politiche organiche e condivise.
1: C'è anche chi sceglie e chi decide di non decidere. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese, sia di decisioni mancate.
0: Leone ha indicato all'Europa un passo concreto da fare. Dobbiamo inserire in un piano strategico il primo soccorso, ha detto Prevost. Le parole del Papa richiamano l'esperienza dell'operazione Mare Nostrum del 2013 durante il governo Letta. Cecil Kyenge, di quel governo, è stata ministra dell'integrazione. Oggi fa parte della segreteria nazionale di Più Europa. Così ha commentato la visita di Leone oggi a Lampedusa.
2: Il viaggio del Papa richiama due dimensioni. Da una parte a una dimensione umana e dall'altra anche un aspetto politica, insomma una dimensione politica appunto, insomma, per quello che abbiamo sentito.
3: Il Papa questa mattina ha anche chiesto all'Europa di elaborare un piano strategico, così lo ha chiamato, inserendo in questo piano il primo soccorso. Questa è una proposta che avvicina l'idea che ha il Papa, ad esempio, con l'idea che ebbe il suo governo nel 2013 con Mare Nostrum?
2: Esattamente, quindi se prima ho parlato anche di soccorrere, quindi ricerca, salvataggio, soccorso, che fa parte dell'aspetto umano, ma lo avvicina all'aspetto politico, che è anche quello che chiede all'Europa. Cioè all'Europa parte proprio da queste regole condivise attraverso il principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità, ma lo chiede a tutti gli stati membri, non a uno stato, a tutti gli stati membri, e parla del Mediterraneo quale spazio di responsabilità condivisa. Io credo che questo messaggio, che è molto forte, vuole che si esca da quella che è semplicemente una cosa che riguarda la società civile, per metterla dentro delle regole condivise.
0: Ed è guardando alla visita del Papa a Lampedusa che i braccianti del ghetto di Torretta Antonacci, nel Foggiano, hanno scelto proprio la giornata di oggi per una protesta a suo modo eclatante. Questa mattina all'alba hanno occupato la Basilica di San Nicola a Bari per denunciare non solo le drammatiche condizioni di vita a cui sono costretti, ma anche la fine di ogni speranza di miglioramento. Il 30 giugno sono infatti scaduti i termini per i progetti finanziati col PNRR. Per Torre Antonacci, dove da almeno 20 anni 2.000 persone vivono accampate senza nemmeno l'acqua corrente, c'erano sul piatto 30 milioni di euro. Ma la riqualificazione non è mai partita e ora i termini per spendere quei soldi sono scaduti. I braccianti hanno ottenuto, assistiti dall'USB, un incontro con De Caro, che ha promesso di andare in visita al ghetto la settimana prossima. Stefano De Angelis ha partecipato all'incontro.
4: Stamattina con più di 200 braccianti per Tantonacci abbiamo pacificamente occupato la cattedrale di San Nicola a Bari per raccordandoci alla giornata della presenza del Papa a Lampedusa, quindi di accoglienza dei migranti, dicendo in realtà che la Chiesa è l'unica che ci ascolta. Detto questo, abbiamo chiesto un intervento delle istituzioni locali e quindi della Regione Puglia per denunciare la condizione in cui oggi si ritrovano più di 2.000 persone che vivono nella baraccopoli di Torretta Antonacci. Fra le altre cose, nel momento in cui erano stati preventivati gli interventi statali con il PNRR, era stata avviata una proposta per superare l'insediamento informale. Questi fondi PNR per Torretta Antonacci sono tornati indietro perché alla data del 30 giugno nessuno aveva fatto niente e quindi sono sfumati anche la possibilità di utilizzare fondi europei per migliorare la condizione dei braccianti.

0: diciamo anche abbastanza rapidamente si è fatto vivo attraverso il parroco della chiesa, ha chiamato De Caro e abbiamo riposto tutte le problematiche dell'accampamento e della necessità di superare non solo la questione dell'insediamento abitativo, ma anche oramai il drammatico problema della necessità di regolarizzare i lavoratori stranieri che sono in Italia.
1: Negli Stati Uniti proseguono le celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza. Dopo il discorso di ieri al Monte Rushmore, in cui ha evocato il pericolo bolscevico, questa sera Donald Trump parlerà davanti al Lincoln Memorial per poi lasciare spazio a uno spettacolo pirotecnico. La parata prevista nella capitale statunitense per l'indipendenza, che avrebbe dovuto svolgersi questo pomeriggio, è stata invece annullata a causa del caldo estremo che sta interessando in questi giorni buona parte degli Stati Uniti. Roberto Festa.
2: Parate, fuochi d'artificio, barbecue, concerti sono gli elementi che ritornano ogni 4 luglio americano, l'anniversario della dichiarazione di indipendenza che segna la nascita degli Stati Uniti. Ritorneranno anche quest'anno con block parties, cioè feste di quartiere, di comunità nelle città grandi e piccole d'America, con concerti a Boston, Houston, con una grande parata nautica sull'Hudson qui a New York e con fuochi d'artificio praticamente ovunque, dal Maine al Texas, dal New Hampshire alla California. Solo che quest'anno non è un 4 luglio come gli altri, è un anniversario di quel che contano, i 250 anni, e quindi le celebrazioni prendono un carattere fortemente politico. Stasera dalla Casa Bianca è appunto previsto il discorso di Donald Trump, che viene descritto come molto lungo, ed essendo di solito i discorsi di Trump delle cavalcate in libertà, non si sa cosa aspettarsi. Il presidente ha già parlato ieri da Mount Rushmore, dando il tono politico ai festeggiamenti. È stato un discorso duro che ha individuato nei comunisti, sostanzialmente nei socialisti democratici di Ramandani, una minaccia terribile, esistenziale all'America. Per Trump i 250 anni dell'America sono l'occasione per rilanciare il nazionalismo, un nazionalismo aggressivo che guarda al passato, esalta l'America come la civiltà più grande mai esita. In tempo di guerra all'estero, tra l'altro, questo è un nazionalismo anche militare. Washington oggi è occupata e zeppa di militari, ci sono 5.000 membri della Guardia Nazionale, in una manifestazione appunto di forza dell'amministrazione.
1: A Teheran è iniziato questa mattina il funerale solenne della guida suprema Ali Khamenei, ucciso da un raid statunitense nel primo giorno di guerra all'Iran, lo scorso 28 febbraio. Migliaia di persone hanno reso omaggio al feretro, che sarà sepolto solo giovedì prossimo. Il servizio.
3: Decine di milioni di iraniani commemorano la morte di Ali Khamenei, il leader supremo ucciso nei bombardamenti israeliani e americani del 28 febbraio. A Teheran 2,2 milioni di passeggeri sono stati trasportati dalla metropolitana per il funerale. Un numero significativo di pellegrini e persone in lutto è stato trasportato al luogo di preghiera con la flotta di bus e furgoni che operano volontariamente nel centro città. A Teheran ci sono i rappresentanti in numerosi paesi, ma l'Italia non partecipa ad alcun livello ai funerali. Fonti a conoscenza della questione chiariscono che il nostro paese non è stato invitato alle cerimonie in corso per la defunta guida suprema iraniana. Come già riferito dal portavoce del Ministero degli Esteri, Ismail Bakai, alle esequie sono stati invitati alcuni paesi dell'Est Europa, tra cui la Bielorussia, mentre sono stati esclusi i paesi che hanno assunto una posizione inappropriata riguardo l'attacco militare di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Tra questi ci sono la maggior parte dei paesi europei, tra cui l'Italia. Quindi è ovvio che difficilmente l'Italia avrà un qualche ruolo nella ricostruzione dell'Iran e nei successivi investimenti. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: Gli attacchi israeliani contro la striscia di Gaza hanno ucciso 3 palestinesi oggi, un uomo è morto e un altro è rimasto ferito in un attacco di droni nel quartiere di Zaitun a Gaza City, le altre 2 vittime si registrano a Beit Lahia, dove 2 corpi sono stati recuperati sotto un edificio abbattuto da un bombardamento di Tel Aviv. Secondo Al Jazeera sono almeno 16 le vittime nella striscia nelle ultime 48 ore. L'hanno chiamata rivoluzione dei fenicotteri. Non accenna a placarsi in Albania la protesta nata contro la costruzione di un mega resort turistico del genero di Donald Trump e poi cresciuta fino a coinvolgere, con la richiesta di dimissioni, il primo ministro Edi Rama. Anche questa settimana ci sono stati cortei pesantemente caricati dalla polizia e oggi è stato il giorno con più partecipazione. Christian Elia è un giornalista che sta seguendo le proteste a Tirana.
4: Il resort non va dimenticato, ma non va neanche sopravvalutato. È stato l'ultimo atto di una gestione del bene comune, dei pezzi dello Stato, che in realtà già dal 2016 ha prodotto proteste della società civile. Quello che non era mai successo è che di solito le proteste riguardavano gli attivisti di Tirana e le comunità locali coinvolte dai singoli progetti di speculazione. Non si è mai vista questa catena che unisce tutti, dai manifestanti che arrivano dai posti più remoti dell'Albania qui, ai nazionalisti, ai gruppi LGBTQ+, a quelli delle lotte contro le condizioni dei lavoratori. È questa la grande forza, e credo che in questo il portato simbolico di chi c'è dietro questa speculazione questa volta abbia scatenato una reazione ancora più forte. I riferimenti all'idea di come Rama si sia schierato con Trump, di come Rama si sia schierato sul Board of Gaza, di come Rama si sia schierato rispetto anche alla questione dell'Iran, sono temi molto forti in piazza. Quindi è ovvio che, al di là di un'esasperazione che arriva da 10 anni di lotte, al di là di un caso che ha particolarmente colpito l'opinione pubblica, ci sia anche un sottolivello che è di voglia di cambiamento, di spezzare questa catena Beriscia-Rama-Rama-Beriscia, ma si sia anche caricato di significati internazionali.
1: Protesta di un centinaio di detenuti del carcere di Enna. Questo pomeriggio si sono impossessati del vecchio padiglione del penitenziario. Sono state rotte le telecamere di sorveglianza. Il carcere è stato circondato da carabinieri e polizia. La protesta è scoppiata per un guasto che nei giorni scorsi aveva impedito ai detenuti di parlare al telefono con i familiari. Stamattina il guasto è stato risolto, ma i detenuti hanno cominciato ugualmente la protesta. Perpino Apprendi, garante per i diritti dei detenuti del Comune di Palermo, è necessario un progetto per ridurre in maniera determinata il sovraffollamento, una delle cause del disagio nelle carceri. In Sicilia, ha detto il garante, ormai sono 7.147 le persone detenute, oltre 700 in sovrannumero. Per ora Confindustria tace, mentre tiene il fronte unitario di CGIL, CISL e UIL per una nuova piattaforma contrattuale. L'intesa è stata annunciata al congresso della UIL di Padova. Dal leader della CGIL Landini ieri è arrivato un sì ad una proposta unitaria dei sindacati da sottoporre agli industriali. Quali sono i punti più importanti di questa proposta? Luca Stanzione, segretario generale della Camera del Lavoro di Milano.
5: Innanzitutto voler affrontare un nuovo meccanismo di revisione dei salari di fronte ad un'inflazione che è evidente che si sta erodendo il potere d'acquisto degli italiani. Come primo punto è che è da anni che va affrontato a livello generale e confederale per evitare che quel salario giusto di cui parla il governo in realtà diventi il salario di contratti pirata, il salario più povero, il salario che non risponde all'inflazione. Il secondo punto è la rappresentanza, estendere il sistema della rappresentanza affinché le lavoratrici e i lavoratori nei posti di lavoro possano scegliere i propri rappresentanti e consolidare un sistema della rappresentanza sindacale che in Occidente è un'anomalia occidentale, e di fronte alla restrizione della democrazia consolidare questo sistema vuol dire portare la Costituzione nei posti di lavoro. E poi c'è un terzo punto, che è la formazione. Dentro un mondo del lavoro che cambia, con l'arrivo dell'intelligenza artificiale che modifica le mansioni, modifica i posti di lavoro, c'è bisogno di percorsi formativi che sostengano le persone e non facciano diventare quelle innovazioni un momento di mancanza di lavoro, un momento in cui qualcuno viene lasciato indietro.
1: Presidio oggi a Milano in difesa del cantiere e più in generale degli spazi sociali cittadini. L'iniziativa nasce dalla necessità di difendere luoghi di aggregazione e produzione culturale sempre più minacciati dalla speculazione immobiliare. Milano è una città ricca di esperienze sociali e culturali, ma queste luci vengono progressivamente spente dalle ombre della speculazione, spiegano dal cantiere, che definisce l'attuale situazione una fase di allerta arancione per il proprio futuro. La mobilitazione proseguirà domani a Lambrate con un'iniziativa contro lo sgombero di Conte Rosso 20, altro spazio sociale cittadino al centro di una vertenza sul proprio futuro.

0: Per oggi è tutto, le notizie di Popolare Network tornano domani alle 8.30. Una buona domenica da Matteo Lefons.
1: Popolare Network.

Buon sabato e buon pomeriggio ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Da parte di Niccolò Vecchia, ben ritrovati con Senti un po'. Questa è l'ultima puntata della stagione di Senti un po'. Già da adesso vi do appuntamento ai primi di settembre per riprendere un'altra stagione, sabato dopo sabato, dalle 18.30 alle 19.30, per ascoltare insieme le novità più interessanti della settimana. In questa puntata, un po' come tradizione per le ultime puntate, diciamo così, ascolteremo invece cose che arrivano da un passato recente, perché stiamo all'interno dei confini di questa stagione, da settembre circa nel 2025 al giugno del 2026. Vi faccio ascoltare alcune delle cose più belle che secondo me sono arrivate in questi mesi e così magari vi do anche qualche consiglio per quello che potete recuperare ed ascoltare durante questi mesi, queste settimane estive, che magari, speriamo, lo spero per tutti voi, possono essere un pochino più lente, un pochino più tranquille, per dare a voi più tempo di dedicarvi alle cose belle della vita, che sono tra le altre cose ascoltare della bella musica. E partiamo quindi subito con un disco che è arrivato negli ultimi giorni di agosto del 2025. È un disco che si chiama Essex Honey e che arriva da un musicista britannico, così come l'Essex è in Gran Bretagna, ma che da diverso tempo vive negli Stati Uniti. Questo però è un disco che appunto guarda al suo passato, guarda anche alla perdita della sua mamma, che evidentemente lo ha segnato, lo ha colpito, ed è stata in qualche modo la ragione per cui il suo pensiero, oltre che proprio anche il suo corpo, diciamo, è tornato in Gran Bretagna. E da questo ritorno è nato anche questo disco, questa esplorazione musicale, che tra le altre cose vede questa citazione di un duo di un gruppo di elettronica di qualche anno fa, The Durruti Column, che vengono citati in questo pezzo che si intitola The Field, che secondo me è davvero uno dei dischi, dei brani più belli pubblicati in questi ultimi mesi, con la collaborazione di diverse persone, Carolyn Polacek, Daniel Caesar. L'artista che firma questo brano è Blood Orange, da Essex Honey, The Field, per iniziare questa puntata di Senti un po'.

Era The Field di Blood Orange da Essex Honey. Continuiamo in questa puntata di Senti un po' con il meglio della stagione e questo disco, Getting Killed dei Geese, è stato per molti il disco più bello del 2025. Io sono tra quelli e questo pezzo si intitola Islands of Men.

Islands of Man dei Geese, assenti un po' di oggi, ultima puntata della stagione, quindi puntata compilativa con le migliori cose uscite tra 2025 e 2026, tra settembre 2025 e giugno 2026, disco certamente meno celebrato di quello dei Geese, è il disco della cantautrice americana Madison Cunningham, che con Ace continua a dimostrare la sua grandissima bravura sia come autrice che come interprete. Questo pezzo è Golden Gate.

Dopo Madison Cunningham con Golden Gate On and On dal suo disco Ace, mi fa molto piacere parlarvi di Marta Del Grandi, che è una cantautrice milanese italiana che con Dream Life, uscito quest'anno, dimostra di essere una delle realtà, una delle artiste più interessanti della nuova musica italiana, e mi piace sottolineare come sia musica italiana nonostante lei canti e scriva in inglese. E con Marta Del Grandi ci ritroveremo molto presto per una bella sorpresa che vi racconteremo tra pochissimi giorni. Marta Del Grandi l'ascoltiamo con una canzone che si chiama Alfa Centauri.

Senti un po' con Dream Life di Marta Del Grandi, disco bellissimo da cui abbiamo ascoltato un pezzo che si chiama Alpha Centauri, mentre invece il prossimo è The Man I'm Supposed to Be di Bill Callahan.

inside me. I'm trying to claim my body.

My Days of 58, il disco di Bill Callan da cui abbiamo tratto questa canzone, è un disco che, un po' come dice il titolo, parla di invecchiamento, di essere arrivati ai 58 anni. Bill Callan, straordinario autore e bravissimo cantante, ha raccontato la sua età, le sue esperienze di vita in questo nuovo disco. Abbiamo ascoltato The Man I'm Supposed to Be. Volevo chiudere questa prima parte con Opening Night, un pezzo degli Arctic Monkeys, band straordinaria, che ha pubblicato questo brano bellissimo per la compilation di War Child Records, una etichetta che è emanazione diretta dell'associazione britannica War Child, che, così come dice il nome, dedica il proprio lavoro a sostenere i bambini colpiti dalle guerre in tutto il mondo. E purtroppo in questo mondo c'è ancora moltissimo bisogno di un'associazione come questa, e quindi anche di una compilation come quella pubblicata dalla War Child Records. All'interno una canzone bellissima degli Arctic Monkeys, che ci accompagna anche all'intervallo pubblicitario di questa puntata di Senti un po'. Il pezzo è Opening Night.

Ed eccoci di nuovo insieme dopo l'intervallo pubblicitario per la seconda parte di questa puntata di Senti un po', Radio Popolare. Ancora un saluto da parte di Nicolo Vecchia, ultima puntata della stagione di una trasmissione dedicata alle novità musicali, che però in questa ultima puntata vi fa riascoltare alcune delle cose più belle uscite nella stagione, quindi tra settembre 2025 e giugno 2026. Ripartiamo dal nuovo disco di James Blake, artista britannico che con Trying Times ha pubblicato forse il suo disco più accessibile, più immediato, con canzoni più pop, più coinvolgenti. Non lo so, è un po' l'idea che mi sono fatto io ascoltandolo, ma magari voi ne avete altre, ed è sempre bello chiacchierare con voi. Se avete voglia di scrivere alla mia mail vecchia@radiopopolare.it, sarà un piacere scambiare qualche opinione anche a riguardo di questa canzone, Didn't Come to Argue, che è il brano che vi faccio ascoltare subito adesso, James Blake.

Abbiamo ascoltato una delle canzoni di Trying Times di James Blake, disco che vi consiglio soprattutto pensando all'estate per le notti estive, credo che sia molto adatto per questo tipo di ascolto, ma lasciandolo continuiamo in questa scaletta compilativa di Senti un po' per ritornare in Italia e ascoltare una delle canzoni del disco di Di Martino, L'improbabile piena del Loreto, un disco che ci riporta un cantautore in versione solista dopo gli anni passati nel sodalizio con Colapesce, che ha portato tanto successo all'uno e all'altro, ma questo nuovo disco magari è un po' meno da classifica, ma credo che confermi la grande qualità cantautorale di questo artista siciliano che dedica anche le sue canzoni alla sua terra natale e in particolare al Loreto, cioè il fiume che attraversa Palermo e che è improbabile veda una piena. È un po' l'ispirazione da cui nasce questo disco, da cui noi ascoltiamo un pezzo che si chiama proprio L'oro del fiume, Di Martino.

L'oro del fiume di Di Martino dal suo disco L'improbabile piena del Loreto, un disco che appunto forse non arriverà in classifica, ma conferma la grande capacità di scrivere canzoni bellissime di Antonio Di Martino e anche la nostra tendenza verso le canzoni che magari non arrivano in classifica ma arricchiscono le nostre vite. E in un disco come The Color of Rain della poetessa Aja Monet ci sono davvero dei testi che già da soli potrebbero arricchire le nostre vite, ma poi c'è anche la musica che avvolge le parole di quest'artista che utilizza la spoken word per arrivare fino a noi e raccontarci ad esempio di musica e di musicisti. È un pezzo bellissimo quello che vi voglio far ascoltare, che parla di working class musicians, che sono la maggioranza. Noi sempre di più siamo portati a vedere soltanto la parte più emersa di un enorme iceberg fatto di qualità musicale che attraversa le nostre città, i nostri paesi, le nostre nazioni. I working class musicians, i musicisti che vivono a fatica del loro lavoro artistico, sono la maggioranza e sono quelli per cui è importante continuare ad andare nei locali, ascoltare più musica che possiamo. E Aja Monet, dal suo disco The Color of Rain, ci racconta questa cosa in maniera mirabile. Working class musicians.